0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato da Battle. Rimessa di Vildoza, la palla per Diouf, ancora Vildoza, ancora Edwards. Baye deve fare fallo, non lo fa, bene così Vildoza fuori per Hackett che attacca l'area, lo scarico per Salyu Niang in reverse. Ci vediamo martedì sera gara 5. La Virtus spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio di squadra e di carattere per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
2: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5, in diretta questa sera alle 20 su Nettuno Bologna 1,
3: presentato da
0: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: buona giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.

0: sono le 7.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
2: All'insegna della continuità, i risultati dell'ampia tornata amministrativa dello scorso fine settimana, anche se rispetto alle previsioni c'è più delusione nel centro-sinistra per la mancata sballata a Venezia, dove il centrodestra si riconferma e inoltre si riprende Reggio Calabria da 12 anni in mano al campo avverso. Il centro-sinistra invece si riprende Pistoia e Avellino. Il convoglio di terra della Global Sumud Flottia è stato pesantemente attaccato nelle ore scorse, probabilmente da forze di sicurezza operanti nella Libia occidentale. Sono stati rastrellati e picchiati nel loro accampamento, poi caricati su dei pullman, ora sarebbero diretti a Misurata, probabilmente per essere espulsi, tra loro 7 italiani. La crisi con l'Iran, le forze americane tornano ad aprire il fuoco nei pressi dello stretto di Hormuz, l'esercito riferisce di attacchi per autodifesa condotti nella notte contro siti di lancio missilistico iraniani e imbarcazioni che tentavano di posizionare mine. Allarme è rientrato circa un possibile contagio da Ebola su 2 cooperanti del Comasco rientrati dall'Uganda dopo una permanenza di 3 mesi con sintomi riconducibili all'infezione. Ricoverati al Sacco di Milano sono risultati invece negativi ieri sera e positivi a un'infezione intestinale, ed è tutto da Alessandro Cisilin.
1: Nettuno Bologna 1 meteo.
3: Buongiorno. Ieri a Casalecchio abbiamo raggiunto i 34 gradi, che sono valori assolutamente fuori di testa per il periodo. E possiamo dire che il peggio non è ancora arrivato, perché oggi, martedì, qui sulla zona di Bologna avremo temperature che arriveranno anche a 35 gradi in questo contesto di alta pressione africana, con aria bollente che arriva da sud e temperature che sono altissime su tutta l'Europa, anche l'Europa centrale, Francia, Germania, Belgio, Spagna, Austria, fa caldissimo ovunque. E oggi diciamo temperature fino a 35 gradi, sole che picchia fortissimo, e per domani mercoledì ancora peggio, forse raggiungeremo i 36 gradi. Ricordiamo che il record assoluto, almeno qui sulle nostre zone, fu di poco più di 35 gradi nel 2009, verso fine maggio del 2009 si raggiunsero i 35 gradi, probabilmente domani, se non oggi, questo record verrà ulteriormente battuto. Questo sempre per ribadire il fatto che il riscaldamento globale è un dato di fatto, non fa più freddo, battiamo record di caldo praticamente tutti gli anni e chissà quest'estate cosa succederà. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
4: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
5: Dai, racconta.
6: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
6: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
7: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
8: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: Vuoi un'energia tutta tua?
0: passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
10: Quello famoso per gli abiti da sposa.
9: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
11: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
12: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
13: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
12: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
13: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
14: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
15: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
16: Ma dai, è immortale!
15: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
16: E dove sarebbe questa meraviglia?
15: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
16: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
17: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
18: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
19: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
20: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

0: Buongiorno 708, oggi è martedì 26 maggio, un saluto caro amici, nemici o semplici conoscenti. Il calendario filosofico dice che quando qualcosa si rompe non tornerà mai come prima, ma questo non vuol dire che non potrà essere migliore, e chissà se vale anche per le scatole, perché insomma, saremmo in tanti ad averle ormai, se migliorassero ogni volta che si rompono, sarebbero da esporre al Duse, al Louvre, ma anche al Duse, che potrebbero anche parlare, cantare e ballare. Il proverbio invece, la frase del giorno di tempo perso è: cerchi l'estate tutto l'anno e quando arriva ti lamenti che è caldo. Abbiamo cominciato con le litanie, oggi bisogna fare gli auguri a Berengario, Eleuterio, Gennadio, Guinizzone, Pardo, Pierluigi, se volete fate lui, poi Quadrato, quello che insomma, nasce, chi nasce quadrato non muore tondo, e Simmetrio. Oggi è la giornata mondiale, il 26 maggio, della sclerosi multipla. Nel 2004, il 26 maggio, il New York Times pubblicò una ammissione di errore giornalistico, ops, riconoscendo la mancanza di scetticismo verso le fonti sulle cosiddette armi di distruzione di massa che appunto giustificarono la guerra in Iraq del 2003, però non le avevano. Poi nel 1967, 26 maggio, quindi 59 anni fa, i Beatles pubblicarono nel Regno Unito Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, un album che in qualche modo ha anche questo, come altri dei Beatles, rivoluzionato la storia della musica. E nel 1923, sempre il 26 maggio, cominciò la prima 24 ore di Le Mans. A proposito di motori, notavo ieri dopo la trasmissione che mi ero dimenticato, come se fosse, però il lapsus è significativo, di festeggiare, celebrare la terza, quarta vittoria consecutiva, vedi, manco lo so più, sono quattro vittorie consecutive di Kimi Antonelli o tre, quindi aspetta, controllo. C'è un bolognese che, come diceva quel proverbio, un arcobaleno dopo un quarto d'ora non lo guardi più, e anche qui un bolognese che vince il Gran Premio di Formula 1 non c'era mai stato, e adesso ne è 24 e al quarto. Ci dimentichiamo anche di festeggiarlo, di celebrarlo come meriterebbe, perché non so, le prime volte correvano tutti all'aeroporto quando arrivava a chiedere se mangiava i tortellini o le lasagne, la quarta volta non se lo fila più nessuno, è fantastico, e siamo già abituati al fatto che ci sia questo ragazzino che insomma, diciamo così, dei nostri, ecco, che domina il mondiale. Vabbè, è già routine anche quella, facciamo in fretta ad abituarci alle cose belle, per fortuna un po' anche a quelle brutte, ma vabbè. Il numero è 366 402 4022, come sa Gabri che manda il suo saluto e complimenti e ringrazio, ricambio. Sì, un altro anniversario importante, quello del 26 maggio, e quello è il compleanno di Dracula, romanzo Dracula di Bram Stoker, venne messo in vendita a Londra proprio in questa data nel 1897, quindi un bel po' di anni fa, 129 anni fa, insomma, Dracula si sa, ha qualche anno, però li porta bene, dai. Cominciamo dalle pagine nazionali del quotidiano nazionale, appunto, del Rassel Carlino Giorno Nazione, pagina 7, ci sono i risultati regionali delle amministrative. A Imola c'è stato un plebiscito, Panieri incassa il 72% della sua lista civica, vola, un risultato storico ma anche una grande responsabilità, le priorità del secondo mandato, casa, sanità e decoro urbano, dice Marco Panieri, classe 90, insomma, giovane, 36 anni, rieletto sindaco di Imola col 72% dei consensi, un plebiscito veramente, insomma, si diceva una volta percentuali bulgare. Era il comune più grande al voto in Emilia Romagna, scrive Nicola Smasetti, è stata la vittoria più ampia del centro-sinistra tra i grandi territori, non solo sul piano regionale, ma raggiungendo anche ottimi risultati a livello nazionale. Marco Panieri, con oltre il 72% delle preferenze e un dominio del PD che ha sfiorato il 45%, è stato confermato sindaco di Imola, proprio colui che nel 2020, a soli 30 anni, avrebbe riportato la città in mano al PD dopo l'avvento del Movimento 5 Stelle e successivo commissariamento. Così ieri, a 35 anni, ha centrato il bis, lo ha fatto, appunto, scrive Masetti, con una maggioranza bulgara, siglando il record storico per la città romagnola in provincia di Bologna. Oh, sarà stato bravo? Può essere? Questo è il risultato più alto nella storia a Imola dal 48 oggi. Abbiamo una grande responsabilità, esulta Panieri, appena i conti iniziano a tornare sulla via Emilia. Imolesi, affluenza, attenzione però, in calo di oltre il 12% rispetto a 6 anni fa, hanno scelto la continuità. La lista del sindaco, Imola corre. E beh, sai, se non corri a Imola, dove corre? Triplica i consensi, superando il 22%, segno che il lavoro di squadra nel primo mandato ha funzionato, un modo superandi che ha permesso a Panieri di ottenere un risultato storico che dedico a tutti i cittadini e alla mia famiglia. Sarà un secondo mandato molto importante. Dobbiamo continuare con impegno, spirito di servizio e determinazione per tutta la comunità. La vittoria era nell'aria, il risultato finale va oltre le aspettative e al suo fianco ci sono il senatore Daniele Manca, che se non sbaglio è un ex sindaco di Imola, no? E il consigliere regionale Castellari, Poletti, Tosiani, De Pascale, e un plauso arriva anche dal candidato sindaco, e nonché attuale sindaco ovviamente di Bologna, Matteo Lepore, e che è appunto... definisce il risultato di Panieri, che no, De Pascale l'ha definito commovente, e poi vabbè, priorità ai temi della casa eccetera. Acervia, anche la sinistra archivia l'inchiesta shock e vince Boschetti. Anche dopo il terremoto della fine anticipata del mandato del sindaco Mattia Missiroli, Acervia non cambia schieramento. La cittadina sulla costa romagnola, con i suoi 29.000 abitanti, meta l'anno scorso di 919.000 turisti, rimane salda nelle mani del centro sinistra, scrive Sara Servadei sul Carlino. Il giovane Mirko Boschetti, che qui è un bambino, 31 anni, in passato segretario comunale del PD, assessore ai lavori pubblici della precedente amministrazione, ha vinto col 52,66%. A votare però anche in questo caso è andato solo la metà, 50,65%. Sì, non ci vuole l'istituto Cattaneo, non ci vogliono dei grandi analisti, basta anche il sottoscritto per capire che quelli che hanno un'idea, come dire, radicata, un'abitudine, non lo so, un'idea, insomma, diciamo, una convinzione, vanno e sono più a sinistra che a destra. D'altra parte, gli altri stanno a casa e quindi bastano meno voti per vincere, in alcuni casi stravincere. Mi pare evidente che sia funzionata così, sia a Cervia che a Imola. Termina dunque il commissariamento del comune di Cervia, resosi necessario dopo la fine anticipata del mandato di Missiroli, che nel 24 aveva vinto col 56%. Lo scorso dicembre aveva fatto discutere l'indagine nei suoi confronti per maltrattamenti sulla moglie, aveva presentato le dimissioni per poi ritirarle a fine gennaio, però i consiglieri di maggioranza l'avevano sfiduciato, portando alla fine del mandato, dando il via ad una campagna elettorale sanguinosa, tutta giocata sui temi del turismo, della sicurezza legata alla movida e delle due discariche previste nella zona di Montaletto, non lontano dalle saline. Però a quanto pare tutto ciò non ha spaventato l'elettorato. Vanno invece al ballottaggio Vignola e Comacchio. Candidato di centrodestra a Vignola è al 48% e se la vedrà contro la sindaca Emilia Muratori, ex sindaca uscente, insomma, che però si è fermata al 32%. E poi a Comacchio sfida tra Samuele Bellotti del centrodestra, che arriva col 45%, e Walter Cavalieri Foschini del centro-sinistra, che però parte solo dal 29%. E a Faenza, dopo l'alluvione, il sindaco supera il 60%. Parliamo di Massimo Isola, 50 anni, che ha festeggiato il suo bis, ne scrive Filippo Donati. Per qualche giorno, al culmine dell'emergenza alluvionale del maggio 23, è stato il sindaco più famoso d'Italia, Massimo Isola. Ieri è stato confermato la guida di Faenza, con quella che è una vittoria dalle proporzioni clamorose, che vede il suo campo largo oltre il 60% dei voti, il PD oltre il 40%. Abbiamo scelto una coalizione forte perché stanno tutti insieme, ha detto, si trovano le soluzioni per uscire dalle difficoltà, e quando molte persone si confrontano che nascono le idee migliori, ha commentato appunto a caldo nel suo quartiere generale. Quello durante il picco dell'alluvione non fu l'unico momento che vide Isola sulle prime pagine dei giornali. Alcune settimane dopo il cataclisma annunciò quella che chiamò una disobbedienza istituzionale, annunciando che il comune avrebbe cominciato i lavori di messa in sicurezza della città senza aspettare il sì del governo, in un plateale gesto di ribellione contro una burocrazia elefantiaca, un atto di rottura che gli guadagnò il sostegno di tutti gli assessori, dei dirigenti comunali e anche del presidente regionale amico di lunga data De Pascale, e la non opposizione del Quirinale, che sul tema tacque, rimase in silenzio. Tre anni dopo sono proprio quelli a firma del comune, come la cassa d'espansione realizzata a protezione del martoriato quartiere Borgo, gli unici lavori di grande cabotaggio che la città abbia visto portati a termine. Insomma, una scelta quindi coraggiosa, amministrativa forte, che ha pagato. Nonostante in alcuni dei quartieri più alluvionati l'affluenza sia stata modesta, Isola può dire di aver sconfitto quella marea di, o alluvione potremmo dire, di fake news e complottismi che da tre anni inonda il web. Abbiamo cercato di gestire le emergenze con razionalità. Faenza ha detto no alle strumentalizzazioni. Il web, ma chissà, ma il web esiste? Cioè, ma noi che stiamo sul web lo animiamo con le nostre, ma poi siamo la realtà, sono la realtà, il web è la realtà, ci siamo veramente convinti che è così? Boh, perché a volte veramente tu vedi un mondo da una parte e un mondo dall'altra, e che non si assomigliano neanche, dove incontri le persone, hai a che fare in qualche modo con le persone che magari ti insultano, ti attaccano, hanno dei toni insostenibili sul web, poi dopo le vedi e di persona è un'altra cosa, è diverso. E allora di persona siamo falsi e sul web siamo invece autentici, o il contrario? È dilemma del mattino. Sale l'allarme di attentati terroristici dopo Modena, c'è stato un arresto a Reggio. Pagina 19, sempre del Carlino. Si tratta di un italiano di seconda generazione, anche lui seguito da un centro di salute mentale. In una chat organizzava azioni per conto dell'ISIS, sviluppi su El Kudri. Kudri si informò, quello di Modena, sui precedenti attacchi. Il giovane arrestato ieri, 22 anni, pianificava di colpire in centro con un coltello. E quella sera in città c'erano due eventi. A 10 giorni dall'attentato che ha scosso Modena, scrive Daniele Petrone da Reggio Emilia, anche Reggio si trova a fare i conti con l'ombra del terrorismo, qui però il piano è stato fermato prima che potesse trasformarsi in tragedia. Yaber Nagai, 22enne sostenitore dello Stato Islamico, stava progettando un attentato in pieno centro storico con un coltello, è stato arrestato giovedì scorso dalla polizia con l'accusa di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Quando è stato fermato nella centralissima via Roma, non era armato. Quella sera il centro città era affollatissimo, in piazza San Prospero c'era un DJ set, tanti giovani, non lontano al Palasport giocava la Reggiana contro l'Olimpia Milano, migliaia di spettatori sulle tribune. Stando a quanto emerso dalle indagini, sarebbe stato istruito e finanziato addirittura dall'ISIS per compiere una strage. Sono inquietanti le similitudini. Sì, sono riuscito a dirlo, con Salim El Kudri, il 31enne protagonista dei fatti di Modena, entrambi italiani di seconda generazione di origine marocchina. Anche Yaber Nagai, quello arrestato ieri, era stato seguito da un centro di salute mentale che in sinergia con i servizi socio-assistenziali reggiani aveva già provveduto a inserire il ragazzo in un circuito di assistenza allo scopo di ottenere un suo pieno recupero, quanto pare un scopo rimasto tale. Il giovane era già noto alla direzione centrale della polizia di prevenzione, lo monitorava sin dal 24 quando è stato arrestato in Germania, dove viveva con tutta la famiglia, per via di alcuni reati commessi lì, in cui si era dichiarato più volte sostenitore dello Stato Islamico e di voler agire per conto di esso. Vabbè, insomma, non era proprio difficile da prendere allora. A gennaio di quest'anno era stato espulso dalle autorità tedesche pure perché considerato socialmente pericoloso. Non appena rientrato in Italia, grazie ad un'attività di cooperazione internazionale, la questura di Reggio l'aveva affidato al centro di salute mentale, percorso però interrotto, e poi eccetera, cioè, insomma, dentro nell'utenza telefonica utilizzata dal giovane era dentro ad alcune chat in cui sarebbe stato programmato il compimento di atti di matrice terroristica, e poi avrebbe avuto contatti tramite una piattaforma di messaggistica con un presunto sostenitore dell'ISIS che gli avrebbe proposto di istruirlo e finanziarlo per compiere un attentato in Italia o all'estero, e lui avrebbe acconsentito, eccetera eccetera. Quindi insomma si è arrivati all'arresto ieri. Poi a Ravenna, sempre gironzolando per la regione, questa prima parte della nostra puntata, addio alla prima vigilessa d'Italia. Era l'unica donna tra 80 uomini nella storia di emancipazione nel 1973. Venere Scaranna si chiamava così, e soltanto per il nome valeva la pena nominarla, appunto citarla. Entrò con un concorso 73 e si era andata ieri a 83 anni, la prima vigilessa d'Italia. Cadde questo a Rimini, dove vinse il concorso nel 73. È stato un esempio di emancipazione e coraggio, ricorda la figlia Paola. Nel 72 si licenziò dall'Unione Donne in Italia, dove era contabile, perché secondo lei si era radicalizzata, ha sempre sostenuto che le conquiste le donne le possono fare insieme agli uomini. E nell'intervistata al Carlino 3 anni fa ricordò che quello del 73 era un mondo maschilista. Ero sola, con un'ottantina di uomini, per le strade mi muovevo in bici, i colleghi andavano invece in giro in auto o in moto, al comando c'erano solo 3 bagni ed erano con la turca, non c'era uno spogliatoio per le donne. Venere Scaranna aveva 30 anni quando vinse il concorso. A Cervia da 2 anni le donne venivano chiamate solo per il servizio estivo, io fui la prima ad entrare ufficialmente a tempo pieno. I colleghi maschi venivano assunti con un numero di matricola progressivo rispetto ai più anziani, le donne venivano messe in fondo a tutti. Allora ne parlai al comandante. E la graduatoria diventò unica. Ora la musica è cambiata, ad esempio a Ravenna su 197 agenti totali, 81 sono donne. E scrive, conclude il Carlino, non ci sono più i bagni con soltanto le turche. Tanto pur così, diciamo non avendo grossi problemi, essendo uomo, sì. Io la turca, il bagno alla turca è una roba che poi, a parte che non so, in Turchia non mi ricordo averle mai viste i bagni così, però è un po' come l'insalata russa che l'hanno inventata a Genova. Ma il bagno alla turca credo sia uno dei punti più bassi dell'umanità, cioè non, proprio è una cosa, è l'anello che congiunge la bestia all'uomo, il fatto di fare una buca per terra e farle lì. Quindi trovo che sia, anche se adesso non vorrei infilarmi in un discorso su cose più comodo per le signore, però la turca mi fa proprio schifo, ecco, detta com'è. Poi, volevo poi vedere se Antonelli fosse stato milanese o romano il cancan mediatico, invece Antonelli bolognese, sì, nell'Alto Tesino, e così imparano, insomma, vamo là, scrive Claudio. Beh, oddio, adesso Non è che non ci sia stato un cancan mediatico, non è che Antonelli non venga raccontato, sostenuto, esaltato e celebrato dai media in generale. Notavo proprio io, ma era un'autocritica quella che facevo prima, cioè che ieri mi sono dimenticato di dire che un bolognese ha vinto il Gran Premio perché il quarto che vince ormai è diventata un'abitudine e facciamo in fretta ad abituarci alle cose anche belle o bellissime. E ti ringrazio, uomo che ti, uomo, donna, quel che sei, hai un nome? No, hai un punto interrogativo al posto del nome, questo già dovrebbe dirci qualcosa. Grazie, italiano rimane? Non lo so, non ne ho idea. Io credo che sia più sì che no, ma che rispetto forse a una settimana fa, le possibilità che vada, possa andare, sono aumentate. Ma se il Napoli va su Allegri e il Milan su altre destinazioni, altre scelte, cosa che in entrambi i casi sembra possibile, sembra più facile, le sue chance si riducono e penso che a questo punto un 60%, 65% di restare ci sia. No, sì, non è il podcast di Mezzogiorno Rosso Blu, sono in diretta, perché sì, se mi ha chiamato Manfredi ieri, Ale, caro Ale, cosa devo fare? Io rispondo sempre volentieri se posso, e quindi però ti sto dicendo anche delle cose diverse, dai. Oh, ti chiami Vane, se sei un grande Vane, adesso guarda, sta a vedere che... Ora cosa faccio? Ecco, così lo metto nei contatti e così quando arriva il punto interrogativo me lo ricordo. E quindi il punto interrogativo era la perplessità per il nome che ti hanno dato, questo Vanes, che però insomma devo dire che tutto sommato ha il suo fascino e con la V, no, non Manes con la M, V di Venezia, V come vado in pubblicità e ci risentiamo tra poco.
1: Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato la battle. rimessa di Vildoza, la palla per Diuffa, ancora Vildoza, ancora Edwards, Baier deve fare fallo, non lo fa, bene così Vildoza fuori per Hackett che attacca l'area, lo scarico per Salyun Yang in reverse. Ci vediamo martedì sera gara 5, la Virtus spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio di squadra e di carattere per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
2: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5, in diretta questa sera alle 20 su Nettuno Bologna 1.
3: Presentato da
4: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, meteo.
9: Buongiorno. Ieri a Casalecchi abbiamo raggiunto i 34 gradi, che sono valori assolutamente fuori di testa per il periodo. E possiamo dire che il peggio non è ancora arrivato, perché oggi, martedì, qui sulla zona di Bologna avremo temperature che arriveranno anche a 35 gradi, in questo contesto di alta pressione africana, con aria bollente che arriva da sud, e temperature che sono altissime su tutta l'Europa, anche l'Europa centrale, Francia, Germania, Belgio, Spagna, Austria, fa caldissimo ovunque. E oggi diciamo temperature fino a 35 gradi, sole che picchia fortissimo, e per domani mercoledì ancora peggio, forse raggiungeremo i 36 gradi. Ricordiamo che il record assoluto, almeno qui sulle nostre zone, fu di poco più di 35 gradi nel 2009, verso fine maggio del 2009 si raggiunsero i 35 gradi, probabilmente domani, se non oggi, questo record verrà ulteriormente battuto. Questo sempre per ribadire il fatto che il riscaldamento globale è un dato di fatto, non fa più freddo, battiamo record di caldo praticamente tutti gli anni e chissà quest'estate cosa succederà. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
2: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
10: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti e ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
11: Oh, stasera riapre il CADE con la musica del Vision! Sì! Ok, basta!
4: Stasera torna il martedì del Vision. In console, Spranga, Lelli, DJ Meo, Maurizio Gubellini, Dalla, TBC e Victor. Il martedì del Vision. Da stasera, ogni martedì, accade Mandorli. Media Partner, Nettuno Bologna 1.
12: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
13: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
14: Oggi faccio il testimonial buono, mi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
15: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
16: Puoi provare Meclon.
15: Come?
16: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
15: Aspetta, come si chiama?
16: Meclon!
3: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
17: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
18: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
19: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
20: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
18: perché se non deghi, non ci credi.
21: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Di nuovo in diretta alle 7.33, di nuovo buongiorno da Emilio Marrese e da Tempo Perso, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, rassegna stampa dalle 7 alle 8.30. Approfitto per ricordare che domani sera, per chi ne avrà voglia, al Campo di Marte, che è il circolo tennis padel che c'è in fondo alla Staveco, si entra nel parcheggio e poi si prosegue, se non si trova là dietro, un angolino di collina particolare e con tutto il suo fascino, domani sera alle 19 per una serie di incontri che farò per un po' di martedì, mercoledì alle 19 appunto, nel mese di giugno, parleremo di calcio. Domani sera lo faccio con insieme a Sabrina Orlandi, intervistando Marco Di Vaio, quindi domani sera alle 19 alla Staveco di Viale Panzacchi 10, e mi sono ricordato di ricordarlo, cosa che ieri non l'avevo fatto. E poi niente, non sono riuscito a conquistare un ascoltatore, ho provato, non ce l'ho fatta, peccato. Va bene Alberto, pazienza, non mollo. Questo è un contestatore, uno che mi disprezza, ma io provo a convincerlo lo stesso ad ascoltarmi, è così, in forma di masochismo, però il mio è superiore al suo evidentemente. Andiamo avanti con la lettura del resto del Carlino, arriviamo alla cronaca di Bologna del Carlino. Tragedia sulle Dolomiti, muore a 23 anni, un'escursione fatale per Elena Berselli di Zola Predosa, caduta per più di 150 metri in Alto Adige, aveva smarrito il sentiero, e notizia tragica. Poi a pagina 2-3 la viabilità, il tram a Borgo Panigale, come cambia la viabilità dal villaggio Ina alla Ducati, questo è il titolo di apertura di Francesco Morone. Eccola la guida galattica per autostoppisti a Bologna, vademecum che come nel celebre romanzo di Douglas Adams, vuole fornire tutte le info su pianeti, alieni, salti nell'iperspazio col tram, però solo che questa volta si parla di parcheggi, rotonde, fermate, strade, sì, ma un fascino lievemente inferiore. Continua così il nostro viaggio lungo la dorsale del tram, la scoperta della nuova viabilità che accompagna la grande opera. Dopo la zona attorno al Maggiore, il tour si concentra sul quadrante ovest della città, dal termine di Borgo Panigale, un'area in cui, ricorda il comune, la posa dei binari è ormai completa al 100%, a parte due mini cantieri sulla via Emilia. Insomma, c'è questo viaggio, questo reportage lungo le linee del tram a Borgo Panigale, dove c'è la nuova rotonda. E tra Viale De Gasperi, la Persicettana, via Marco Emilio Lepido, eccetera, e quindi poi ancora tutti i disegnini, molto bello. E poi Tiper, ecco i primi bus a idrogeno, pezzo di spalla, così collegano città e provincia, tempi di ricarica record, autonomia di 400 km, sono dotati anche di prese USB a bordo, ma è bellissimo. I nuovi solari su Urbino, attivi sulle linee 11, 14, 20, 36 e 92, se volete potete anche giocarvi la cinquina, zero emissioni e tecnologia all'avanguardia. Bologna è tra le 100 città europee che mirano alla neutralità carbonica entro il 2030, dicono, chi lo dice, non so se lo dice Tiper o dice l'amministrazione, però insomma comunque qualcuno l'ha detto, e per eccetera, 2030, 100 città che sarà, Tiper l'ha detto, Bologna è tra le 100 città europee, adesso so neanche quante sono le città europee, che non è che 100 sia proprio, cioè avesse detto le 10, uno dice accidenti, caspiterina, siamo tra le 10, tra le 100, anch'io può darsi che sia tra i 100 migliori abitanti di questa palazzina, siamo solo in 6, quindi. Allora, paura a bordo dell'autobus, no neanche se, colpito da una bottiglia di vetro per aver difeso una ragazza, tra i migliori, ho detto non i migliori, colpito per aver difeso una ragazza, brutta questa cosa, a proposito di autobus, idrogeno meno, bisognerebbe anche, sì, in effetti provare a essere un po' più all'avanguardia anche in questo. L'episodio in zona Saragozza, un gruppo di giovanissimi ha importunato una passeggera, un 36enne ha provato ad allontanare, è stato aggredito e quindi sul posto carabinieri e 118 sono stato colpito con una bottiglia di vetro in testa perché ha provato a difendere una ragazza che da sola su un bus a tarda serata stava ricevendo l'attenzione di un gruppo di ragazzi molesti che la stavano importunando e infastidendo. Paura a bordo di un bus di linea sabato sera tra via Felice Battaglia e via Saragozza, dove il mezzo del trasporto pubblico locale si è dovuto fermare in attesa del personale sanitario e dei carabinieri, sono proprio i militari dell'arma di Bologna Indipendenza a indagare sull'accaduto. Sul posto sono intervenuti i colleghi della radio mobile. Ieri tutto è accaduto intorno alle 23 di sabato. La vittima dell'aggressione, che era un 36enne sudamericano, aveva da poco finito di lavorare, staccato il turno di lavoro, il giovane stava tornando a casa, c'erano altri passeggeri, solita baby gang, minorenni, irrequieti e fastidiosi, toni alti, parolacce, commenti sgradevoli, hanno preso di mira una ragazza. E allora, temendo, scrive il Carlino con Maria Teresa Mastromarino, che i bruti potessero passare ad una molestia fisica, il 36enne ha difeso la ragazza immediatamente cercando di allontanare uno in particolare di questi. Non è ancora chiaro chi abbia sferrato il colpo, ma ciò che è certo è che il malcapitato è stato prima aggredito verbalmente, ricoperto di insulti e parolacce, poi colpito con una bottiglia di vetro spaccata sulla testa. A quel punto la banda è scappata, il bus si è fermato in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118, eccetera eccetera. Tutto molto triste e brutto. Poi ancora via Maggia sorvegliata, polizia locale al lavoro su bivacchi e degrado, in 8 mesi 506 controlli. Gli agenti negli scorsi giorni hanno denunciato un 37enne, l'uomo ha minacciato e tentato di aggredire gli operatori che gli avevano chiesto di portare via le sue cose dalla strada. Questo accade in via Maggia, nel quartiere Porto Saragozza. E poi ancora animali esotici in vendita, truffatore denunciato, il 34enne pubblicava foto fittizie di scimmie e pappagalli per aggirare i clienti, scimmiette, procioni e puzzole, ma anche pappagallini, rettili e volpi pubblicizzati, messi in vendita senza alcuna autorizzazione amministrativa, commerciale o sanitaria su un portale online. La buona notizia, scrive Carlino con Nicoletta Tempera, è che quelle bestie, comunque molte specie protette di cui è vietato il commercio, non sono mai state in realtà cedute, con tutta probabilità non sono mai state neanche in possesso dei venditori. L'altra buona notizia è che i militari delle Fiamme Gialle, attraverso il monitoraggio della rete, hanno individuato il raggiro celato dietro al sito allevatoredisimmie.com e denunciato questo camerunese di 34 anni residente a Pavia, che incassava proventi fraudolenti, praticamente aveva tirato su 50.000 euro dall'apertura del portale. E quindi tutti a conti versati dalle centinaia di clienti che avrebbero voluto acquistare sul sito truffaldino i cuccioli proibiti. L'operazione era stata ribattezzata Fake Monkey, la scimmia falsa. E va bene, e quindi cosa c'entra Bologna in tutto questo? Un attimo mi è sfuggito, ma si vede che sono stati venduti anche qua, e quindi l'inchiesta è partita da qua. Mi chiedo chi voglia, in realtà, cioè se uno vuol comprare una puzzola, secondo me, e versa un acconto, ecco, io non dico che se la sia meritata proprio, non so, ci sono anche situazioni, come dire, di fragilità che devono essere in qualche modo tutelate, però tra le tante cose, tra i tanti reati che uno contro il patrimonio che si possono compiere in una classifica ideale, che così ce la diciamo tra di noi, ma perché non ci sente nessuno, perché sennò questi discorsi non è bene farli, perché è brutto, dai, non si fa, non si dice, non si devono neanche pensare certe cose. Però in una classifica ideale del crimine, se uno proprio deve criminare, porta via dei soldi a uno che si vuole comprare delle puzzole online, beh, ci siamo capiti. E, non aggiungiamo altro. Poi, sto ancora sul Carlino, c'è il sogno italiano di Ross. Ross è Alec Ross. Invertire il declino del paese è possibile con più meritocrazia. Queste sono belle, belle cose carine che si dicono quando si devono vendere i libri. Esce oggi The Italian Dream, l'ultimo libro del professore della BBS, appunto Alec Ross. L'Italia dice può ancora farcela, ma ora deve uscire dalla sua comfort zone. Dall'intelligenza artificiale alle opportunità per i giovani talenti, ecco come cambiare rotta. Alec Ross è, io non lo so dire questo, distinguished professor, professore distinto della BBS al Bologna Business School dal 21, è stato intervistato da Andrea Zanchi sul Resto del Carlino. Sognare si può in Italia, anzi si deve, e lo garantisce un americano che più americano non esiste, ma che nel nostro paese ha trovato per scelta una seconda patria. Alec Ross, professore presso la Bologna Business School dal 21, nella sua vita precedente, tra le altre cose, è stato anche consulente di Barack Obama nella campagna presidenziale del 2008, poi consigliere per l'innovazione del segretario di Stato Hillary Clinton. Ha scritto un libro che esce oggi dal titolo Italian Dream, 190 pagine, edizioni Feltrinelli, e dal sottotitolo eloquente Riprendersi il futuro. Non solo l'ha scritto e argomentato questo concetto, ma ci crede quasi più di noi italiani. È un manuale di self, come si dice, self confidence. Cambiare la traiettoria dell'Italia passando dal declino alla crescita si può, in modo coerente con la cultura nazionale, sottolinea Ross, che nel volume analizza le potenzialità e i limiti della società italiana. A parte che anche gli americani penso che abbiano adesso i loro problemi da risolvere, no? Perché non è che così giudicare da chi dalle scelte che hanno compiuto negli ultimi anni possano avere molto da insegnare, però noi ascoltiamo volentieri. E da dove nasce? Sono una persona che ha scelto di vivere e lavorare in Italia, ma che ha visto anche gran parte del resto del mondo. Posso dire che qui celebriamo più la sfiducia della fiducia, gli errori dei successi, facciamo prevalere il pessimismo sull'ottimismo, non riusciamo a uscire dalla comfort zone in cui ci siamo infilati 40 anni fa, anche adesso che ne vediamo gli effetti negativi, soprattutto dal punto di vista economico. Non tutti sanno che negli ultimi 30 anni su 196 paesi sovrani nel mondo, l'Italia è al 182esimo posto per la crescita del PIL. Non tutti lo sanno, ma l'avevamo nasata. Direi che è uno di quei dati che appunto spiega perché poi dopo alla fine uno non sia particolarmente pessimista, che dici. Dietro di noi abbiamo nazioni come Siria, Libia e Ucraina. I vent'anni di oggi non hanno mai vissuto un periodo di crescita, ma solo stagnazione. Da qui nasce la mia ossessione di creare in Italia opportunità per i giovani talenti invece che lasciarli andare all'estero, alla Silicon Valley. La ricetta non è seguire il modello americano, ecco, o di un altro paese come Cina o India, ma di iniziare a cambiare la traiettoria negativa degli ultimi decenni, passando da essere non un paese che lascia sfuggire i propri talenti all'estero, ma che li trattiene qui e anzi li attrae da fuori. E quindi serve per questo più meritocrazia. Adesso devo dire che non sono qualche volta io l'ho già sentito questi concetti qua, non mi suonano proprio, però se ce lo dice il professore americano saranno veri. L'Italia è un paese ancora troppo basato sul clientelismo, sulla raccomandazione, sulla gerarchia, sull'età anagrafica, poi ribaltare i rapporti tra lungo termine e breve termine, una prospettiva che riguarda prima di tutto la politica, ma che si è diffusa anche nel mondo delle imprese dove ha preso piede. Un approccio troppo trimestrale al business. Per compiere questo ribaltamento serve un cambio di mentalità in diversi ambiti, e che parta però da un dato comune: iniziare a pensare di più alle cose importanti ma non urgenti, piuttosto che a quelle urgenti ma non importanti. Questa è bella. Suona bene. Cosa vuol dire? Non lo sa neanche lui, ma suona bene. Di fronte ad un'ondata tecnologica come quella attuale, per non affogare dobbiamo andare in profondità delle cose, dei fatti, delle idee, perché la superficialità è sempre disponibile, a portata di mano di tutti. Eh sì. E questo è quello che stiamo cercando di fare al BBS, con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento a livello europeo sui fronti della pedagogia e dell'apprendimento relativi all'intelligenza artificiale. C'è bisogno di una nuova formazione che vada dai nostri studenti ai nostri docenti. Come scrivo nel libro, sapete, sapere utilizzare l'intelligenza artificiale significa governarla, e per farlo dobbiamo sviluppare come esseri umani le nostre capacità di formulare le domande, inquadrare i problemi che la sottoponiamo. Questo è quello che mi dice mia moglie tutti i giorni, cioè non ha scritto neanche un libro, ma neanche una mail forse, però abbiamo questo duello in casa sull'intelligenza artificiale, che appunto lei dice che deve essere domata, governata e può essere utile. Io sono pigro e radical chic snob, e invece oppongo resistenza intellettuale all'intelligenza artificiale, ma la uso di nascosto quando lei non c'è. Per questo proprio in queste settimane, una volta uno quando di nascosto faccia delle altre cose, guardava delle altre cose su internet, io di nascosto faccio intelligenza artificiale, siamo messi così. Per questo proprio in queste settimane alla BBS stiamo iniziando un corso di studio per cambiare il mondo, il modo, scusate, con cui usiamo l'IA, l'intelligenza artificiale, o IA, o come la volete chiamare, e abbiamo creato un agente di nome Maurice, un programma formazione specifico per i nostri professori. È un passaggio che non riguarda solo l'ambito accademico, serve anche per cambiare la traiettoria delle aziende. Basta vedere qui nel nostro territorio come l'ha usata Pelliconi, ad esempio, durante il Covid. Bologna ha dei punti di riferimento di livello nazionale. Mi viene da pensare all'istituzione italiana più importante fondata nel XXI secolo, cioè la Business School, nata nel 2000 dall'intuito di un sognatore quale Max Bergami. Poi ci sono esempi di studenti dell'Alma Mater che hanno creato realtà imprenditoriali di livello globale come Qubit o Music Match. Poi ancora, insomma, Bologna deve vedere i suoi 90.000 studenti come la risorsa più importante, non certo come un fattore.

fastidio. E siamo tanto soggetto per gestirlo bene, le città hanno un'anima, noi dobbiamo modernizzare Bologna mentre ne preserviamo l'anima. Devo dire che sono concetti, per quanto non nuovi, comunque assolutamente condivisibili. Turismo, record di arrivi, Bologna supera Rimini, crescono le città d'arte, oltre 2 milioni gli ingressi sotto le due torri. Questo è un articolo di Giovanni Di Caprio, lo studio di IRES e CGL. In regione numerosi afflissi, i salari però restano bassi. Nel 24 solo il 13,3% dei dipendenti era assunto full time, a tempo indeterminato. Ammazza, manco 3 su 200. Poi ancora sul Carlino, Verdi ancora frizioni interne, la Briola, il partito vuole punirmi, i ribelli sono pronti all'alternativa. Insomma, questa è una faida interna che prosegue, diciamo così, e la chiudiamo qui. Centrodestra non infieriamo, spunta Pellegatti, sindaco di San Giovanni, è entrato nel totonomi per il candidato sindaco di centrodestra. Lega e Forza Italia però non fremono, è un'ipotesi questa, scrive il Carlino, che scalda solo Fratelli d'Italia. È necessario incontrarci attorno a un tavolo, discutere dei profili in ballo, serve un politico, dicono. Continuano a muoversi le pedine sulla scacchiera del centrodestra in vista delle comunali, scrive Moroni sul Carlino, in attesa di vedere chi sarà il candidato sindaco da schierare contro il bis di Matteo Lepore, se un profilo civico o piuttosto un uomo o donna di partito. Nel totonomi si è fatto largo quello di Lorenzo Pellegatti, sindaco di San Giovanni in Persiceto. La destra, ha detto, ha interesse su di me. Un identikit che piace soprattutto a Fratelli d'Italia, che ha già detto di preferire un civico piuttosto che un politico. Pellegatti, sostenuto dal centrodestra nel proprio comune, avrebbe anche esperienza amministrativa da spendere. È un identikit che sembra però convincere questo meno Forza Italia e Lega. La Castaldini, consigliera regionale azzurra di Forza Italia, è sicura, dice, quella di Pellegatti è una voce realistica che sta prendendo piede, ma credo che la sfida Bologna abbia tre gambe. Oddio, un centro-sinistra con un campo largo fragile che punta al bis di Lepore, un mondo civico che ha deciso di mettersi insieme e provare a raccogliere consensi anche tra chi si astiene e non va a votare, una proposta di centrodestra che io continuo a ritenere non possa seguire un rassemblement civico che già esiste, una mucchiata. Insomma, se immaginiamo queste tre gambe, al centrodestra si chiede la possibilità di candidare un politico che non abbia paura di perdere, una richiesta che arriva dall'elettorato dopo il referendum. Serve responsabilità. Se Castaldini aveva già manifestato la volontà di indire il tavolo regionale del centrodestra per tirare le somme, la Lega chiede di passare prima da un confronto locale. Pellegatti, dice, è una persona capace, come altri nomi che circolano nel mondo del civismo. Questo lo dice Cristiano Di Martino, che è il segretario della Lega. Ha fatto bene a San Giovanni, anche se gli manca ancora un anno di governo. Noi l'abbiamo detto e lo ripetiamo, il candidato sindaco dovrà avere un impegno 24 ore su 24 tra Bologna, beh sì, onestamente sì, e forse per questo motivo Pellegatti non sarebbe la figura migliore, perché in quest'anno si dedicherà ancora all'ultima parte del suo secondo mandato. Vabbè, adesso poi dopo poi sì, se lo votano si dedica poi a Bologna, non lo so, però insomma la Lega non è tanto convinta di Pellegatti, questo mi pare chiaro. Poi ancora ambiente lavoro al via, una tre giorni sulla sicurezza Bologna Fiere, poi ancora ancora notizie dal sindacato dell'economia, giriamo, andiamo avanti, arriviamo purtroppo alla pagina, all'articolo, alla notizia che abbiamo dato prima, quella d'apertura del Carlino Bologna, la tragedia sulle Dolomiti, precipita nel canalone scendendo con l'amica Elena Berselli, 23enne, perso la vita domenica in Val Mesdì. Ferita la compagna di cordata, avevano smarrito la traccia del sentiero, doveva essere una gita fuori porta come tante, una giornata in alta quota tra le vette delle Dolomiti, scrive Giorgia De Cupertinis, e ancora accarezzate dalla neve, ma in quell'escursione in Valbadia, nella zona di Corvara, nel tardo pomeriggio di domenica, si è invece consumata, si è trasformata una tragedia, spezzando una giovane vita tra le rocce dell'Alto Adige, un destino crudele che non ha lasciato scampo a Elena Berselli, 23enne residente della zona Predosa, scivolata mentre cercava di scendere verso la Val Mesdì e precipitata in un canalone dopo un volo fatale di oltre 150 metri. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane si trovava in compagnia di un'amica di 26 anni, anche lei residente a Zola, con la quale aveva alloggiato a Selva di Val Gardena. Insieme avevano affrontato la celebre
via ferrata Pisciadù per poi intraprendere la discesa verso la Val Mazdì. Sarebbe stato proprio in quel momento che la coppia di escursioniste, forse per la stanchezza o le tracce di neve ancora presenti, si è persa allontanandosi dal percorso previsto, e nel tentativo di ritrovare la giusta via la vittima si trovava qualche passo più avanti è improvvisamente scivolata, una caduta fatale che ha interrotto per sempre i suoi sogni in una domenica di maggio. Sentite le urla dell'amica, l'altra giovane avrebbe cercato disperatamente di raggiungerla scivolando a sua volta, ma riportando fortunatamente solo ferite lievi. Sotto shock, in una zona senza copertura telefonica, ha lanciato l'allarme.

0: cantava De André, Ninetta mia che repara Di Maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta mia, Diritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E un saluto e un abbraccio ai familiari e agli amici di questa ragazza che abbiamo perso mentre inseguiva la sua passione, in montagna. Domani alle 18 al Modernissimo c'è la anteprima di un documentario che si chiama Guido Fanti, il visionario, presentato dai registi che sono Paolo Soglia e Lorenzo Stanzani, insieme a Gianluca Farinelli, al presidente della regione De Pascal, al sindaco Matteo Lepore e a Maurizio Fabbri, che è il presidente dell'assemblea legislativa, oltre che a Lanfranco Fanti, figlio del visionario Guido. Guido Fanti è stato un sindaco a Bologna. La storia di Guido Fanti, sindaco bolognese, pioniere del rinnovamento del modello emiliano, è finalmente narrata in un documentario, scrive Benedetta Cucci sul Carlino, che intervista poi Stanzani, il quale, uno dei due registi, dice che in Fanti ci fosse tanto buonsenso, da un lato tanta umiltà, dall'altra tanta grandeur, nel senso che sentiva che era quello che doveva fare, grazie a studi e analisi, e allo stesso tempo aveva la convinzione di essere dalla parte del giusto, che quelle cose fossero importanti da fare. Non a caso poi ha sviluppato una amicizia con Giuseppe Dossetti. E Paolo Soglia, l'altro regista, dice: c'è un momento di racconto serissimo che è stato trovato, io e Lorenzo dice abbiamo trovato esilarante, quello in cui racconta di quando Boris Ponomarev, plenipotenziario del Politburo sovietico, arriva in città perché riteneva che il PC bolognese fosse un po' fuori linea. Secondo Ponomarev, Fanti dice cose eretiche, tipo che la politica del Partito Comunista, siamo negli anni 60, si deve staccare da quella dell'Unione Sovietica, e arriva con il giornalino della Federazione di Bologna, La Lotta, sottolineato con la matita rossa e la matita blu, e fa le pulci, il compagno Ponomarev, su tutte le cose che Fanti, come segretario del partito bolognese, aveva fatto. Il finale, che non svelo, è un bel colpo di scena. Lui è stato sindaco, Guido Fanti, dal 66 al 70, e tutti i progetti della giunta Fanti, che sono poi la Bologna di adesso, quella che va dalla tangenziale alla collina, sono studi che lui fa di proiezioni sul 2000, guarda 40 anni dopo, è un visionario anche politicamente, perché non solo nell'amministrazione, anticipa cose pazzesche anche quando diverrà poi presidente della regione. Sono stati utilizzati materiali della Cineteca, dell'Istituto Gramsci, scegliendo di mostrare, soprattutto materiale fin qui poco mostrato. Sì, c'è un girato anche in cui c'è Kenzo Tange, l'architetto delle torri, in comune, però insomma tanto materiale, anche disegni originali che poi realizzò solo alla fine, realizzò Tange soltanto le torri della fiera. Il centro storico doveva essere liberato da tutte le attività grosse e commerciali e avere una vocazione più culturale, spostando tutto il resto nella città nuova. E sì, abbastanza utopica come scelta, anche se avrebbe avuto il suo bel perché, indubbiamente. Noi adesso andiamo in pausa con GR e Meteo.
1: Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato la battle, rimessa di Vildoza, la palla per Diouf, ancora Vildoza, ancora Edwards, Bagliè deve fare fallo, non lo fa, bene così Vildoza fuori per Hackett, che attacca l'area, lo scarico per Salyun Yang in reverse. Ci vediamo martedì sera, gara 5, la Virtus spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio, di squadra e di carattere, per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
2: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5, in diretta questa sera alle 20 su Nettuno Bologna 1,
3: presentato da
4: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 8.
3: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: Sostanziale pareggio nelle amministrative, ma al centro-sinistra non riesce la spallata post-referendaria a Venezia, resta al centro-destra. I responsabili organizzativi di Fratelli d'Italia e PD, Donzelli e Taruffi.
10: Si erano presentati tutti convinti.

0: permetti a Venezia di proseguire una narrazione che in queste settimane era circolata, della Meloni finita, il centrodestra in crisi, poi arrivano gli italiani, si esprimono e si svegliano.
1: Bene in alcune regioni come la Toscana, la Campania e la Puglia, meno bene da altre parti, però vediamo il risultato finale che confermerà che siamo in campo per vincere le elezioni il prossimo anno.
2: Il convoglio di terra della flottiglia diretto a Gaza per portare aiuti è stato attaccato nelle scorse ore da forze militari nella Libia occidentale. Gli attivisti picchiati e rastrellati potrebbero essere espulsi, ci sono anche degli italiani. Ebola, allarme rientrato per due cooperanti del Comasco tornati dall'Uganda con sintomi infettivi, ricoverati al Sacco di Milano, sono risultati negativi ai test sulla temuta febbre emorragica e sulla malaria. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
4: Buongiorno. Ieri a Casalecchio abbiamo raggiunto i 34 gradi, che sono valori assolutamente fuori di testa per il periodo. E possiamo dire che il peggio non è ancora arrivato, perché oggi, martedì, qui sulla zona di Bologna avremo temperature che arriveranno anche a 35 gradi in questo contesto di alta pressione africana, con aria bollente che arriva da sud e temperature che sono altissime su tutta l'Europa, anche l'Europa centrale, Francia, Germania, Belgio, Spagna, Austria, fa caldissimo ovunque. E oggi diciamo temperature fino a 35 gradi, sole che picchia fortissimo, e per domani mercoledì ancora peggio, forse raggiungeremo i 36 gradi. Ricordiamo che il record assoluto, almeno qui sulle nostre zone, fu di poco più di 35 gradi nel 2009, verso fine maggio del 2009 si raggiunsero i 35 gradi, probabilmente domani, se non oggi, questo record verrà ulteriormente battuto. Questo sempre per ribadire il fatto che il riscaldamento globale è un dato di fatto, non fa più freddo, battiamo record di caldo praticamente tutti gli anni e chissà quest'estate cosa succederà. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
3: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
5: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
6: Oh, stasera riapre il CADE con la musica del Vision! Sì, sì! Ok, basta!
7: Stasera torna il martedì del Vision. In console, Spranga, Lelli, DJ Meo, Maurizio Gubellini, Dalla, TBC e Victor. Il martedì del Vision. Da stasera, ogni martedì, accade Mandorli. Media Partner, Nettuno Bologna 1.
8: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
10: Buongiorno. Chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
9: Certamente. Siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
10: Wow, è proprio quello che mi serve.
9: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
11: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
12: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
13: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni ritrovo per tutti, grandi e cinni.
12: Ristorante Pizzeria Caruso.
13: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
12: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
14: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
15: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
16: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
17: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
18: Sì, è di là sul divano.
17: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
18: E che fa? È uguale, no?
19: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
20: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
23: Ritorniamo in diretta quando prendiamo a pugni anche la lampada contemporaneamente. Ritorniamo in diretta alle 8.07. Martedì 26 maggio, ve lo ricordo, avete carburato, sì. E questo è tempo perso, ancora buongiorno da Emilio Marrese. Roberto ci segnala che se n'è andato forse l'ultimo dei leoni del jazz, Sonny Rollins. E poi Gianluca ringrazia Cioni per quello che ha detto sul riscaldamento globale, visto che c'è ancora gente che non ci crede. Uno invece si chiede perché Cioni non va a vivere in Groenlandia, ed è Michele. Poi Fabio dice Alec Ross è la fiera dei luoghi comuni, la soluzione dopo i 50 anni via da tutte le cariche istituzionali e insegnamento compreso. Dopo i 50 anni nel senso dopo che uno ha compiuto 50 anni, cioè non è che uno deve stare in carica 50 anni in un posto per essere poi prima di essere andato via, suppongo, perché effettivamente sì, il limite non sarebbe particolarmente significativo, cioè fuori dalle balle tutti i cinquantenni, anche dalle radio, aggiungo io, chiedo, preoccupato anche un po'. E poi Antonio dice: dopo Guazzaloca per le gatti mancano solo Castracani e De Leonis, ma parte le battute. Poi aggiunge anche che da Fanti a Zanghere in Beni, e poi dopo si è passati al PD con tutte le sue varie edizioni, ed è una differenza, dice, incolmabile. Poi ancora chi è? Questo qui non lo so, questo così, ma se vuoi comprare una puzzola It Nurmel, si chiede Marione, Poc. Poi la cinquina con 92 in effetti non si può fare, ha ragione. E poi c'è un annuncio di questo amico che si chiama Alberto e dice che ha un sito che si chiama elefantionline.fuf. Vende elefanti veri, previo bonifico 100.000 euro di acconto. Questo ovviamente è riferito alla notizia che avevo letto prima di questo truffatore che è stato fermato, arrestato, perché appunto vendeva anche le puzzole, i procioni online, e oltre a rettili e altri animali stranamente esotici. E quindi che dire, anche l'elefante non è online non è male da vendere. Allora, andiamo avanti con sì, il numero non è che ricordato, 366 402 4022. Andiamo avanti con la rassegna stampa, concludiamo con il Carlino che ci rammenta l'appuntamento di sabato sera in Piazza Maggiore, e sì, buonanotte, in via Rizzoli, che è Be Great, cioè la solidarietà in scena, scrive il titolo. L'impegno di KC Academy Bologna, l'esibizione sarà durante la cena del 30 maggio, quella promossa da Bimbo Tu e dalla Fondazione Pass, la cena dei mille, no? La tavolatona che ormai è il quarto anno che va in scena sabato sera per beneficenza, scopo benefico, sicuramente sempre molto suggestiva come come situazione. Adesso si direbbe, e mentre lo pronuncio mi schifo da solo, dopo giuro, dopo la trasmissione mi vado a sputare in faccia da solo davanti allo specchio. Instagrammabile, molto instagrammabile come situazione, vengono dei selfie stupendi. Per il secondo anno consecutivo KC Academy Bologna prende parte a Be Great, cena di beneficenza promossa da Fondazione Pass in collaborazione con Bimbo Tu e col sostegno di Banca di Bologna, l'organizzazione del Laboratorio delle Idee, scrive Amalia Apicella, che a guidare la direzione creativa sono Carlos Camizele e Cristiano Buzzi, in altre Chris. Quest'anno hanno deciso di trasformare in spettacolo il racconto autobiografico di Noemi, una ragazza di appena 15 anni che convive con le difficoltà, con i disturbi alimentari, e ha scritto un diario. Da questo diario è stato tratto un brano e una coreografia che verranno presentate in via Rizzoli a questa cena sabato sera, quando ci è stato consegnato lo scritto di Noemi, racconta Cristiano. Abbiamo capito subito che non poteva restare soltanto una testimonianza privata, abbiamo voluto trasformarlo in un'esperienza emotiva collettiva, mantenendo però tutta la delicatezza e il rispetto necessari. Il lavoro nasce dalla collaborazione tra la KC Academy e la Bernstein School of Musical Theatre, una scuola di musical a Bologna qui che è tra le più importanti in Italia, coinvolti nel progetto anche il registratore Gabriele Duma, che ha curato l'adattamento dei monologhi, il produttore musicale Vincenzo Licausi, che è autore delle musiche originali. Dal testo di Noemi poi è nata questa canzone, si chiama Distorta, inedita, interpretata dal coro e da 28 coristi, ballerini e 28 coristi coordinati. Quanti sono i ballerini? 130 ballerini in scena in via Rizzoli e 28 coristi. Sarà una cosa molto imponente lungo così, in tutto il tratto di strada che va dalle due torri alla a Piazza Renzo. Questo è un progetto che non vuole dare risposte definitive, spiegano gli organizzatori, ma creare uno spazio di ascolto autentico capace di generare empatia e consapevolezza, un obiettivo che è condiviso anche da Shona Farra, che è la direttrice artistica della Bernstein School di Musical qui a Bologna. Il mestiere del performer, dice, molto esigente sul piano fisico e mentale, crediamo nell'importanza della prevenzione e dell'ascolto con il supporto di professionisti qualificati. Più che uno spettacolo, Be Great si presenta come un incontro tra arte e testimonianza. Devo dire che ho avuto la possibilità di vedere in anteprima le prove di questo spettacolo che verrà appunto completerà la serata con la cena dei mille in via Rizzoli sabato sera, e devo dire che effettivamente è una coreografia, una canzone, un testo, un'esecuzione fatta da tutti questi ragazzi, 160 ragazzi che andranno in scena per coprire tutta la tavolata lunga centinaia di metri lungo tutta via Rizzoli. È veramente di impatto forte, veramente commovente, veramente molto bello, soprattutto quando vedere tanti ragazzi fare una cosa bella a noi vecchi ci commuove sempre e ci dà speranza di non aver sbagliato proprio tutto, ecco, o comunque che loro siano in grado di correggere tutto quello che abbiamo sbagliato. Andiamo avanti a leggere Repubblica Bologna, adesso è il suo turno nella nostra rassegna stampa, eccola qui. Vi ricordo ancora, abbiate pazienza, mi farà piacere vedervi se verrete domani sera alla Staveco alle 7 nel circolo tennis Campo di Marte che c'è dietro. Iniziamo questi aperitivi calcistici, gli apericalcio alle 19 tutti i mercoledì. Domani sera siamo io, Sabrina Orlandi e Marco Di Vaio, che verrà intervistato da noi, chissà, magari arriva bello fresco da un incontro con Italiano e magari ci dice qualcosa di nuovo. Imola, Faenza, Cervia subito al PD, Vignola e Comacchio al ballottaggio, questo è il titolo di apertura di Repubblica. Bologna, scuole aperte in agosto, Bologna farà il part time, Conti dice è per chi resta in città, Conti e Isabella, assessora alla regionale al welfare. E poi c'è la foto di Elena, la tragica fine di Elena in un dirupo di montagna, l'abbiamo letto prima, abbiamo letto prima questa notizia. Campagna shock degli studenti, chatta e muori, l'abbiamo vista in effetti sui viali e ci ha colpito. Non è uno slogan, è un pugno nello stomaco, scrive Giorgio Burredo nella colonna, nella spalla di prima pagina su Repubblica. Le scritte a caratteri cubitali sono apparse sui cartelloni dei viali, sulle pensiline delle fermate degli autobus: corri, guida, muori, oppure bevi, guida, muori, chatta, guida, muori. Messaggi trovati da oltre 60 studenti delle Fantini di Vergato, delle Aldine Variali di Bologna. La campagna è avviata, 250 bacheche comunali, schermi digitali che la ospiteranno fino al 9 luglio. Sono stati trovati al termine di un percorso che è stato fatto con la Fondazione Michele Scarponi, che porta nelle scuole il tema della sicurezza e della violenza stradale, esperienza di formazione, ascolto e coprogettazione che gli studenti hanno fatto con Marco Scarpone, fratello di Michele, campione di ciclismo, ucciso sulla strada il 22 aprile del 2017 mentre si allenava per il Giro d'Italia. E le classi bolognesi hanno affrontato il tema non come una lezione, ma da un punto di vista diverso, reale, umano, emotivo. Nelle classi si è parlato di responsabilità, velocità, distrazione, alcol, paura, libertà, gruppo, notti, ritorni a casa. E poi le studentesse del liceo musicale Lucio Dalla, Laura Bassi hanno scritto e interpretato una canzone. E insomma, è un progetto collettivo che è poi finito anche in questa campagna che effettivamente è shock sui cartelloni stradali in questi giorni. Scuole aperte in estate, pagina 2 di Repubblica. A Bologna solo part time, si allarga la protesta, non per il part time ma quella dei bagnini. Pronti via, è partita la macchina organizzativa delle scuole aperte, scrive Caterina Giusberti. Il provvedimento annunciato dalla regione, che ha stanziato 3 milioni per anticipare l'apertura delle elementari dal 31 agosto, con laboratori e attività sportive a frequenza non obbligatoria che riguarda le primarie. Cioè chi vuole porta i bambini nelle prime due settimane di settembre a scuola a fare lo sport, a fare i compiti, a fare la musica, a fare i giochi, a fare quello che la scuola deve fare anche, oltre che insegnare, e non essere parcheggiati, ma a essere, come dire, intrattenuti, istruiti, guidati e imparati, invece che stare così, buttati in casa davanti a una TV con la nonna che dorme in un angolino. Non mi sembra male. Per Bologna, spiega l'assessore alla scuola Daniele Ara, quello che si può dire è che il progetto in questo primo anno non riguarderà tutte le scuole, i tempi sono troppo stretti, ci si orienterà su affidamenti diretti per importi inferiori ad una certa soglia, che non dice, per selezionare le attività. Sarà l'amministrazione a decidere quali scuole faranno questo, ne stiamo individuando alcune alle quali proporremo di entrare noi come comune in quelle due settimane, però potranno partecipare anche bambini di altre scuole. E quindi tutto questo poi mentre Bagnini e albergatori della Riviera continuano a protestare. Questa è una roba folle, vabbè, anche se il calendario scolastico comunque chiarisce ancora, la regione non si tocca, cioè non è obbligatorio andare, chi sta a casa, i genitori che stanno a casa perché devono lavorare, che a settembre sono poi la maggior parte, possono mandare lì i propri bambini. Vedo proprio cosa ci sia da protestare. Comunque la Isabella Conti, intervistata da Emanuela Giampaolo, dice una risposta in più per chi non va al mare dal 2027 sarà strutturale, doveva essere la soluzione per fare contenti tutte, mamme, nonne, papà, bidelli, insegnanti, persino i bagnini. Invece questa idea non è piaciuta agli operatori del turismo. Stiamo facendo, lei dice, un'operazione che non danneggia nessuno, porta solo benefici, parliamo di due settimane a scuola ma fuori dalla didattica, sono proprio gratuite con un contributo simbolico da parte delle famiglie per vincolare minimamente la partecipazione, cioè ci metto 20 euro, non so quello che sarà, così non è che prendo un posto e poi dopo non ci vado. Ecco, chi non ha soldi ha risposta in più, chi può o vuole stare al mare ci rimane, può farlo. Si tratta di una proposta, dice Conti, perfettamente rispettosa di tutta la complessità che abbiamo ascoltato in questo anno e mezzo di lavoro. L'iniziativa ieri è stata bollata dal consorzio Riccione Turismo come mondo al contrario, che addirittura hanno rilanciato la proposta di aprire le scuole il 1 ottobre. Ma certo, ma facciamo anche l'1 novembre, viviamo nel paese delle meraviglie, dai, che settembre a fine Riccione è fantastico, perché non renderlo anche obbligatorio come soggiorno? Vabbè, allora, prosegue l'intervista alla Conti, e pagina 3. Poi abbiamo dato, anche qui c'è la notizia che le due torri sorpassano Rimini nel turismo. Nel 2025 ci sono stati più arrivi in città che in Riviera. Alcuni dati, questi dell'osservatorio sul turismo presentato da IRES e CGL. I turisti sono cresciuti in regione dell'11%, oltre 13 milioni, e soprattutto gli stranieri, che sono il 32% delle notti occupate. Bologna 2,3 milioni di arrivi, sorpassa Rimini, che rimane poco sotto ai 2 milioni. Però a Bologna dormono di meno, soltanto 5 milioni, a Rimini dormono di più, 7 milioni di pernottamenti e sblisga. E poi vabbè, sono tutta un'altra serie, un sacco di dati per quanto riguarda il turismo. Anche qui si ricorda che c'è domani pomeriggio alle 18 al Modernissimo il documentario di Guido Fanti, in il sindaco Guido Fanti dal 66 al 70, documentario di Soglia e Stanzani, alle 18 al Modernissimo domani in anteprima. Va ancora il voto, Imola Faenza Cervia, PD sul velluto. Panieri sfonda a Imola il 70%, mentre Vignola e Comacchio vanno al ballottaggio con le destre in vantaggio. Questo è il quadro generale. Poi c'è una curiosità: a Pellegrino Parmense ha votato uno. No, momento, no, non è che ha votato uno, questo è purtroppo c'è un candidato che ha preso un voto, forse il suo. In particolare il candidato sindaco Giovanni Miradossa di Pellegrino Parmense, a Progetto Popolare, ha preso un solo voto, pari allo 0,21%. Pensa che con 35 voti, ad esempio, si entrava in consiglio comunale, e lui uno ne ha preso. Erano 510 votanti in tutto. Credo che vivrà dei momenti complicati. La questura chiede una sorveglianza speciale per un attivista dei Propal. Questo è, sfogliamo al volo, ok, andiamo avanti. La Virtus contro Verona, contro Trento nell'ultima in casa, e poi la F invece che ha salutato, è finita la sua avventura. Poi arriviamo alla cultura, spettacoli, società, le mille eredità di Eco, dalla semiotica alla musica, un intellettuale unico, un articolo di Emanuela Giampaoli. Oggi al Modernissimo ci sarà il film La biblioteca del mondo, e da domani al 29 invece un convegno con 300 studiosi, tra cui Maurizio Ferraris. Umberto Eco 10 anni dopo, come pretese lui, non organizzate alcun convegno su di me prima di 2 lustri, questo fu il lascito, e quindi bisognava capire cosa sarebbe rimasto in questi 10 anni, e da adesso, da qui si riparte con il convegno ereditare Eco, Umberto Eco, l'Università di Bologna e tutti i saperi del mondo, una 3 giorni da domani al 29 maggio, studi, incontri, iniziative promosse dal Centro Internazionale di Studi Umanistici Umberto Eco, che coinvolge 300 studiosi, ci saranno anche Alexander Steele, Mario Andreose, Elisabetta Sgarbi, chiamati a rispondere, interrogarsi, ricordare. Claudio Paolucci è ordinario di filosofia dell'Alma Mater, membro del comitato scientifico, e dice che è stato pensato questo convegno come un'opera aperta in omaggio al suo lavoro. Dopo 10 anni, quello che è centrale nella ricerca di Eco si riflette in quella che è la grande novità del presente, di cui Eco si sarebbe certamente occupato, cioè l'incarnazione della sua teoria dell'enciclopedia. L'intelligenza artificiale avrebbe trascorso giornate intere interagendo con Claude e ChatGPT, l'intelligenza artificiale, ad esempio, è nata nel 2016, l'anno in cui Eco scomparve. Poi un'altra cosa carina: musei, incontri, balli e visite guidate raccontano quando Napoleone arrivò a Bologna nel 1796, esattamente il 20 giugno, scrive Paolo Analdi. Giovane Napoleone Bonaparte entrava trionfalmente a Bologna, la città appena sottratta allo Stato Pontificio, e eccetera eccetera, nelle scuderie di Sala Borsa. Fino al 30 maggio si visita la mostra Napoleone a Bologna, a cura di Commentario LVM, materiali iconografici, documenti, testimonianze visive sul periodo storico tra il 1796 e il 1805. E oggi invece alle 17 al Museo del Risorgimento Gianluca Emanuele Cugno terrà l'incontro Genesi di un mito, la campagna d'Italia. Marcello Monetti parlerà invece di campagne napoleoniche e il risorgimento italiano. Poi altri appuntamenti su Napoleone per tutti i suoi fans in questo fine settimana, nei prossimi giorni. Bene, daremo conto. Diamo un'occhiata anche al Corriere di Bologna che apre la sua cronaca cittadina quest'oggi con le elezioni, come tutti ovviamente, e il centro-sinistra tiene, questo è il titolo principale, alle comunali. Intervista a Massimo Isola, del quale abbiamo parlato prima. Faenza, dice il sindaco di Faenza, confermato: siamo rimasti uniti durante l'alluvione, i cittadini l'hanno capito. Ancora dal Corriere di Bologna, vediamo pagina 2-3 dedicate appunto ai verdetti politici, col PD che sbanca Imola, De Pascale che è soddisfatto, ma è crollata l'affluenza in generale, soltanto il 54% alle urne. Poi anche qui è il caso delle scuole riaperte dal 31 agosto, alcune, non tutte, 40 in tutta la regione, qualcuna a Bologna, per gli studenti e ragazzi delle primarie, attività non obbligatorie, nelle prime due settimane potete mandare lì i vostri figli a fare musica, sport, incontri, compiti, eccetera, non è obbligatorio. Poi ancora, sempre dal Corriere di Bologna, sfogliamo. Anche qui pensare, tradurre, tramandare eco, nelle pagine di cultura Piero Di Domenico scrive di queste celebrazioni al professore, una settimana di eventi, poi prima dell'estate annuncia, inaugurerà in Piazza Puntoni questa biblioteca con i 40.000 libri che appartenevano a Umberto Eco, donati all'università. Mentre sempre Di Domenico racconta, tutto pazzi in un click, è in rete il sito ufficiale dedicato ad Andrea Pazienza, e oggi poi ci sarà un tour anche con Morozzi, Gianluca Morozzi, nella Bologna di Andrea Pazienza, del fumettista Pazienza. Il fratello Michele Pazienza dice che era una persona complicata, ma per il tantissimo che ti levava, per i tanti problemi che ci creava, parallelamente dava in un equilibrio estremo. Queste sono le parole di Michele Pazienza. Sabato scorso Andrea avrebbe compiuto 70 anni e la volontà della famiglia, fratello Michele e la sorella Mariella, per rendergli omaggio è stato creato questo sito www.andreapazienza.com, che, come dice Michele, il fratello, è una vetrina sull'opera di questo gigante che è stato e è diventato poi una figura così anche di culto, Andrea Pazienza. Una volta era l'anno più caldo, poi arrivò il mese più caldo, poi il giorno più caldo, poi l'ora più calda, non è anche quella più buia, per fare un film, scrive Harald dal suo taxi. E poi arrivò la percezione, i 30 gradi che però sono percepiti 40, beh insomma sì, le statistiche si sviluppano, poi vabbè niente, poi arrivò Euro 1, Euro 2, Euro 3, le auto elettriche, l'inquinamento, fa caldo, questi, vedi che Harald, questi sono sintomi del caldo, non li sottovalutare. Poi ancora... sì, guarda, non c'è bisogno di commentare l'ente del turismo di Riccione che vorrebbe aprire le scuole il 1 ottobre. Sì, esatto, come scrive qua il nostro amico, facciamo direttamente dopo la Befana, ma perché no, tanto la gente vive in vacanza, no, vero Marco? In un mondo normale, come gran parte degli stati esteri, le scuole sono aperte tutto giugno, settembre, forse anche luglio, e poi si lamentano che la gente non faccia i figli. Vergogna, dice Alex, e sì, bisogna adeguarsi ai tempi. tre mesi di vacanze sono una roba che ancora me le ricordo, mi ricordo la gioia di quei lunedì appena finiva la scuola, però mi dispiace per i nostri ragazzi, mondo cambia, tre mesi di vacanze sono una follia. Via Emilia Ponente, ci avvisa Pierpaolo, è tutta bloccata, già prima del ponte di Reno, prima di arrivare all'ospedale Maggiore, anche in direzione Borgo Panigale, tutto bloccato. Ma come dice Comaschi, finiranno i cantieri e tutti si scorderanno tutto, dice Pierpaolo. Beh, insomma, sì, bisogna scordarsi delle cose brutte, se no non si sopravvive. Poi ancora Elena, sì, dopo Elena, l'intervista di Italiano era su Repubblica di ieri mattina e anche in edizione online. Poi la mia biblioteca non accetta più libri usati per soprannumero, Umberto Eco era riuscito a donarne 40.000, lo so, però chiediti la differenza tra te e Umberto Eco, ma anche tra me e Umberto Eco è uguale. E poi un commento sulla nuova Ferrari elettrica, no, non ce l'ho, non sapevo neanche della sua esistenza, e questo squarcio di verità, Marco, che mi hai aperto davanti agli occhi, sì, ne avrei fatto volentieri a meno. È ora di dare la linea, anche in ritardo, siamo anche in ritardo, in un mondo ideale i Bagnini faranno il programma scolastico, scrive Marco, mi sembra la degna conclusione di questa nostra puntata del martedì. Ci ritroviamo domattina dalle 7 alle 8:30 con Tempo Perso, e ora linea, spazio, tempo, microfono a Dario Ronzulli. Ciao, buona giornata.
0: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
6: Oh, stasera riapri il CADE con la musica del Vision.
1: Sì, sì. Ok, basta, basta, basta, basta.
2: Stasera torna il martedì del Vision. In console, Spranga, Lelli, DJ Meo, Maurizio Gubellini, Dalla, TBC e Victor. Il martedì del Vision. Da stasera, ogni martedì, accade Mandorli. Media Partner, Nettuno Bologna 1.
4: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
24: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
4: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
25: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
4: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
26: Che pace qui! E che fresco! Grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore. Ah, una cimice! Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere Infissi Group.
27: Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
28: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, dal soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
29: Ho comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. Oh, è l'ultimo modello.
30: Modello? Modellino vorrei dire.
29: No, no, modello.
30: Sì, dai, a quel prezzo sarai modellino.
29: E invece...
30: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro, con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
31: Messaggio promozionale valido fino a fine mese. Scopri la gamma KGM, anche a GPL, da KGM Stefauto 1952, a Bologna, in Porta Lame.
32: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
33: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
32: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
33: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
34: Amore,
3: Trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
26: Ogni volta dico basta. Poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
3: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
26: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
3: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
9: Ebbene sì, siamo qui. Buongiorno a tutte e a tutti, amiche e amici di Nettuno Bologna 1. Le 8:35 minuti in questo preciso istante, martedì 26 maggio. Cominciamo la nostra mattinata insieme con l'ora Dario e con i vostri messaggi, naturalmente al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi di questa mattinata, ma come sempre anche per proporne altri. Con il basket in primo piano, tra partite giocate e partite che si devono giocare. Ieri si è chiusa la stagione della Fortitudo con una sconfitta a Verona. Partita che è andata un po' come si poteva immaginare, cioè con una Fortitudo che ha gettato cuore, milza, polmoni oltre l'ostacolo, ci ha provato e a rendere più complicata possibile la vita alla Tezenis Verona, ci è riuscita in parte, poi però Verona ne aveva evidentemente di più, molto di più, ma poi la Fortitudo insomma ci ha provato, ecco, fino all'ultimo, finché ha avuto energie. Dopodiché la stagione appunto si è chiusa ieri, sconfitta 86-73, e di fatto è già cominciata la nuova stagione fortitudina. Sappiamo che Caia non sarà l'allenatore, sappiamo che ci saranno novità a livello dirigenziale, a livello di proprietà, a livello di soci, quindi saranno giornate piuttosto dense per quanto riguarda la Fortitudo e il club, e quindi vedremo un po' come si svilupperà il tutto. Intanto però oggi ci concentriamo anche su quella naturalmente che è stata gara 3. Più tardi andremo a sentire le parole di Attilio Caia, ma anche di Alessandro Ramaglia al termine della partita. E poi questa sera gara 5, con la sfida tra Virtus Olidata e Dolomiti Energia Trentino. Ve la raccontiamo dalle 19:30 con il prepartita, poi alle 20 il match, il racconto del match, e poi a seguire ovviamente il post gara. E dentro fuori, chi vince va in semifinale contro la vincente di gara 5 tra Venezia e Tortona, chi perde va al mare o ai monti, a seconda della squadra che viene eliminata, o anche in collina potrebbe andare, comunque a riposo evidentemente. Quindi gara che delicata, che si porta dietro tutta la tensione di una gara 5, con la speranza in ottica virtussina che la vittoria di gara 4 abbia cacciato in maniera definitiva tutti i fantasmi possibili per quanto riguarda la Virtus. Questa sera ovviamente il discorso fattore campo dovrà pesare. D'altra parte, insomma, la Virtus ha fatto tanta fatica per prendersi. Vi piace la maglia? Ve lo dico, sul canale 93 del Digitale Terrestre e anche su Twitch. Molto bella questa maglia che ho oggi. Se volete scoprirlo, collegatevi, sintonizzatevi e apprezzerete. E se non apprezzate, mi dispiace per le vostre lacune culturali. Ragazzi, va così. Detto ciò, scusate, una parentesi, perché stavo vedendo la mia bellissima maglia. E quindi conterà ovviamente il fattore campo. La Virtus ha fatto tanta fatica per prendersi questo fattore campo e quindi oggi dovrà farlo pesare. Evidentemente dovrà farlo pesare. Tra l'altro, io arriverò anche abbastanza trafelato a palazzetto. Perché? Perché alle 18, lo dico per i non virtussini a questo punto, oppure quelli che vorranno poi seguire la partita in radio, alle 18 alla Libreria Ambasciatori presentiamo 11 secondi. Carlo Saletto, traduzione di Fabrizio Gabrielli, sono entrambi presenti alla Libreria Ambasciatori, libro edito da Minerva, che fa parte della collana Oltre il 90°. C'è un Maradona che campeggia in copertina con la maglia dell'Argentina, Messico 86, e quindi già mi sembra abbastanza chiaro il discorso. Non è un saggio però, è un romanzo. Si parte appunto dagli 11 secondi, che sono quelli che Diego ha impiegato dal primo tocco fino al gol nella seconda rete segnata contro gli inglesi, appunto a Messico 86. Un romanzo bellissimo, bellissimo, estremamente affascinante. Lo presentiamo oggi alle 18 alla Libreria Ambasciatori. O per chi vorrà, puntuali, perché alle 18 partiamo. Io una certa devo andare via, evidentemente. Quindi non ci sarà il ritardo accademico consueto. Quindi vi aspettiamo alle 18 alla Libreria Ambasciatori per questo di fatto pregara. Ecco, facciamo un po' anche di prepartita. Per non, pur di non parlare di Virtus, facciamo, per non aumentare la tensione in quel senso, facciamo altro. Ecco, questo è il messaggio che lanciamo questa mattina. Detto ciò, parleremo anche naturalmente questa mattina di Bologna, di italiano, la panchina, il futuro, gli incontri, le chiacchiere, contratti, eccetera, eccetera, eccetera. Anche naturalmente alla luce di quella che è stata la rivoluzione ieri in casa Milan, mandati via tutti. Furlani, contestatissimo dai tifosi, Tare, Allegri, direttore tecnico Moncada, tutti. È rimasto solo Zlatan Ibrahimovic, anche lui comunque nell'ottica nell'occhio del ciclone delle contestazioni della tifoseria. E di fatto è Ibra che sceglierà il nuovo allenatore. Adesso i nomi sono costati, sono tanti: Raola, per esempio, Xavi. Si parla anche, questo rumors che registriamo, di un interessamento del Milan per Fenucci come figura dirigenziale, tutto da vedere. E Raola e Xavi rispetto all'italiano hanno un vantaggio per il Milan: non sono sotto contratto, quindi questa è una soluzione, una situazione insomma un po' diversa. Resta sempre il Napoli, che però devo dire in maniera totalmente inspiegabile, ma inspiegabile, oltre a italiano pensa anche ad Allegri. Ora, io sono stato un enorme estimatore del Massimiliano Allegri del decennio scorso, e sia la guida del Milan sia la guida della Juve. Non vinci 5 scudetti di fila solo perché hai i più forti, magari ti può capitare un anno, ma insomma 5 di fila diventano complicati. È una squadra, anche la Juve, che giocava meglio di quello che si diceva in giro, anche perché aveva gente di qualità, un allenatore molto pragmatico, un allenatore capace anche di trovare mosse ingegnose per ribaltare tatticamente le partite. Mandzukic esterno, per esempio. Ma l'Allegri di quel decennio lì, l'Allegri di questo decennio qui, è un allenatore invece fermo a convinzioni calcistiche che oggi non hanno più cittadinanza, o quantomeno che ti mettono a disagio. Cioè io lo dico anche contro il nostro interesse, ragazzi, chiaramente, però se sono il Napoli, ma io non mi pongo minimamente il dubbio se andare da Allegri o da italiano. Non ci sarebbe neanche troppo da ragionarci. Posso capire il Milan, diceva, aspetta, tra italiano, Xavi, ecco, magari ci ragioniamo un po' di più. Raola ha fatto molto bene in Inghilterra, quindi lì diventa insomma un po' più accettabile. Ma l'idea che questo Vincenzo Italiano debba essere messo in ballottaggio con questo Massimiliano Allegri, ragazzi, io non so veramente in che mondo vive De Laurentiis. Ma vabbè, contento lui, ci mancherebbe altro. La Lazio ha preso Gattuso e vabbè, non so neanche in quanti, cioè quanta fila ci fosse onestamente per andare ad allenare la Lazio, e quindi tocca a Gennarino Gattuso, che ha sicuramente voglia di rivincita, non c'è dubbio, ma insomma siamo sempre lì, ragazzi, quello che dicevamo ieri mattina, sempre i soliti che girano, più o meno sempre i soliti che girano. Sarri all'Atalanta e va bene, e poi vediamo italiano. Vediamo un po' italiano che cosa tira fuori cosa verrà fuori dall'incontro previsto questa settimana, che inevitabilmente è il primo tassello della prossima stagione per quanto riguarda i rossoblù. Altre notizie, per esempio, per quanto riguarda il valzer degli allenatori, che fatica un po' a partire ancora, perché è vero che Conte non è più al Napoli, Sarri all'Atalanta, insomma sì, qualcosa si è mosso, però chiaramente adesso sono panchine anche di un certo spessore che restano per ora sguarnite. Milan-Napoli, appunto, c'è sempre la nazionale. La Juve invece pare, insomma, vada verso la conferma di Spalletti, anche solo per una questione economica. A proposito della nazionale, sono arrivati i convocati di Baldini e, come preannunciato, meno male che Antonioni aveva detto gli under 21, no, ma quegli under 21 non saranno mica solo under 21, ci saranno anche ragazzi più grandi. Sì, le dovrai dire tu alla Grecia, cara FIGC. Io non so se si fa quell'amichevole, onestamente, ma va bene. E c'è Gigi Donnarumma, poi di ragazzi che reduci dai playoff per il mondiale ci sono Palestra, Pisilli ed Esposito. Poi c'è tutta una serie di ragazzi molto interessanti, reduci da campionati molto concreti, Favasuli del Catanzaro, per esempio, da Gasso del Venezia, ci mettiamo anche aspettate che lo devo andare, Lipani, insomma, ragazzi interessanti e ragazzi che il campo l'hanno visto col binocolo quest'anno, tipo Venturino. Manca gente che in realtà nella nazionale che prenderà il via dopo l'estate non vedo perché non possano esserci. Caiode pare un infortunio leggero, vabbè. Udoji, Casadei, Dumbia del Venezia, che lo Sporting ha appena pagato 25 milioni, Ruggeri, scusa, ma perché questi no? Cioè, mi sembrano veramente convocazioni, come avevamo ipotizzato, totalmente populiste. L'unica cosa buona è che facciamo giocare Samuele Ignacio e chissà si convince a giocare con l'Italia. Lui è fortissimo, ma potrebbe giocare anche con altre nazionali, il Brasile in particolare, quindi speriamo si convinca a giocare con l'Italia. Però non lo so, ragazzi, cioè, onestamente mi sembrano veramente convocazioni fatte non a caso, e ci mancherebbe, perché appunto sono tutti ragazzi da fare al Palmisani, che hanno fatto una buonissima stagione in Serie B, sono tutti ragazzi interessanti, chi più chi meno, già con una conformazione di carriera di un certo spessore, però mi sembra veramente una nazionale che va ben oltre il concetto di sperimentare. Ricordo anche che comunque quelle con Lussemburgo e Grecia, che sono amichevoli, sì, sostanzialmente inutili, hanno una valenza però importante, che servono anche, cioè fanno ranking, contribuiscono al ranking, e perdere queste due partite non aiuterebbe granché. Ma poi non lo so, a me sembra che questi ragazzi siano stati chiamati e buttati un po' lì allo sbaraglio. Io spero di sbagliarmi, però insomma, onestamente, vabbè, vediamo. Bello è che ci siano tanti ragazzi in nazionale, che siano coinvolti, ci mancherebbe. Fa un po' ridere, non sorridere, fa proprio ridere il fatto che tanti di questi Baldini in Under 21 non li ha neanche minimamente presi in considerazione. Cioè Reggiani, Pia, Ignacio, anzi, chi c'era anche l'altro ragazzo che di fatto l'Under 21 non l'ha vista per nulla, sembra Favasuli, no, ce n'era un altro, che, cioè, tutti i ragazzi, e poi gente che in Under 21 non è stata neanche convocata, pur potendo essere convocata. No, vabbè, insomma, fate veramente a caso, ragazzi, queste convocazioni, ma va bene. Ci sono già messaggi al 366-402-4022. Mi sembra di aver finito il recap delle notizie. Sì, sono fondamentalmente un po' queste, quelle che poi ritroviamo anche sui quotidiani in edicola. Quest'oggi torniamo anche sulla Formula 1 stamattina, ve lo dico, per quello che riguarda anche naturalmente il post del Gran Premio del Canada, quindi con Antonelli, ma non soltanto. Appena apparso su tutto mercato, scusate l'indecisione, ma stavo cercando di capire cosa fosse questa cosa di tutto mercato web sul Napoli. Pare in maniera incredibile che nei vari sondaggi fatti sui forum del Napoli, ma anche commenti sui post Instagram del Napoli, i tifosi partenopei non vogliono Allegri, ma preferiscono Italiano. Ma come mai questa cosa? Ma è una roba assurda, ragazzi. Oh, veramente, guarda, io non capisco. Vabbè, se veramente ci tiene tanto a chiamare Allegri, bocca al lupo, che dobbiamo fare? È incredibile comunque che questo Allegri riesca ancora ad avere mercato. Clamoroso. Va bene. Allora andiamo con i messaggi. Tommy, che stress per stasera, come la vedi? La vedo che la Virtus è sicuramente favorita. Vedo che i fantasmi di gara 4 dell'eliminazione, insomma, che hanno preceduto gara 4, sono stati in qualche modo allontanati. Bene, non farli riavvicinare, quindi sarà importante naturalmente stasera partire bene. Vediamo anche se c'è lo stesso assetto o meno, perché un piccolo dubbio su Iago Jalov ce lo teniamo. Vediamo poi stasera cosa succede, però di base l'assetto dovrebbe essere lo stesso per quanto riguarda gli stranieri. La variabile che può cambiare le carte in tavola è il pieno recupero di Devante Jones, perché Jones ha giocato gara 4, spiccioli di partita, cancelliere della vigilia però di gara 5, ha detto ce l'abbiamo. E se Devante Jones c'è pienamente, beh, insomma, qualcosina in più, poi bisogna vedere in che condizioni, eh? Però la variabile che cambia un po' le carte in tavola può essere sicuramente quella. E vediamo, insomma, un po' per quello che riguarda le scelte di Trento e anche come cambia la partita. Per la Virtus non credo non ci siano molte alternative se non partire forte. Partire fortissimo, mettere subito in chiaro le cose, mettere subito divario tra sé e Trento, far decadere le certezze che ha Trento e soprattutto far decadere l'entusiasmo che Trento può avere. Se la difesa lascia tiri a Trento, che Trento prende e mette, l'abbiamo vista, è una squadra molto umorale, e se l'umore è buono diventa complicato poi portare a casa la partita. Domanda banale, ma sono curioso. Dalla fine di un campionato barra eventuali playoff, qual è la timeline degli atleti? Rimangono a disposizione per qualche giorno per ultimi allenamenti o partono subito per le vacanze? Tornare disponibili a luglio o giù di lì? Finisce la partita, finisce la stagione. Ciao a tutti. Ciao a tutti, via. C'è un fuggi generale. Magari qualcuno resta, ma quelli che devono recuperare dall'infortunio magari, ma tendenzialmente gli allenamenti si finiscono. Cioè questa settimana Casteldebole è metaforicamente chiuso, tanto per intenderci, quindi finisce la stagione, magari si resta qualche giorno per cose burocratiche o per appunto chi è infortunato e deve continuare a seguire un percorso preciso, però tendenzialmente sia nel calcio che nel basket finisce la stagione. Stamattina Trieste è già in vacanza, ecco, tanto per intenderci. E Paolo da Bologna, da Virtusino: penso che la Fortitudo abbia avuto tanta sfortuna con gli infortuni e comunque hanno rischiato di venire su diretti. Sì, quella è stata una componente bella grossa della stagione fortitudina, gli infortuni, una variabile che è decisamente impazzita, che ha inciso tanto soprattutto perché sono stati anche spesso infortuni pesanti, quindi con lungo periodo di assenza, e quindi chiaramente c'è stato da contare anche quello. Però poi la F ha avuto questo grande merito, quello di non piangersi addosso, parlo della squadra. Vabbè, ci sono gli infortuni, dobbiamo fare di necessità virtù, cambiare assetti, cambiare situazioni, e facciamolo. E che dobbiamo fare? Non è che possiamo star lì a dire agli avversari: per favore non fateci canestro, che siamo tutti rotti. No, ovviamente, e quindi da questo punto di vista impeccabile, un Fortitudo impeccabile. E poi è chiaro che con Verona serviva sì anche un pizzico di precisione in più, un dettaglio in più in gara 1 o in gara 2. Gara 3 non... difficilmente poteva andare in maniera diversa rispetto a come è andata ieri. Tanti messaggi anche sulla nazionale, convocazioni, ma anche italiano. Allora, andiamo su italiano prima. Fossi saputo convocare italiano oggi, lo liquiderei. Madonna, no, oggi è libero, grazie di tutto, buona fortuna. Non mi sembri un gran fan di italiano. Così a naso. Ha fatto così tanto male italiano nel complesso di questa stagione. Certo, ha compreso anche degli errori, ci mancherebbe, e l'abbiamo anche sottolineato più volte. Ma è così male quest'anno? Ma cioè, così male da dire: guarda, meglio che non ci vediamo mai più, facciamo finta di non esserci mai conosciuti. Da sto livello? No. Andrea: quanto può essere gradito sotto il Vesuvio un Allegri che arriva con la frittata di Milano in mano? Poi Fiore, zitto zitto Dario, lascia fare. Allegri ottimo, ideale per il Napoli. Sì, assolutamente sì. No, ma infatti lo dicevo, cioè, contro il nostro interesse, ci mancherebbe, a parte dell'amico che non vuole vedere l'italiano manco più in fotografia, ok? Però, scusate, mi sembra che tendenzialmente l'idea di voi ascoltatori e anche la maggior parte dei tifosi è quella comunque di proseguire con l'italiano, cioè l'idea che... Scusate ragazzi, devo bere, ma sennò... mi strozzo in diretta e non è il massimo, cioè di proseguire comunque con l'italiano, ecco, poi ovviamente con una squadra competitiva, magari prolungando il contratto italiano, quelle sono aggiunte, però di base mi sembra che la maggioranza dei tifosi rossoblù, non tutti ovviamente, ma la maggioranza sia per un proseguimento del rapporto con l'italiano, quindi lo dico anche contro il nostro interesse, ma va bene, comunque andiamo avanti, facciamo finta di niente Fiore, facciamo finta di niente. Antonio chiede Motta, bruciatissimo. Guarda, Motta continua a essere accostato a una marea di squadre, dal Portogallo davano per fatto per esempio il Benfica al posto di Mourinho, e però non se ne è fatto nulla, almeno per il momento, quindi vediamo che succede. Anche la Lazio è un'ipotesi, ma niente, non so. No, bruciatissimo no. Però

ma sono anche a molti più anni che fa l'allenatore rispetto all'italiano. Però questo Allegri anche a Milano non ha dimostrato questa grande capacità di gestire gruppo e ambiente. Anzi, quindi sai Matteo, è giusta la tua osservazione, però quest'ultimo Allegri, ma vale anche l'ultimo Allegri della Juve, non è che sia, cioè, che sia particolarmente brillante in questo senso. Quindi se il dubbio è su italiano che magari non è in grado di gestire quell'ambiente lì, io onestamente non vado da Allegri che nell'ultimo periodo della sua carriera ha mostrato che quella capacità lì che sicuramente ha avuto in passato adesso non ce l'ha più. Non ce l'ha più. Steve, buongiorno Dario, magari con i vari Coleoscio, Palestra, Pisilli bastava per andare ai mondiali. Beh, Palestra al posto di Politano, ma anche Ruggeri, insomma sì, un paio di cosine potevano bastare, ecco, vabbè, è andata. A parte la battuta, nel fantallenatori panchine varie che ovviamente si fanno, l'unico nome che non ho sentito in caso Vincenzo andasse via è quello di Di Francesco, sinceramente lo preferirei ai vari De Rossi o Grosso. No, in realtà Steve, guarda, ne parla anche oggi Matteo Dalla Vita sulla Gazzetta dello Sport, ce l'abbiamo anche alle 11.40, quindi ci facciamo raccontare quanto sia un'idea percorribile. È un allenatore che tendenzialmente la dirigenza rosso-blu piace da tanto. Dopodiché in questo momento è sicuramente un allenatore che direi anche con merito, perché insomma le ultime due retrocessioni sono state amare per lui, non Frosinone soprattutto, perso lo scontro diretto all'ultima, ma anche Venezia, ecco, paradossalmente se volete ha ottenuto la salvezza con la squadra forse meno qualitativa delle tre e sicuramente quella che ha fatto più fatica a esprimere un calcio, un buon calcio con continuità rispetto a Frosinone e Udinese. Scusate, rispetto a Frosinone e Venezia, però sì, è un nome che è stato fatto, ecco, volevo tranquillizzarti Steve su quello, ma ne riparliamo dopo con Matteo Dalla Vita. Su Caiode o la FIGC sa che è il mostro di Düsseldorf o non si spiega, potrebbe essere un'ipotesi affascinante questa, il mostro di Düsseldorf, povero Caiode ragazzi, sì c'è questo acciacchetto col Brentford, però non cambia la sostanza, cioè questo ragazzo non è stato manco convocato in Under 21, convocato all'ultima tornata, cioè, ed è uno dei migliori terzini destri della Premier League, non del campionato parrocchiale, con tutto il rispetto per i campionati parrocchiali naturalmente, cioè, niente, non preso in considerazione per niente, una roba, ma come Ruggeri, come Ruggeri, vabbè. Non so se l'hai citato, ma Niccolò Tresoldi non convocato per l'ennesima volta, Scriverello, sì c'è anche lui, giusto, c'è anche lui, tra l'altro con però una situazione un po' più complicata rispetto ad altri, perché leggevo qualche tempo fa l'idea che sì c'è anche, sì, non l'ho citato stamattina ma c'è anche lui tra i non convocati, c'è l'idea che Tresoldi in realtà voglia giocare più con la Germania che con l'Italia. Eccola qua, ho trovato subito googlando, è stato facile, intervista alla Gazzetta dello Sport, vado a recuperare quel passaggio. L'Italia è l'Italia, anni fa però ho preso la decisione di giocare per la Germania, mi hanno mostrato un percorso, mi sono sentito subito amato anche dalla federazione per un giocatore importante, da Coverciano non ho mai ricevuto chiamate, dunque per adesso vado avanti con la Germania. Ti aspettavi almeno una telefonata? Sinceramente sì, comunque sì, ho fatto due gol in Champions, una chiamata anche solo per conoscerci mi avrebbe fatto piacere, vorrà dire che devo fare ancora di più, questo a febbraio, e secondo me la telefonata non è mai arrivata a Tresoldi. Capocannoniere in Belgio, tra l'altro, per quello che può valere, comunque capocannoniere in Belgio. Quella telefonata lì, Lello, secondo me, non è mai arrivata. Chi l'avrebbe dovuta fare? Gattuso? Sì, a marzo. A marzo. Nicolò, senti, per favore, non è che ti viene, non è che hai voglia di portarci al mondiale, di contribuire a portarci al mondiale. Non è stata fatta. E non credo che Baldini si sia messo lì a cercare il numero di telefono di Tresoldi. Quindi, insomma, questo ragazzo l'abbiamo perso e buon per la Germania, che dobbiamo fare? Pazienza, fino a un certo punto pazienza. GR, meteo, pubblicità, torniamo subito. Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato la battle. Rimessa di Vildoza, la palla per Diouf, ancora Vildoza, ancora Edwards, Bagliè deve fare fallo, non lo fa, bene così Vildoza fuori per Hackett che attacca l'area, lo scarico per Salyun Yang in reverse, ci vediamo martedì sera gara 5, la Virtus spalle al muro.

0: tira fuori la grande prestazione d'orgoglio, di squadra e di carattere per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
1: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5, in diretta questa sera alle 20 su Nettuno Bologna 1.
2: Presentato da
3: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 9:01.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Segnali ancora contrastanti dalla crisi iraniana. Mentre alti funzionari di Teheran sarebbero in Qatar per negoziati, il comando militare americano rivendica attacchi definiti di autodifesa contro siti missilistici e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare armi vicino allo stretto di Hormuz. Lo stretto va riaperto in un modo o nell'altro. Anche Cina e Russia sono d'accordo. Le parole del segretario di Stato Rubio in visita in India. Ho un ottimo accordo o niente, dice il presidente Trump, che fissa l'obiettivo della consegna dell'uranio arricchito di Teheran agli Stati Uniti. E intanto l'omologo iraniano Pezeshkian annuncia il ripristino della rete internet dopo le restrizioni messe in atto con l'inizio dell'offensiva israelo-americana del 28 febbraio. Ultimo test elettorale di rilievo in Italia prima delle legislative. Le amministrative restituiscono serenità al centrodestra dopo la sconfitta referendaria. La coalizione di governo contro le previsioni mantiene il controllo di Venezia, unico capoluogo di regione in ballo con Simone Venturini, e si conferma in molte delle quasi 750 amministrazioni in ballo. Delusione nel centro-sinistra che sperava nella spallata in laguna con Andrea Martella, sostenuto dal campo largo. Cala di quasi 5 punti l'affluenza, fermandosi al 60%. E nei 17 capoluoghi di provincia, sostanziale pareggio, il centro-destra strappa Reggio Calabria al campo avverso con Cannizzaro e vince a Crotone con Voce. Il centro-sinistra si riprende Pistoia e conquista al primo turno Avellino con Pizza, mantenendo Prato con Biffoni, Mantova con Murari, Andria con Bruno. Nettissime le vittorie di due candidati di centrosinistra senza simboli di partito, Vladimiro Chesafulli a Enna e Vincenzo De Luca, che diviene per la quinta volta sindaco di Salerno. A Messina e a Fermo vincono i civici Basile e Scarafini. Negli altri capoluoghi si andrà ai ballottaggi del 7 e 8 giugno. Tennis, Roland Garros, Cobolli si aggiudica il derby azzurro contro Pellegrino per 3-7-0. Sfiderà il cinese Wu al secondo turno. In serata l'esordio di Jannik Sinner contro il francese Tabur. Prima di lui in campo anche Arnaldi e Darderi contro Griekspoor e Hofner. Tra le donne, Cocciaretto opposta nel pomeriggio a Carnieva. E con questo è tutto per il momento. Grazie dell'ascolto.
1: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
10: Buongiorno. Ieri a Casalecchio abbiamo raggiunto i 34 gradi, che sono valori assolutamente fuori di testa per il periodo. E possiamo dire che il peggio non è ancora arrivato, perché oggi, martedì, qui sulla zona di Bologna avremo temperature che arriveranno anche a 35 gradi, in questo contesto di alta pressione africana, con aria bollente che arriva da sud, e temperature che sono altissime su tutta l'Europa, anche l'Europa centrale, Francia, Germania, Belgio, Spagna, Austria, fa caldissimo ovunque. E oggi diciamo temperature fino a 35 gradi, sole che picchia fortissimo. E per domani mercoledì ancora peggio, forse raggiungeremo i 36 gradi. Ricordiamo che il record assoluto, almeno qui sulle nostre zone, fu di poco più di 35 gradi nel 2009. Verso fine maggio del 2009 si raggiunsero i 35 gradi. Probabilmente domani, se non oggi, questo record verrà ulteriormente battuto. Questo sempre per ribadire il fatto che il riscaldamento globale è un dato di fatto, non fa più freddo, battiamo record di caldo praticamente tutti gli anni e chissà quest'estate cosa succederà. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo, presentato da
2: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti e ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
6: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
11: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
6: Wow, sanno anche volare?
11: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza.
6: Li chiamo subito.
1: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
13: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
14: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
15: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
16: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
15: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
16: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
15: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
16: No, è al Vicolo.
17: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
18: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
19: Una cittadina isolata.
20: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
19: Una terribile minaccia.
21: Ma che cosa? Internet è scomparso.
20: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
19: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
22: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
23: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
24: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
25: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
23: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
25: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
26: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
27: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
28: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Torniamo in diretta con l'ora d'Ario, con i vostri messaggi al 366 402 4022, alle 9:10 minuti, con tutti i temi di questa mattinata. tiene banco naturalmente la questione allenatore del Bologna, ma non soltanto, e, ma anche per quanto riguarda anche altre panchine, per esempio la Fortitude, abbiamo un altro non estimatore di Caglia, 366-402-4022, Mauri, anche quest'anno è finita male. L'unica consolazione è che Attilio saluta la compagnia, uno che non ha mai valorizzato un giovane, per non parlare degli stranieri, in media uno buono e uno no. Guarda, capisco la delusione, Mauri, ci mancherebbe, però quello che dicevo prima, cioè nel fatto che la Fortitudo ha vissuto una stagione poi finita male, insomma, semifinale con Verona che è più forte, se la Fortitudo ha vissuto una stagione così, ci sono comunque anche i meriti di Caglia, nel momento in cui la squadra ha avuto la capacità di andare oltre le difficoltà, gli infortuni, gli acciacchi, c'è comunque anche il merito dell'allenatore. Poi che la gestione del gruppo dal punto di vista delle rotazioni, del roster, sia stata una gestione che ha causato magari anche qualche infortunio, perché no, o anche qualche situazione meno, cioè più complicata poi sul campo, i quintetti e quant'altro, beh, quello ci sta, ci mancherebbe, non è mica perfetto Caglia, anzi tutt'altro. Secondo me la stagione Fortitudo cioè faccio molta fatica a definirla negativa, onestamente. Ha fatto una stagione anche con momenti esaltanti per i tifosi e per se stessa, ha perso in semifinale contro una squadra più forte che era partita con l'idea della promozione diretta, quindi manco di andare attraverso i playoff, che ha una squadra più strutturata, ha aggiunto anche loro che mi sembra stia facendo leggermente la differenza, ha perso due partite di un punto. Ieri se l'è giocata, cioè, non vedo onestamente una stagione così negativa per la Fortitudo. Poi che dispiaccia al tifoso quello di non aver fatto uno step e non essere arrivati in finale, beh, vabbè, quello ci mancherebbe altro, ragazzi, se no parliamo di nulla, ovvio. Però poi passata quella, secondo me, guardando tutta la stagione, tutto quello che è successo, non la vedo così negativa. Poi è chiaro che con un altro allenatore magari la gestione di alcuni giocatori sarebbe stata diversa, non abbiamo però la controprova che con un altro allenatore la gestione mentale dei tanti infortuni sarebbe stata migliore o uguale. È così, ragazzi, valuterei quello che abbiamo visto. Matteo, per esempio, si è visto ieri la partita? Sì, mi spieghi l'utilizzo di Anumba. Anumba ieri, per esempio, il campo l'ha visto poco. Fammi vedere il minutaggio per essere precisi. Ha fatto una stagione poi molto altalenante Anumba, soprattutto dal punto di vista del minutaggio. Poi ha avuto anche infortuni lui. 7 minuti. No, 7 minuti onestamente per un giocatore così, secondo me ieri un po' pochini, soprattutto per quelli che a un certo punto erano le enormi difficoltà a rimbalzo che aveva la Fortitudo, se non altro perché è un giocatore un po' più di stazza. Su questo assolutamente possiamo ragionare, sono d'accordo, cioè la gestione di alcuni momenti delle partite è stata una gestione che non ha pagato, ecco, da questo punto di vista la gestione che non ha pagato. Ma al di là poi di tutte le questioni legate ai cambi societari, che la Fortitudo dopo di fatto 3 anni praticamente cambia allenatore e vada su un altro allenatore, ci sta benissimo, cioè fa parte del gioco, non vedo onestamente nulla di strano, anche perché Caglia è comunque uno che i giocatori chiede tanto, tantissimo, quotidianamente. Non è facile stare dietro a Caglia tutta una stagione per un giocatore, non è affatto facile, perché è uno molto esigente, lo sappiamo, quindi che cambi l'allenatore, la Fortitudo, sembra abbastanza scontato, ecco. Questo non è male, in 3 anni di Caglia l'unico trofeo l'ho vinto Cagnardi. Questo è vero. E poi non ci avevo pensato a questa cosa. Hai ragione anche tu, amico che scrivi. Luca, il problema di Caglia che stressa fisicamente e mentalmente i giocatori. Sì, un po' quello che dicevo, cioè il fatto che è comunque un allenatore che chiede tanto, troppo, e non puoi pensare di tenerlo chissà quanto tempo. È la carriera di Caglia che parla così, non è solo l'esperienza della Fortitudo. Quindi ribadisco, al di là di tutte le questioni
2: societarie, cambi di soci, chi comanda, chi non comanda, al di là di quello a me sembra abbastanza inevitabile che cambia allenatore, che l'esperienza di Caglia sia finita, ma al di là, ripeto, sia dei discorsi societari, ma anche di quella che può essere la valutazione della società. Per esempio, scrive Aldo da Minerbio, che non ha capito nulla del mio discorso, ma va bene, la stagione della Fortitudo è positiva solo per i virtussini. No, Aldo, non funziona così. A parte che io non lo sono virtussino, ho già detto mille volte che non sono un tifoso della Virtus, ma faccio il giornalista. Ma a parte questo, Aldo, non hai capito nulla del mio discorso. Era un discorso legato a quella che è stata la stagione, cioè definirla negativa perché la Fortitudo si è fermata in semifinale lottando contro una squadra più forte, arrivando in semifinale con la testa di serie numero 2 dopo tutto quello che è successo, secondo me definirla negativa come stagione è un po' complicato, è parecchio complicato. Tutto qui. Quindi Aldo, ti lascio il beneficio di dubbio di non essermi spiegato bene. Rimane il dato che per salire ci vuole un coach che ha palmarès per farlo. Caglia in carriera non ha mai vinto, partirei da lì per l'anno prossimo. Partirei da lì, cioè nel senso, partirei da un allenatore che può fare qualcosina in più, poi che non abbia avuto mai promozioni. Adesso mi hai fatto venire il dubbio sul fatto che dalla 2 non abbia mai avuto promozione. Bisogna andare indietro nel tempo. Vabbè, ma a parte questo, bisogna andare su un allenatore per una Fortitudo che comunque ha costruito qualcosa in questi anni, quindi su quel qualcosa deve continuare a costruire, e nel momento in cui cambia il discorso tecnico, e allora sì, bisogna andare su un allenatore che quantomeno la 2 di alto livello sappia cosa sia, sappia come ci si muove in quel contesto lì. Su questo sono d'accordo, assolutamente. Caglia è il Conte di noi altri, scrive Luca. Ci può stare, come richieste molto esplicite alla squadra, ecco, questo sicuramente. Però Aldo ha un po' ragione, scrive Macio, ma che i virtussini siano contenti che ieri la Fortitudo ha perso, questo non lo metto in dubbio, ma così come i fortitudini sono dispiaciuti che domenica ha vinto la Virtus, ragazzi, ma quello è normale, viva Dio, già non c'è il derby in campo, se poi ci togliamo anche il derby tra i tifosi, che noia, ecco. Dopodiché però queste sono considerazioni che lascio appunto a voi tifosi, ecco. Quindi poi c'è l'altro, poi c'è l'analisi, diciamo, non tifoso, ecco. Allora, dobbiamo dare la linea alla regia. Esatto, sì, pubblicità, torniamo subito. Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato da Battle. Rimessa di Vildoza, la palla per Diouf, ancora Vildoza, ancora Edwards. Bagliè deve fare fallo, non lo fa, bene così, Vildoza fuori per Hackett che attacca l'area, lo scarico per Salyun Yang, in reverse. Ci vediamo martedì sera, gara 5. La Virtus, spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio, di squadra e di carattere per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
1: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5, in diretta questa sera alle 20 su Nettuno Bologna 1.
3: Presentato da
4: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
5: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
7: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
8: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
6: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
9: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
10: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
11: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
10: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
12: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione e accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
10: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
27: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
28: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: 9:22 minuti, eccoci qua nuovamente in diretta con l'ora d'Ario. Ben ritrovate, ben ritrovati. Messaggi al 366-402-4022, con un paio di messaggi legati anche al discorso che facevamo prima della pausa, ovvero: me tifosissimo Virtus, dispiace che la Fortitudo sia a 2, che non ci sia il derby, scrive Angelo. E poi Stefano, grande tifoso Virtus, ma voglio la Fortitudo in Serie A. Il derby lo vogliamo tutti, ragazzi, c'è poco da dire. Dai, anche cioè, il derby lo vogliamo tutti. C'è chi lo ammette e c'è chi non lo ammette, ma lo vogliamo tutti. Dai, possiamo dire tranquillamente così. Insomma, è talmente bella l'attesa del derby, tutto quello che c'è attorno, che c'è chi lo ammette e chi no. Tu lo ammetti, Leo Bosello? Buongiorno.
14: Ma sì, dai, penso che non ci sia nulla di male.
2: Buongiorno. Ah, ok, meno male.
14: Penso che sia una cosa positiva. E... no, dispiace perché poi, vabbè, Caglia un po' ieri lo diceva, come si è finita la regular season, sicuramente energie, stimoli, forze diverse, ecco. Credo che quelle ultime partite, anche un po' come era stata approcciata gara 1 contro Avellino, ecco, non sembrava che la Fortitudo non sarebbe riuscita ad arrivare alla finale di questa Serie 2, cioè sembrava assolutamente nelle sue corde, però dalla doppia trasferta in Irpinia credo che sia visto qualcosa di diverso e un po' più di limiti, difficoltà maggiori, stanchezza, qualcosa poi anche a livello di screzi, certo, ulteriormente successo. E niente, le due partite in casa contro Verona sono state un manifesto di una squadra che ha lottato, ha provato tantissimo, è arrivato vicinissima a vincerle entrambe, però per un punto non l'ho fatto, anche perché probabilmente c'era qualcosa di meno, hanno spinto il cuore oltre l'ostacolo, ma non è bastato nemmeno quello e si è perso di un punto. Poi vabbè, ieri 13 punti sono abbastanza e credo che ci sarà una discreta rivoluzione quest'estate, ecco.
2: Ah,
14: questo
2: sì,
14: mi
2: sì,
14: sembra
2: sì,
14: abbastanza chiaro. Sì,
2: sì, sì, sì, sì. Quella non mancherà assolutamente. Allora, caro Leo, andiamo anche a parlare di calcio. Parlavamo stamattina, sì, un po' degli allenatori, no? Anche della novità.
14: Eh beh,
2: che c'è stata ieri nel Milan, via tutti, e si parla anche di Fenucci, non solo di italiano per il Milan. Questi sono i rumors che registriamo da una situazione a dir poco caotica in cui decide chi fra qualche giorno va negli Stati Uniti a fare il mondiale, non come giocatore ma come opinionista, cioè Zlatan Ibrahimovic. Sembra forse l'apoteosi della follia, soprattutto per un club della storia del Milan. E però avanzavo delle perplessità stamattina sul fatto che il Napoli, almeno leggere il resoconto dei quotidiani, insomma chi segue le vicende partenope da vicino, il Napoli con De Laurentiis e Manna sia in bilico tra Allegri o italiano. Io non avrei minimamente dubbi su chi andare, onestamente, dopo le ultime disavventure del Livornese, ma oh, che te devo dire?
14: Però sì, c'è sempre anche poi l'esperienza, la volontà di andare su un profilo che a De Laurentiis piace da tanto tempo e che magari pensa anche che possa, non dico seguire una linea simile a quella di Conte, perché non è lo stesso gioco quello che ha proposto Antonio Conte rispetto a quello che potrebbe magari mettere in campo Massimiliano Allegri, però comunque una stagione come questa forse non toglie del tutto il credito che ha e quello che può potenzialmente fare con una squadra piena di giocatori di tanto talento, un campione sicuramente che è Kevin De Bruyne, poi altri campioni forse veri e propri non ci sono. Ok, sì, McTominay è un grandissimo giocatore, però questo termine, questa etichetta forse ancora è un po' presto, comunque non è il caso di usarla, presto no, perché in realtà il ragazzo non è poi così giovane. Credo che Allegri sia sempre più bravo e abbia dimostrato di essere sempre più capace con squadre con veramente un tasso qualitativo e un insieme di campioni notevole. Quest'anno al Milan forse sicuramente ce n'era uno, una
2: di
14: leggenda 40
2: anni.
14: Però esatto, quindi già leggenda, ecco, e un insieme di altri giocatori bravi, forti, ma ad esempio minimamente paragonabili al livello che aveva la Juve di Allegri nel 2017, quando perde la finale contro il Real Madrid 4-1, no? Direi, sì, in maniera abbastanza chiara. Poi anche, insomma, anche quella era già una squadra che giocava in maniera diversa. Mandzukic giocava all'ala, c'erano tre o quattro giocatori offensivi tutti insieme in campo, cioè usava di più. Forse, cioè, sono due profili diversi. Da uno sai quello che ti aspetti e che cosa può succedere, anche se poi certamente la proposta non è sfavillante con Allegri. Con italiano prendi un allenatore che è capace di creare una squadra aggressiva che lotta, che fa un calcio d'attacco, e quindi molto opposto rispetto ad Allegri, però magari hai l'ipotesi o comunque hai il freno che è la primissima volta in un club come il Napoli. Quindi quella è una valutazione che secondo me stanno facendo, e poi bisogna capire in tutto questo quando si vedranno Vincenzo Italiano e il Bologna, e se poi alla fine questa situazione che Italiano ha detto nelle scorse giornate, nelle varie conferenze, ovvero gli anni precedenti ci si è visti prima, quest'anno ci si vede dopo, va bene lo stesso. A me sembra che sia un po' più comoda per Italiano rispetto alla società, ecco perché, cioè, in questo momento tra i due quello che secondo me vuole aspettare un po' di più è Italiano, perché è dietro a una mossa concreta del Napoli, che Italiano poi dopo si approccia in un modo diverso a questo famoso incontro.
2: Esatto. Poi ovviamente teniamo d'occhio anche quello che può succedere in casa Milan, sì, e con appunto Ibrahimovic, che però mi pare più orientato a situazioni diverse, Xavi, Raola e questi due, insomma, in bilico, forse anche Thiago Motta, ma ne dubito personalmente. E guarda, ci sono un po' di messaggi al 366-402-4022 che ti vado a recuperare. Allora, innanzitutto salutiamo l'ascoltatore che non si firma e che scrive: secondo voi quando sapremo chi sarà il nuovo CT della Nazionale? Perché secondo me da quel nome lì potrebbe esserci davvero il famoso domino degli allenatori.
14: Questa è una bellissima domanda, non saprei neanch'io bene definire quando...
2: Ah, ma sai chi è? Ma scusa, se non si firma, buonanotte. È Dave Trebbi, ma va Dave, ma bellissima domanda.
14: Sempre lui.
2: Incredibile.
14: Sempre lui. Incredibile. Beh, è una bella domanda però, perché comunque questa scelta di fare ad interim come coach, come allenatore Baldini, ti può portare a pensare che ci voglia più tempo, che la nazionale e che quantomeno la Federazione Italiana Gioco Calcio voglia aspettare più tempo possibile, uno perché deve essere messo a capo un presidente in federazione, quindi da lì poi si parte, e una volta arrivato il presidente poi dopo c'è la scelta dell'allenatore. Credo che sia conseguenziale a questo, no Dario? Cioè non penso che si aspetterà la fine del mondiale, oppure sì, non so se qualche allenatore che sta allenando qualche nazionale importante al mondiale si libererà e prenderà in causa la situazione italiana.
2: Non credo, onestamente. No, perché il 22 giugno ci sono le elezioni federali, quindi prima di quella data la vedo un po' difficile.
14: No, sì, esatto. Cioè, penso che quella, una volta insediato il nuovo presidente, poi dopo a catena si andrà a pensare al nuovo allenatore. Magari Baldini fa due vittorie nelle due amichevoli. E...
2: Ma per carità, ma speriamo proprio di no.
14: Scusa. Ma lo terrà, che ne so, non si può mai escludere nulla.
2: Penso se perdiamo con Lussemburgo pure. Vabbè, ci penseremo.
14: Lussemburgo penso proprio di no, dai. Io comunque leggendo le convocazioni trovo anche interessante vedere queste due partite, anzi queste convocazioni rendono più interessanti vedere queste due partite.
2: No, questo sicuro.
14: Nessuno, ma secondo me ha senso.
2: Allora, Matteo invece, visto che stamattina tra i vari nomi di allenatori variamente assortiti che sono stati fatti c'è anche quello di Di Francesco, scrive: non mi fa impazzire, sì, però riflettendoci lancio un tema. E se potesse essere lui un profilo per diventare un simil Gasperini, cioè un allenatore con una certa età che ha già allenato squadre importanti, quindi non rampante alla ricerca di crescita professionale, con cui costruire un ciclo di diversi anni?
14: Matteo scrive questo messaggio?
2: Sì.
14: Credo che sia assolutamente centrato come
2: non
14: discorso.
2: È Matteo Negri,
14: No, vabbè. Ed è un filone di questione che approvo in pieno, cioè nel senso è un tema che è un concetto che penso sia molto corretto, nel senso che se vuoi aprire un ciclo di più di 2-3 anni con un allenatore senza il rischio, la possibilità, la paura anche che un giovane allenatore che scegli per allenare questa squadra che magari fa molto bene con idee di calcio ambiziose, poi ovvio che se è giovane, se non ha un pedigree e un passato che alle spalle lo ha visto allenare dei club molto molto importanti, poi dopo alla prima volta che la chiamata del club molto importante arriva vacilla, ma perché è giusto, ma perché ormai tutti gli allenatori sono ambiziosi e tutti hanno la voglia di testarsi a un certo livello, di provarsi a un certo livello, quindi quando questo succede poi dopo tendenzialmente la chiamata arriva e anche l'allenatore saluta, quindi se si vuole aprire un lungo percorso serve un allenatore che in una big magari c'è già stato, non è così attratto dal volerci riprovare, ha un'età magari, ma Di Francesco neanche troppo, però magari ha un'età in cui le sue esperienze sono state già fatte e che quindi ha più voglia di insediarsi ed aprire un lungo ciclo. Non ce ne sono tanti, Di Francesco però ha avuto questa esperienza alla Roma, è chiaro che Di Francesco magari ha avuto anche tanti anni difficili, complicati, non mi riferisco praticamente, in realtà non mi riferisco alle due retrocessioni con Venezia e Frosinone che non sono stati gli anni veramente complicati, penso alle altre
2: esperienze,
14: Sampdoria, Sampdoria e Verona, cioè quelle
2: anche
14: sono
2: Cagliari.
14: State veramente, anche Cagliari, esatto, soprattutto anche Cagliari, quelle sono state tre esperienze, Dario, in cui Di Francesco non si è minimamente preso con ambiente, dirigenza e soprattutto con la squadra, perché col Frosinone è partito fortissimo, poi giro di ritorno complicato, col Venezia non serviva un miracolo, serviva veramente qualcosa di più, però ha lottato tutta la stagione. Veramente nelle altre tre esperienze sono state situazioni in cui è andata male, quindi il rischio che possa approcciarsi male c'è, quindi non lo so se è il profilo adeguato, è un po' una scommessa, ecco, credo che sia un po' una scommessa.
2: Italiano numero uno, scrive Massimo. Cioè, ragazzi, secondo me Italiano ha ancora qualcosa da dire, soprattutto da fare a Bologna. Insomma, il ciclo non è finito, mi piacerebbe davvero che restasse. E poi l'unico nome che mi fa paura per la panchina del Bologna è quello di Francesco, scrive Michele, quindi abbiamo già, insomma, grandi dibattiti. E Maurizio si chiede: ma Palladino dove va? Non alla Lazio,
14: una bella
2: direi.
14: Domanda anche questa, non credo che tornerà alla Fiorentina, magari va al Monza se il Monza sale in Serie A, no, non credo, è una battuta e non penso che abbia voglia di abbassare un po' il suo raggio di livello di squadra adesso che comunque alla fine finisce un'altra stagione con la conquista della Conference League, con un rendimento discreto che ti fa dire meritava poi veramente l'esonero, te la fa porre questa domanda, però poi non si è preso neanche qui, non si è preso a Firenze con l'ambiente, con la dirigenza e forse un po' anche con la squadra, e penso non si sia preso neanche a Bergamo, anzi quasi sicuramente, quindi difficile da dirsi. Non credo il Bologna sia particolarmente interessato in Palladino, nel caso in cui, perché cioè, stiamo parlando adesso di vari profili, ma la situazione non è risolta, la questione, l'intreccio c'è, il dubbio c'è, e può andare in un modo come può andare nell'altro, quindi è ovvio che si valutano altre possibilità, però penso che Palladino non sia il primo nella lista, poi credo che il primo sia Grosso e il secondo sia De Rossi nel caso, e entrambi sono due profili però opposti rispetto al discorso che facevamo prima, no? Cioè l'allenatore un po' più esperto che magari ha già allenato una big, che può essere non allettato quando arriverà eventualmente una proposta, sono invece due allenatori giovani in rampa di lancio che hanno fatto bene nelle ultime stagioni, che potrebbero alzare un po' il tiro, come ha fatto il Bologna prendendo Thiago Motta, come ha fatto il Bologna chiamando Vincenzo Italiano. Per me né Grosso né De Rossi sono meglio di Vincenzo Italiano, cioè al momento attuale, in questo periodo storico è così, dopo questi due anni sicuramente tenere Vincenzo Italiano ti dà più continuità, è un allenatore che al momento ha più esperienza, ha più capacità, conosce meglio la Serie A, conosce meglio le dinamiche del Bologna, però bisogna aggiungere un ulteriore elemento, credo, Dario, che sia quello del fatto che quando è arrivato Thiago Motta non era meglio di Mihajlovic,
2: no,
14: quando è arrivato,
2: anzi,
14: Vincenzo Italiano non era assolutamente meglio di Thiago Motta, quindi poi devi cercare di pensare alla crescita, al potenziale inespresso e all'ulteriore rendimento in miglioramento che possono avere questi due allenatori. È ovvio che pronti via ti vai a prendere un allenatore che non è a quel livello lì, ma è successo anche nelle ultime due scelte ed è andato molto bene.
2: Messaggio interessante di Massimiliano, tornando al discorso di Allegri. Quest'anno va detto che Allegri ha avuto una squadra ridicola. Al Napoli farebbe bene, secondo me. È vero però anche che tanti li ha presi lui. Li ha avuti lui.
14: Del Como?
2: Oh, questo forse sì. Forse sì.
14: Cioè, hanno speso un sacco quest'estate.
2: Cioè, comunque Tare ha lavorato a strettissimo contatto con Allegri e con le richieste di Allegri.
14: E i soldi li hanno messi. cioè ne hanno messi tanti, cioè non è che anche questi grandissimi cori che alla fine ogni anno vengono fuori, Cardinali devi vendere, certo, però se lui mette tutti quei soldi sul piatto e prendono De Winter 25 milioni, prendono Pavlovic l'estate scorsa 30 milioni, prendono Ricci 35 milioni, prendono un Kunku che però forse è in, no, l'hanno preso,
2: no, hanno preso, hanno preso
14: forse. Anche lui hanno speso 40-35.
2: Sì, sì, sì, sì. Fulcrug hanno preso in prestito, lo rimandano a West Ham.
14: E Stupinian quanto?
2: 17. Guarda, sono su Transfer Market che non per il valore dei giocatori, ma per i soldi spesi e mercato, quello va bene, sono 170 milioni.
14: Sì, e non mi sembra che ne abbiano incassati così tanti.
2: Ah, beh, cioè, sì, quasi tutti da Reinders, tra l'altro.
14: Cioè, sì, ok.
2: 36 però... Yashari che ci stava, un giocatore interessante. Però
14: Yashari ha speso. Hanno speso un sacco di soldi e non hanno fatto un bel mercato. Il Como ha speso un sacco di soldi, non ha sbagliato praticamente un giocatore. Cioè, questo poi dopo, cioè comunque anche se hai tanti soldi, ovvio che è più facile, però poi dopo se li spendi anche bene, cioè, è quello veramente la situazione determinante. Allegri quest'estate ha avuto tutta la possibilità, giustamente come dicevi, di scegliere insieme a Tare tutti i profili, cioè era una possibilità di aprire un lungo ciclo, finisce dopo un anno per mancanza di risultati sportivi e responsabilità dell'allenatore e del direttore sportivo insieme all'amministratore delegato, ovviamente, però Furlani e Moncada. Comunque credo che quello che succederà poi quest'estate a Napoli, Napoli sembra una squadra con molti più giocatori ben posizionati dentro il campo, ben chiari della loro percorso, poi magari qualcuno di importante andrà via, però hai questo Rachmani, hai un Beukema da far crescere, hai una certezza come Juan Jesus che ha un certo ha un'età, però va bene, hai Di Lorenzo che comunque è un leader lì a Napoli, hai McTominay che fa tutto, hai giocatori come Lobotka, come Gilmour, come Anguissa, Politano, davanti a Højlund che è arrivato quest'estate, quindi resta, hai Alisson Santos che è arrivato a gennaio, cioè mi sembra una squadra da cui ripartire con quello che c'è sia molto più facile che non dover rivoluzionare chissà quanto, poi magari qualche giocatore andrà via, però io credo che il Napoli sia una squadra che quest'estate ha fatto molto meno rispetto a quest'anno, in questa stagione ha fatto molto meno in campionato di quanto non potesse fare per valore, cioè ad agosto eravamo tutti a dire che il Napoli era la squadra favorita per lo scudetto molto più dell'Inter, ha avuto un quantitativo di infortuni che non si vedono normalmente in tre stagioni in una squadra, però aveva per me la rosa per fare di più e se stanno un po' meglio rispetto a quest'anno a livello fisico, io credo che sia una squadra che se riparte più o meno da questi elementi per me lotta per lo scudetto, poi dipende chi la dovrà andare ad allenare.
2: Caro Leo, ti saluto e ci sentiamo domattina.
14: Vediamo se ci sono evoluzioni sul tema domattina, ma non credo.
2: Vabbè, vediamo.
14: Domani.
2: Siamo pronti a raccontarle. Ciao. Grazie a Leo Bosello. Pubblicità, torniamo subito. Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato la battle. Rimessa di Vildoza, la palla per Diouf, ancora Vildoza, ancora Edwards. Bagliè deve fare fallo, non lo fa, bene così, Vildoza fuori per Hackett che attacca l'area, lo scarico per Salyun Yang in reverse. Ci vediamo martedì sera, gara 5. La Virtus, spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio di squadra e di carattere per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
15: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5. In diretta questa sera alle 20 su Nettuno Bologna 1.
16: Presentato da
17: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
16: Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette. Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo. Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione. Chi ha fatto tutto? Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi. Quindi zero pensieri. Zero. E spendi meno di quello che pensi.
27: Infissi Group. A Casalecchio in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group. L'arte dell'abitare.
18: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
19: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni ritrovo per tutti, grandi e cinni.
18: Ristorante Pizzeria Caruso.
19: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
18: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
20: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali. Un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio. Un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park. Park.com e su ticketone.it.
21: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
22: Sì, è di là sul divano.
21: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
22: E che fa? È uguale, no?
23: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
24: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
25: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
29: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
30: Wow!
29: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
30: Bello il parapendio!
29: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
31: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
27: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Nuovamente in diretta con l'ora d'Ario, ben ritrovate, ben ritrovati con i vostri messaggi al 366-402-4022. Allora, riprendiamo anche un po' il filo con il basket giocato di ieri sera, quindi della Fortitudo, poi tra poco andiamo anche torniamo sulla Virtus e sui temi che ci portiamo in vista di gara 5. Un po' di messaggi che avevo salvato. Eccolo qua. Qualcuno ha detto che avevamo 4 giocatori fuori, scrive Bob. Sì, detto abbondantemente Bob stamattina, assolutamente. Sul fatto delle assenze, sul fatto che ci fossero rotazioni corte, sul fatto che dal punto di vista fisico la Fortitudo non potesse arrivare al meglio possibile, era questo, insomma, abbastanza evidente. L'abbiamo ribadito stamattina, che non è certamente un alibi, ma è una spiegazione di una parte della spiegazione di come sia finita la stagione bianco-blu. Ma andiamo a sentire le parole di Kaya al termine del match per quello che concerne il suo di commento, non solo alla partita naturalmente, ma anche inevitabilmente alla stagione.
32: Prima di tutto faccio i complimenti a Verona perché ha vinto la serie sul campo, ha avuto qualcosa più di noi e ha meritato di andare in finale e vincere questa serie. Sono una squadra forte, allenata in un modo perfetto da Armagli, che ha dato un cambio di passo importante, di notevole qualità, e quindi complimenti a loro e in bocca al lupo per la finale, il pubblico che hanno, un ottimo pubblico, una società importante, un manager importante, quindi hanno tutto per fare il meglio e sono arrivati dove penso che volessero arrivare, quindi complimenti e in bocca al lupo. E poi da parte mia, ovviamente oggi è inutile parlare della partita quanto un resoconto della stagione, oppure per me, per quanto riguarda me, dei 3 anni fatti qua a Bologna. Quindi io ringrazio il presidente Tedeschi che 3 anni fa mi ha chiamato per questa società storica, questa società importante, e mi ha fatto un percorso per me bellissimo. Io sono stato felicissimo, 3 anni incredibili, il primo anno la finale, persa la finale con Trapani con qualcosa anche da recriminare, e quest'anno siamo arrivati all'ultima giornata a 5 minuti che aspettavamo l'esito della partita a Rimini Scafati, per c'era la possibilità della promozione, quindi siamo arrivati lì, sono stati 3 anni bellissimi. Grazie al presidente Tedeschi che mi ha chiamato e poi ci ha dato l'opportunità di lavorare al meglio. Abbiamo un pubblico incredibile, anche oggi è stato emozionante, è stato un onore, un orgoglio per me essere dalla parte loro, non solo questi ragazzi della Fossa che trascinano tutti gli altri, ma anche la gente per strada ha dimostrato grande affetto, grande simpatia, e poi capisci cosa vuol dire la fede in una squadra, quindi è stato, come ripeto, un onore essere dalla parte loro. Andiamo alla parte tecnica, il mio staff è uno staff da Portalupi, un eccellente professionista, un grande collaboratore, ha uno staff di alto livello, dagli assistenti al preparatore, veramente, io sono molto esigente, loro hanno dimostrato di essere di alto livello, compreso lo staff medico, il dottor Quadrelli, è un'eccellenza nello sport, quindi veramente così. E alla fine, come dici, per ultimo, ma non per ultimo, la squadra. Ho detto in spogliatoio loro, sono andati oltre le mie più rosee aspettative, hanno fatto un'annata incredibile, tutti gli infortuni che abbiamo avuto non si sono mai scoraggiati, hanno mai fatto un passo indietro, sempre uno avanti, uno cambiava ruolo per il bene della squadra, e mancava un giocatore, ne mancava due, ne mancava tre, andavano avanti, siamo riusciti con questo a arrivare, come dicevo prima, all'ultima partita a avere chance della promozione, quindi hanno fatto un lavoro incredibile, gli auguro il meglio di quello che possono avere della loro carriera, qualcuno giocherà, salirà di livello, qualcuno andrà giustamente a avere contratti importanti visto la stagione, sono molto felice di loro, sono orgoglioso di loro, spero di averli aiutati, ma sicuro anche in futuro avrò solo parole positive e li aiuterò per quello che potrò fare, quindi è stato veramente una bellissima parentesi, 3 anni incredibili, sono contento e oggi ci fermiamo qua, però davanti a una squadra che ha dimostrato di avere grandi qualità, quindi lo sport è questo, lo accettiamo molto tranquillamente, loro sono stati più bravi, hanno chance da giocare, hanno giocatori importanti alla panchina, guidati bene, hanno tutto, quindi accettiamo molto serenamente questo verdetto e facciamo di nuovo i complimenti a Verona.
0: Domanda del coach.
1: Se vuoi, non so, hai parlato
3: qualcosa di questi 3 anni che vuoi, cioè i momenti.
32: Beh, primo anno, cioè siamo arrivati 2 volte veramente a un passo.
3: Magari adesso è facile dire avrei potuto fare quella cosa che non ho fatto.
32: No, il primo anno che potevo fare? Cioè l'infortunio di Aradori, quello di Oden, le fischiate in gara 2, abbiamo già parlato in tutti i modi. Secondo anno sono arrivato che erano la squadra quart'ultima, mi ha fatto un 70% di vittorie, perso 3-2 con Cantù che le ha vinte tutte, ha perso solo con noi. Quest'anno siamo arrivati a gara 5, all'ultima partita, a 5 minuti noi abbiamo finito, guardavamo il risultato, potevamo essere promossi, quindi ripeto, nettamente sopra le mie cose, quindi veramente sono molto contento, molto felice. È stato veramente un piacere poi con questi tifosi, sono incredibili, veramente tutte le parti, qualsiasi vado, mi chiedo, ma i vostri tifosi, quello che vedete, sono incredibili, danno tutto per la squadra, ci aiutano sempre. In 3 anni non ho sentito, è vero che i risultati sono stati buoni, però non c'è stata mai una mezza parola storta da parte loro. Da parte altri ne parleremo al momento opportuno.
1: Sì.
32: Oggi no, c'è tempo. Oggi è la festa di Verona, anche adesso siamo qua, stiamo portando via tanto tempo anche alla festa loro, che giustamente stiamo a fare una finale con chance per giocarsela veramente. Erano in 1-1, sono riscesi, però la programmazione che hanno avuto li porta con merito, se la giocano con chance.
2: Le parole dunque di coach Kaya, l'abbiamo sentito nel commento alla partita, alla serie, ma soprattutto alla stagione, anzi direi soprattutto al triennio vissuto sulla panchina della Fortitudo, un triennio sicuramente per Kaya molto importante per quello che concerne, insomma, la sua carriera. Tra l'altro sono andato al volo a rivedere da quanto tempo Verona manchi dalla Serie A, e molto più di quello che ricordassi, perché l'ultima stagione di Verona in Serie A è del 2001-2002, quando arrivò quindicesima, poi non si iscrisse per fallimento e poi è ripartita dalla B2 e poi tutta la scalata, ma onestamente avevo un vuoto di memoria, ricordavo fosse meno e invece no, è proprio tanto tanto tanto tempo che Verona, che negli anni 90 è stata una squadra di assoluto livello, protagonista, ha vinto una Coppa, c'è tanti giocatori eccetera eccetera, sono più di 25 anni che non è in Serie A. Vedremo poco se questa finale potrà essere evidentemente positiva per loro. No, Lega 2, ragazzi, sì, Serie 2,

0: che ha parlato così al termine di gara 3 di ieri, naturalmente proiettandosi anche giustamente dal suo punto di vista già alla finale.
1: Un grande saluto alla Fortitudo, che ha giocato un playoff in condizioni non facili, con giocatori fuori, con giocatori che non stavano bene, ma quando si gioca contro la Fortitudo 1, contro Attilio Caia 2, le partite non sono mai scontate. È veramente un maestro, perché ti mette sempre alla prova, ti obbliga a fare qualcosa in più, qualcosa in più, qualcosa in più. È chiaro che dal punto di vista energetico nella seconda parte della partita noi ne avevamo di più, l'abbiamo spaccata, io forse mi sono preso qualche rischio di troppo allungando un po' certe rotazioni, ma avevo la sensazione che la partita non ci sarebbe scappata di mano, e devo dire che così è stato. I ragazzi sono stati bravi, li ringrazio tutti, perché io sono venuto qua 2 mesi, 3 mesi fa più o meno con l'obiettivo di provare a vincere il campionato, quindi poter giocare la finale per me è motivo di grande orgoglio, e devo ringraziare i giocatori, soprattutto i giocatori che si sono messi a disposizione, che hanno accettato anche di sentir messa in discussione qualche loro certezza, perché era importante farlo. Quando si è in difficoltà bisogna saperlo fare, e non tutti sono in grado di farlo e non tutti hanno il desiderio di farlo. Invece questo gruppo di lavoro l'ha fatto, ringrazio lo staff che è stato di altissimo livello, i miei assistenti, il preparatore fisico, lo staff medico, fisioterapico, ovviamente la società che mi ha richiamato 3 mesi fa, e onestamente, come vi avevo detto il primo giorno, vista la squadra, se non fossi venuto sarei stato un coglione, ecco. Quindi diciamo che poi non era scritto che ci saremmo tolti la soddisfazione di andare in finale, però intanto siamo qua a giocarci una finale, aspettiamo il nostro avversario. Stasera la squadra ha fatto una partita di alto livello tecnico anche, e senza rinnegare le sue attitudini, le sue caratteristiche, non possiamo toglierle dalle mani della squadra, certe attitudini, certe caratteristiche. Nella partita con la Fortitudo abbiamo tirato più di 40 tiri a 3 punti a partita, ma è una roba che ci appartiene, e sarebbe anche poco intelligente che un allenatore arrivando dicesse: bene, da domani non si tira più, perché se no, invece di fare l'allenatore, fai il dittatore. Ma io sono venuto semplicemente per esercitare quella che gli americani chiamano servant leadership, cioè una leadership di colui che si mette a disposizione di chi c'è, e non di colui che arriva cercando di cambiare tutto, perché non c'era bisogno di cambiare tutto, c'era bisogno di toccare qualche tasto, i tasti sono stati toccati, però io sono stato assolutamente a loro disposizione e lo sarò fino all'ultimo giorno in cui sarò qua, sperando che possa essere coronato la mia presenza con un bel risultato. Ma comunque sia, siamo arrivati dove volevamo arrivare, siamo dove volevamo essere, e questo è un merito che non possiamo togliere a chi ogni giorno viene qua, si allena e mette a disposizione se stesso per cercare di raggiungere un obiettivo. Poi farlo davanti a un palazzetto pieno non è banale, è un risultato che la squadra si è conquistata, perché dall'entusiasmo del girone di andata improvvisamente erano saltati fuori i dubbi e le perplessità, e questo aveva un po' anche assopito l'entusiasmo della gente. L'entusiasmo della gente che oggi c'è stato, è stato per noi molto bello giocare e vincere davanti a una cornice di pubblico così. Sono sicuro che la cornice ci sarà anche per le partite di finale. In finale poi vincerà il migliore, vedremo chi sarà l'avversario e cercheremo di dare il massimo per portarlo a casa.
0: Verona contro una tra Rimini e Cividale, serie sull'1-1. No, Rimini e Cividale mancano da tanto la serie A, sì, quello sì, quello me lo ricordavo bene, ma anche su Verona ero sicuro, però ho detto fammi andare, non mi ricordavo l'anno, ho detto vado a rivedere, e nella cronistoria perso completamente, perso cheat, la stagione 22-23. Va bene, abbiamo rimediato, succede, ma sono le 10, c'è da prendere il secondo caffè della mattinata, ragazzi, allora di che parliamo? Allora, GR, pubblicità, con calma, e caffè per me. Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato da Battle, rimessa di Vildoza, la palla per Diouf, ancora Vildoza, ancora Edwards, Baye deve fare fallo, non lo fa, bene così Vildoza fuori per Hackett, che attacca in area, lo scarico per Salyu Niang in reverse. Ci vediamo martedì sera, gara 5, la Virtus spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio, di squadra e di carattere, per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
2: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5, in diretta questa sera alle 20 su Net.

0: 1 Bologna 1. Presentato da
1: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 10:02.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Le amministrative in quasi 750 comuni, pareggio sostanziale tra gli schierimenti, ma al centro-sinistra non riesce la spallata a Venezia, il centro-destra strappa gli avversari Reggio Calabria, il centro-sinistra fa altrettanto con Piacenza. Segnali ancora contrastanti dalla crisi iraniana, mentre alti funzionari di Teheran sarebbero in Qatar per negoziati, il comando militare americano rivendica attacchi definiti di autodifesa contro siti missilistici e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare mine vicino allo stretto di Hormuz. Lo stretto va riaperto in un modo o nell'altro, anche Cina e Russia sono d'accordo, le parole del segretario di Stato Rubio in visita in India. Ho un ottimo accordo o niente, dice il presidente Trump, che fissa l'obiettivo della consegna dell'uranio arricchito di Teheran agli Stati Uniti e anche l'estensione degli accordi tra paesi arabi e Israele. Normalizzeremo i nostri rapporti solo quando ci sarà un percorso irreversibile per uno Stato palestinese, fa sapere Riyadh, e Israele continua i suoi attacchi sul Libano, stamani segnalati altri 12 morti nei bombardamenti nel sud del paese di Cedri. I nuovi attacchi gelano le tendenze rialziste suscitate nei giorni scorsi dalle voci sull'imminenza di un accordo con l'Iran, deboli pur senza crolli gli andamenti in Asia e ora le aperture in Europa. Milano cede alcuni decimi percentuali, in risalita lo spread coi titoli tedeschi intorno ai 73 punti. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata. Lo scrive Papa Leone nella sua prima enciclica. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, passerà alla storia chi seminerà la pace, scrive ancora Prevost. La presentazione ieri nell'aula del Sinodo in Vaticano, nella presenza per la prima volta dello stesso pontefice, che ha inoltre esortato a difendere il lavoratore dalle derive dell'intelligenza artificiale. Basket infine, playoff di Serie A, Brescia batte il Trieste 90-75 nella bella dei quarti e vola in semifinale contro l'Olimpia Milano. Stasera gli altri appuntamenti di gara 5 dalle 20 in campo Venezia Tortona e Virtus Bologna Trento. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nettuno Bologna 1.
8: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
9: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
10: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
11: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
12: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
11: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
10: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
11: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
13: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
14: Presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante a Bologna.
15: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
16: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
15: E cosa fanno? Magie?
16: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
15: Funziona! Incredibile!
16: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
3: Per info emilianamacchineufficio.com.
17: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
18: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
19: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
20: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
23: Alle 10:07 ripartiamo con l'ora d'ario in questo martedì 26 maggio. Abbiamo toccato tanti temi in questa mattinata, molti li riprenderemo, soprattutto quelli legati alla Bologna, con Filippo Cotti tra poco, con Manuel Minguzzi e poi Matteo Dalla Vite nel corso dell'ultima ora. Dobbiamo anche tornare sulle tematiche legate alla Formula 1 con le parole nel post Gran Premio del Canada, ma anche su quello che succede e sta succedendo al Roland Garros con il tennis, con il secondo slam dell'anno, con Sinner che stasera farà il suo esordio contro il francese Tabeur. Tocca anche a Dardery questa sera, ieri invece bene Berrettini che ha rimontato dopo aver perso il primo set Fuchsowicz e si è guadagnato dunque l'accesso al secondo turno, esattamente come Jasmine Paolini, ma ci torniamo come detto più tardi. Riprendo un po' di messaggi anche sui temi Virtus al 366-402-4022, ricordandovi l'appuntamento questa sera con gara 5, con la sfida tra Virtus e Trento 2-2 nella serie dopo la vittoria in gara 4, quindi stasera si decide chi va in semifinale e chi no. Appuntamento dalle 19:30 con il pregara, poi alle 20 la radiocronaca diretta con naturalmente poi il post partita a seguire con le interviste e i commenti, insomma schema canonico che ben conoscete qui su Nettuno Bologna 1. Sempre alle 20 palla 2 anche per quanto riguarda la sfida tra Venezia e Tortona, anche qui si è arrivati a gara 5, anche qui si è arrivati con un percorso un po' diverso però in realtà, perché si è passati dal 2-0 di Venezia al 2-2 con il fattore campo sempre rispettato fino a questo momento. Vedremo se salterà stasera o se invece Venezia confermerà all'interno di una serie peraltro in cui Venezia ha faticato poi a essere continua, come tutta la stagione del resto, una squadra che veramente fa una gran fatica a rimanere sul pezzo per i 40 minuti all'interno anche naturalmente della stessa partita, della stessa stagione, insomma squadra particolarmente altalenante, ecco, dal punto di vista emotivo. Così come morale l'abbiamo visto Trento, che ha meno talento di Venezia, meno stazza, ma ha comunque capacità di indirizzare la partita a proprio vantaggio, come abbiamo potuto vedere tranquillamente in questa serie. Per la Virtus si va verso la conferma del roster visto nella gara di domenica, quindi ancora con Diarra e con Iago fuori. Ci teniamo magari un punto interrogativo su un possibile reinserimento di Iago al posto di Jallov. Vediamo, magari stamattina Jakovlevic cambia idea o si chiarisce le idee, dipende da come volete leggerla, e magari c'è un cambio di assetto. Personalmente ne dubito, perché comunque Jallov è vero che non è stato brillantissimo, ma è comunque un giocatore che ti permette di avere comunque maggiore versatilità nel reparto lunghi e quindi di avere maggiore versatilità anche per quanto riguarda gli assetti dei quintetti. Iago ti dà più imprevedibilità nel bene ma anche nel male, e il Doza sì, può sicuramente giocare meglio, ma insomma tutto sommato mi sembra che l'assetto visto in gara 4 possa rimanere. Ho detto di Arra fuori? No, scusate ragazzi, stamattina va perdonatemi. No, no, Diarra dentro, Iago fuori. No, no, scusatemi. Stamattina è un po' così, vabbè. Perdonatemi. E se ho detto Diarra fuori, non, non è stato chiaramente un lapsus. Se no, Diarra dentro, i 12, assolutamente, stesso assetto di domenica, quindi. E, dicevo con Iago che sì, ti dà grande imprevedibilità, però, però te la dà anche nel male, e l'abbiamo visto in questa serie in cui, a parte gara 1, poi per il resto ha fatto grande fatica. Non è, non è che la Virtus ha perso gara 2 e gara 3 perché Iago era confusionario, ci mancherebbe, però non ha aiutato, ecco, non, sicuramente non ha aiutato, quindi vediamo, insomma, un po' le scelte di Jakovlić stasera, ripeto, mi sembra abbastanza probabile che si vada verso la conferma di quello che abbiamo visto domenica nel roster. Stesso discorso per Trento, con però un Devante Jones che può essere utilizzato un po' di più. Vado a recuperare le parole alla vigilia di coach Cancellieri, che ha parlato proprio anche di Devante Jones e di quello che eventualmente può dare alla squadra. Vado a recuperare Cancellieri. Dove è finito? Eccolo qua. Allora. Un po' di dichiarazioni per quanto riguarda il coach sul discorso legato naturalmente anche a... Eccolo qua, l'ho visto bene su Jones. È chiaro che inserirlo in gara 4 in una partita così fisica non fosse semplice, ma giocherà gara 5 e lo farà da Devante Jones. Ho parlato con lui e vuole esserci, questa è una cosa importantissima, a proposito appunto della presenza di un giocatore che per tanti motivi evidentemente per Trento rappresenterebbe nel momento in cui effettivamente gioca, poi ma non sarà al 100% sicuramente, però è una gara 5 e quindi siccome Jones è molto più che deambulante, ma parecchio più che deambulante, e allora giocherà stasera, quindi una mano sicuramente la darà a Trento, e questo permette a Cancellieri di allungare le rotazioni senza dover chiedere magari minuti in più ad Arjen Bua, ad Hassan o al capitano Forrai, che poi per carità la stanno facendo, Hassan un po' altalenante ma comunque con anche cose buone, meno Arjen Bua che è stato un po' più in difficoltà. Bisogna giocarcela con la tranquillità degli underdog, con la faccia giusta, convinti, motivati, pronti a giocarci questa opportunità come piace a noi, ha detto sempre Cancellieri alla vigilia di gara 5. Speriamo che il coach non cambi idea, Jalov è più utile di Iago, soprattutto in difesa dove può marcare quasi tutti gli avversari, scrive Max. E poi so che non si può dire, addirittura. Ma non c'è il rischio che resti fuori Vildoza stasera? Ah, ma per motivi, diciamo, di paternità? No, vabbè, si può dire, non è una, per fortuna è una cosa bella, ci mancherebbe, no, le cose che non si possono dire dal punto di vista medico sono ben altre, ci mancherebbe. Io credo però onestamente che non ci siano di queste... se lo chiede lui è un altro discorso, ovviamente, ma di base non credo che ci sia questa possibilità, Simo, ecco, francamente non credo. E soprattutto perché gara 5, cioè è una gara troppo importante, e per cui dovrebbe dirlo lui, ma non ce lo vedo onestamente Vildoza, non ce lo vedo l'argentino che fa questo tipo di scelta. E poi insomma ci sarà tempo evidentemente per raggiungere la signora, ci mancherebbe altro. E nel caso senza Luca dentro tutti, vabbè, certo, per forza a quel punto sì, ma ti ripeto, è gara 5, non ce lo vedo onestamente Vildoza che salti la partita stasera per questa motivazione, bellissima, ci mancherebbe, sarebbe una motivazione assolutamente comprensibile, ci mancherebbe, ma non credo onestamente. Detto ciò, torno anche su un altro messaggio. Virtusino, sulla partita di stasera, se riesco a recuperarlo. A proposito di Diarra e sul ruolo, e sul minutaggio, dove l'hai cancellato, amico, che hai scritto? Non lo trovo più. Ma perché cancellate i messaggi? Che poi mi fate fare brutta figura. Vabbè, era sul minutaggio di Diarra. Se questa sera c'è un minutaggio maggiore, insomma, il senso del messaggio era un po' questo. E io penso di sì. A regola dovrebbe essere così, nel senso che domenica l'abbiamo visto giocare 11 minuti, una decina di minuti. E, bah, credo onestamente ci sia tutto il margine per vederlo in campo un po' di più. Non credo, aggiungo, che vedremo invece una rotazione stasera così stretta, nel senso che complice anche il fatto che si è giocato 48 ore fa, secondo me stasera almeno uno tra Ferrari e Achele, qualche minuto in più, vabbè, Achele non ha giocato, quindi è facile avere minuti in più, possa comunque averlo stasera. Mi sono fatto questa idea qui, cioè che la rotazione più che a 9 oppure 8, mettendo insieme i minuti di Diarra e Jallov, possa essere un po' allungata stasera da Jakovlevic. Mi sono fatto questa idea qui, perché è vero che un assetto così ristretto ha funzionato in gara 4, però in gara 5 c'è da considerare anche la necessità di mettere in campo più energia possibile. E quindi in questo senso mi aspetto qualche minuto in più per Ferrari e o per Achele. Poi è chiaro che dipende anche molto, naturalmente, da come va la partita, dai discorsi, problemi di falli, da come la squadra difende, da come Trento entra in ritmo gara. Insomma, dipende da tanti fattori. Di base mi aspetto qualcosina in più per quanto riguarda appunto il minutaggio di Ferrari e Achele. Ma lo scopriamo questa sera. Chiudiamo questa parte basketara legata alla Serie A con le parole di coach Cotelli, che ieri in conferenza stampa, dopo gara 5 vinta bene, molto bene, da Brescia, ha commentato così il passaggio in semifinale, dove affronterà l'Olimpia Milano con il vantaggio del fattore campo.
1: Cosa è successo?
2: Coach, quando vuoi.
1: Vabbè, semplicemente ci tengo a ringraziare tanto il pubblico. È stata una bolgia stasera al Palla Leonessa, hanno risposto al mio appello, quindi un grazie grande come una casa, veramente un grande grazie, e ancora una volta Brescia si è fatta trovare pronta per un appuntamento così importante. Sono veramente felice, perché da bresciano sapete quanto è bello quando la città partecipa a un evento di questo tipo, e ne siamo usciti tutti vincenti, quindi è bellissimo. E l'altro grazie va assolutamente ai ragazzi, perché grande onore a Trieste, complimenti, hanno fatto una serie magnifica, ci hanno portato al limite, però ancora una volta tutti insieme, tutti i ragazzi hanno risposto presente oggi, hanno fatto una prestazione magnifica. Sotto tutti i punti di vista, dell'attitudine, avevo parlato con loro di consistenza mentale. Penso che meglio di così un allenatore, quello che hanno fatto vedere stasera, meglio di così non si poteva fare. È stato veramente una prova eccezionale.
2: Manda Jacopo.
4: Buonasera, Coscatelli. Complimenti.
1: Grazie.
4: Prima gara 5 della storia di Brescia in Serie A1, in panchina un allenatore esordiente, alla squadra non è tremata la mano, l'allenatore non è tremata la mano, insomma non era così scontato prima di questa palla 2.
1: No, devo dire che abbiamo tanti giocatori esperti di queste partite, ne hanno giocate tante in carriera, io sono quello forse più acerbo, però devo dire una grande risposta da parte di tutti i ragazzi, da chi ha giocato più, chi ha giocato meno. Oggi ovviamente i minuti non contavano, oggi contava solo una cosa, portare a casa il risultato, e penso che l'abbiamo fatto nel migliore dei modi. E una partita seria, una partita di grande abnegazione difensiva, perché tolto gli ultimi 5 minuti abbiamo tenuto Trieste sotto i 70 punti, praticamente li abbiamo veramente messi in grande difficoltà grazie a una grande attitudine difensiva, e poi tutti insieme hanno portato l'esperienza per guidare la squadra a questa vittoria.
23: Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato da Battle. rimessa di Vildoza, la palla per Diouf, ancora Vildoza, ancora Edwards. Baye deve fare fallo, non lo fa, bene così Vildoza fuori per Hackett che attacca l'area, lo scarico per Salyu Niang in reverse. Ci vediamo martedì sera, gara 5, la Virtus spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio di squadra e di carattere per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
0: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5, in diretta questa sera alle 20 su Nettuno Bologna 1,
5: presentato da
6: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile. Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
7: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
24: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
7: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
24: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
7: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
24: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
25: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
24: Fantastico, e adesso?
25: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
24: E loro risolvono?
25: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale VVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
24: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
25: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
7: Ma come? Hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
25: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
7: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
25: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
7: Sai cosa resta mio? La bolletta.
6: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
26: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
15: La stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
27: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
15: E cosa fanno? Magie?
27: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
15: Funziona! Incredibile!
27: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
6: Per info emilianamacchineufficio.com.
28: Ho comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. Oh, è l'ultimo modello.
29: Modello? Modellino vorrei dire.
28: No, no, modello.
29: Sì, dai, a quel prezzo sarai modellino.
28: E invece...
29: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro, con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
6: Messaggio promozionale valido fino a fine mese. Scopri la gamma KGM, anche a GPL, da KGM Stefauto 1952, a Bologna, in Porta Lame.
30: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
23: Nuovamente in diretta con l'ora Dario, alle 10:25 minuti, con i vostri messaggi al 366-402-4022 da girare a Filippo Cotti. Ciao Pippo.
3: Ciao, buongiorno.
23: Le situazioni di casa Milan cambiano le carte in tavola a Casteldebole? Partiamo da qui.
3: C'è sicuramente un bel fermento. È innegabile attorno alla figura di Vincenzo Italiano, perché le panchine di Napoli e Milan sono libere. E quindi se Allegri va a Napoli, al Milan chi va? Potrebbe succedere tutto al contrario di tutto, sinceramente. Potrebbe anche rimanere Italiano a Bologna, e se rimarrà a Bologna Italiano lo farà comunque motivato, carico, ecco, con un'estensione di contratto, quindi non è che ci saranno mal di pancia o malumori, ecco. Comunque vada, sarà importante capire anche che tipo di squadra verrà costruita. Il Bologna farà tornare subito in Europa, questo è ovvio. Se va via Italiano, chi viene? Questo è un bel tema, ecco. Questo è un bel tema, perché Grosso sembra già orientato ad andare a Firenze.
23: Qui i nomi si sprecano stamattina, non solo stamattina, in realtà, un po' in tutte queste giornate dei nostri ascoltatori. Per esempio, se va via Italiano, e spero di no, Palladino, questa? Chiede Marco.
3: Palladino, questa non mi piace, va bene così?
23: Ok.
3: La risposta.
23: Nessuno dei due, quindi?
3: Insomma, cioè, questo ha fatto bene a Parma, è innegabile. Palladino è un allenatore che fa bene dappertutto, o quasi bene, però poi non scalda tantissimo il cuore, perché non rimane? Poi c'è qualcosa che non funziona nei rapporti, perché alla fine comunque finisce sempre per andarsene. Quindi preferirei qualcuno di più accattivante.
23: Basta andare a leggersi l'intervista di Emilio Marrese per rendersi conto che Italiano non è né un mercenario né uno che cerca alibi. Si può anche desiderare di lasciarlo andare via, poi però non ci si lamenti se ogni volta si deve ricominciare da capo e non si riesca a dare continuità, scrive Lorenzo. Questo in risposta agli ascoltatori che erano più propensi a non vedere Italiano sulla panchina rosso blu.
3: Sì, ma dobbiamo dimenticarci il romanticismo del calcio di una volta, cioè un'altra cosa adesso, le porte sono girevoli, non sono chiuse, anche se purtroppo se un allenatore è sotto contratto dovrebbe essere un pochino più di rispetto da parte di tutti, di chi chiama e di chi ovviamente ha il contratto, però questo è un malcostume del calcio. Non ci possiamo fare nulla noi. Poi se mi chiedete se è una cosa bella, no, però è così.
23: Leggevo che nel valzer degli allenatori Milan rientra anche Thiago Motta. Lo riprendereste a Bologna? Se no, dove lo vedreste? Leggevo i dati aggiornati di Transfermarkt. Il valore rosa del Bologna con lui è cresciuto del doppio nel suo ciclo, mentre è stabile da 2 anni con Italiano, che stimo molto e terrei, ma è un dato che mi ha fatto pensare, scrive Riccardo.
3: Ma Motta a Bologna non può tornare, perché con la dirigenza, con la proprietà non si è lasciato bene, quindi assolutamente. Poi ripeto, nel calcio ti può stare tutto al contrario di tutto, ma secondo me è molto complicata questa cosa. Poi che Motta abbia valorizzato dei giocatori è vero, ma erano giocatori comunque già che partivano forti di base.
23: Pietro scrive: tutte le polemiche che ha fatto Italiano sui fischi al Dalla, no, più che polemiche, però in realtà Pietro parlerei di, insomma, anche un termine un po', no, non sul termine polemiche, insomma, non mi sembra abbia fatto polemica, abbia sottolineato, ecco, in questo senso, ma non mi è sembrato, almeno nell'intervista a Emilio, polemico su questo. Comunque, sulla questione fischi al Dalla, noi bolognesi dovremmo prenderla come una presa d'atto che lui stesso non vuole più restare.
3: Ma no, non è vero, non è così. Non è assolutamente così, però gli insulti, le cose le ha prese, questo è vero, l'ho sentito anch'io sotto la tribuna. Certa gente potrebbe stare un pochino più tranquilla allo stadio, ecco, invece di usare parole fallito, cose, cioè, un po' più di calma, dai, diamoci una ridimensionata sulle espressioni verbali.
23: Ale, apriamo un ciclo con l'Italiano blindandolo con un bel progetto, è la sua soluzione.
3: Beh, sicuramente se rimane qua vuole questo lui, e credo che Bologna lo voglia accontentare.
23: Poi Vanoli, che profilo sarebbe? Può essere un nome giusto?
3: A me non piace neanche un po', però
23: vabbè, non ti piace nessuno, Pippo, però cioè, allora
3: Dico la mia.
23: E quello no, e quell'altro no, e questa no, e quest'altro no. E vabbè, allora niente allenatore, autogestione.
3: Credetemi, Klopp.
23: Dai, Klopp sta in vacanza, non ci viene.
3: Vabbè, viene, basta, si mette gli scarpini e viene qua.
23: Vabbè, lo convinci tu però.
3: Va bene, tanto parla italiano, adesso gli mando un WhatsApp.
23: va bene, allora siamo a posto. Allora, Palladino può andare ovunque, basta che non sia Bologna, scrive un ascoltatore poco propenso a fare complimenti a Palladino. E poi, Ale, secondo voi il dubbio è sia da parte, cioè scusami, è solo da parte di italiano o anche la società si pone il dubbio di quanto il mister possa ancora dare al Bologna?
3: No, secondo me la società no, perché la società comunque ce l'ha contratto, quindi il dubbio secondo me non ce l'ha. Se la società, nel caso di italiano rimanga, è convinta di questo. Io come allenatore, ripeto, mi sono già espresso, Grosso e De Rossi in alternativa, ecco.
23: E poi scrive Simone: ritengo inutile cambiare ogni due anni l'allenatore, bisogna dare continuità, anche se non sono un grande fan di italiano.
3: Ah no no, è vero, io sono d'accordissimo con questo amico di dare continuità, di proseguire, però i contratti sembra che nel calcio abbiano un valore veramente molto molto esiguo, cioè un contratto già se è di due anni dice ah cavolo è di due anni, cioè quindi calcio ultimamente poi ancora di più sta prendendo delle dimensioni, delle proporzioni temporali tutte sue molto particolari.
23: E poi sta a vedere che ci troviamo allegri a Bologna, scrive Gab.
3: Non credo.
23: No, io stamattina ho espresso la mia perplessità sul fatto che il Napoli sia, così raccontano i colleghi partenopei, sia in bilico tra Allegri e italiano, cioè io non avrei dubbi su chi andare onestamente dopo le ultime esperienze di Allegri, però
3: vabbè, ah, anch'io su questo, l'esperienza di Allegri non sono state il massimo, questo è poco ma sicuro, però ripeto, sono dinamiche molto particolari, quelle lì che fanno scegliere allenatori piuttosto che altri, non lo so, De Laurentiis poi si potrebbe stupire.
23: Sì, a voglia, aspettiamoci di tutto. Un ascoltatore sottolinea come, cioè ha notato questo e chiede se sei d'accordo, in generale i tifosi rossoblù non sono così tanto preoccupati se dovesse andare via italiano, diversamente da quanto accadde con Motta.
3: Sì, è vero perché Motta ci aveva lasciato quella Champions, quelle cose, è vero, questo discorso è vero, ci può stare.
23: E poi Ivan, spero che resti, anche se eviterei di parlare di estensione del contratto, tanto vedete a cosa serve, insomma, non sarebbe molto legato a Ivan a questo, ecco.
3: Beh, estendere il contratto serve comunque, serve nella misura che insomma un allenatore si sente anche più tutelato, si sente anche parte di un progetto, è anche un fatto psicologico da un certo punto di vista. Dall'altro abbiamo visto che i contratti poi valgono poco, lo blindi ma però lo puoi anche sblindare.
23: C'è una data per l'incontro con la dirigenza?
3: Ma credo che si vedano oggi o domani.
23: Quindi non più tardi di domani.
3: Sì, se non si stanno già vedendo.
23: Vabbè, scusa, infilati a Casteldebole, infiltrati, fai qualcosa.
3: Mi nascondo nelle grondaie delle segrete stanze.
23: Devi fare piccolo però nelle grondaie.
3: Un po' scomodo. Un po' scomodo, adesso in qualche modo proverò a capire, a captare qualcosa.
23: Albi, a me piacerebbe troppo Palladino, scrive un ascoltatore, mi sembra in netta minoranza però a giudicare dei messaggi,
3: sì,
23: che ti arrivano.
3: Va in controtendenza lui.
23: E poi, e poi ci sono anche le voci su Fenucci al Milan, e allora ti chiede conto Filippo, Fenucci può rimanere?
3: Ma sai, Fenucci fa totalmente tanto bene che comunque è un manager che insomma che piace molto, ecco. Io mi auguro che rimanga perché qui Claudio Fenucci ha fatto veramente molto bene.
23: E poi sono d'accordo con voi, inspiegabile che il Napoli vada su Allegri. Ah ragazzi, che vi dobbiamo dire? A quanto pare piace di più.
3: Piace di più. Sì.
23: Non
3: credo
23: so,
3: che si stiano.
23: So
3: no, si stiano parlando per fare per chiudere questa partita, anche se De Laurentiis poi ogni tanto potrebbe anche avere una sorpresa, un asso nella manica.
23: Senti, c'è un altro nome che ogni tanto viene fuori dai nostri ascoltatori, ne facendo, poi lo sentiremo anche più tardi, Matteo Della Vita è oggi sulla Gazzetta dello Sport, che è quello di Di Francesco. Come lo vedi?
3: A Napoli?
23: No, no, a Bologna.
3: A Bologna sì, sì, sì, Di Francesco a Bologna ci sta, sì, è un pallino della dirigenza, sì, sì, è un nome possibile, non è una cosa impossibile, no, no, è come.
23: Lo mettiamo nella lista, insomma.
3: Nel listone c'è, assolutamente sì.
23: Va bene, esatto, dobbiamo aspettare evidentemente quello che dice, quello che viene fuori dall'incontro, questo evidente, esatto, di queste giornate. Va bene, senti, ti saluto con messaggio di un ascoltatore che con faccine sorridenti ti chiede cosa ne pensi di Gattuso alla Lazio, quindi le sue faccine sorridenti già dicono il suo parere, però dimmi la tua.
3: Arriva a Ferragosto?
23: A Ferragosto? Sei un inguaribile ottimista, Pippo.
3: Ah, ok, no, chiedo per un amico.
23: Ah, boh, vediamo. No, vediamo cosa viene fuori. Scelta particolare, quello sicuro.
3: Molto particolare, molto particolare. Molto. Vabbè. Particolare presidente, particolare la scelta, tutto particolare.
23: Contenti loro. Vediamo come va l'incontro a Casteldebole. Pippo, noi ci sentiamo domattina.
3: A domani.
23: Buona giornata, grazie a Filippo Cotti. Pubblicità, torniamo subito. Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato da Battle. Rimessa di Vildoza, la palla per Diouf, ancora Vildoza, ancora Edwards. Baye deve fare fallo, non lo fa, bene così, Vildoza fuori per Hackett che attacca l'area, lo scarico per Salyun Yang in reverse. Ci vediamo martedì sera, gara 5. La Virtus, spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio, di squadra e di carattere per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
5: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5. In diretta questa sera alle 20 su Nettuno Bologna 1.
8: Presentato da
9: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
12: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
13: Che pace qui e che fresco! Grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore. Ah, una cimice! Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere Infissi Group.
14: Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
16: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
18: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
19: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tua tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
31: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
32: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio
0: 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
23: 10:41 minuti, ripartiamo ancora con l'ora d'ario in questa mattinata insieme con i vostri messaggi sempre al 366-402-4022. Tra poco facciamo anche una passeggiata in sport che non siano con il pallone o a spicchi o comunque pallone calcistico, diciamo così, e facciamo una passeggiata tra Formula 1, tennis e anche ciclismo, giusto per ricordare che questa è la settimana in cui si chiude il Giro d'Italia, quindi la settimana di fatto decisiva per capire con quanto margine vincerà Vingegaard. Credo non ci siano altri dubbi francamente sull'esito finale di questo giro. Poi però ci sono i nostri, Pellizzari soprattutto, insomma, da capire un po' come si piazzeranno. Giusto al volo leggo il messaggio di un ascoltatore che scrive: si parla sempre del fatto che il Como abbia speso un sacco di soldi ma ha fatto anche scelte molto giuste, per esempio Duvicas. Ma infatti guarda, come sfondi un portone spalancato, perché è vero che il Como ha speso tanto, ci mancherebbe, ma onestamente non ha speso neanche chissà quanto in più, anzi, rispetto per esempio a Milan e Juve. E Duvicas preso a poco, i difensori presi a poco, Baturina tutto sommato per quello che è il talento che ha preso anche a poco, cioè, poi ha sbagliato anche loro gli acquisti, Morata per esempio è stato un acquisto non azzeccato, Posch è durato ben poco. Però anche l'idea di andare a prendere Vojvoda, che nel Toro sembrava un passante e che invece da loro è diventato un giocatore tatticamente molto importante. Quindi sì, poi sì, nel calcio conta quello, cioè avere i soldi ma saperli anche spendere. Questo banalità, ma evidentemente è così. Allora, un po' di voci, dicevo, dal mondo della Formula 1. Ripartiamo da qui, dal post Gran Premio di Montreal. Ieri abbiamo con Carlo Cavicchi celebrato giustamente Kimi Antonelli. Adesso andiamo anche un po' in casa Ferrari per sentire più che altro come sono stati commentati a caldo gli esiti del Gran Premio, partendo da Leclerc, poi sentiamo anche Hamilton e poi Vasseur. Tutto ai microfoni dei colleghi di Sky.
2: È stato un disastro, veramente è stato un weekend, come dicevo, purtroppo non è migliorato da ieri quando ci siamo parlati, ma è stato il peggior weekend che io ho avuto in Formula 1, penso, in termini di feeling, non ho mai avuto il feeling.
4: Dopo un weekend così, però vai a Monaco, a casa tua, con la consapevolezza che là invece potrai giocartela per caratteristiche, pista, macchina?
2: Sì, il feeling tornerà e a Monaco è tutto molto diverso, quindi su quello non sono tanto preoccupato.
4: Cioè, questa macchina è per Monaco?
2: Questa macchina è più da Monaco che Canada, diciamo. Dopo vediamo come sarà, perché comunque anche le Mercedes hanno una macchina che va bene sul dritto ma va anche molto bene in curva, quindi sarà molto difficile. Mi dispiace non aver fatto meglio, onestamente, perché è stata una grande giornata per Lewis, e Lewis ha fatto vedere, anche se non ha bisogno di far vedere niente, è stato incredibile, ha avuto un passo incredibile tutto il weekend, invece me ho fatto fatica.
7: Quasi come una vittoria per te, senza il primo stint con le soft, con qualche errore avresti potuto sperare qualcosa in più quest'oggi? No, non penso, non potevamo mai prendere Mercedes oggi, erano troppo veloci. Abbiamo tenuto il passo per un po', ma poi hanno staccato me e Max quando ero terzo. Magari sarebbe stato un pochino più semplice la battaglia se fosse riuscito a riprende prima Max, ma poi quando ho seguito ho avuto un bloccaggio e sono andato dritto e ho voluto lavorare parecchio per cercare di colmare il divario, ma ci siamo riusciti e sono grato per tutti, per il grande lavoro che stanno facendo in fabbrica, che stanno continuando a spingere. Non so che non è il risultato che vogliamo raggiungere alla fine, però per oggi va bene così. Abbiamo visto che sei tanto paterno nel tuo rapporto con Kimi. Cosa vedi in Kimi? Forse riesci a rivedere anche te stesso quando eri un pochino più giovane? No, non vedo me stesso quando lo guardo. Però lui è un pochino più giovane di me, diciamo. Ha preso comunque il mio ruolo alla Mercedes, sta facendo un lavoro fantastico, ha dietro le spalle un team straordinario e sono incredibilmente felice per lui e per il team. Sono stato con loro per così tanto tempo, per cui se non vinciamo noi spero che vincano loro. E mi porta gioia al cuore vederli vincere, però voglio riportare il mio team adesso, questo, al vertice, perché penso che questo team sia riduce da tanti anni difficili e meriti di tornare a lottare per il vertice, per cui sto lavorando con tutto me stesso insieme a Fred, che sta facendo un lavoro fantastico come leader del team, ai nostri ingegneri e a tutti coloro che lavorano in fabbrica. È un processo lungo per fare dei passi avanti, ma se riusciamo a ottenere questo risultato su una pista nel quale la potenza è determinante, allora penso che nei circuiti in cui la potenza incide di meno magari possiamo fare anche meglio, per cui guardo avanti a Monaco. Sei pronto quindi a Monaco? Sì, sicuramente sono pronto per fare una bella battaglia. Ciao Fred.
0: Ciao, buonasera.
7: Buonasera, buonasera, ciao, ciao. Buonasera Fred. Were you expecting an Hamilton so quick during the race, Fred?
8: Durante la gara, Fred?
0: To be honest, that
8: se devo essere sincero, non ci aspettavamo di essere in condizioni molto buone qui a Montreal. McLaren e Mercedes hanno portato grossi aggiornamenti e ci aspettavamo di soffrire un po', però il passo fino al primo giorno è stato migliore rispetto alle aspettative. Lui è stato in grado di lottare a secondo posto in Q2 e in Q3 fino all'ultimo giro, e questo significa che il passo nel complesso era buono. Alla fine poi ha avuto quella motivazione in più di lottare con Max e ha spinto come un pazzo per riprendere Max, ci è riuscito. Questo significa che in sostanza il limite della Ferrari si è stato mostrato da Charles, da Leclerc, che non è riuscito a sfruttare bene la macchina durante il weekend. Sì, Charles ha sofferto un po' di più, non aveva molta fiducia anche venendo qui in Canada, perché già gli anni scorsi questo circuito non è stato molto positivo per lui, per cui ha sofferto molto a trovare la confidenza nel corso del weekend, e anche oggi in gara per due o tre volte ha avuto qualche spavento e va già bene che abbia portato la macchina al traguardo, portato a casa parecchi punti.
15: Per te ti farò una domanda, ti vuol fare una domanda Carlo Banzini. Carlo, prego.
17: Ciao Fred.
0: Sì, ciao Carlo.
17: Now we are waiting for two situation. Monaco to see if
7: ora aspettiamo Monaco per vedere se la Ferrari sia la macchina migliore malgrado la situazione del motore, e poi riguardo al motore aspettiamo l'Aduo. Tutti aspettano di vedere chi userà questo Aduo.
0: All the world, I'm not sure.
7: Tutto il mondo non lo so, però però vedremo la posizione della FIA nei prossimi giorni. Noi concentriamoci su noi stessi, concentriamoci su Monaco, che è un circuito speciale nel quale è necessario un approccio diverso. Poi ci sarà la Spagna, ma stiamo spingendo tantissimo in fabbrica per aumentare le prestazioni della vettura ogni weekend, e spero che la Spagna rappresenti un grosso passo avanti.
23: Abbiamo sentito dunque la raffica di voci in casa Ferrari dopo il Gran Premio di Montreal, il Gran Premio del Canada. Sentiamo anche, tornando alla Mercedes, Russell, che aveva fatto molto bene nella sprint, anche con una bella battaglia, definiamola così, con Kimi Antonelli, e anche con un richiamo di Toto Wolff a entrambi, più a Kimi in realtà che a Russell, per le dichiarazioni post sprint, mentre la gara poi vera e propria non è andata affatto bene. Sentiamo la microfono di Sky.
7: Ma non me ne va una giusta in questo momento. Sarebbe stato meglio che mi fosse successo a Miami quando ero sesto, non qui a Montreal quando ero in testa. O anche la safety car in Giappone poteva succedere un giro prima, o il guasto di qualifica in Cina. Persino la bandiera rossa nel Q1 a Melbourne, senza la bandiera rossa non sarei partito ultimo. Chi mi sarebbe partito ultimo? C'è qualcosa che non va per il verso giusto per me al momento. Non voglio augurare sfortuna a nessun altro, però voglio solo lottare, potendo giocare le mie carte qua bene, avere le stesse opportunità. Al momento la fortuna non è proprio dalla mia parte.
23: No, non lo è. Poi vabbè, un po' non ci dispiace, dai, diciamolo, insomma, che vuol dire che Kimi riesce ad avere anche qualcosina in più in classifica. Dai, facciamo un po' i tifosi ogni tanto, ce lo possiamo anche permettere, a maggior ragione con Kimi Antonelli. Va bene, andiamo sul tennis. Come detto, ha cominciato il Roland Garros, già qualche buon risultato per gli azzurri. Partiamo dal torneo maschile e dalla vittoria di Berrettini, come detto, in rimonta ieri in 4-7 contro Fuxovic. Lo sentiamo, Berrettini, ai microfoni dei colleghi di Sky.
3: È stata una partita che mi ha fatto tornare un po' il sorriso dopo un periodo comunque complicato in campo, e quindi sono contento di essere qui a parlare di un, appunto, al di là della vittoria, di una partita lottata in cui ci ho provato, ho dovuto lottare ancora un po' contro me stesso, così, però poi ho finito con il sorriso e sentivo che comunque al terzo, al quarto ho trovato la maniera per godermi la partita, che è quello che sto cercando di fare in questi giorni. Poi secondo me il livello si è pure alzato molto, ho giocato molto bene e quindi sì, dai, il titolo lo dai tu, però sono contento.
6: Si parla sempre della tua condizione fisica, devi essere al top, però per un atleta, per uno sportivo è sempre complicato, la tua carriera la dice lunga. Anche il prossimo avversario, l'Internet, ti ricordo non piacevole. Andando oltre, che partita ti aspetti? Magari un bel campo qui con tanto tifo dove ti puoi esaltare.
3: Sì, esatto, mi aspetto una battaglia, una partita molto complessa per tanti motivi, spero in un campo grande, credo in un campo grande con probabilmente la maggior parte del pubblico che tifa per lui, ma ci alleniamo anche per queste cose qua. Poche settimane fa abbiamo giocato a Roma, adesso giochiamo in Francia e quindi insomma sono felice di avere questa opportunità, non vedo l'ora di scendere in campo, e anche perché comunque mi sto sentendo bene a livello di tennis, oggi secondo me ho giocato bene e quindi bene così.
23: È andato in scena anche il derby italiano tra Cobolli e Pellegrino con la vittoria di Cobolli in 3-7. Sentiamo entrambi, sempre i microfoni dei colleghi di Sky.
20: Ma essere testa di serie a Parigi numero 10 fa sempre un po' effetto, e anche quando me l'hai detto mi sono mezzi uno dei brividi, quindi sono molto contento di quello che sto facendo e di come lo sto facendo. Giocare i derby non è mai facile, soprattutto con un tuo grande amico a cui voglio fare un grande in bocca al lupo per il resto della stagione. Si merita grandi risultati, si merita di entrare in top 100 il prima possibile, che mi renderebbe molto felice, soprattutto per come è lui fuori dal campo. Quindi in bocca al lupo Andrea, è stato bello giocare contro di te, anche perché oggi ho vinto, quindi sono io in primis molto contento della mia performance, che non era scontata oggi, soprattutto dopo 2-3 brutte settimane dove non mi sono piaciuto tanto, soprattutto a livello di atteggiamento, dove invece oggi sono stato molto bravo. Sto provando a raggiungere quella costanza che serve per raggiungere gli obiettivi e altri tipi di risultati. Credo che passi molto dal servizio, fisicamente mi sento molto bene, lavoro bene fuori dal campo, i colpi dritto rovescio vanno alla grande, quindi credo che il mio miglioramento più grande passerà dal servizio.
23: Così Cobolli. Sentiamo allora il suo amico Pellegrino.
21: Ovviamente avrei preferito giocare con un altro avversario, perché sai, quando giochi con un italiano, ma poi al di là dell'italiano siamo molto amici, ci conosciamo da veramente tantissimi anni, l'ho visto anche quando l'ho visto crescere, perché lui è un po' più piccolo di me e abbiamo passato tanti momenti insieme. Voglio un gran bene a Flavio perché è un bravissimo ragazzo e sono veramente contento di tutto quello che sta facendo. Gli auguro di entrare nei primi 10 perché ha un livello incredibile. È stata una bella esperienza, diverso giocare dai tornei normali, no? Quando giochi 3-6 su 5, però è stato un torneo molto positivo come quello della settimana scorsa e mi dà molta motivazione e fiducia a continuare a lavorare, a migliorarmi. Mi sono sempre un po' sottovalutato, no? E quindi questo, quando poi competi con i più forti del mondo, se non hai quella, anche a volte quell'arroganza, no? di poter pensare di vincere, diventa molto dura. Però pian piano sto migliorando, sono diventato più grande, ho quasi 30 anni e penso che sia arrivato anche il momento di credere in me stesso e di raccogliere i frutti del lavoro che ho fatto questi anni.
23: Così dunque Pellegrino. Andiamo anche da Jasmine Paolini, che non difenderà il titolo nel doppio con Sara Errani. Sentiamo perché.
5: È stata una decisione tosta e avrei voluto giocarlo, però abbiamo deciso con tutto il team che era meglio di no e ci ho pensato fino all'ultimo, però era la decisione giusta e in questo momento devo dare priorità al mio fisico e bisogna cercare di recuperare di, per precauzione di diciamo concentrarsi un po' più sul singolo e non fare non mettere troppo carico, ecco.
23: Paolini che peraltro ha cominciato vincendo contro Jastremska e passando dunque al secondo turno. La raffica di voci dal Roland Garros chiude questa ora di diretta con l'Ora Dario. Adesso la linea al GR Sport per le altre notizie di mattinata e poi torniamo con l'ultima parte della nostra mattinata insieme. State qui. Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato da Battle. Rimessa di Vildoza, la palla per Diouf, ancora Vildoza, ancora Edwards. Baye deve fare fallo, non lo fa, bene così Vildoza fuori per Hackett che attacca l'area, lo scarico per Salyu Niang in reverse. Ci vediamo martedì sera gara 5

0: Sono le 10 e 57 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. A poche ore dalla fine del campionato comincia il valzer degli allenatori. Un domino che parte dal Napoli ai saluti ufficiali con Antonio Conte, l'uomo del quarto scudetto e della Supercoppa italiana, trofei alzati in due stagioni. Allora il Milan, che oltre a Max Allegri azzera tutta la struttura dirigenziale. Il finale di stagione, scrive il club, è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta contro il Cagliari ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile. Oltre al tecnico, via da Milanello anche l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il DS Iglitare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Più poteri invece a Ibrahimovic, bersagliato però dai tifosi. Non deve restare nessuno, via anche Ibra subito. È lo striscione apparso fuori casa Milan. Poi la Lazio, che ripartirà dall'ex CT Gennaro Gattuso, liberando Maurizio Sarri direzione Atalanta. A proposito di nazionale, il neocommissario tecnico ad interim Silvio Baldini ha diramato la lista dei convocati per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Sono 24 i calciatori per un'età media di 20 anni e 6 mesi. A guidare il gruppo dei giovani capitan Donnarumma, tra di loro anche il centrocampista della Roma Niccolò Pisilli, che a margine di un evento nella capitale spende parole al miele verso Gasperini.
3: Ha fatto migliorare tantissimi calciatori, tantissimi giovani. Io l'ho sempre seguito in tutti gli allenamenti e allenamento dopo allenamento sono cresciuto e sono riuscito a ritagliarmi il mio spazio.
2: Non solo Roma, perché fa festa anche il Como per la storica qualificazione alla Champions League. In serata un pullman scoperto ha sfilato per la città con circa 15.000 tifosi al seguito. Gli stessi hanno invitato la stella dei Lariani, Nico Paz, a rimanere anche la prossima stagione con il club che proverà un ultimo tentativo con il Real Madrid. A proposito di 2026-27, la Lega ha ufficializzato le date della prossima Serie A. Il campionato inizierà il 23 agosto per finire il 30 maggio. 2 i turni infrasettimanali, 4 le soste per le nazionali. Svelato anche il calendario della Coppa Italia. Si parte il 9 agosto con i turni per il 16 dello stesso mese i 32esimi, finale mercoledì 19 maggio 2027. Voltiamo pagina, tennis, primo turno del Roland Garros. Oggi è il giorno di Jannik Sinner, il numero uno al mondo esordirà contro il francese Clément Tabour in serata. La Volpe Rossa non ha mai trionfato a Parigi e sogna di realizzare il Career Grand Slam, ovvero vincere almeno una volta tutti e quattro i grandi tornei. Impresa riuscita solo a 9 tennisti nella storia, tra cui Alcaraz, ancora assente per infortunio, Djokovic, Nadal e Federer. Intanto Flavio Cobolli si aggiudica il derby azzurro contro Andrea Pellegrino per 3-7-0, match combattuto nonostante il risultato rotondo. Parola al tennista romano.
4: Prima della partita avevamo fatto una piccola riunione e i miei errori, diciamo, nelle partite precedenti dove ho perso contro giocatori con il ranking più basso del mio, abbiamo analizzato che adesso il livello si è molto appiattito, quindi il ranking soprattutto nei grandi tornei poco conto. E anche oggi Andrea ha dimostrato che ha il livello per stare nei top 100 e quindi ho cercato di essere concentrato e lucido tutti i punti della partita.
2: Oggi è il turno anche dei due azzurri Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. Il primo è in campo dalle 11 contro l'olandese Griekspoor. Il secondo è opposto all'austriaco Hofner nel pomeriggio. Tra le donne tocca anche Elisabetta Cocciaretto che affronterà la russa Karnieva. Siamo al basket, playoff Serie A. Brescia batte Trieste 90-75 nella bella dei quarti e vola in semifinale contro l'Olimpia Milano. Stasera gli altri appuntamenti di gara 5, dalle 20 in campo Venezia Tortona e Virtus Bologna Trento. In chiusura il ciclismo, dopo il terzo e ultimo giorno di riposo, si torna a correre in una tappa interamente svizzera. La 16ª frazione parte da Bellinzona nel Canton Ticino e arriva a Cari per un totale di 113 km con pendenze del 13%. In maglia rosa ancora il danese Vingegaard, mattatore delle salite più dure, Blockhaus e Pila comprese. Alle sue spalle inseguono Eulalio e Gall. È tutto dallo sport.
1: Nettuno Bologna 1.
5: Oh, stasera riapre il Cade con la musica del Vision. Sì. Ok, basta.
6: Stasera torna i martedì del Vision. In console, Spranga, Lelli, DJ Meo, Maurizio Gubellini, Dalla, TBC e Victor. Il martedì del Vision. Da stasera, ogni martedì, Accademandorli. Media Partner, Nettuno Bologna.

0: Successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro, sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
1: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
2: Dimmi.
1: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
2: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
1: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
2: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
1: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
4: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
11: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
12: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
13: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
14: Quello famoso per gli abiti da sposa.
13: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
15: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: Le 11 e 5 minuti, martedì 26 maggio, ancora in diretta con Lora Dario e con Nettuno Bologna 1 e con Emanuele Minguzzi, Tutto Bologna Web. Buongiorno.
19: Ciao Dario, buongiorno.
18: Allora, io con te volevo offrire una diversa prospettiva ai nostri ascoltatori.
19: Oh, bravo.
18: Oh, perché abbiamo parlato sempre del discorso della conference, che il Bologna ci doveva puntare, che possiamo provarci, eccetera, eccetera. Ma hai visto chi ci ha dato in conference? Aiuto! Cioè, allora,
19: meglio evitare, dici.
18: No,
19: meglio
18: evitare. Ma scherzi, ma stiamo a casa, ma stiamo belli tranquilli. Allora, vabbè, il Brighton è una squadra inglese, quindi come tale va temuta. Poi il Getafe, che ha fatto 32 gol in 38 partite, una squadraccia incredibile. Il Friburgo, il Monaco. Poi vabbè, dipende anche da chi arriva dall'Europa League, ovviamente. Ma poi c'è l'Ajax, il Braga, tutte squadre che devono qualificarsi. Ma sono troppo forti. No, stiamo a casa, copriamo. Facciamoci.
19: Facciamoci i fatti nostri e ci pensiamo poi tra un anno a tornare nelle coppe.
18: Esatto, confidando che la conference sia una conference di livello più basso, perché qua guarda un sacco di squadre.
19: E poi dopo in Europa League c'è andata anche la Juventus, quindi l'ha già vinta sostanzialmente la Juventus.
18: No, c'è già la finale Juve Milan. Scusa.
19: Esatto, esatto.
18: Che diamine, se no, che facciamo? Che le abbiamo mandate a fare in Europa League quelle due, scusa, Sei d'accordo?
19: Bella, esatto, però bella questa storia del Getafe. Qui siamo oltre l'allegrismo, qui è ultra allegrismo, proprio siamo avanti anni luce.
18: Allora devo dire che mi è capitato per caso quest'anno di vedere il Getafe e ho rimpianto il campionato italiano. Mi sono detto, ma perché sto guardando il Getafe e non una replica di Verona-Pisa?
19: Piuttosto guardiamo il Foggia, stai dicendo.
18: Ora non vorrei esagerare, non vorrei esagerare, ma sì, l'ho pensato, un po' l'ho pensato. No, a parte le battute e le fesserie, era giusto per un aggancio anche con una conference che promette di essere di livello un po' più alto rispetto agli ultimi anni, a parte le gag. Un'Europa League sostanzialmente ancora un po' indecifrabile, perché ci sono sì squadre di tutto rispetto, c'è anche però la Torrense, che è una squadra di Serie B portoghese, vediamo se viene promossa in prima divisione o meno, con un regolamento bellissimo dell'Europa League, per cui la Torrense, che appunto ha vinto la Coppa, quindi è già un passo avanti, ma che è già certa della fase a girone, e il Benfica che parte dal secondo turno preliminare.
19: Meraviglioso. Veramente bello, sì. Una grande storia di calcio.
18: Sì,
19: ma
18: sì.
19: Tu hai visto la ragione di Stato, che adesso cambio discorso, che ha messo la foto di Gabi Mudingai sull'autobus?
18: Sì.
19: Si persa. Ah, ecco.
18: Sì. Vista assolutamente, vista e apprezzata.
19: Qui è proprio calcio romantico lo stato puro.
18: Sì. Beh, assolutamente. Mancava giusto Perez accanto, poi eravamo
19: sì, esatto,
18: con la lacrimuccia.
19: Potremmo fare i controllori, Mudingai e Perez sugli autobus della Tipper. Sì.
18: Io pagherei immediatamente, anche se ho già pagato il biglietto.
19: Anch'io.
18: No, ho già pagato, ho già l'abbonamento, ma vi pago anche un altro abbonamento, quindi quello sicuro. Va bene, detto ciò, Manuel, abbiamo scherzato un po' per iniziare, però davvero conference che promette di essere molto interessante, e vediamo anche l'Europa League, ovviamente poi dipende sempre da chi scende nelle competizioni, perché lo ricordo, nella fase a gironi no, ma nei preliminari sì, chi viene eliminato dalla Champions scende in Europa League e poi scende giù in Conference eventualmente, man mano che si avanza con i preliminari. Io ripartirei però proprio dal Milan, che l'Europa League la farà, non si sa bene con quale allenatore, con quale squadra, e ha tutto in mano Zlatan Ibrahimovic. Non mi sembra che i tifosi del Milan l'abbiano apprezzato molto questa cosa.
19: Beh, adesso io, Ibrahimovic da dirigente, sostanzialmente io l'ho notato per qualche dichiarazione un po' così delle sue, ma lui non è più sul palco di Sanremo che deve recitare, cioè deve fare il dirigente, oppure per qualche vacanza qua e là, per qualche polemica, però insomma, se la proprietà ha deciso di silurare tutti tranne lui, avranno avuto le loro buone ragioni, però insomma mi sembra un progetto insomma che non parta sotto una buona stella, devo dire la verità. E tra l'altro, se fossi un allenatore, poi insomma ci penserei bene ad accettare il Milan, perché vabbè, insomma, al di là del fatto che si gioca il giovedì e che comunque appare sempre un grosso problema per gli allenatori, magari per qualche allenatore straniero meno, però poi cioè, chi fa il mercato, quale DS arriverà, quale direttore tecnico, non lo so, mi sembra tutto molto molto caotico, però può anche essere che alla fine, inzuccando un allenatore straniero bravo, capace, come può essere Iraola, come può essere Xavi, anche se non è simpaticissimo, ma un allenatore deve essere simpatico, magari trovano anche la quadra dal punto di vista progettuale, però insomma così a sensazione è tutto molto indefinito. Napoli invece, magari andando un po' su Vincenzo Italiano, che insomma tra le due direi che è il Napoli la più pericolosa da questo punto di vista, De Laurentiis è sempre un po' istrionico, lo sappiamo, però ecco, negli anni ha dimostrato di saper fare calcio meglio rispetto a Milano, questo senza dubbio, quantomeno negli ultimi anni, nelle ultime stagioni, anche se poi pure il Milan ha vinto uno scudetto, però insomma sono già passati 4 anni. Vediamo, ecco, Sky prima diceva che De Laurentiis vuole fare sostanzialmente il colloquio con entrambi, cioè Allegri e Tagliano. Ma siamo un po' briatore a fare il colloquio di assunzione.
18: The Apprentice. Tra l'altro esatto. L'originale lo sai chi lo faceva, sì.
19: Donald.
18: Esatto, esatto.
19: Assolutamente Donald, sì, ecco. Sì, sì. E vediamo come va, insomma, vediamo. Ma se vince,
18: scusami,
19: ha portato il curriculum nuovo. Aggiornato.
18: Tante curriculum. Ma scusa, ma allora a me, io da stamattina lo sto dicendo, lo so che mi ripeto, ma visto che l'hai citato non posso esimermi. Ma a te pare normale che il Napoli sia combattuto tra un allenatore che viene da una serie di risultati profondamente negativi e un allenatore che comunque viene da stagioni invece in cui ha raggiunto gran parte dei suoi obiettivi? Cioè, ma mi sembra una follia, onestamente.
19: No, non è normale, e ti aggiungo una cosa: stanno scegliendo tra un allenatore iperdifensivista e uno invece totalmente all'opposto.
18: Tra l'altro,
19: quindi, cioè, perché adesso è chiaro che poi tutto a cascata, anche i giocatori vanno poi a decidere cosa fare, perché adesso possiamo prendere i leader, insomma, McTominay, con Allegri sa che dovrà difendere, con Italiano sa che dovrà pressare, quindi poi a cascata i giocatori valutano da farsi. E quindi mi sembra molto strano da questo punto di vista che ci siano due allenatori così agli antipodi, però sappiamo che De Laurentiis ci sa sorprendere, poi magari ne prende un terzo che non è mai uscito sui giornali e te lo presenta lì nascosto dietro una maschera, come fece, non mi ricordo con chi, con un giocatore chi era, Hiller forse, non
18: Hiller? Non mi ricordo. Sì, Hiller. Sì, Leone.
19: Il Leone, esatto, quindi ci possiamo aspettare di tutto, ecco.
18: Allora, volevo chiarire con Eugenio da Viterbo, questo il nostro pensiero. Dai vostri racconti sembra che Italiano non attenda altro che uno schiocco di dita di De Laurentiis per correre a Napoli, ma con quello che è accaduto ai due illustri predecessori, Spalletti e Conte, pensate veramente che basti la prospettiva della Champions per indurlo a ficcarsi in un tale ginepraio? No, non è che Italiano aspetta la chiamata di De Laurentiis come ragione di vita, ci mancherebbe. Però se c'è la chiamata, è una chiamata seria, concreta, Italiano ci pensa, mi pare abbastanza inevitabile, Manuel, no?
19: Sì, sì, ma sai...
18: Poi non è che dice di sì in automatico, ci mancherebbe, però ci pensa.
19: Ma ragazzi, cioè, se voi andate a rileggere, a riascoltare le conferenze stampa un po' di tutti gli allenatori delle ultime settimane, non solo di Italiano, sono tutti sul chi va là. Cioè, De Rossi sì, ha detto io resterei, però non mi posso dire delle bugie, cioè, non si sa mai sul calciomercato cosa può succedere. Poi ci sono alcuni che hanno anche ottenuto dei rinnovi di contratto tramite risultati acquisiti, mi riferisco a Di Francesco che potrebbe essere anche un nome per il Bologna, però tutti gli allenatori arrivano a fine campionato e si tengono un po' le porte aperte in caso di chiamate. Poi che Italiano possa accettare Napoli, ma sai, torniamo un po' al discorso di prima. Allora, sicuramente De Laurentiis è un presidente un po' particolare, però poi negli ultimi anni, a parte diciamo il crollo con Calzona, con Garcia, comunque i risultati li ha ottenuti, ha vinto 2 scudetti, insomma quest'anno è tornato in Champions, è arrivato secondo, insomma magari sì, Conte non brillantissimo, ma insomma c'è chi ha fatto molto peggio, quindi non è poi Napoli un qualcosa di così campato in aria, cioè ci sono delle particolarità, perché Napoli è sempre Napoli, sia come presidente sia come piazza, però insomma è un presidente che il calcio lo sa fare. Al Milan invece è tutto molto più caotico. Poi dopo l'allenatore che magari mercoledì o giovedì si deve incontrare con il Bologna, nel frattempo lo chiama De Laurentiis, arriverà al summit con il Bologna che avrà più o meno le carte sul tavolo, deciderà da farsi, cioè è abbastanza normale. Poi dopo capisco che qualche tifoso possa comprendere, possa risentirsi, possa magari percepire che Italiano consideri Bologna una seconda scelta, però sai, ad un certo livello, ma vale per tutti i lavoratori, anche per me, anche per te, insomma, se arrivano delle proposte non è che uno chiude la cornetta immediatamente, no, non voglio sapere niente, cioè, è anche poi un rispettoso nei confronti di chi ti propone un lavoro, ecco.
18: Il Milan aveva silurato anche Ibra, ma il siluro è stato siluro da Ibra, scrive Leo Taxi. È una ricostruzione molto verosimile questa che ci fa il nostro ascoltatore. Steve, il Milan deve prendere Emery per mettere a posto tutto. Auguri, Steve.
19: Sì, ma perché no. Emery deve andare a pelagarsi quella roba lì? Insomma, lui che lavora in Inghilterra, campionato migliore del mondo.
18: Milano è meglio di Birmingham, ecco, forse quello
19: sì,
18: potrebbe essere.
19: Quello probabilmente. Però sai, l'Aston Villa è comunque in forte crescita, è una squadra da Champions, può fare bene anche la Champions. Non dico possa vincere la Premier, perché insomma lì magari è un po' più complicato, però io non mi sposterei mai da lì, mai. E poi per il Milan in questo momento, dove è tutto incognito, no.
18: E se sei Gattuso vai alla Lazio?
19: No, neanche. Infatti è una scelta stranissima questa, ma non di Lotito, ma proprio di Gattuso accettare quella roba lì, perché poi già insomma io non lo considero il principale responsabile della mancata qualificazione mondiale, perché insomma il progresso vale di più, ecco, di quello che lui eventualmente non è riuscito a fare. Però insomma già lì la tua carriera c'è una macchia importante, vai ad accettare la piazza in questo momento più in difficoltà tra quelle di parte sinistra, dico a livello di società, investimenti, programmazione, a meno che Lotito non abbia già venduto in gran segreto e noi non lo sappiamo, ma non credo. Però se io guardo, no, l'anno scorso mi ricordo che dicevamo con l'ingresso del Como, io poi non pensavo alla Fiorentina così in difficoltà, ma dicevamo tutte le prime 10, compreso Bologna, si giocano i posti europei. Ecco, tra queste 10 la Lazio è quella messa peggio. La Fiorentina penso risalirà in un qualche modo, c'è il Como, c'è l'Atalanta, ci siamo noi, ci sono le big, l'Atalanta è proprio la piazza e la Lazio è proprio la piazza che farà fatica, ecco, ad inserirsi a un certo livello, e quindi mi stupisce molto questa scelta.
18: Guarda, ci sono un po' di messaggi al 366-402-4022, ti faccio sentire un audio prima di dare la linea alla regia, alla pubblicità.
7: Buongiorno ragazzi, sono Flavio.
18: Ciao.
7: Niente, vi volevo chiedere solamente un'informazione, una curiosità, che se ne parla veramente quasi niente, mi sembra, non me ne può fregare, non è il mio primo interesse, ok?
18: Okay. No,
7: Fabregas va via dal Como.
18: Bellissimo il preambolo. Prima della domanda lunghissima. Prego Manuel.
19: No, non va via. L'ho sentito domenica il club di Caressa, anzi ha detto speriamo mi tengano, ma cioè, non beh, credo che il Como abbia questa idea di sassarti via. Però ha detto una cosa interessante, ha detto noi prossimo anno facciamo la Champions, in questi anni ho visto squadre che ci sono andate, che però dopo hanno anche un po' patito da un certo punto di vista il livello così alto, la traduco dal cescese.
18: Sì.
19: E lui ha detto dobbiamo prepararci molto bene, perché potresti incontrare il PSG, il Manchester City, quelle squadre lì e prendere 6 gol. E quindi ha sostanzialmente chiesto sia a lui stesso di prepararsi bene, ma anche alla proprietà di allestire una squadra competitiva. Poi non so il Como fino a che punto riuscirà a farlo.
18: O vorrà farlo,
19: perché quando incontri Bayern Monaco 4 gol li puoi prendere anche se fai una squadra forte, ecco, questo va detto. Però insomma sì, da un lato c'è la gioia, direi, di aver raggiunto la Champions, ma credo che Fabregas abbia anche dall'altro lato un po' l'ansia di farla, perché lì è proprio la prova del 9, sia per il Como a livello progettuale, ma anche per lui come allenatore, perché poi è la prima esperienza con le coppe europee, quindi con 3 partite in una settimana.
18: Sì, diciamo che le premesse di questi 2 anni in Serie A sul fatto che il Como si muova sul mercato con le operazioni per lo più giuste, premesse sono interessanti in questo senso, perché poi di acquisti sbagliati ne hanno fatti veramente pochi, poi che non hanno reso, ecco, in quel senso.
19: No, ma poi hanno investimenti, cioè non li vedo in questo momento, no. Cioè non credo si fermeranno. Poi ci sono dei parametri da rispettare, lo sappiamo, ma credo che in questa fase continueranno a premere sull'acceleratore.
18: Ah, ci sta assolutamente. Va bene, pubblicità, torniamo tra poco. Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato da Battle. Rimessa di Vildoza, la palla per Diouf, ancora Vildoza, ancora Edwards. Bagliè deve fare fallo, non lo fa bene così. Vildoza fuori per Hackett, che attacca l'area, lo scarico per Salyun Yang in reverse. Ci vediamo martedì sera, gara 5. La Virtus, spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio, di squadra e di carattere per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
20: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5. In diretta questa sera alle 20 su Nettuno Bologna 1.
21: Presentato da
22: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
23: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
24: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
25: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
26: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
27: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
26: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
27: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
28: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
29: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
30: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
31: Presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante a Bologna.
32: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
33: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
32: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
33: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
32: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
33: No, è al Vicolo.
34: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
35: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
36: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: Torniamo in diretta con l'ora d'Ario alle 11:25 minuti con Manuel Minguzzi, tutto Bologna Web collegato con noi. E mi è apparso, scusa Manuel, mi è apparso nella timeline di X mentre spulciavo durante la pubblicità un video di due influencer, presumo, che hanno pubblicato un video di questa bellissima experience a San Siro durante Milan-Cagliari, tutto bellissimo, tutto fotonico. Puoi immaginare i commenti dei tifosi del Milan questa cosa. Vabbè, diciamo che ecco, un po' fuori contesto questo video in cui sono tutte e due molto contente.
0: Che felicità.
18: Guarda, sì. Immagino che sia proprio lo stesso pensiero dei tifosi del Milan usciti dallo stadio. Va bene.
0: Siamo arrivati quinti, yeah!
18: No, tra l'altro erano anche sesti quando è finita la partita.
0: Sesti, addirittura sesti, è vero.
18: Erano sesti, sì. Poi vabbè, la Juve si è fatta pareggiare un secondo tempo inutile col Torino, ma insomma, vabbè, comunque immagino la gioia dei tifosi del Milan. Va bene. Allora, un paio di audio ti faccio sentire al 366-402-4022.
1: Io invece la penso diversamente, penso che Motta è stato il primo che ci ha riportato in certe situazioni, in certe cose, ha risvegliato un certo tipo di, così, di spirito, di orgoglio nella tifoseria dopo tanto tempo, e oggi noi siamo consapevoli che va bene, è andato via Motta, poi abbiamo vinto comunque una Coppa Italia con Italiano, quindi la società sarebbe poi in grado di trovare comunque una soluzione, diversamente da allora in cui era la prima volta in cui sembrava che il salvatore della patria andasse via.
18: Condividi, Manuel?
19: Beh, diciamo che quelli furono momenti sicuramente forse un po' più di ansia, nel senso che perdevi l'allenatore che assieme a Sartori sostanzialmente ti aveva dato il salto di qualità, e soprattutto lo perdevi nel momento in cui eri arrivato in Champions e quindi andavi ad affrontare una competizione di altissimo livello senza quello che consideravi l'allenatore più forte possibile per noi in quella fase. Oggi sicuramente il fatto che Bologna viene da un ciclo medio, insomma, di qualche anno, facciamo così, sopra i 50 punti, che era un po' il target che noi non riuscivamo a raggiungere, e dopo aver fatto anche per un paio di anni più di 60, sei un po' più strutturato magari per reggere a qualche intemperia che potrebbe arrivare nel caso in cui Italiano se ne andasse, ecco, questo sì. Però ecco, credo che se c'è una cosa che Sartori difficilmente sbaglia è la scelta dell'allenatore. Poi io non vorrei essere nei suoi panni, perché alla fine si è ritrovato a dover scegliere il post Motta, quindi comunque al di là che sia risultato antipatico o simpatico, Motta qui è stato fenomenale, c'è poco da dire, e un eventuale post Italiano, cioè un allenatore che ti ha vinto una coppa, e quindi trovare il sostituto non è facile, ma credo che Sartori di allenatori in carriera non ne abbia sbagliato uno, per cui mi sento abbastanza tranquillo da questo punto di vista. Ecco, poi dopo sulla composizione della squadra, della rosa, sappiamo che lì subentrano altre dinamiche, e paradossalmente è una cosa che mi preoccupa un po' di più rispetto all'allenatore.
18: Guarda, questo sì, sono tutti discorsi ovviamente che in questo momento ci stanno, siamo d'altronde al 26 maggio, quindi siamo abituati a tenerli ad agosto questi discorsi, sì. E questi dubbi, quindi assolutamente no. Mi viene da ripensare soprattutto alle grandi perplessità che registrammo tra i nostri ascoltatori nel momento in cui era palese che la scelta del dopo Motta sarebbe stata Vincenzo Italiano, dopo la sconfitta in finale di Conference della Fiorentina contro l'Olympiacos, sicuramente una partitaccia di quella Fiorentina, senza dubbio, una brutta partita, sicuramente al di sotto di quelle che erano le possibilità di quella Fiorentina. Però mi viene da sorridere pensando ad ascoltatori che probabilmente della Fiorentina avevamo visto quella partita e le due in cui Thiago Motta si era messo Italiano nel taschino in stagione, sì. Le tre partite, scusami, perché c'è fu anche la Coppa Italia, e per cui era già sentenziato che Italiano non andasse bene, ecco. Ricordo quei messaggi lì con grande affetto.
19: Allora, io non ho mai avuto dubbi su Italiano, ma perché poi la carriera parlava per lui. Poi per me con l'ultimo anno, quando sei un po' a fine ciclo, qualcosa a livello di gioco viene sempre meno, e poi quello era l'ho fatto 3 anni sì, a Firenze, quindi sì, insomma anche un anno in più rispetto, non dico alla media che è anche più bassa, però generalmente si fa di 2 anni in 2 anni, e l'ultimo anno, il terzo, fai sempre un po' più di fatica, però noi avevamo bisogno di un allenatore che sapesse gestire anche le 3 partite in una settimana, e per me è stata una scelta correttissima quella, sì, lì. Adesso che poi tra l'altro hai una stagione senza coppe, puoi anche forse sperimentare un po' di più, se vogliamo metterla così.
18: Ti faccio sentire un altro audio arrivato alla nostra casella WhatsApp, eccolo qui.
2: Ciao Dario, buongiorno, sono Adriano, mi permetto solo di dire una cosa. Io non so tra Napoli, Milan e mettiamo anche la Juve, che ancora non sappiamo niente, quanto realmente siano così papabili queste panchine. Ma non perché, per carità, non siano squadre blasonate, quanto c'è proprio un gran stato confusionale all'interno delle società stesse, proprio a livello dirigenziale. Quindi, non so, cioè, l'italiano dove va? Con che progetto? Chi sono i dirigenti? Qual è l'obiettivo? Ah, vogliamo vincere, vogliamo fare. Ho capito, ma con che logica, con che razza? Boh, non lo so. Ciao.
18: Manuel.
19: Beh, allora alla Juve dovrebbe rimanere Spalletti, il Canna diciamo incontrerà un po' lo stato maggiore del club in questi giorni, il diktat pare essere: Comolli, tu fai solo l'amministratore delegato, non mettere becco sugli affari sportivi,
18: non ti azzardare neanche per sbaglio, credo sia quello il messaggio,
19: esatto, ecco. Che non ne becchi una visto che hai preso Pendà e David
18: sono a posto così.
19: Esatto, e avrà penso maggiori poteri Chiellini, che tra l'altro è stato decisivo per l'arrivo di Spalletti, quindi lì si andrà avanti un po' così, ecco, con un riequilibrio interno, ma di potere interno, ma con l'organigramma più o meno intatto. Al Milan cambierà tutto, ma il Milan per me andrà su un allenatore straniero. Napoli, sicuramente se tu vai a Napoli la piazza è più esigente rispetto a Bologna, visto che l'italiano ha avuto un attimo di lamentele per un paio di fischi, a Napoli diciamo che l'ambiente è un po' più pressante, quindi andrebbe là con l'esigenza, con la richiesta di vincere, di tornare a vincere, quindi questo è sempre complicato. Però a livello progettuale insomma il DS dovrebbe rimanere quello, De Laurentiis è sempre De Laurentiis, lì non cambierebbe tantissimo. Dopo tutto sta nel fatto di capire quanto italiano possa essere riconosciuto dai senatori della squadra come un allenatore da seguire, con un calcio totalmente diverso anche rispetto a quello di Conte, perché insomma devi chiedere poi a Di Lorenzo di prestare a tutto campo, a McTominay di prestare a tutto campo, a Højlund di fare Castro che rincorre tutti, cambiano tante cose, ecco, quindi dopo è un po' quello che era successo qua, cioè in proporzione Motta doveva l'italiano doveva sostituire Motta e portare il suo stile di gioco che era differente, e quindi chiedere ai senatori di seguirlo, e credo che su quello fu fondamentale Freuler nel portare la truppa a fidarsi dell'allenatore.
18: Sì, assolutamente, come spesso accade, poi il veterano o i veterani all'interno della squadra che aiutano a trovare punti di contatto tra il nuovo allenatore e il resto del gruppo, quella è una dinamica piuttosto normale, meno male che ci siano, ecco, il fatto che non ci siano poi due veterani come Lucumi e Freuler, quello è forse il punto interrogativo principale sul mercato rossoblu, come verranno sostituiti.
19: Soprattutto direi Lucumi, nel senso che allora Freuler, l'importanza di Freuler insomma è innegabile, però ecco, l'ultima stagione, complice anche gli infortuni, è stata un po' più complicata, e anche in maniera un po' naturale, se vogliamo, anche per l'età di Freuler, ci può anche stare un ricambio generazionale e aprirsi un po' a nuovo corso, detto che Freuler ha tutte delle componenti di leadership, di mentalità fuori dal campo, che sono quelle più difficili da sostituire. Lucumi quest'anno per me è stato veramente il baluardo difensivo, cioè noi senza Lucumi avremmo fatto molta molta più fatica, e tra l'altro noi avevamo anche il dubbio, perché via Calafiori, via Bocchema, ci chiedevamo: ma Lucumi saprà fare il leader della difesa? Sì, lo sa, sì, fare, sì, lo sa fare, e quest'anno è stata la sua miglior stagione, meno errori, grandissime coperture, chiusure, quando è mancato abbiamo preso valanghe di gol. Questa è una sostituzione che a me preoccupa molto, devo dire la verità.
18: Vediamo, vediamo cosa viene fuori. Marco chiede se Tudor è spendibile per la panchina del Bologna.
19: Allora, Tudor so che a Sartori piace, piaciucchia, però qui si cambierebbe poi totalmente modulo, si andrebbe a tre, però visto che non sta uscendo come nome, credo che sia un po' finito in secondo piano. Rimarrei in caso di sostituzione su De Rossi o Palladino come prime due scelte, gli altri mi sembrano molto più defilati.
18: Anche di Francesco?
19: Ma sai, di Francesco
18: parlane bene, so. Se no ti mando mia moglie a casa, quindi.
19: Potrebbe essere, forse, cioè, faresti bene, perché poi per me è un buon allenatore, devo dire la verità. È andato a impelagarsi in scelte complicate nell'ultimo periodo, nel senso che è finito in questo giro di squadre di bassa classifica che avevano bisogno di un mezzo miracolo, di un miracolo intero per essere salvate. Forse più un pallino di Di Vaio rispetto a Sartori, magari di Francesco. Passare dalla lotta a salvezza a rientrare nel giro europeo che lui ha vissuto un po' a Roma, in parte anche a Sassuolo, può essere dopo tanti anni un salto molto alto. Non so se sia l'ideale in questa fase per il Bologna.
18: E, Michele, con che tranquillità italiano andrebbe al Napoli? Conte se n'è andato per un ambiente ostile, nonostante abbia vinto una scudetto e una supercoppa in due anni. E poi quello che dicevi anche tu prima.
19: Lo so, però ragazzi, cioè, tu vai a Napoli, Napoli è comunque una squadra di vertice, cioè, o è prima o è seconda, soprattutto in questa fase dove ci sono difficoltà. Milano sponda Milan e Torino sponda Juve, cioè, se tu vai al Napoli oggi, a meno che De Laurentiis non venda tutti, hai più o meno la certezza, se non fai dei disastri, di finire nelle prime tre, cosa che l'italiano non ha mai fatto in carriera, anche perché insomma non ha allenato squadre di tre posti. Come fai a non pensare di andarci? Poi torni a fare la Champions League, cioè è evidente che una chiamata di quel tipo ti fa vacillare, cioè secondo me è anche normale da questo punto di vista.
18: Ti saluto con questo messaggio: non so come giochi il Getafe, ma vi sottopongo il caso dell'Hull City promosso in Premier con X goals, quindi expected goals, da zona retrocessione. No, l'Hull City mi manca.
19: Anch'io non ho seguito. Ah, non ho seguito.
18: Aspetta, vado a ricercare. Championship Hull City, tra l'altro poi con anche squadre eliminate dal Southampton perché è andato a spiare gli avversari, robe abbastanza incredibili. Beh, però ha fatto 70 gol in 46 partite in campionato, cioè in stagione regolare, meglio del Getafe.
19: Comunque in Inghilterra non si lamentano che si gioca troppo, immagino.
18: Oddio, sai che forse qualcuno in Championship 46 partite
19: infatti
18: non lo so, cioè io immagino il Leo Bosello che non so, che segue lo Stoke City o il Portsmouth, che alla 38esima partita dice: oh, basta, non ne posso più,
19: voglio andare in ferie.
18: Secondo me così, campionato a 24 impegnativo, va bene. Che vedremo se Simonelli e De Servo si inventeranno qualcosa. Caro Manuel, ti saluto, ci sentiamo giovedì mattina.
19: A giovedì, ciao Dario, grazie.
18: Grazie mille come sempre a Manuele Minguzzi. Pubblicità, torniamo tra poco. Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato da Battle. Rimessa di Vildoza, la palla per Diouf, ancora Vildoza, ancora Edwards. Baye deve fare fallo, non lo fa, bene così Vildoza fuori per Hackett che attacca l'area, lo scarico per Salyu Niang in reverse. Ci vediamo martedì sera, gara 5. La Virtus, spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio, di squadra e di carattere per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
3: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5. In diretta questa sera alle 20 su Nettuno Bologna 1.
4: Presentato da
5: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
36: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su sequoiamusicpark.com e su ticketone.it.
4: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
6: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
4: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
6: Wow, è proprio quello che mi serve!
4: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
7: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
32: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
33: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
32: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
33: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
32: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
33: No, è al Vicolo.
34: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
8: Barberino Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo Outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
9: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 36.
10: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
11: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
35: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
36: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: L'ultimissima parte dell'ora d'ario per questo martedì 26 maggio. Tra poco ricapitoliamo anche tutti gli appuntamenti serali per quanto riguarda gara 5 della Virtus dalle 19.30. Intanto Matteo Dalla Vita, Gazzetta dello Sport, buongiorno.
12: Darione, buongiorno, ciao a tutti.
18: Allora, con te non posso non ripartire
12: da che?
18: Beh, dalle questioni dell'allenatore.
12: Vabbè, certo, ovvio.
18: Beh, per
12: sono
18: forza.
12: Ore molto importanti queste, eh?
18: Ecco.
12: Allora, la premessa mia è quella, vorrei che restasse italiano, ma sono ore molto importanti. Oggi è una giornata molto importante,
18: cruciale,
12: lungo su altro, può esserlo, dopodiché okay, le scelte verranno fatte più avanti, ma oggi può essere una giornata molto importante.
18: Più forte la sirena del Napoli o la sirena del Milan?
12: Beh, credo del Napoli. Credo del Napoli, e che ci vuoi fare, no? Se succede c'è anche la legittima, no, ambizione di un allenatore che comunque qui ha fatto ottime cose, ripeto, buone anche quest'anno, perché sono del partito che quest'anno non è assolutamente da buttare. Per questo sono convinto che, e ne abbiamo parlato tante volte, se restasse lui avrei più certezze di che il Bologna possa arrivare l'anno prossimo in un piazzamento europeo. Questo non vuol dire che senza di lui il Bologna non possa arrivare, certo, al piazzamento europeo. Il mondo sembrava finito dopo Motta, il mondo sembrava finito dopo Ndoye, eppure hai trovato un allenatore che ha vinto la Coppa Italia e un giocatore che oggi vale 50 milioni o quasi, fra i 40 e i 50, parlo di Rowe. Quindi c'è una società che sa fare il proprio lavoro e l'ha dimostrato. C'è un allenatore che inevitabilmente è dentro una lavatrice ambiziosa e vediamo, ripeto, oggi è una giornata molto importante.
18: Oggi hai scritto sulla Gazzetta dello Sport anche un nome che, sì, dico, ha diviso molto i nostri ascoltatori stamattina, quello di Eusebio Di Francesco,
12: sì,
18: tra grandi sostenitori e ascoltatori diciamo un po' più scettici. Lo mettiamo comunque nella lista, Difra, mi pare evidente.
12: Eusebio va messo nella lista e anche molto alto. È anche molto alto, sempre che italiano poi vada via,
18: certo, certo.
12: Partiamo, no, da questo presupposto, Dario. Io l'ho sempre ritenuto, anche quando mi ricordo venne esonerato da una partita a Bologna, a Lecce, tantissimi anni fa, credo guidando il Lecce, non lo so, comunque uno che fa giocare bene a calcio. Lo conosco addirittura dai tempi di quando giocava nella Lucchese, quindi
18: Urca.
12: Ecco, quindi Urca. Vai a vedere il
18: qualche anno fa.
12: Se ce l'hai davanti, vai a vedere che non me lo ricordo, capito? Da quanto sono anziano, fra virgolette.
18: Lo vuoi sapere davvero?
12: Esagerando, certo che voglio saperlo.
18: Allora te lo dico subito al volo.
12: Sì.
18: Dal 91 quindi, al 95 ha giocato a Lucca.
12: Ecco, io comunque lo reputo un buonissimo allenatore. Lo reputo un buonissimo allenatore. Dopodiché sappiamo, ci sono giocatori e allenatori che sembrano fenomenali o che sono fenomenali o che hanno fatto grandi risultati fenomenali o poco meno che fenomenali e poi dopo non entrano in sintonia con una piazza, con una squadra, con un allenatore, lo sappiamo benissimo, però lo reputo un buonissimo allenatore.
18: Oh, tra l'altro con la salvezza ha rinnovato
12: in considerazione,
18: chiaro. Facciamo un'aggiunta dal punto di vista prettamente contrattuale, perché con la salvezza con il Lecce il contratto con il club salentino è stato rinnovato in automatico, quindi eventualmente bisogna parlare comunque con il club giallorosso.
12: Ha ragione italiano, i contratti valgono giusto,
18: no? Sì.
12: Purtroppo sì, è vero, alla fine la permanenza media di un allenatore, e Gasperini è stato un unicum sostanzialmente negli ultimi anni, parlo in Italia, è di 2 anni, 3 anni, non è mezzo se vengono esonerati a metà della terza stagione.
18: Sì. D'accordo con Matteo, Di Francesco un buonissimo allenatore, uno dei pochi in Italia ad aver fatto una semifinale di Champions, scrive Fabio.
12: Sì, poi ecco, oltre a quello, è vero che ha avuto degli anni difficili, no? Ha avuto degli anni difficili, evidente, ha avuto la retrocessione, si è salvato quest'anno e si merita la salvezza di quest'anno. Ripeto però che come concetti calcistici forse è uno di quelli che più si avvicina italiano, perché tutte le volte che noi abbiamo visto le squadre di Francesco, io almeno quando guardavo le squadre di Francesco mi chiedevo, ma perché continua a insistere sul gioco quando magari un bel pullman davanti alla porta ti porti un punto a casa e magari la salvezza è un po' più vicina. Dopodiché non vuol dire essere manicheo, vuol dire credere in certe cose, e in questo rivedo italiano, ma al di là di quei 2 mesi in cui le cose un po' sono cambiate tatticamente.
18: No, questo sicuro. E cos'è che può far scattare secondo te la voglia di italiano di rimanere e la voglia del Bologna di proseguire oltre l'anno di contratto con italiano?
12: Io credo che l'italiano sia seriamente innamorato di questa piazza, questo non ci devono essere dubbi, al di là del fatto che se la sia presa per alcune situazioni, ma quello succede a tutti, guarda Conte Napoli, figurati. Però poi ognuno ha il carattere che ha. Io credo che l'italiano sia veramente innamorato di questa piazza e che il Bologna voglia seriamente tenerlo. È tutto estremamente normale che davanti, e questo è lo spartiacque, che davanti a certe proposte più grandi uno possa vacillare e scegliere quella proposta più grande. Dopodiché mi devi arrivare a dimostrare anche nelle piazze più grandi, però è normale che ci voglia arrivare. Credo che questo sia lo spartiacque unico, quindi in qualsiasi ambiente di lavoro, che sia il nostro o che sia altri, ti viene a cercare una squadra o un'azienda di un certo tipo, barcolli, ma per forza barcolli. Poi lui si arrabbia, italiano si arrabbia quando si dice che lo definiscono un allenatore giovane. È giovane, ma ha fatto tanto, cioè ha 48 anni. Poi ci sono quelli di 38 che vanno in Champions, per carità.
18: certo.
12: Però giovane è giovane, cioè graficamente è giovane, e comunque di cose ne ha fatte tante, perché sono convinto anch'io, arrivare in finale è già un successo, perderla è una catastrofe, però arrivare in finale è già un successo, perché ci arrivano due squadre e vincerla poi è un delirio buono, ovviamente, e lui qua ha vinto.
18: Quanto cambia la strategia di mercato del Bologna in base all'allenatore?
12: Poco,
18: secondo te?
12: Poco, secondo me poco. Se dovesse arrivare un allenatore molto simile a italiano, credo poco, nel senso che comunque è chiaro che vai a ascoltare, perché arriveranno, e lo sappiamo tutti, e lo diciamo da un mese, che arriveranno delle richieste per Rowe, no? Per cui devi andare a prendere un dopo Rowe, devi andare a prendere un dopo Lukumi, probabilmente devi andare a prendere un dopo Freuler, e il fratello di Kop Meiners è uno fra i primi della lista, però non credo che cambierà più di tanto. Ovvio che quando Finucci parla di sostenibilità, i due anni in cui, che ti hanno portato 50 milioni di euro fra Europa League, introiti e Champions, non li hai più, no? Per cui. Ma siccome, ripeto, sapevamo chi era Ndoye prima che diventasse Ndoye, no. Sapevamo chi era Beukema o Lukumi o Rowe prima che diventassero Beukema o Lukumi, insomma, li sanno scegliere, per cui io da quel punto di vista lì ho fiducia, assolutamente.
18: Poi il fratello di Kop Meiners gioca nella Z-Altmar, quindi già quello, esatto. Biglietto da
12: la
18: visita.
12: Succursale.
18: Esatto. Ma un po' altalenante come biglietto da visita, perché Beukema sì, ma anche Carlson, quindi vediamo.
12: Anche Carlson, certo.
18: Vediamo dove.
12: Credo che Sartori non ci dorma ancora la notte per Carlson.
18: Non ne dubito.
12: Sta facendo da Dio all'Utrecht, però insomma è uno su 12,
18: Sì, quello sicuro.
12: Succede, anche noi sbagliamo i pezzi, o sbagliamo a fare tu nel tuo caso magari a dire una cosa.
18: Ha voglia, è successo stamattina, figurati, è successo, è fresco stamattina, quindi.
12: Non lo so, quindi voglio dire, succede, figurati.
18: Senti, detto che questo, come ci hai raccontato, è un giorno cruciale per il Bologna, ti porto anche...
12: Sì, non definitivo,
18: Sì, sì, sì.
12: Ma non definitivo.
18: Sì, sì, sì, no, chiaro, assolutamente. Ti porto anche un po' sull'altra piazza che abbiamo citato stamattina, cioè il Milan, che ha mandato via tutti tranne uno, tranne Zlatan. Come la leggi?
12: Come abbiamo titolato noi, il diavolo è Ibra, no? Il diavolo è Ibra. Come la vedo? Vedo che io ho una predilezione per Allegri, ma da sempre, perché l'ho vissuto ai tempi della Juventus e quindi so come lavora e so com'è. Siamo rimasti tutti scioccati, no, da questa cosa. Probabilmente andranno a prendere un allenatore straniero. Ci sta che Allegri sia e debba uscire dal Milan, perché è una squadra senza coppe che non va nemmeno in Champions. Era impensabile anche fino a un mese fa. Cosa ha fatto? 10 punti nelle ultime 10 partite? Una cosa del genere?
18: Sì.
12: una cosa del genere.
18: Peggio solo Verona e Pisa, e la Cremonese ha fatto gli stessi punti.
12: Allora io avrei applaudito Allegri nel momento in cui fosse arrivato in Champions senza un centravanti. Allora quella sarebbe stata secondo me un'impresa clamorosa, perché il Milan era praticamente con centravanti che non hanno convinto per niente, giusto? Mm-hmm. Perfetto. Cioè, se il Milan avesse avuto Vlahovic probabilmente sarebbe arrivato un secondo, per dire. E credo che alla fine prenderanno un allenatore straniero, non credo che sarà Conte. Conte rimane sempre in orbita nazionale, ma anche Allegri può rimanere in orbita nazionale nonostante arrivi da un'annata sbagliata. Però è anche tutto questo incasto, tutti questi giorni, non dico persi, ma questo dilungarsi, questo procrastinare, è perché il Valzerone dell'anno scorso, se ti ricordi che l'italiano era stato inserito anche in orbita Milan e tutto il resto, pensavo che quest'anno non ci fosse, invece è quasi uguale. Quasi uguale, perché l'anno scorso nelle prime 6-7 credo l'italiano fu l'unico a rimanere nella panchina che aveva già vissuto.
18: Caro Matteo, ti saluto, ti ringrazio, ci sentiamo martedì prossimo, ti leggiamo sulla Gazzetta dello Sport.
12: Grazie a te, ti abbraccio.
18: Un saluto. Saluto a tutti. Grazie mille a Matteo Dalla Vite, Gazzetta dello Sport. Allora, siamo ai saluti per questa puntata dell'Ora Dario. Vi ricordo, questa sera, dalle 19.30, il pre-gara di gara 5 tra Virtus Olidata e Dolomiti Energia Trentino, palla 2 alle 20, e ve la raccontiamo naturalmente.

0: 1.it.
1: Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato da Battle, rimessa di Vildoza, la palla per Diouf, ancora Vildoza, ancora Edwards, Bagliè deve fare fallo, non lo fa, bene così Vildoza fuori per Hackett che attacca l'area, lo scarico per Salyun Yang in reverse. Ci vediamo martedì sera, gara 5, la Virtus spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio di squadra e di carattere per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
2: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5, in diretta questa sera alle 20 su Nettuno Bologna 1.
3: Presentato da
4: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: No,
10: sono le 11:59.
11: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
12: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Le nuove tensioni militari nel Golfo minacciano i negoziati di pace tra Washington e Teheran, mentre crescono i timori riguardo il fragile cessate il fuoco. Nella notte le forze statunitensi hanno attaccato siti per il lancio di missili e navi, posate mine nel sud dell'Iran. Un'operazione di autodifesa, secondo il comando centrale americano. Qualsiasi nuova aggressione riceverà una risposta molto dura che si estende oltre i confini della regione, avverte un portavoce delle forze armate iraniane. Contestualmente le guardie rivoluzionari hanno affermato di aver abbattuto un drone e un caccia statunitense che erano entrati nel proprio spazio aereo. L'esito delle amministrative in quasi 750 comuni riporta nel centrodestra la serenità persa con il referendum nell'ultimo test elettorale di rilievo prima delle legislative. La coalizione di governo mantiene infatti la guida di Venezia, dove vince Venturini, già assessore con Brugnaro. Nei 17 capoluoghi di provincia sostanziale pareggio, il centrodestra strappa Reggio Calabria al campo avverso con Cannizzaro e vince a Crotone con Voce. Il centro-sinistra si riprende tra l'altro Pistoia e conquista il primo turno Avellino con Pizza. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Il commento ironico di Giorgia Meloni sui social, mentre Elly Schlein parla di buoni risultati e dice: dove andiamo uniti, vinciamo, e così faremo alle prossime politiche. Sotto i riflettori anche l'exploit di Vannacci, nella roccaforte leghista di Vigevano con Furio Suvilla che conquista il 14%. Svolta nelle indagini sull'omicidio del 26 Francesco Di Vieste, scomparso da Barletta il 25 aprile 2025 e ritrovato morto 4 giorni dopo nelle campagne a nord di Bari. 15 persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta condotta congiuntamente dalla DDA di Bari e dalle autorità giudiziarie di Tirana. Nel mirino un clan criminale dedito al riciclaggio internazionale di denaro tra Italia e Albania. Calcio nazionale, sono 24 i calciatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti, per una media di 20 anni e 6 mesi, con Donnarumma unico big a guidare il gruppo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
11: Nettuno Bologna 1.
13: Oh, stasera riapre il CADE con la musica del Vision. Sì, ok, basta.
14: Stasera torna il martedì del Vision. In console, Spranga, Lelli, DJ Meo, Maurizio Gubellini, Dalla, TBC e Victor. Il martedì del Vision. Da stasera, ogni martedì, accade Mandorli. Media partner, Nettuno Bologna 1.
15: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
16: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
17: Ma dai, è immortale!
16: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
17: E dove sarebbe questa meraviglia?
16: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
17: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
18: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
19: Wow!
18: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il panorama!

0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
2: Una cittadina isolata.
3: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
2: Una terribile minaccia.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
6: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.
7: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
8: Affidabilità, esperienze e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
9: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
11: Perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
18: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
17: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.

0: Buongiorno a tutti, buongiorno, mezzogiorno rosso blu, 12.06, Nettuno Bologna 1, i vostri messaggi al 366-402-4022, inizia la giostra. Ieri è stata fondamentalmente piazza pulita, quasi, a Milano con Allegri, Moncada, Tare, tutti a casa. E da lì parte un po' forse un domino, che poi domino in Italia potrebbe non essere, perché sembra che si vada verso soluzioni all'estero allenatori che in questo momento ricoprono o comunque siedono in panchine di Serie A. Nel frattempo questa mattina alcuni colleghi di Napoli danno un'indiscrezione di Italiano a Roma per un possibile incontro con De Laurentiis. Conferma anche Di Marzio che più prudentemente parla di incontri in vista tra Napoli e Italiano e tra Napoli e Allegri. Sono loro due che si giocano una panchina. E per quanto riguarda le altre panchine, Gattuso è a un passo. Ieri è arrivata, direi, quasi un'ufficiosità di un suo insediamento alla Lazio, con la conseguenza che Sarri si sposta e va dove era veramente candidato ed eletto, cioè a Bergamo. Nel frattempo si parla di Grosso sempre più vicino alla Fiorentina, e per questo motivo il nome di Abate ieri è stato accostato in maniera un po' più tosta a quella del Sassuolo. E direi che le cose in questo momento finiscono qui, con Spalletti che sembra resistere e anche Comolli a Torino. A questo punto ho fatto il cappello e vediamo un po' che cosa succede. Sono due o tre giorni determinanti per il futuro del Bologna. Percentuali io non ve ne do. Ne parlo però con Pepe Anaclerio, che vedo che è già collegato. Buongiorno Pepe.
1: Ciao Manfre, ciao a tutti, ciao.
0: Carissimo. Allora, si è chiusa la stagione, si è chiuso il campionato, Bologna ottavo, lo sapevamo già anche prima, alla fine un 3-3 anche bello per come è arrivato con l'Inter, Italiano che lascia aperta a Repubblica ieri mattina ogni possibilità, non nascondendo che potrebbe anche andare via. È evidente che per lui la tentazione di Napoli, principalmente Napoli dai, è grossa, e quindi bisognerà vedere che cosa accadrà in questa settimana, dove oggettivamente in un verso o nell'altro immagino che si cercherà di trovare comunque una conclusione per programmare poi la prossima stagione. Allora, intanto io ti chiedo un giudizio sulla stagione un po' in generale. Sei deluso dalla Coppa Italia, lo siamo tutti, ed è ormai un fatto acclarato, ne hanno parlato praticamente anche chi non segue il calcio. Sul campionato avresti sperato in una conference, e quindi di un Bologna ancora in Europa l'anno prossimo?
1: Ma io non sono deluso, stagione per me positiva, poi è chiaro che si può sempre fare meglio, la conference si poteva magari puntare un po' di più da un certo punto del campionato in poi, questo sicuramente, però non sono neanche quello che pensa che Bologna ogni anno adesso debba andare in Champions o vincere trofei, cioè rimanere lì tra le prime otto e lottare per qualcosa fino a, diciamo, come detto Italiano, poi fino a aprile è il nostro obiettivo, poi alcune volte ci riuscirai, altre volte no. Quindi il mio parere sul campionato del Bologna, sul percorso fatto, è questo.
0: Senti, per il domani del Bologna tu immagino che ti auguri che Italiano rimanga, non lo so, come la pensi te?
1: L'argomento è sempre quello.
0: Solito quella conservativa è sempre la soluzione preferita, no? Cioè dar continuità a quello che manca poi in Italia.
1: Sì, però insomma, se deve rimanere con questi presupposti, che ovviamente mi esprimo insomma in questa direzione perché mi prendo la responsabilità di quello che dico, cioè è ovvio che sta aspettando o sta incontrando altre squadre, perché così funziona il calcio, altrimenti non staremmo parlando di questo argomento. Ha un anno di contratto, le parole sarebbero state altre. Io sono nato del Bologna, rimango a Bologna, quindi se deve rimanere perché non ha trovato altro, perché alla fine le altre hanno deciso di prendere altri allenatori, sappiamo benissimo Napoli, Milan, insomma quelli che lo corteggiano, perché ovviamente è un allenatore bravo che ha dimostrato, per me può anche andare sinceramente, cioè, non mi piace l'idea, che è già successo in passato, di allenatori magari che sono rimasti perché poi dopo diciamo che si sono guardati intorno non avendo trovato di meglio, non si sono trovati d'accordo o insomma comunque le società hanno scelto altri, rimani poi dove sei. Ecco, questa non è la stessa cosa rimanere convinti, perché Bologna, io ricordo sempre, soprattutto gli ultimi 4 anni, non è più neanche quella squadra che si salvava e dopo rimaneva lì a finire le ultime partite male. No, Bologna negli ultimi 4 anni gioca per qualcosa, ha vinto qualcosa, quindi questo dovrebbe contare ulteriormente per chi deve poi rimanere con noi e rispettare i nostri colori. Io non discuto e non contesto l'ambizione di voler andare da altre parti, però io apprezzerei, lasci lì il tuo contrattino, ti metti alla finestra e dici: guarda, io a Bologna ho finito perché ho fatto quello che dovevo fare, penso che non ci siano i presupposti per continuare, e allora io ti stringo la mano, ti dico grazie, sei stato un grande. Invece così non mi piace molto insomma la direzione che sta prendendo questa situazione allenatori, che ormai noi purtroppo siamo abituati, ogni 2 anni succede la stessa cosa, quindi lo dico molto francamente.
0: E allora per te ti faccio una domanda. Italiano arriva a Bologna in un momento in cui Bologna si trovava appena qualificato alla Champions League, no? E quel presupposto ha portato Bologna a cercare un allenatore che fosse fatto e finito, che desse certe garanzie da un punto di vista anche di risultato. Certo, Italiano si porta le sue incognite, tutto quello che vuoi, ma Italiano è uno che ti dava 60 punti come media punti in campionato in Serie A, un coppista, cioè uno che nelle coppe ci sapeva stare bene, e quindi è andata in una sorta di proiezione futura di un certo tipo. In questo caso invece il Bologna si trova alle porte di una sorta di rifondazione, della creazione di un ciclo nuovo con protagonisti tra l'altro nuovi per tanti aspetti. E allora ti faccio questa domanda: preferiresti una soluzione come quella che fu, quella della Champions, perché Bologna deve aggredire l'Europa subito, perché non ha tempo di aspettare, perché l'occasione buona è questa, perché rosa i giocatori di valore molto alto oggettivamente alcuni, e quindi senza coppe devi sfruttare il vantaggio, o Bologna dovrebbe prendersi il tempo anche di rischiare e costruire il nuovo ciclo magari con un allenatore non fatto e finito, ma che a Bologna può completarsi?
1: Guarda, secondo me io la penso diversamente, cioè, siccome la società sempre ha dimostrato di avere un'idea precisa di quello che vuol fare, almeno soprattutto in questi ultimi 4 anni dall'arrivo di Sartori, poi ovviamente anche prima, cioè, ci sono stati step da superare, consolidare la Serie A, insomma tutto quello che sappiamo, poi negli ultimi 4 anni l'obiettivo è quello chiaro, preciso, cioè competere e stare dentro quelle che si giocano qualcosa attraverso un modo bello chiaro di prendere giocatori non conosciutissimi che sono bravi e poi dare in mano all'allenatore di turno che sia capace in questo, quindi al di là della coppa non coppa, è chiaro che quello conta, soprattutto in quanti giocatori vai a prendere, con quante partite devi fare, quando cambi allenatore soprattutto magari vai anche a cercare uno che non si discosta molto dal precedente come mentalità, perché ovviamente Italiano e Motta sono due allenatori che vogliono comandare il gioco in maniera diversa, però credo che il Bologna, il ragionamento che farà è questo per il prossimo tecnico, eventualmente l'italiano dovesse andare via, perché così agevoli insomma il lavoro di questo mister, no? Se già una mentalità, magari è già giocatori abituati in questa direzione, poi ne va a prendere degli altri. Quindi secondo me la scelta della società forte come il Bologna è diventato è questa, cioè non credo che si faccia distinzioni fra gente affermata o giovani che comunque devono consolidarsi. Per me scelgono proprio il prospetto, per esempio faccio un esempio adesso Di Francesco, salvezza acquisita, perché comunque gli serviva lui, perché è sempre stato un ottimo allenatore, è uno che potrebbe anche fare al caso nostro per come intende il calcio, poi ce ne sono tanti altri, quindi insomma per me la società va in questa direzione, credo
0: Ci può stare. Pepe, ieri io al pallone ho avuto un momento di crisi, no? Dico che in Italia non c'è tempo di costruire niente, si rincorrono risultati, non li ottieni, ti buttano via. E questo diventa una reazione a catena che porta a non costruire niente dall'alto al basso. Non lo fanno le grandi, di conseguenza non ci riescono neanche le medie, perché poi vengono qua e ci prendono gli allenatori, o comunque tanto loro cambiano in continuazione scusami, per la lotta per non retrocedere la situazione è uguale, ti salvi, se non ti salvi vai via. Quindi non lo so, questa frenesia secondo te è una delle cose più gravi, forse tra le tantissime che non funzionano nel calcio italiano? Io sto cominciando a pensare seriamente di sì, e se fosse così, ma quanto contribuiamo noi con tutte le nostre pugnette giornalistiche a mettere questa ansia clamorosa e questa necessità di avere il risultato a tutti i costi, se no sei un bollito, come ha detto per esempio De Laurentiis quando si parlava a Napoli di Ancelotti, ma anche in Italia. Ti ricordi che dicevano che Ancelotti era bollito dopo ha vinto qualunque cosa e adesso sta andando al mondiale con la nazionale più forte forse del mondo insieme alla Francia? Cioè bisogna cambiare un po' questo paradigma.
1: Sì, ma fai fatica, poi non è solo in Italia, cioè, a parte casi eccezionali anche da altre parti, all'estero ci sono ovviamente, poi può darsi, hanno del tempo in più, però sono veramente casi eccezionali dove gli allenatori rimangono per tantissimo tempo. Gli allenatori sono un frullatore, dove lo sanno da soli che se vincono, tu guarda Allegri se avesse ottenuto l'obiettivo della Champions giocando malissimo, perdendo tante partite, magari oggi starebbero a osannarlo perché ha conquistato la Champions. Invece poi va fuori e diventa uno che non sa allenare, cioè non c'è la via di mezzo mai, cioè, il risultato determina sempre anche nelle partite il giudizio finale. Partite vinte 1-0 giocando malissimo diventano bellissime e i giocatori hanno giocato in maniera meravigliosa. Se quella stessa partita finisce 0-0 ci sono diversi insomma ragionamenti, quindi questo è il calcio in generale, non solo in Italia. Secondo me ci sono eccezioni dove magari c'è continuità proprio di progetto, di risultati proprio che vanno oltre quello proprio pratico del campo, ecco.
0: Tu puoi stare con me o ti lascio? Devo andare in pausa.
1: Ma se in pausa quanto siamo?
0: Ah, una marea qua, siamo murati di pubblicità.
1: Allora, meglio, dai, ci sentiamo dopo la pausa. Ciao,
0: okay, ciao.
2: Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato da Battle. Rimessa di Vildoza, la palla per Diouf, ancora Vildoza, ancora Edwards. Bagliè deve fare fallo, non lo fa, bene così Vildoza fuori per Hackett che attacca l'area, lo scarico per Salyun Yang in reverse. Ci vediamo martedì sera gara 5. La Virtus spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio di squadra e di carattere per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
3: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5, in diretta questa sera alle 20 su Nettuno Bologna 1,
4: presentato da
5: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile. Villa Fr- Francia. Casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
4: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
5: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
6: Angelo, perché ti affidi?

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Una cittadina isolata.
3: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
2: Una terribile minaccia.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Passa a Eurocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
6: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
7: Dimmi.
6: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
7: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
6: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
7: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
6: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
8: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
9: Da 3 generazioni, Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Ben ritrovati, siamo ancora qui con Pepe Anaclerio. Buongiorno Pepe. Allora, parlavamo di parlavamo di queste cose un po' così, di questo. Beh, lasciando perdere il tema allenatore, perché tanto non ci sarà una soluzione fino a domani, dopodomani, poi vediamo, entro fine settimana comunque questo nodo si scioglie. Per arrivare al punto, in Bologna il nodo di questo mercato, quello che comunque è più complesso da gestire, sarà un passaggio di consegne con 2 giocatori che fanno parte della spina dorsale, ma soprattutto del carattere, no? Di questa squadra, sono ovviamente Lucumi e Freuler. A questo punto tu per questo genere di soluzioni da allenatore ti chiedo, che cosa chiederesti? Chiederesti garanzie? Oppure punteresti su giocatori di grandissimo talento, anche molto giovani? Ti faccio un esempio: ieri ero sconvolto nel guardare come la miglior difesa del campionato sia stata costruita da Fabregas, sì, con giocatori anche di esperienza, ma soprattutto con giocatori molto giovani. Cioè Ramon non aveva mai giocato ha giocato nel Castiglia l'anno scorso e ha fatto tutte le trafile delle giovanili del Real Madrid, eppure è stato uno dei migliori difensori centrali di questa stagione, forse il più importante, il più duttile per Fabregas. L'ha messo anche attaccante contro la Roma. A cosa servono secondo te, cioè, questi segnali che ti arrivano di un allenatore bravissimo? E da un allenatore bravissimo ci ridimensiona un po' questa necessità di dover andare a cercare garanzie, certezze, garanzie, certezze, perché in Italia senza garanzie e certezze non si può far niente? Oppure
14: Ma non esistono garanzie e certezze, non ce le hai mai, cioè, perché comunque poi il campo che determina, cioè, ci sono appunto allenatori, vedi Fabregas che vuole giovani, magari poi dipende appunto anche dall'allenatore che vai a scegliere, però la certezza assoluta non ce l'hai mai. Cioè, non è che prendi un giocatore, anche se ha una storia alle spalle, ti garantisce per forza di cose che magari in quel ruolo ti darà certezze. È impossibile, dipende dall'allenatore che prendi, l'allenatore che vuole giovani, che magari è la società che prende lo sportivo, in questo caso Sartori. Quando li vai a prendere, ovviamente sai in che piazza li stai portando, che cosa, cioè, abbiamo l'esempio, no? Tanti giocatori che sono diventati giocatori forti a Bologna che noi non sapevamo neanche chi fossero, cioè, proprio eravamo così a nostra insaputa, abbiamo scoperto, non so neanche a nominarli, tanti giocatori bravi che poi abbiamo venduto, no? Cioè, quindi questa, diciamo, la strategia del Bologna. Quindi l'allenatore che viene qua, sai, a me non piace molto questa piega che sta prendendo sugli allenatori che pretendono, che vogliono garanzie. Cioè, ma ragazzi, se il Bologna sono anni che dimostra costantemente di saper scegliere, e soprattutto quando deve cambiare giocatori che hanno dato tanto, che vende come fanno tutti. Quindi l'allenatore, secondo me, deve anche poi smettere, perché il ruolo dell'allenatore, ovviamente adesso non mi sto riferendo al nostro, dico in generale, tu ormai senti spesso questa voglia da parte dell'allenatore di avere garanzie, altrimenti la garanzia ce l'hai quando hai la società solida che ti prende giocatori comunque ovviamente forti, sanno dove stanno arrivando, quindi c'è, cioè, la garanzia su, ma non ce l'hai mai, ovviamente, a meno che non vai a prendere, cioè, fenomeni, ma noi non possiamo prendere quel tipo di giocatore lì.
13: È proprio lì che voglio arrivare. Cioè, ti faccio un altro esempio: uno dei migliori difensori di quest'anno per me è stato, ma non solo per me, Thiago Gabriel del Lecce, no? Lasciando perdere tutti i problemi che ha avuto il Lecce, ma Thiago Gabriel del Lecce, ragazzi, che viene accostato oggi al Napoli, viene accostato, Dario non vuole che si muova da lì, perché è stato acquistato per poco più di 1 milione da una squadra, se non sbaglio, di seconda divisione portoghese. Come? Bravissimo, all'Estrella Madonna, se non sbaglio, seconda divisione portoghese, un ragazzo di 20 anni. E allora forse non bisogna ritornare ad avere un attimo più fiducia anche in questi benedetti giovani, diciamo tante cose della Serie A e quant'altro, ma poi alla fine i giovani rispondono, magari non sono italiani quelli che abbiamo nominato, però se c'è della qualità e poi hanno la possibilità di giocare, tu vedi che poi del talento in Italia ne passa, e passa attraverso dei piedi di ragazzi che hanno 20 anni.
14: Guarda che il Bologna non deve ritornare, Bologna lo sta facendo a quest'anno, che io, tra l'altro, per carità, stiamo scoprendo che giocatore Bernardeschi è tornato a essere, sapevamo già che giocatore era Bernardeschi, Immobile quest'anno ha fatto una deroga al suo modo di far mercato con i due acquisti che sappiamo. Il Bologna è da sempre, soprattutto dall'arrivo di Sartori, che penso ad Arnautovic, che magari è stato l'acquisto così un po' conosciuto, diverso, ma gli altri, Zirze, c'è Beukema, Lucumi, tanta gente che noi non sapevamo chi fosse, poi abbiamo scoperto quanto Ferguson,
13: forse Bosch, guarda, tra tutti questi, cioè, Lucumi almeno era il Genk, ma anche bello che Malazzetta.
14: Sì, però no, ma io voglio dire che sono giocatori comunque, cioè, non sto dicendo che vai a prendere gente, io parlo di gente che comunque non li prendi e ovviamente non hai la certezza, cioè non sono campioni formati assoluti, perché Bologna non si può permettere quel tipo di giocatore lì, capito? Anche lo stesso Rowe, che tu hai speso tanto, che abbiamo visto che giocatore è, però ovviamente c'è sempre l'incognita, certo. se poi esplode o non esplode, cioè Bologna è chiaro quello che fa, Bologna non è che deve ricominciare, è che tante volte poi, sai, magari la fretta che dicevi tu prima, la voglia di, cioè, si pensa che prendendo giocatori magari più conosciuti ci siano più certezze, secondo me no, è proprio il campo ci ha detto questo, costantemente.
13: Assolutamente sì, e anche quanto gli allenatori che magari non ti danno certezze, se riescono a costruire quella con i giocatori giusti, cioè Fabregas alla fine, ragazzi, scegliendosi i giocatori giusti per lui e scegliendoli lui, soprattutto perché ha questo ruolo molto particolare che sa fare molto bene a quanto pare, riesce a valorizzare tutto quello che ha. Va bene, Pepe, allora a questo punto io ti dico così: Noi ci sentiamo sicuramente lunedì prossimo e ti dirò lunedì prossimo chi sarà l'allenatore del Bologna.
14: Speriamo, guarda, come...
13: se ci sarà l'italiano. No, ma non si va oltre il weekend, eh. Dai. Ma probabilmente smettiamo anche prima, di cercare, vediamo un pochino cosa accade. Certo che ogni anno così, Pepe, io non mi sono un po' disaffezionato. Non c'è niente da fare, ogni anno così non è sopportabile, secondo me. Non c'è modo mai di capire.
14: Non c'è alternative, purtroppo, ma vedo che non è solo un nostro problema, tra virgolette, ma no, è anche da altre parti. Allenatore sotto, ecco, l'unica cosa che io dico, la forma che, no, che mi piace, che insomma, che cambi, piacerebbe che cambiasse questa forma. Cioè, io cito Conte, che non è uno, diciamo, simpaticissimo, però. L'ultima, cioè lui penso avesse, se non dico una cavolata, un altro anno di contratto.
13: No, tre anni avesse, aveva, sì, tre anni.
14: Lui aveva un altro anno di contratto, tipo il nostro, no? Ha fatto due anni a Napoli, poi per motivi suoi, almeno a sentire, è andato via De Laurentiis un mese fa, gli ha detto: guarda, io per motivi che sappiamo ormai sono diventati pubblici, io a Napoli non rimango. E così, cosa gli dice? Perfetto, ecco, io da italiano, se com'è, come sembra, sta aspettando quello che sappiamo, ecco, io apprezzerei molto questo, anzi secondo me avrebbe già dovuto farlo, perché so che non è facile quando hai un contratto lasciarlo lì, però sarebbe stato magari una, cosa gli dici? A Bologna rimarrà nella storia, ecco, questo aspettare, tergiversare e poi rimanere magari nell'eventualità solo perché, questo non mi piace, l'ho già detto.
13: È coerente, Pepe. È coerente, sono d'accordo con te. E ti do un grande abbraccio e vediamo di chiudere questa storia in fretta, dai, che non se ne può più.
14: Speriamo, la devono chiudere loro. Ciao.
13: Un bacio. Grazie a Pepe Anaclerio. Allora, abbiamo fatto un pochino il punto su queste cose. Volevo anche, perché ieri ovviamente è stata una giornata un po' così, vi volevo raccontare, volevo parlarne un attimo con Davide Centonze e della Preavera, che è andata a scontrarsi contro una Fiorentina fortissima. Vediamo se c'è. E volevo parlare anche un attimo, dedicare un po' di spazio ai ragazzi di Morrone, perché ieri non l'abbiamo fatto, l'avete fatto comunque con Dario, l'avete fatto anche con la Francesca, vi ho ascoltati, quindi li ho ascoltati molto volentieri, lo faccio anch'io molto volentieri, perché è stata una bella, sì, lo possiamo chiamare Darione se vuoi, sì. E è stata una bella cavalcata, soprattutto è stato, come ha detto di fatto Loris Margotto, incoraggiante come percorso, perché ci sono segnali di una squadra, di un gruppo di ragazzi, di un gruppo di lavoro che sta incominciando a costruire anche inevitabilmente qualità, altrimenti tu non arrivi a un certo punto del viaggio, no? Buongiorno Davide Centonze, più stadio.
15: Ciao Manfred, buongiorno a tutti.
13: E allora ne approfitto per fare un punto, anche visto che si è chiuso con la semifinale, la sconfitta con la Fiorentina, diciamoci la verità, Fiorentina fortissima, impressionante, sì. Il valore della Fiorentina, sì, in questi ultimi tre anni, non ha vinto l'anno scorso, ma bravissimo il Cagliari, per carità, però quasi casuale, insomma, sono anni che la Fiorentina presenta veramente delle squadre molto forti, e molto forte è stata quella che ha affrontato il Bologna sabato, anzi domenica era, scusami,
15: domenica, sì.
13: E si chiude questo percorso. Nel frattempo le altre, l'Under 18, come siamo messi, sì, manca una partita?
15: Sì, esatto, di fatto l'Under 18 è l'ultima squadra del Bologna a essere ancora attiva, manca una partita alla fine della stagione regolare, che in realtà è ininfluente perché l'Under 18 è già sicura di chiudere al terzo posto, non può salire secondo, e la quarta è lontanissima, quindi insomma l'Under 18 chiude terza, e la formula è molto simile alla Primavera, quindi ci sarà un playoff con la terza che sfiderà la sesta, e la sesta è ancora da definire, si definirà l'ultima giornata, e poi la quarta e la quinta sempre in gara secca, e invece le prime due attendono le due vincenti in semifinale. Diciamo che l'unica differenza è che nei quarti di finale Primavera la partita finiva al 90esimo, mentre in Under 18 finisce al 120esimo in caso di parità, ovviamente nei tempi regolamentari. Poi ci sarà le semifinali e le finali in una Final Four in Romagna tra Sant'Arcangelo e Cesena, e quindi sì, l'Under 18 è l'ultima squadra del Bologna, diciamo, a chiudere la stagione ai primi di giugno praticamente.
13: Senti, secondo te per il Bologna oggi in generale,
15: sì,
13: approfittare del fatto di essere scusami, stavo riflettendo su come porti la domanda, cioè, io ho i miei tempi, lo so, le pause sceniche, ma non sono neanche radiofoniche, perché la gente tocca la radio pensando se si aspetta, ma in ogni caso ti volevo chiedere questo: secondo te Bologna in questo momento, parlo di prima squadra, nel momento in cui ha una pausa dalle coppe e chissà, vedremo, forse anche un progetto da rifondare su un nuovo allenatore, ma non voglio mettere le mani avanti, non ti chiedo niente da questo punto di vista, però sarebbe il caso, visto che buona parte dei fondi, dei ricavi extra che sono arrivati dall'Europa in questi due anni sono stati investiti anche nel settore giovanile, di cercare di costruire un qualcosa che possa essere più vicino a un ponte, no? Quindi un contesto di squadra molto giovane da rifondare, dicevo, con un allenatore magari molto bravo da questo punto di vista, valorizzare e far crescere i giocatori giovani, approfittando del fatto che piano piano da dietro sembra apparentemente che poi gli investimenti fatti stiano producendo risultati. In poche parole, è già il momento, secondo te, che Bologna cominci a guardare con un occhio più attento che cosa può arrivare nei prossimi 2 o 3 anni da lì? O è troppo presto?
15: Allora, secondo me qui il discorso si apre un po', nel senso che tu hai detto Bologna senza Europa ed è verissimo, quindi insomma diciamo che un giovane che viene dal settore giovanile è difficile che possa magari giocare subito a Birmingham in casa dell'Aston Villa, per capirci, però Bologna giocherà molte meno partite l'anno prossimo, quindi la rosa magari diventerà un po' più snella, mettiamola così, quindi cioè, Bologna ha giocato 56 partite, passerà un massimo di 43 giocando la finale di Coppa Italia e un minimo di 39 giocando solo l'ottavo, quindi sai, bisogna puntare forte su un giovane per vederlo in campo con continuità, perché insomma di solito i giovani che escono fuori sono magari, non so, abbiamo parlato spesso di Tomasevic, no? Per vederlo in campo bisogna che parta come quarto, quinto centrale, preferibilmente quarto. È chiaro che se si gioca meno è difficile vederlo in campo con continuità, se sono stati presi magari dei titolari che giocano spesso solo una volta a settimana. Quindi qui il coraggio diventa argomento principale, secondo me, mi leggo a quello che ha detto Morrone nel post partita, lui ha parlato dei suoi inizi, no? Lui è esordito in Serie C, ha iniziato il suo percorso dei professionisti lì, lui ha detto: io non lo sapevo se ero pronto a giocare tra i professionisti, se ero pronto a giocare tra i grandi, e magari non lo sapeva neanche chi mi ha messo in campo. Quindi più che guardare al ragazzo pronto, bisogna guardare la qualità generale del ragazzo e poi vedere se è pronto. È chiaro che serve un coraggio, un'ambizione nel far crescere il settore giovanile, passando poi dal far esordire in prima squadra, serve un coraggio molto molto importante per un Bologna che magari deve puntare al settimo posto, insomma all'Europa, settimo, sesto posto, quinto, se va molto bene, diventa difficile. È sicuramente un discorso complicatissimo, ormai annoso, insomma il lanciare i giovani è davvero un problema che soprattutto nel calcio italiano stiamo avendo. Il Bologna ha tirato fuori qualche giocatore interessante e vediamo quelle che saranno le scelte. Di sicuro c'è la mancanza d'Europa, non la vedo per forza come un aspetto positivo, proprio perché le partite diminuiscono di tanto.
13: Certo, certo. Davide, io ti ringrazio moltissimo.
15: Ti ringrazio anch'io e ci sentiamo presto.
13: No, ci sentiamo dai in queste settimane, tanto del settore giovanile un po' come si muoverà ne parliamo anche quest'estate, non possiamo far tutto mercato, sennò io finisco male. Ti do un grande abbraccio, Davide. Ciao.
15: Abbraccio a tutti, una buona giornata.
13: Grazie Davide Centonze, più stadio, l'inserto del Corriere dello Sport Stadio che trovate sempre in edicola. Adesso ritorniamo un attimo in pausa e torno subito.
16: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
17: Per te.
16: te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
17: Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato la battle. Rimessa di Vildoza, la palla per Diouf, ancora Vildoza, ancora Edwards. Bagliè deve fare fallo, non lo fa, bene così Vildoza fuori per Hackett che attacca l'area, lo scarico per Salyun Yang in reverse. Ci vediamo martedì sera gara 5. La Virtus spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio di squadra e di carattere per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
18: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5, in diretta questa sera alle 20 su Nettuno Bologna 1,
19: presentato da
20: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
21: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
22: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
21: E cosa fanno? Magie?
22: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
21: Funziona! Incredibile!
22: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
21: Per info, emilianamacchineufficio.com.
23: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
24: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
23: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
24: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
25: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
26: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
27: Presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante a Bologna.
28: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
29: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
30: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
29: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
31: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
29: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
32: Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
33: Buongiorno. Chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
32: Certamente. Siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
33: Wow, è proprio quello che mi serve.
32: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: E mentre saluto chi dice che Como ha investito e non speso, va bene, accettiamole tutte. E sarà un'estate terribile da questo punto di vista, non vedo l'ora che sia domani per sentire le perle. E stendiamo un velo pietoso e almeno restituiamo la dignità storica con i vostri messaggi da casa, sperando di trovarne qualcuno decisamente più brillante di quest'ultima osservazione. Tu mi mandi Italiano che dice: l'ambizione è lecita, la chiarezza, e mi scrivi, scusami, l'ambizione è lecita, la chiarezza verso il club e i tifosi è doverosa. Beh, mi sembra che sia stato chiaro però. Italiano, Italiano deve restare con voi e non per mancanza d'alternative, oppure può andare. Questo è quello che l'unico indispensabile dice Saputo. Questo è comunque quello che diceva anche Pepe Anaclerio, è un punto di vista che io non posso contestare. Chiaro, è una situazione difficile e siamo di solito, siamo alle solite questioni, cioè qui c'è un problema ovviamente di chi razionalmente comprende di più la situazione e chi invece emozionalmente non la sopporta. Il calcio è così, c'è un aspetto emozionale e un aspetto razionale. Quale deve prevalere? Io credo che quando si spieghino le cose, in ogni caso bisogna fare appello a quello razionale e non emozionale che parla alla pancia e diventa populismo fondamentalmente, ma con molta poca sostanza, cosa che piace tantissimo nella narrazione sportiva, spesso anche dei giornalisti, e mi dispiace, ma questo succede non solo con lo sport, ma anche nell'attualità, nella sua accezione più allargata e diffusa, purtroppo. Quindi la razionalità ti porta a dire nulla di strano se Italiano preferisce andare a Napoli. Però credo che questo sia un problema che in Italia c'è. Fabregas è stato protagonista di una scelta che non succede nel calcio italiano, statisticamente, nella storia, certo muovendo da due presupposti diversi. A differenza del genio prima, lo statista di turno, il Como solo l'anno scorso, non quest'anno, ha fatto meno 132 milioni, questo vuol dire di perdite, quindi ha speso quasi 200 milioni considerando i loro ricavi. Quest'anno ha fatto quasi altrettanto e in più in quell'azienda, in quella realtà, Fabregas è l'anima sportiva, socio, braccio operativo della direzione sportiva e allenatore della squadra. Quindi è stato un caso un po' particolare, ma non è un caso particolare per me che negli ultimi anni i progetti degni di nota siano sostanzialmente tre in Italia, in Serie A: l'Atalanta di Gasperini, Como di Fabregas, e c'è un unicum che è per me il Napoli di De Laurentiis, dove con una capacità incredibile sono riusciti a farcela sopravvivendo a cambi repentini di panchine. Gli unici che sono riusciti a farlo nonostante questa tendenza. Non è un caso per me Bergamo e Como, che è quello che manca all'Italia per motivi diversi, sempre ricordando lo statista di prima che capisce di calcio quanto io di cucito. Finché Juve, Milan, ma anche l'Inter se vogliamo, ma anche se l'Inter parte da basi molto più solide, mettono a budget esiti non prevedibili, la conseguenza che Allegri salti per aria dopo 10 mesi c'è. Il rischio è Elkan non lo può fare perché ha un problema finanziario molto grosso quest'anno da gestire anche con l'Europa. Spalletti salti dopo 6 mesi c'è, che Tudor salti dopo 3 c'è, E che fanno? Prendono un altro allenatore, ancora stipendio, c'è ancora Motta. Quindi a cascata questo si riflette per forza nella crescita del movimento in generale, perché poi vi ripeto, questi riflessi ci sono purtroppo nei club medi, e qui bisognerà prima o poi prenderne atto e, ripeto, tutti remare verso una direzione produttiva, perché tutto quello che stiamo raccontando oggi sta portando solo a disastri e probabilmente il paradigma sta cambiando. Ma perché è cambiato il contesto? Ora non voglio fare dei pipponi e ho già finito, così la finiamo. Però purtroppo io sono molto preoccupato per il mercato di quest'anno in generale, perché io purtroppo questo lo penso, io non vengo a raccontare quello che non penso, capito? Quindi ieri parlavo con degli amici dicendo forse è meglio che mi prenda un mese, perché se non posso fare due mesi di trasmissioni così. Odio il mercato, lo trovo ipocrita e assolutamente fuori luogo. Qual è la soluzione del Milan? Oggi gran casino, domani si parlerà solo di mercato. Qual è stata la soluzione per il Milan di quest'anno? Spendere 160-170 milioni in mercato. Qual è stata la soluzione di quest'anno della Juve? Spendere 134 milioni di mercato, spesi male. Ma c'è anche chi li spende bene, sì, ma tendenzialmente li spendono male. Li spendono male. L'Atalanta, da quando ha cominciato a cambiare e adesso è all'orlo, al confine di una rivoluzione epocale per l'Atalanta, cambierà metodo con Giuntoli, perché Giuntoli si porta un suo metodo. Hanno preso un direttore sportivo che ha una forte identità e hanno preso un allenatore che ha una forte identità diametralmente opposta a quella di, tra l'altro, Gasperini. L'Atalanta proverà a fare il salto. Io ho immaginato così: se hanno preso Giuntoli, che per me è una scelta assolutamente controtendenza per quello che è sempre, evidentemente l'Atalanta si sente pronta a provare a fare un salto. Io la penso così, non so se lo pensano veramente, però da fuori la interpreto così. Farà bene, farà male? Non ne ho idea, dico la verità. Di sicuro l'Atalanta è l'unica in Italia che può permettersi di finanziare un mercato con un giocatore che non ha mai vestito la sua maglia, e gli è già successo con Kulusevski e via dicendo. Quello è uno step che molte squadre di Serie A devono raggiungere, Bologna compreso. Allora sì che cambi il passo, sì che aumenti i volumi, certo, integrati poi con tutto quello che ne viene attorno, sicuramente lo stadio, che è un tema che vi ho già detto per Bologna è centrale. Io ho sentito considerare i ricavi dello stadio marginali, no, è vero che sono ricavi in più marginali, ma è vero che se fossero stati affrontati prima probabilmente avrebbero potuto comportare anche meno costi di investimento, perché poi gli ammortamenti e tutto. Cioè quello che è successo a Bologna in questi 11 anni di attesa per lo stadio non si può perdonare, per un tifoso lo dico, per il futuro comunque sportivo del Bologna in generale. E se non ci sarà voglia più, perché la spinta, perché l'opportunità, visto che comunque più passa il tempo, prima o poi ci sarà un passaggio di consegna del Bologna e tutto, allora bisogna accelerare il passaggio di consegna. Non si può prescindere dallo stadio a Bologna, continuando a fare tutto il resto. Vabbè, quindi queste sono le cose di cui parlare. A me di chi cavolo arriva domani non frega niente, l'importante è che sia un giovane forte, poi lo vedremo in campo e lo valuteremo. A fine campionato giudicheremo. Questo per me è calcio. E tutti scrivete grande Pepe, Gianluca sono contento, infatti tu ripetevi quello che diceva Pepe, italiano a Roma per incontrare i dirigenti del Napoli, sì lo dicono da Napoli, lo smentiscono colleghi di Napoli, fonte Napoli, ma le smentite lo sapete come funziona, bisogna stare un po' in guardia e credo che in questi giorni italiano incontrerà il Napoli, se adesso sta accadendo è possibile, se non è successo adesso può succedere oggi pomeriggio, domani mattina, via dicendo. Poi comunicherà al Bologna se per caso avrà preso delle scelte come fece Motta, oppure parlerà con Bologna e poi valuterà. Ma se il Napoli veramente vuole prendere italiano va a Napoli, questo l'abbiamo capito tutti già da mo, quindi la situazione è questa. Non parlo delle alternative, anche se sull'alternativa, se volete proprio che vi dica la mia, torno a quello che vi ho detto sui giocatori. Io spero che Bologna abbia la forza, a Bologna, anche di costruirsi un allenatore, di rischiare, ma di portare qui un'idea e non un qualcosa che appaia come una toppa o un cerotto su una ferita, dicevo ieri al pallone, no? Ma questo non deve mancare di rispetto a nessuno, e quindi non faccio i nomi, però io preferisco anche un azzardo di un ragazzo giovane. Io ieri dicevo, Bologna, tutto il, se Bologna non può costruirsi proprio Farioli in casa, beh, allora abbiamo un problema. Certo che capisco tutti quelli che dicono, io voglio tornare in Europa subito, dobbiamo tornare in Europa subito, tutti vogliamo l'Europa subito, sono, io sono con voi. Però secondo me ci sono delle regole su cui Bologna dovrebbe non transigere, perché guardare l'Europa è perfetto, ma per costruirti e garantirti comunque un percorso che hai intrapreso,

0: cioè dico, non è come dico io, e magari Cilli sa già tutto prima degli altri, non lo so. Spero che se italiano andrà a Napoli si diverta come si sono divertiti Britos di Avara Verdi, va bene, e quindi non gli falli in bocca al lupo. Ciao Manfredi, incasseresti da Castro per prendere Castellanos del West Ham, retrocesso e bisognoso di liquidi? No, per il motivo che ti ho detto prima, no. Li vorresti tutti giovani? No, però credo che quella squadra che fu costruita con Motta, Sartori e Di Vaio fu un equilibrio perfetto tra prestiti furbi e giovani di grandissimo talento. Quel risultato, a differenza dei geni, sempre lo statista di prima, fu il risultato di una squadra che continuò in un percorso di snellimento dei costi. Ma la storia non fu raccontata così. La prima cosa che ha chiesto a Sartori quando è arrivato è abbattere Montengaggi. L'ha fatto. Abbattendo Montengaggi, aiutato anche da una scelta fortissima di Thiago che a me mise ansia, basta Arnautovic avanti con Joshua, va Neudonk riserva di Zirze. E Bologna va in Champions facendo esattamente quello che aveva fatto l'anno prima, meno 10 milioni, quello che abbiamo fatto per 9 anni. Tutte le altre storie sono fantasia, me la assumo ogni responsabilità, però continuo a dire, certe narrazioni non aiutano. Andiamo in pausa.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
2: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
3: Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato da Battle. Rimessa di Vildoza, la palla per Diouf, ancora Vildoza, ancora Edwards. Baye deve fare fallo, non lo fa, bene così Vildoza fuori per Hackett che attacca l'area, lo scarico per Salyu Niang in reverse. Ci vediamo martedì sera gara 5. La Virtus spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio di squadra e di carattere per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
1: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5, in diretta questa sera alle 20 su Nettuno Bologna 1,
4: presentato da
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
5: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park park.com e su ticketone.it. Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
6: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
5: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
6: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
7: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
8: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
7: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
9: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
7: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.

0: rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
4: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
5: C'è un nuovo motore in città, è il turbo 100 cavalli di Peugeot 208, agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tua tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%, anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro, in pronta consegna fino al 31 maggio.
6: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
7: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
8: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
7: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
8: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
7: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
8: No, è al Vicolo.
9: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
10: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
11: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Concordo pienamente con Pepeio, se voleva rimanere doveva dire subito sì, rimango.
15: A questo punto, secondo me, parti già con una stagione storta, nel senso che se parti bene, bene, ma se vai a partire male, comincia a dire, ah, ma però l'ultimo anno, ah, ma però perché non ho trovato altre squadre. Lui doveva dire sì, subito, sì, io rimango. Poi, se arrivava un'altra scelta, però non subito, ah, però mi mo qua.
16: Allora ti ripeto, siamo dentro quei discorsi che purtroppo fanno parte del gioco e quindi io mi rendo conto che bisogna lasciare spazio alla parte emozionale ed è giusto che sia così. Poi vi dico anche un'altra cosa, leggo di un pisacane che dice io, però vanno anche contestualizzate, questo per me riguardava, forse poteva essere più adatto a Motta per certi motivi, però non a Vincenzo, per dire, contestualizzando. Comunque Pisacane dice io non mi dimentico di quello che è stato fatto per me e la riconoscenza per me è importante, e Pisacane si vede a Cagliari. Ci rimarrà? Queste parole rimangono al vento? Non lo so, però è stato così. De Rossi dice io sto benissimo qui, vedo possibilità di crescita del Genoa, non voglio muovermi, non mi vedo da nessuna parte. Lui ha risposto così. Sono però 2 allenatori in una fase completamente diversa rispetto a quella di Italiano a Bologna. Pisacane ha vinto con la primavera e io continuo a dire e si stanno costruendo Pisacane in casa dandogli la possibilità di allenare dopo la vittoria della primavera la prima squadra. Non è un caso che Giulini per la prima volta, affidandosi ai propri giovani, allenatore e anche quant'altro, forse ha fatto la migliore stagione in Serie A. Perché? Io me lo chiedo. E ha avuto coraggio, ma bisogna avere coraggio. E De Rossi arriva scottatissimo. E quindi va a Genoa, trova la sua dimensione da scottato e probabilmente ha un sentimento diverso. Italiano non è in questa fase, italiano si devono reciprocamente molto, lui e Bologna, quindi secondo me ci sta di più. Thiago, siamo un po' al confine di un rapporto che non è mai stato tranquillo secondo me, e quindi il motivo potrebbe essere anche questo, anche se non basta per me. E quindi ci sono allenatori dove secondo me invece l'aspetto emozionale si incrocia con quello che poi ti aspetti anche un po' di da un allenatore che magari può fare una rinuncia per costruire qualcosa, se no ragazzi è molto difficile. Però torno a dire, io se un tifoso ci rimane male lo capisco, io con Motta ci rimasi molto male, poi nel tempo l'ho superata dicendo fa parte del gioco. Scusatemi, mi spiegate perché il contratto in essere di un allenatore deve essere rispettato solo dalla società e non anche dall'allenatore? Perché il calcio funziona così, sono le conseguenze di sentenze folli come quelle che hanno provocato, più che altro conseguenze folli come per esempio la Bosman con i cartellini dei giocatori. Le società, e questo non va dimenticato, oggi non hanno alcun potere contrattuale, questo va detto, ed è una delle cose che dovrebbero risolvere, ma a quanto pare nel calcio se stanno bene tutti, stanno bene tutti, c'è bisogno di cambiare. E bravo Pepe, d'accordo con Pepe, Vincenzo Buonviazza, insomma ragazzi, perfettamente d'accordo con Pepe. Se vuole andare tutti contenti, lui che soddisferà le sue mire e noi che prenderemo un allenatore in rampa di lancio. A questo punto io, se dovesse andare così, però io sarei veramente molto dispiaciuto per non avere Italiano qua. Io lo vedevo al Bologna per 4-5 anni, il mio sogno è quello di trovare un allenatore bravo e che abbia la forza di andare avanti sapendo che comunque qua ci sono dei paletti molto stretti. Però forse bisogna trovare un allenatore compatibile con quei paletti, e quindi costruirtene in casa secondo me è una prerogativa per non ritrovarti qua ogni due anni, se no di sto passo se il calcio non cambia, e non cambierà, e se non ci diamo noi una regolata e non ce la vogliamo dare perché è evidente. Vabbè ragazzi, ormai è chiaro che Italiano rimane solo se nessun'altra squadra lo cerca, altrimenti lo avrei già detto. Comunque anche su questo discorso io spero che ci riusciamo, ci stiamo lavorando, forse fra 10 minuti vi faccio un collegamento con Roma, adesso vediamo. Benissimo, va bene, siete tutti arrabbiati con l'Italiano. Ciao Manfredi, non è la prima volta, ogni anno con l'allenatore di turno è sempre la stessa solfa, facevo uguale Sinisa, addirittura Donadoni, ma infatti è per questo che continuo a dire, io non mi scordo di Sinisa che era un passo dalla Roma, no? Poi la cosa salta perché si mettono in mezzo anche i tifosi, vi ricordate? Quindi è un po' una situazione che fa parte del gioco. Per questo dico, la parte emozionale ci rimane malissimo, quella razionale ti deve dire non è colpa di Italiano, fa parte del gioco. Un forte abbraccio a Marius, sì, l'abbiamo detto anche ieri, incrociamo veramente le dita. Adesso ho capito, scusa, avevi scritto prima, ok, sì, un grande abbraccio a Marius. Comunque i contratti degli allenatori non hanno valore solo quando volessero andare, sì, questo l'abbiamo detto anche prima e qualcun altro l'ha sottolineato. Ciao Manfredi, Claudio da Casalecchio. Se Italiano rimane bene, molto permaloso per due fischi dopo, ma secondo me era più il contesto, lui comunque va bene. Dopo la nona sconfitta interna, ma tant'è, se dovesse andare a Milan o al Napoli, sai cosa fanno dopo due sconfitte? Un allenatore nuovo e giovane potrebbe essere Pisacane? No. Io, a me piace pensare che Pisacane dica la verità e che stia al Cagliari per quello che ha detto. Piacerebbe moltissimo. Vediamo. Cosa ne pensi? Forza Bologna sempre. Certo che se poi Milan chiama Pisacane, però magari lui stesso non, in quel caso magari non sentirsi pronto. E a Pisacane farebbe bene farsi altri 2 anni a Cagliari, arriverà, la vedo così. E volevo dire una cosa che mi è passata. Ciao Manfred, volevo fare una considerazione per paragonare i due club, cioè il Paris FC e il Como, entrambi promossi pochi anni fa. Loro hanno la famiglia Arnaud, ben più ricca degli Artono, sono addirittura nella top 10 mondiale, ma non mi sembra in Francia stiano facendo sfracelli. Quindi cosa vuol dire? Fabregas è il plus, o a Como stanno andando troppo forte, Steve 72? No, a parte che in Francia e le francesi quest'anno in Europa, questo che viene, vedrete che faranno ancora più fatica, così me ne immagino. Ma il Como ha dirigenti della, adesso non facciamo finire tutto quanto dentro Fabregas. Certo, Fabregas è fuori classe, e come la sta gestendo soprattutto è incredibile per il ruolo. Ma il CFO per esempio del Como è l'ex CFO della Serie B, se non ricordo, CFO è Chief Financial Officer, e l'ex direttore finanziario, così siamo meglio piuttosto che Financial Officer, della Serie B, se non ricordo male, è giovanissimo ed è preparatissimo, oltretutto fa un mestiere lì molto complesso, perché il Como sfora in una maniera clamorosa tutte le regole UEFA, adesso sono dentro, e loro è come se fossero passati oggi al check del tutor, oggi, però tutto quello che è stato prima non gliene frega niente, adesso devono incominciare a muoversi concordando dei paletti. Valgono sti paletti? Lo scoprirà anche la Juve per poco, anche in base un po' alle reazioni della Juve, ma fra poco lo scopriamo, perché non mi sembra che l'Aston Villa sia poi stato, l'Aston Villa ne ha combinate, proprio con la Juve. Noi tra l'altro abbiamo preso il Junior subito dopo in prestito, no? Beh, quella non fu leggerissima, passata la qua di rose con una multina e un controllo. Vediamo queste regole come funzionano. Quindi il Paris in questo momento non ha, secondo me, una struttura, intanto è più giovane, ma non consolidata come quella che stanno costruendo a Como, questo sì. Al Como però mancano oggi un po' di cose che sono molto importanti, cioè per esempio lo stadio, andare a giocare a Sassuolo per esempio, cioè a Reggio Emilia, poi se sarà quello è un problema, per cercare di riuscire a valorizzare al massimo questa Champions, che ti dà 35 milioni, ne hanno spesi 132, persi l'anno scorso, però vi ripeto, hanno 100 milioni pronti da mettere dentro anche quest'anno. E poi lo statista di prima mi dice investire, non prendetemi in giro però, perché sennò dopo un po' spengo e me ne vado, e anche un mio collega non si azzardi a usare quella parola, insomma uno che fa questo di mestiere ha parlato dell'opposto, senza però mai sminuire quello che stanno facendo. Quindi, perché io sono molto curioso di vedere fra 2 anni che cosa avranno costruito, e io credo che ce la possano anche fare. Poi da quel momento in poi andranno a recupero? Io credo proprio di no, ma se ci riescono alzo le mani e sono il primo a dire non credevo fosse possibile. Non ho idea di come faranno. La squadra che ricava 50 milioni, c'è già il Bologna 80 è al gancio, capite? Sono molto, molto curioso di vedere come faranno. Sono talmente bravi che ho il dubbio che ce la possano fare, ma non ho un motivo per dire ce la fanno. Anche chi fa questo, Marco Belinazzo, non capiva da quali leve potevano, dal momento del controllo finanziario UEFA, come faranno. Non ne ho la più pallida idea. Bisogna vedere sto controllo UEFA quanto varrà. Andiamo in pausa.
1: chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato da Battle. Rimessa di Vildoza, la palla per Diouf, ancora Vildoza, ancora Edwards. Bagliè deve fare fallo, non lo fa, bene così Vildoza fuori per Hackett che attacca l'area, lo scarico per Salyu Niang in reverse. Ci vediamo martedì sera gara 5. La Virtus spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio di squadra e di carattere per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
2: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5, in diretta questa sera alle 20 su Nettuno Bologna 1.
17: Presentato da
18: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
19: Oh, stasera riapre il CADE con la musica del Vision. Sì, ok, basta.
20: Stasera torna i martedì del Vision. In console, Spranga, Lelli, DJ Meo, Maurizio Gubellini, Dalla, TBC e Victor. Il martedì del Vision. Da stasera, ogni martedì, accade Mandorli. Media Partner, Nettuno Bologna 1.
21: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
22: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
21: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
23: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
21: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
24: Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette.
25: Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo.
24: Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione.
25: Chi ha fatto tutto?
24: Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi.
25: Quindi zero pensieri.
24: Zero.
25: E spendi meno di quello che pensi.
26: Infissi Group. A Casalecchio in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group. L'arte dell'abitare.
27: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
28: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
27: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
28: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
27: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
29: Barberino Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo Outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
30: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
31: Presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti, in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante a Bologna.
32: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
33: Ciao, come stai?
34: Vado a fare un tagliandino.
33: Ok, ma stai bene?
34: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
33: Ma Levante è una carrozzeria.
34: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
33: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
34: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
35: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Sportivamente classica, audio, Zinone.
4: Ciao Manfred, ma io ormai mi sto abituando invece, perché ho già capito che Bologna sarà sempre una società, diciamo, di transito, quindi ogni anno, se c'è un giocatore buono, è facile che possa andare via, che se c'è un allenatore che fa bene posso andare via, quindi mi sto abituando a questa cosa qua, devo essere sincero. Poi lo so che mi snoccioli tutti i dati economici, però mi aspettavo almeno qualcosa di più, cioè da un punto di vista da tifoso, questo è ovvio. Poi lo so, la situazione del calcio italiano è drammatica e quindi ci dobbiamo abituare a questo. Ciao Zinone.
5: No, vabbè, dai. Adesso non voglio neanche. Cioè, ti ho fatto passare un messaggio così drastico? Forse sì. Ma non è così grave. No, è gravissimo. È gravissimo, però. A noi proprio. Io lo continuerò a dire finché campo. Ma è stata una cosa che mi ha colpito un anno fa, leggendo alcune cose che comunque sono sconvolgenti, ma in ogni caso non è proprio così. Quello che sto dicendo io, e mi preoccupa molto di più, è che forse in questo momento, vista la situazione che si è creata oggi, e adesso fra poco mi collego a Roma con Luca Pinkerle, facciamo una cosa purtroppo giornalisticamente bellissima, ecco, emotivamente no, vista la situazione che si sta creando, forse io dico, ma perché non ritornare allora a questo punto, prendere atto, buona, si rifonda tutto, però allora fatemelo fare con un allenatore con un'idea, che puoi sbagliare, ma con la forza di essere convinti della propria idea e dare lo spazio a un allenatore che magari può avere meno talento in partenza, meno esperienza o magari tanto talento, tutto da scoprire. Vi dicevo Aquilani, perché no? Ce l'abbiamo la forza di aspettare Aquilani? Io penso di sì. Se diamo retta a quei soliti 10 poveri, no. Ma lo stadio di Bologna per me ti ha dimostrato tutt'altro, quindi siccome per me contano quelli che sono allo stadio e non i soliti Baggiani, che non ce l'ha mai pari e che parlano di ambizioni, pesando le ambizioni a milioni di euro di altri, allora secondo me bisogna fare. Io credo che sia una grande opportunità a sto punto, soprattutto se i paletti del Bologna sono questi. Ce l'ho? Oh, finalmente, così smetto di straparlare. Luca Pinkerle da Roma.
6: Eccoci.
3: Allora,
6: ciao Manfred. Allora, per chi ci vede sul 93, io sono davanti alla sede di Filmauro a Roma, a due passi da Piazza Quirinale, la vedi qua dietro di me. Per chi ci sente invece vi spiego un po' qual è la situazione. Allora, colleghi da Napoli riportano un incontro questa mattina a Roma tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, Vincenzo Italiano, i suoi rappresentanti e il direttore sportivo Manna. Queste voci mi sono state confermate da più parti e da bravi giornalisti cerchiamo di fare la conferma anche qui dal vivo per cercare di capire se ci sono immagini, se riusciamo a verificare tutto questo con i nostri occhi. Quindi mi trovo davanti alla sede di Filmauro qui in via 24 Maggio 11 dalle 11.30 del mattino più o meno. Poco fa è arrivato anche il collega Ugolini, quindi se si muove Sky probabilmente si muove qualcosa anche qui dentro. Fonti mi confermano che questo incontro è in corso, ciò che dobbiamo verificare è che sia effettivamente qui e che riusciamo a verificarlo anche con le nostre immagini, i nostri occhi. sono diversi i posti a Roma in cui Aurelio De Laurentiis di solito fa i propri incontri, tra Ponte Milvio, tra il San Regis a Piazza della Repubblica, quindi stiamo cercando di tenere tracciata un po' tutta la zona. Ciò che non è un segreto è l'ammirazione di De Laurentiis che ha per Vincenzo Italiano, cosa che da diversi anni va avanti. Per un motivo o per un altro il Napoli non è mai riuscito a accarezzarsi da vicino. Questo forse è il momento del rapporto tra De Laurentiis e Italiano in cui ci vanno più vicini, assolutamente, ma siamo qui per cercare di confermarlo e per darvi tutte le notizie verificate in diretta qui minuto per minuto.
5: Luca, che idea ti sei fatto? Per esempio, qui ci scontriamo, io non posso biasimarli, tra l'aspetto emotivo e quello un po' più razionale. Cioè, tanti sono sconfortati, allora, molti sono arrabbiati con Italiano, che vada, no? Sai, il classico momento in cui ti lasciano e tu dici, vabbè, vada dove vuole, no?
6: Professionalmente comprensibile.
5: Vada dove vuole a fare i suoi, buon viaggio, no? Brutto in maniera proprio stizzita e quant'altro. Altri invece sconfortati dicono, ah, per esempio Zinone poco fa dice, tanto noi siamo una tappa nel percorso. E è proprio così? Cioè, il Bologna è destinato ad essere una fase di transito, un passaggio tra chi arriva e se fa bene va? Oppure magari ci sono profili più adatti a costruire e altri forse meno adatti, come fu per esempio Italiano, che arrivò qua da un percorso oggettivamente di un certo tipo. Va bene, e adesso aspetto intanto che torni Luca, perché questo è un po' il dubbio, dopo gliela rifacciamo. Intanto guarda, ne approfitto. Intanto credo che a Roma oggi ci sarà un po' da aspettare, perché ok, perché erano in parecchi a confrontarsi. Se abbiamo conferme, ma abbiamo mandato lì a Luca apposta per eventualmente darvi conferme subito. Audio.
1: Ciao Manfred, sono Diana e ormai l'argomento del giorno è Italiano va, Italiano sta. Da quello che si capisce, si intuisce, ormai l'Italiano va, sembra a Napoli, va bene che vada, insomma, pazienza. Però adesso si dovrà pensare al progetto Bologna, quindi speriamo che la presidenza, quindi la società e i vari tecnici facciano un buon lavoro prendendo un buon allenatore per fare una buona squadra, perché ormai ci siamo abituati bene, tra parentesi forse male, non lo so, di una squadra competitiva. Quindi forza Bologna nel tuo nuovo ciclo.
5: È tornato Luca Pinker. Allora Luca, ti dicevo, questo conflitto che c'è tra ragione e pancia, no? Emozione e, sì. E questo sconforto nel dire Bologna è una tappa. È veramente così? Il Bologna deve essere per forza una tappa, o questa tappa è figlia di un Italiano che arriva già con forza per rispettare gli impegni che attendevano in Bologna, cioè la Champions League, un campionato che devi fare all'altezza di quello precedente, e quindi Italiano era un allenatore già in rampa di lancio quando è arrivato a Bologna, e questo vuol dire si può costruire qualcosa di più solido e duraturo anche a Bologna, oppure noi saremo una tappa. Provate a farti la sintesi.
6: Fino a quando arriveranno, diciamo, ci saranno delle piazze con un bacino più grande, con un prospetto economico più importante, con la sicurezza di poter giocare competizioni più importanti, l'ambizione dei grandi atleti e dei grandi professionisti come allenatori eccetera sarà quella di cercare di puntare al massimo. Quindi mi verrebbe da dire, Manfred, che fino a quando Bologna non riuscirà a fare quello che ha fatto per esempio il Manchester City, cosa che quasi nessuna squadra è riuscita a fare al mondo, cioè avere la certezza di creare un ciclo che dura 10 anni per fare la Champions, atleti e addetti ai lavori cercheranno sempre di ambire al massimo. Poi se in alcuni casi un allenatore, un giocatore capisce che il punto in cui è arrivato è quello in cui può dare di più, in cui può emergere, in cui puoi far capire a tutti quello di cui è veramente fatto, per esempio Berardi a Sassuolo, per esempio Gasperini all'Atalanta, che poi è andato alla Roma quando ha avuto una possibilità, direi che sono cose che esistono e sono cose che fanno parte anche dello sport. Per esempio i portieri, e nelle grandi squadre ne gioca soltanto uno, massimo due, però i portieri sono tanti in giro, quindi è chiaro che fino a quando ci sono delle opportunità di lavoro, perché tra i professionisti di questo si parla, io penso ci sia sempre la possibilità di varare altre piazze, altre chance per andare a lavorare in un contesto vantaggioso, migliore. Ci sono anche momenti della carriera, per esempio Motta, Thiago Motta probabilmente tra 20 anni, quando avrà una carriera già avviata di sicurezza eccetera, sarebbe inappetibile per il Bologna, e invece nei primi passi della carriera è... Quindi può succedere di tutto, dipende da un migliaio di fattori, ed è questa anche forse la bellezza del calcio.
5: Beh, ci può stare. Tu cosa credi, che a Bologna serva un progetto giovane e quindi una rifondazione totale e ripartire con la forza delle idee, fondamentalmente un allenatore che sappia valorizzarli, o combattere per prendersi subito l'Europa e farlo attraverso magari a certezze che possono garantirti un esito del genere?
6: No, più graduale che rifondazione radicale, ecco, diciamo così, graduale, perché comunque le cose stanno andando bene, quindi non credo ci sia tanta necessità di insomma, squadra che vince non si cambia, o si cerca di cambiare il meno possibile se c'è la possibilità. Per quanto riguarda invece la scelta, la direzione, io penso che per il discorso, il famoso discorso dell'autofinanziamento che mette in atto il Bologna, avere una squadra giovane con giovani creati da zero possa essere la cosa più economicamente vantaggiosa. Poi bisogna vedere se Vincenzo Italiano è quell'allenatore che ti riesce a far valorizzare questi giovani, o una squadra giovane. È chiaro che a tutti gli allenatori fa comodo l'instant team, perché puoi vincere, puoi avere risultati nel minor tempo possibile. In Italia abbiamo visto come il tempo sia un grave problema per gli allenatori. È anche vero che ci sono diverse piazze, tra le quali ci metto serenamente anche la Bologna, in cui programmare, stare più tempo in un posto e cercare di guardare il futuro e seminare e chissà magari raccogliere con lo stesso allenatore sia un qualcosa di possibile e preventivabile. Quindi non so, non credo, e anche il diritto di critica del quale mi avvalgo non penso faccia parte di una mia possibile ragionamento sul fatto che Italiano sia l'uomo giusto sul Bologna oppure no. Ti ripeto, Manfred, che quello che ha visto, dimostrato la squadra, la società e l'organizzazione è di essere in grado di programmare, di poter vedere il futuro su più anni senza rischi economici di grande tipo, anche con un extra budget non preventivato come quello della Champions League.
5: Chiarissimo. Allora, lì non si muove niente, ma
6: no.
5: Ricordo dove sei, giusto per capire il collegamento, sì, e il bel sole, sì, che ti sta guardando.
6: Allora, sul 93 sono davanti alla sede di Filmauro a Roma, vicino a Piazza del Quirinale, via 24 Maggio numero 11. Stiamo aspettando di capire, di avere delle immagini, delle verifiche concrete sul fatto di questo incontro tra De Laurentiis. E a questo punto il grande dubbio, Manfred, è tra i rappresentanti di Italiano o Italiano stesso? Cioè, quello che sta cercando di confermare è capire se Italiano è effettivamente qui con i suoi rappresentanti o se ci sono soltanto i suoi rappresentanti, cosa che nell'economia di una settimana in cui Italiano deve incontrare anche il Bologna, si fa un ragionamento attraverso i propri agenti, i propri avvocati, capire quali sono le proposte sul tavolo o sui diversi tavoli che possono, diciamo, essere considerato un'opzione per un allenatore che in questo momento si trova il coltello dalla parte del manico.
5: È chiaro. Luca, vado un attimo in pausa e se vuoi
6: vai,
5: riposare,
6: se ci sono aggiornamenti vi chiamo.
5: Va benissimo, allora ti ringrazio.
6: Grazie.
5: Tantissimo, è stato un contributo molto prezioso, grazie mille.
6: Prego.
5: Ciao.
6: Ciao.
5: Oddio, mi sono affogato. Grazie a Luca Pinkerle di FIFA.com. Ora Roma a capire se Italiano il suo avvocato, il suo procuratore, Aurelio De Laurentiis, Manna, sono tutti lì a capire un pochino come possono andare le loro cose. E poi vedremo. Ciò detto, andiamo in pausa.
2: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
7: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
8: Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato da Battle. La rimessa di Vildoza, la palla per Diouf, ancora Vildoza, ancora Edwards. Bagliè deve fare fallo, non lo fa, bene così, Vildoza fuori per Hackett che attacca l'area, lo scarico per Salyun Yang, in reverse. Ci vediamo martedì sera, gara 5. La Virtus, spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio, di squadra e di carattere per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
2: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5, in diretta questa sera alle 20 su Nettuno Bologna 1.
9: Presentato da
10: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
11: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
12: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
13: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
14: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
15: Una cittadina isolata.
16: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
15: Una terribile minaccia.
17: Ma che cosa? Internet è scomparso.
16: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
15: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
18: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
19: Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
20: Buongiorno. Chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
19: Certamente. Siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
20: Wow, è proprio quello che mi serve.
19: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
22: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
36: Presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti, in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante a Bologna.
37: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
38: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
37: Quindi siamo tornati da Sorcia e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
0: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
1: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
3: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
4: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop, piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop, veloce, sicuro, al top.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Siamo ritornati, saluto Leo Vicari, fra poco con voi, con Quasi Gol, Francesca Bolognini in regia. Abbiamo sentito Luca Piccherle da Roma per avere aggiornamenti su questo benedetto incontro, se porterà eventualmente a degli esiti. Sembra che ci sia, perché Luca è arrivato che o sono dentro oppure eventualmente escono, e lo scopriremo solo vivendo. Tantissimi messaggi oggi vostri, ovviamente Italiano mette in crisi. Per riassumere, io sono veramente, sarei veramente molto dispiaciuto che le strade si separino. Resto però convinto che se dovesse scegliere il Napoli farà bene. Unico consiglio che do ad Italiano, sicuri molto meno di quello che dice Manfredi Campione, Leo Vicari, Francesca Bolognini, oppure il tifoso della tribuna maleducato di turno, oppure e soprattutto un pubblico che magari non apprezza la tendenza di un momento. Perché se va a Napoli, ma lui lo sa bene perché arriva da una piazza diversa da Bologna, questo può diventare un grosso problema. Ne ha parlato Conte e l'ha messo al centro di un po' di disamore, ma non disamore, di stanchezza, che comunque è fisiologica, e Conte lo sappiamo, o lui o gli altri durano 2 o 3 anni e non di più. Questo è il nostro miglior prodotto in panchina, forse Italiano insieme a Ancelotti, ci dovrebbe dare un'idea forse che qualcosa nel calcio italiano di principio non va, perché ritorno a dire, io invidio il tempo che è stato dato a questa, ad Arteta, di vincere con l'Arsenal. L'Arsenal, 21 anni senza un titolo, uno stress e un'ansia da prestazione della Madonna, non ce l'ha fatta per 6 anni, l'hanno tenuto lì, l'hanno aspettato, gli hanno cercato di costruire sempre di più, tassellando e spendendo moltissimo ovviamente, ma tassellando la squadra più adatta a lui, e alla fine è arrivata. Per me tantissime delle differenze che ci sono sono proprio qui. Ditemi come la vedete, anche se so che devo recuperare un botto di vostri messaggi che non posso dare questi, chicca, o posso?
24: Sì.
5: Allora recupero intanto gli audio che facciamo più in fretta.
25: Allora, Pinkel è un grande giornalista, per carità, ma ogni tanto potrebbe dire anche delle fregnacce, perché adesso io con questa notizia mi ha guastato la giornata, anzi forse anche proprio...
5: Non bastava il como ieri, vecchio mio.
25: Tutta la fine settimana e oltre.
5: E già il como ieri ti aveva dato su, e va bene. Tra l'altro vi ripeto, Pinkerle è lì, sono dentro, vediamo se escono, perché magari, però insomma c'è anche Sky là, ci siamo anche noi però. Audio.
2: Ciao Manfred. Ciao. Sono Vincenzo, un tifoso milanista molto deluso. Volevo chiederti, diciamo, uscendo un attimo dal discorso Bologna, come vedi il futuro del Milan? Che, come lo giudichi considerando tutti i licenziamenti che ci sono stati ieri fatti da Cardinale? Cosa pensi che il Milan potrebbe e dovrebbe fare per tornare ad essere una squadra degna di tale nome? Ti ringrazio, ciao.
5: Guarda, torno a dirti da quando ho cominciato ad avere crisi di identità. L'anno scorso succede una cosa bellissima. C'era Italiano che doveva venire al Milan. Alla fine Italiano rimane a Bologna. E vengo chiamato da dei colleghi di Milano, di una televisione molto seguita, e mi chiedono. E dovevo iniziare un ciclo di appuntamenti con loro. Teoricamente di solito funziona così, no? Questa è la mia idea, poi magari mi hanno chiamato solo per quello, ma no. Mi fanno una domanda e mi dicono: ma secondo te perché Italiano è al Bologna e non al Milan? Eravamo alle porte, se vi ricordate, andò male, di Milan-Bologna, inizio campionato scorso, la seconda. E io rispondo a loro: ragazzi, perché Bologna ha un progetto comunque che è nato nel tempo, probabilmente in ritardo, ma che oggi ha dei tratti incredibilmente marcati. Il motivo per cui Bologna vince la Coppa Italia e il Milan no, in finale, sta tutto qui. Che Bologna è un'azienda oggi molto solida, con linee guida molto chiare, e c'è sotto un progetto societario molto chiaro. A Milano no. Non mi hanno mai più chiamato. Grazie Manfredi, arrivederci. E io dissi: ha scelto il progetto migliore, no? Guarda caso, a distanza di 9 mesi, ma a volte serve anche, non te lo auguro, cioè non, tutto ti auguravo tranne questo, e ti dico la verità, pensavo che con Allegri si potessero mettere a posto un po' di cose. Non tutte magari, ma pensavo che qualcosa di buono si potesse fare. Non ci sono riusciti, perché lì c'è un problema proprio manageriale, e nel calcio di oggi, se ascolti chi lo guarda con occhi non della pancia ma della ragione, i manager fanno il 33% del lavoro, non c'è niente da fare. E anche questo mi porta a dire che purtroppo i miei colleghi di Milano di calcio capiscono molto poco. E infatti a distanza di 9 mesi il problema di Allegri, tutti a parlare di Allegri, di Allegri, di Allegri, io sono d'accordo che Allegri ha dei limiti di gioco, risultatista, tutto quello che vuoi. Ma il problema al Milan, dal mio punto di vista, Allegri è l'ultimo dei problemi. Il problema è societario, manageriale, e non è un caso che neanche uno come Allegri, che avrà tutti i suoi limiti, non è riuscito a farlo. Fondamentalmente il Milan si è suicidato in casa. Il Como va per una congiunzione astrale fuori di testa, giustamente ci va, però anche quando mi dicono: vedi che se spendi 300 milioni va in Champions, no, tu spendi 300 milioni e vai in Champions se le altre sbagliano. Mi dicono: ripeti quello che dice Finucci. Io non posso non farlo se non ritengo che Finucci abbia pienamente ragione. E a volte i miei colleghi si tradiscono, perché diciamo tutti quanti: ah, ma qual è questo discorso? Poi dopo mi dicono: ma se Italiano va a Napolare, va ad allenare Napoli, o il primo, il secondo, il terzo posto è garantito. Ah, allora andate con Finucci. Questo vuol dire che i primi 5-6 posti della Serie A sono assegnati per fatturati, ed è così, a meno che non sbaglino. E tu faccia il grande exploit. E allora quindi lo negano, e poi indirettamente gli scappa. Il calcio italiano purtroppo è raccontato in questa maniera, perché noi hanno raccontato il calcio così, noi siamo figli di questa roba qua, ed fa parte di noi, io lo capisco, Però secondo me sono cambiate le regole. Non c'è niente da fare. Prendete le ultime 15 classifiche di Serie A e guardate chi c'è nelle prime 7. Un anno o due, ognuno, o magari con un intervallo di due, c'è la novità che fa il grande exploit. Non è un caso. Guardate chi c'è in finale delle tre coppe. È un caso? Tre inglesi? È un caso? E hanno perso un miliardo l'anno scorso, senza i 550 milioni spesi dal Liverpool quest'anno sul mercato. Vediamo quest'anno. Quindi, le classifiche le fanno i fatturati? Purtroppo sì. Tu puoi inserirti in quelle pieghe lavorando da Dio e aumentando il tuo fatturato? Sì. Però devono sbagliare. Poi, questo è il tema. Il Milan oggi sbaglia perché non ha sotto una struttura che sia all'altezza. Hanno mandato via tutti, vediamo chi richiamano. Di sicuro, per quello che raccontano, e questo mi fa ridere, il problema più grosso ha generato l'unico che è rimasto. E ne hanno parlato tutti. Beh, insomma, allora forse c'è proprio un problema di idee non chiare. Non dovete essere d'accordo con me, ma mi dovete dare atto che quello che dico comunque speriamo che vi metta un dubbio a tutti. E non mi piace far tanto la ramanzina agli altri, però io continuo a dire che c'è un problema. Prima o poi, secondo me, verrà fuori. L'audio che volevo. Questo posso?
38: Sì.
6: Ciao Manfred, perché non vogliamo fare un giochino un po' più positivo? Non è
5: positivo,
6: che
5: ragazzi.
6: Il Bologna è una tappa per l'italiano, è italiano che è una tappa per il Bologna. Insomma. Nella sua crescita adesso ha avuto bisogno di italiano e poi più avanti, quando il Bologna sarà una certezza, avrà altri allenatori. Dai, giriamo tutto al positivo. Ciao Fabio Taxi.
5: Italiano, mi piace l'approccio, bisogna essere sempre realisti. Se Italiano andrà a Napoli avrà le spalle più larghe di Thiago alla Juve, per me questo sì, perché si è fatto una gavetta più lunga e perché se andrà a Napoli io credo che De Laurentiis lo difenderà fino all'ultimo respiro possibile, se ci sarà bisogno. Magari non ne ha bisogno, gli auguro il meglio a Vincenzo, lo giuro con tutto il cuore, proprio gli voglio proprio bene, quindi sono molto triste oggi, soprattutto se dovesse capitare, non mettiamo troppo le mani avanti, però sono molto preoccupato oggi. Ci ho detto, Thiago ha sbagliato ad andare alla Juve, ha sbagliato perché la Juve non gli ha dato il tempo di sbagliare. Credo che tutti quanti oggi, al di là delle solite cose, ci godo perché ho rosicato, quindi gli sta come un vestito nuovo, l'ho pensato anch'io. La Juve ha un bel po' da mordersi le mani per non aver dato il tempo a Thiago di sbagliare, ma il problema è che la Juve si impicca e non ha tempo per sbagliare, ripeto, e sono loro che dettano il ritmo della Serie A, loro, l'Inter, il Milan, queste squadre qua. Noi ne subiamo moltissimi riflessi. Quel ritmo, tra l'altro, è spinto in una maniera clamorosa dal giornalismo sportivo. La pressione, ragazzi, che è una cosa impressionante. Troppa, troppa. E quindi Italiano, che si lamenta di non avere tempo, è il primo che si fa prendere dalle pieghe del poco tempo, perché non sta qua. Va, non aspetta l'altra chance, va. Quindi c'è un filo di ipocrisia, ma anche una grande razionalità, cioè comprendere che il calcio non ti dà tempo e quindi la prima occasione te la devi cogliere. Se gli arriva, la coglierà. Che ci vuoi fa?
25: Allora, Pinkel è un grande giornalista, perché
5: Dado, sei simpatico, ma ti ho già sentito.
7: Ciao Manfred, ma ci sono già dei nomi per il dopo italiano? No. Perché tanto abbiamo già capito che se ne andrà. Ce ne faremo una ragione, come ce ne siamo fatti per Motta e tutti i vecchi allenatori. Avete qualche nome papabile o comunque più vicino rispetto a un altro? Grazie.
5: No, non c'è. Con una squadretta la gente allo stadio calerà a prescindere da Aquilani, Pisacane, ancora, giustamente, dici tu. Giusto o sbagliato, non entro nel merito, per me ragionando così. Allora meritiamo tranquillamente molto meno di Pisacane.

0: a bocce ferme, ognuno in questo momento particolare, peraltro, in cui tante panchine cambiano, saltano, girano e così via, ognuno faccia le proprie valutazioni. Sono molto molto d'accordo con una collega che ho sentito prima e con me stesso di qualche tempo fa, settimana scorsa. Visto come si sta mettendo le cose, io auguro al Bologna e a Vincenzo Italiano di trovare il modo di fare reciprocamente il meglio l'uno per l'altro. E ho sempre più l'impressione che il meglio l'uno per l'altra sia continuare in maniera separata. Cominciamo.
1: Quasi gol, presentato da
2: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no-core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
3: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
4: Parola di Riccardo Orsolini.
3: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
5: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
6: Et che pe, u carot.
1: Nettuno Bologna 1, quasi gol, con Leo Vicari.
0: Le 14:11, ciao Leo Vicari, quasi gol, 366-402-4022, buon martedì a voi, a mister Andrea Mottola già in collegamento. Ciao Andre.
7: Ciao Leo, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, come stai?
7: Bene, grazie, bene, un po' caldato perché a me il caldo innervosisce e quindi, cioè, sto bene quando vado al mare.
0: Capisco. Io ritengo, Andre, che non ci sia stata la primavera quest'anno. Si è passati.
7: No, infatti, vero? Siamo passati. Hai ragione tu, Leo. Siamo passati dai 10-18 gradi ai 36 che mi dà la macchina in questo momento.
0: Sì, io amo questo, però capisco che sono sempre, ogni volta che io ho la temperatura che preferisco, attorno c'è gente che soffre, che si addolora, che si lamenta. Amen. tre mesi io, 9 mesi voi.
7: Così. Sì, no, io sto bene solamente in macchina, che ho 20 gradi, io sto da Dio.
0: Andre, il tuo weekend?
7: Il mio weekend è stato un weekend fantastico a livello calcistico, perché il Molinella ha vinto lo spareggio.
0: Wow.
7: A San Vittore, in terra romagnola, in terra cesenate, e quindi adesso abbiamo un altro spareggio, che sarà quello di domenica a Fiorano, per poi approdare sperando alla finale. Però grande soddisfazione e quindi bene, avanti così, complimenti ai ragazzi e allo staff, a tutti. Il Bologna ha fatto la partita che doveva fare, una partita seria, una partita, sì, insomma, senza grandi impressioni, e mi fermo qui perché nel weekend non c'è stato nient'altro.
0: Ok, sì, c'è stata ieri, dai, la fine della stagione della Fortitudo, poi ci sarà tempo prossimamente per parlare di Fortitudo.
7: Sì,
0: no?
7: Sì, oggi. Sì, certo. Era un finale che ormai era purtroppo

0: Ho auspicato.
1: Io un po' mi permetto però di essere molto molto d'accordo nel mio piccolo con lo striscione ieri di Fossa dei Leoni o comunque della tifoseria a Verona. Non ho visto se era firmato Fossa dei Leoni. La squadra si è dato, Andre, quest'anno. La squadra si è dato, tanti infortuni, si è arrivati anche quest'anno in semifinale. Si può forse sempre fare meglio, ma poteva andare anche peggio. Non ne posso più di stare in A2, lo ammetto, però non potevo chiedere per questa serie di semifinale con Verona, obiettivamente, Andre, qualcosa di diverso di quello che è stato, io da tifoso.
0: Giusto, avanti così.
1: Andre, allora, com'è stata la tua mattinata, in cui immagino anche a te sia arrivata la voce, la foto, lo screenshot, il link su Italiano che starebbe parlando fitto fitto con il Napoli?
0: Ma com'è stata? Cioè, è stata... Cioè, io penso che Italiano alla fine non vada a Napoli. Però poi uno mi dice, ma dove va? No, lo so. Cioè, io però Napoli non... Cioè, non vedo Italiano. Poi se ci andrà, meglio per lui, peggio per lui, che faccia quello che crede. Io penso che Italiano dovrebbe parlare col Bologna prima, perché è una questione di correttezza, una questione di educazione nei confronti di una società che ti ha dato tutto quello che ti doveva dare.
1: Le parole di Vincenzo Italiano, a mio avviso, riportate, cioè io le avrei riportate veramente in grassetto, bold, un po' quasi da titolo, quando l'altro giorno dichiara: l'incontro non c'è ancora stato, forse poteva esserci stato prima, però vabbè, lo faremo prossimamente. Mi sembra che Italiano ultimamente si stia togliendo dalle scarpe Sassolini, Lacci, Solette, qualunque cosa ci sia dentro una scarpa, calzini probabilmente, rimarcare più volte di quel tifoso mi ha detto fallito, quel tifoso mi ha detto vai via, con la società forse potevamo vederci prima, qua la piazza è esigente, quindi dovremmo lavorare bene. Mi sembra tutto molto calcistico, Andre, sia chiaro, tutto molto calcistico, però mi sembra anche tutto molto chiaro.
0: Ah, sicuramente, guarda, io sono molto onesto e ti dico che ho avuto la percezione, finita la gara con l'Inter, che l'Italiano abbia salutato troppa gente.
1: Ah, okay. Sì.
0: E secondo me è un non lo so, quando tu saluti troppo alla fine qualcosa c'è, quindi secondo il mio punto di vista Italiano sarebbe sulla via, non dico la via di Damasco, sulla via di qualche parte che non sia Bologna. Troppo gli spiace, però dall'altra parte, se lui ha fatto questa scelta, i contratti vanno rispettati, secondo me, però adesso al giorno d'oggi il contratto serve fino a un certo punto.
1: Ultima al volo, Andre, poi pubblicità e poi tanti già messaggi che arrivano da leggere e da ascoltare. Mi hai detto mi dispiace. Ti dispiace che Italiano vada via? Ti dispiace per il Bologna? Ti dispiace per il modo? Che ti dispiace è il tuo?
0: No, il mio dispiacere è per come ci si separa. Io sono sempre del parere che gli allenatori come i giocatori vanno e vengono, le società rimangono. Il Bologna è già stato scottato da Motta, quindi secondo me avrà la soluzione B. Però è il modo che non mi entusiasma in questo calcio malato.
1: Non la vediamo allo stesso modo qua, Andre. Secondo me il Bologna non è stato, certo, il Bologna non è stato scottato da Motta, secondo me è saputo, è stato scottato da Motta. il Bologna aveva pronto Italiano, che infatti è diventato allenatore del Bologna il giorno dopo.
0: Sì, sì.
1: No, certo. Arriviamo subito, soprattutto con voi e Andrea Mottola.
2: Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato da Battle. La rimessa di Vildoza, la palla per Diouf, ancora Vildoza, ancora Edwards. Baye deve fare fallo, non lo fa, bene così Vildoza fuori per Hackett che attacca l'area, lo scarico per Salyu Niang in reverse. Ci vediamo martedì sera gara 5. La Virtus spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio di squadra e di carattere per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
3: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5, in diretta questa sera alle 20 su Nettuno Bologna 1,
4: presentato da
5: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile. Ciao, come stai?
6: Vado a fare un tagliandino.
5: Ok, ma stai bene?
6: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
5: Ma Levante è una carrozzeria.
6: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
5: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
6: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
7: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
8: Ma dai, è immortale!
7: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
8: E dove sarebbe questa meraviglia?
7: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
8: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
9: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti, in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante a Bologna.
11: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 200 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, il partner che ti solleva senza pensieri.
12: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
13: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
12: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
13: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
14: Un caminetto che accende emozioni? Lo trovi da Primerano. Da 50 anni, caminetti anche senza canna fumaria. Stufe a pellet e legna con soluzioni personalizzate. Progettazione, installazione chiavi in mano e incentivi statali.
15: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione ad Altedo o su primerano.it.
14: Primerano, l'impossibile diventa possibile.
16: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
17: Una cittadina isolata.
18: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
17: Una terribile minaccia.
19: Ma che cosa? Internet è scomparso!
18: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
17: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
20: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
4: dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa, un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa, Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia, www.cozzadicervia.com.
21: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
22: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 14:24, Leo Vicari, quasi gol. Ciao di nuovo, 366-402-4022. Con noi c'è mister Andrea Mottola, come ogni martedì. Ciao Andre.
0: Ciao Leo, buongiorno.
1: Allora, tanti messaggi, io comincio, dai. Non trovo molto corretto se è vero che Italiano incontri il Napoli prima che il Bologna. Comunque va bene, in bocca al lupo, se troverà altro, però visto che c'è un contratto è giusto che il Napoli paghi almeno un indennizzo per la rottura del contratto, o in moneta o in sconto su giocatori che potrebbero interessarci. Michele, dipende se questo è previsto dal contratto. Non è un giocatore, è Italiano. Andrea, tu che fai anche questo, insomma, tu che sei un direttore sportivo e sei passato dall'altra parte della scrivania.
0: Ma allora diciamo che io, come sempre fatto, prima di prendere una decisione parlavo con la mia società, e qui sono pienamente d'accordo con il nostro radioascoltatore. Per quanto concerne il discorso...
1: Ragazzi, forse hanno parlato, forse si sono parlati.
0: Sì, dell'indennizzo, queste cose qui, sai... Quando stili un contratto ci sono tante clausole, soprattutto in questo momento, quindi secondo me l'unica cosa che mi preme è che Italiano abbia parlato col Bologna prima di questo incontro col Napoli, se no sarebbe una di quelle cose che io ritengo abbastanza tristi.
1: Io vi ricordo, guarda, io sono abbastanza certo che il Bologna sia al corrente di tutto questo, perché io ricordo anche con Sinisa Mihajlovic che il Bologna e Mihajlovic si diedero i celeberrimi 10 giorni alla fine dell'anno per guardarsi intorno. Fu più il Bologna che li diede a Mihajlovic piuttosto che Mihajlovic che li diede al Bologna, e successe due volte, successe in due stagioni questo. Quindi magari non c'è ancora stato quell'incontro tra Italiano e il Bologna in cui magari si devono dire per 6 ore delle cose, però sono certo che oggi il Bologna non si è svegliato con le notifiche del telefono di Orazio a comando di Sky che gli dice: oh, guardate che il vostro allenatore non è all'Isola d'Elba, per dire, ma è a incontrare De Laurentiis. Andre, lo sai anche tu, a calcio tutti sanno tutto. Sì. Dai, insomma.
0: Sì, certo, poi c'è gente che spara, inventa, però nelle invenzioni, nelle sparate, un fondo di verità c'è sempre. E quindi nel calcio poi non, mi raccomando, che rimanga fra me e te, dopo 10 secondi lo so, il barista.
1: Sì, ecco.
0: Il custode del parcheggio è un altro.
1: Che rimanga fra me e te, a tutti quelli a cui lo diciamo, ecco, che non si permettano, esatto, di dirlo a qualcuno, no? Ecco, ci mancherebbe. Senza voler minimizzare il suo percorso qui, ci scrivono: non ho tanto paura che Italiano se ne vada, quanto che venga sostituito con un allenatore che riporti indietro le lancette del calcio a Bologna. Siamo una delle poche squadre italiane che giocano un calcio fresco, europeo, quindi non vorrei svegliarmi pensando di aver fatto un bel sogno. Andre, può anche essere, però.
0: Sì, quando è andato via Thiago Motta, io vedevo anche il mio bar dove andavo, gente che delirava è andato via Thiago, come faremo, roba varia. Io ho detto, beh, come faremo, un altro in panchina c'è, se poi mancano gli allenatori, io ho ancora il patentino, sì. Una lista la so fare, e quindi no, adesso a parte gli scherzi, morto un papa se ne fa un altro, è logico, uno può dispiacere, può ricordarsi la vittoria della Coppa Italia e tutte queste cose qui, però ribadisco quello che io penso sempre, ma l'ho toccato sulla mia pelle, è la società che rimane, non sono gli allenatori e non sono neanche i giocatori.
1: No, ma infatti guarda, ci scrive anche Rava da Marzabotto, ma ragazzi siamo, non è che siamo un po' troppo preoccupati di quanto venga indennizzato il Bologna se dovesse Italiano andare da un'altra parte? Ve la faccio, ti leggo il messaggio. Ma Italiano non ha un altro anno di contratto con il Bologna, in tal caso il Napoli non dovrebbe versare nulla nelle casse del Bologna per liberarlo. Allora, se c'è una clausola rescissoria, sì, se non c'è la clausola rescissoria, esatto. mi risulta di no. Però vi faccio anche notare una cosa: non è già sufficiente il fatto che se Italiano va da un'altra parte il Bologna risparmi 5 milioni e mezzo lordi del suo stipendio?
0: Sì, è vero quello che dici Leo, però noi come modo di fare radio non ci siamo mai preoccupati dei soldi,
1: perché esatto,
0: non li mettiamo
1: sì.
0: noi e non li incassiamo noi. Poi se uno vuol fare un bonifico sul mio conto è sempre bello, lo accetto volentierissimo.
1: Sì, sì, se vuoi. Però, dare l'Iban, ma è molto radiofonico, 27 cifre così, pam pam, sparate. Sì, guarda.
0: Poi ci sono tutta quella sfilarata di 0, 0, 0, che quando faccio un bonifico mi girano, vabbè. Detto questo, a un certo punto bisogna accettare la realtà. Perché quando lo stesso Italiano dice sì, i contratti ci sono, però sono fatti anche per, allora dico, ma i contratti a cosa serve? Cioè facciamo a tutti degli annuali e buonanotte e tristezza.
1: No, a me sembra che ogni tanto Italiano qualche frase fatta la butti lì, Cioè i contratti sai cosa valgono per, ma per cioè, allora tutti, cioè, non solo quelli degli allenatori, sì, tutti allora.
0: Sì. Sì, però ti faccio una domanda, Leo: frase fatta o frase inopportuna?
1: No, io ho smesso di dare a quello che dice Italiano il peso che gli avevo dato qualche settimana fa. Perché ecco, e quindi dandogli un po' meno peso, credo che lui stesso ha detto nell'intervista a Marrese: per me è un supplizio parlare così tante volte a settimana, ce ne siamo accorti. Ce ne siamo accorti. Allora, poi c'è una battuta di un ascoltatore che dice: io non ho così paura che Italiano se ne vada, ho più paura che rimanga. Dice, che è una battuta fino a un certo punto, perché io l'ho detto: se andiamo avanti insieme, Bologna e Italiano, bisogna che lo facciamo con la piena convinzione di tutti.
0: Sono d'accordo, Leo, giusto, giustissimo.
1: È capitato di cominciare un anno non convinto? Vedi.
0: No, no, mai, mai, mai, perché io, Leo, ho un carattere come allenatore, allora, ho un carattere già difficile perché sono permaloso come una, niente, stavo dicendo un'altra parolaccia.
1: Sì, che non è così.
0: Poi Barbuti mi fa 2 euro di multa, no, non va bene.
1: A 2 addirittura?
0: Sì, 2 euro di multa. Parolaccia quindi doppia. No, io ho sempre detto, se devo iniziare e non sono convinto preferisco rimanere fermo. Fortunatamente non sono rimasto fermo in 34 anni, un anno solo, che poi sono stato richiamato a metà campionato. È l'unico anno che sono subentrato.
1: E ti faccio un'altra domanda: quanto concorre la società a doverti convincere? Cioè, è un 50 e 50? O la società ti deve convincere al 10-15%? Perché se già deve convincerti di più, vuol dire che tu non partivi da una gran base di convinzione.
0: No, no, io avevo la mia convinzione, ecco, che era la mia. La società poteva dire quello che vuole. Cioè, se non ero convinto mi potevano dire che prendevo Neskens, Van de Kerkhoff, sì, o Cruyff, cioè se io non ero convinto, non ero convinto, punto e basta. La società poteva dirmi una parola in più all'orecchio, però non, io sono fatto in una certa maniera, ma io ormai sono anziano, vecchio, ho dei metodi diversi,
1: sì, esatto.
0: Certo, io domenica fine della partita e sono andato negli spogliatoi, c'era un clima abbastanza bollente, ma non perché era caldo, perché giochi in terra romagnola con tifosi del Cesena che appena vedono rosso-blu avevano il sangue agli occhi, però sono stati correttissimi. Entro, finito il fischio dell'arbitro, entro nello spogliatoio, che io non ero autorizzato, che non ero in lista. In elenco, sì, non ero in lista, il loro allenatore entra e dice delle gran parolacce contro i bolognesi e roba varia. Io non faccio una piega, vado nello spazio riservato ai miei ragazzi, li saluto, li abbraccio uno per uno, aspetto il mister, roba varia, però mi è costato un cinquantino.
1: Sì. Non stiamo parlando di uno scooter, è un cinquantino.
0: No, direttore, non ci paghi neanche una gasosa. Ho detto, allora io ho fatto il conto, erano 20, sì, un cinquantino si può fare.
1: Meglio pagarla loro che in multa, Andrea, va bene, dai.
0: No, i soldi in multa sono i peggio pagati. E parla uno che è un bel contribuente.
1: Contribuente, sì, l'abbonamento.
0: Adesso.
1: Un messaggio interessante questo, tutti quelli che leggo in teoria sono interessanti. Si sta paragonando in caso l'addio di Italiano, dice Steve72, a quello di Motta. Io invece non ci trovo nulla di simile. Motta andò via dopo un'annata trionfale, Italiano dopo un'annata malino, con tante critiche durante l'anno per come si prendeva gol, per come parlava prima e dopo le partite, eccetera. Qualcosina forse si è rotto anche in qualche tifoso. Andre,
0: allora, diciamo che può essere vero quello che ha detto il nostro radioascoltatore, e può essere vero la stagione trionfale con Motta, e non dimentichiamoci che c'erano state delle ripercussioni abbastanza pesanti con quel 3-3 in casa con la Juve, con la sconfitta a Genova, e quindi sì, però è stato un anno fantastico. Io però devo dire che Motta ci ha portato in Champions League, complimenti e tutto. Italiano ha vinto un trofeo che mancava 51 anni, e soprattutto siamo andati in Europa League, che è un'altra manifestazione importante. Quindi sì, trovo qualche analogia, però secondo me un addio è un addio. Poi è logico che ti stringo la mano, ti dico rimango, poi dopo due giorni vado via, e allora sarebbe veramente un po' disgustoso, chiamiamo.
1: Per me la grossa differenza è il come si ripartirebbe l'anno dopo. Io ad esempio adesso lo posso dire, perché siamo a bocce ferme e non mi interessa sia che Italiano vada via sia che Italiano rimanga, perché è una cosa che ho sempre riscontrato essere un po' da parte sua un cavalcare un'onda che però non è così alta come la fa lui, quando molto spesso rimarca il suo avere avuto coraggio ad accettare la panchina del Bologna quando era la panchina più bollente, scricchiolante, pericolante, perché venivi dopo Thiago Motta. Ma diamine, facevi la Champions League? Ma non lo sottolinei mai questo, cavolo. Ma sembra che hai preso la panchina di una nobile decaduta dall'A alla Serie D e dovevi per forza vincere il campionato. Cavolo, hai preso la panchina di una squadra buona che ti faceva divertire in campionato e che poteva darti la possibilità di fare la Champions, certo, a te che non avevi mai fatto neanche l'Europa League.
0: Esatto. E quindi sono d'accordo con te, cioè non è che è venuto nella panchina del, con tutto rispetto, Cittadella.
1: Ma no, ma okay? Certo, ma dai, sta panchina bollente.
0: Sì, poi è logico che aveva delle pressioni perché doveva fare bene, e come ha fatto. Però secondo me un allenatore che non ha pressioni, che non ha insomma qualcosa dentro, del fuoco dentro, non è un allenatore. secondo me io mi mettevo delle pressioni anche quando non c'era.
1: Guarda, io ve ne dico un'altra, e ci mancherebbe solo che faccio io quello che deve fare l'avvocato di Motta, che non voglio, non lo voglio minima, io non l'ho, ho fatto un libro, non l'ho nominato Motta, cioè per dire, no? Era molto più bollente, Andre, la panchina di Motta che viene dopo Mihajlovic, scusa, cioè, sì, no, cioè sì, cavolo, sì, no, dai, certo. Dobbiamo fare dei paragoni.
0: Sì, per tanti motivi. Per
1: esatto.
0: Tanti, quella di Italiano, del dopo Motta, per me era una panchina, sì, con pressioni, però aveva tanta roba, andava a affrontare.
1: Cioè, ma Motta, Motta è arrivato anche con 3 punti in 6 partite. Cioè Motta, esatto, è arrivato che il Bologna aveva fatto 3 punti, 3 sì, pareggi in 6 sì, partite, in 5, scusa, 3 pareggi in 5 partite.
0: Già contestato ai massimi livelli.
1: Vero, vero.
0: Lo ricordo bene, perché io ero uno di quelli che non mi piaceva estremamente.
1: Quindi,
0: però cioè, diamogli tempo.
1: Sì, quindi c'è, ecco, no, questo poi mi fa sempre pensare che gli allenatori raggiungono un certo status e ritengono che il loro compito sia il più difficile del mondo. Brisa, cioè, ve lo diciamo da qua, cioè,
0: Forno Brisa.
1: Forno Brisa, proprio lui. Arriviamo con un sacco di messaggi e di vocali.
2: Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato la battle. Rimessa di Vildoza, la palla per Diouf, ancora Vildoza, ancora Edwards. Bagliè deve fare fallo, non lo fa, bene così. Vildoza fuori per Hackett, che attacca l'area, lo scarico per Salyun Yang in reverse. Ci vediamo martedì sera, gara 5. La Virtus, spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio, di squadra e di carattere per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
3: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5. In diretta questa sera alle 20 su Nettuno Bologna 1.
5: Presentato da
6: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
7: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
25: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
7: Fantastico, e adesso?
25: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
7: E loro risolvono?
25: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
7: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
25: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
26: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
27: Da 3 generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
28: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, dal soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
29: Barberino Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
30: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
31: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
8: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
9: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
8: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
9: Wow, è proprio quello che mi serve!
8: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
10: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
11: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
12: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Le 14:45 in questo momento, Leo Vicari quasi gol, stavo divelgendo, si dice divelgendo il microfono, per fortuna non ho fatto danni, anche perché ho ancora un quarto d'ora abbondante da chiacchierare con voi e con mister Andrea Mottola. Ciao Andre.
0: Ciao Leo, buongiorno a tutti di nuovo.
1: Allora, veramente di tante tinte i messaggi che abbiamo. Vado con Gabriele che dice: un allenatore non lo rimpiangi se quello che subentra lavora bene. La domanda vera è: chi prendiamo? Spero Grosso, De Rossi non mi convince, oppure anche Tedesco, oppure Pecchia, lo sapremo presto. Andre, in questo momento nel calcio italiano questa centrifuga di nomi di allenatori sono accostati praticamente a chiunque, no? Cioè, tranne evidenti distonie, impossibilità, soprattutto da un punto di vista di soldi, di ingaggi, di status, direi che tutti in questo momento possono essere accostati a chiunque. Mi dici la tua su questo? Cioè, hai una preferenza?
0: Ma sai, preferenza, io la mia preferenza era Maurizio Sarri, però Maurizio sicuramente andrà da un'altra parte, quindi devo dire che se dovessi scegliere io direttore un allenatore, dipende intanto il budget che mi darà la mia società. Secondo, se dovessi scegliere un allenatore, prenderei De Rossi perché ha dimostrato di saper fare discretamente bene con una squadra, il Genoa, che non aveva dei top player. Quindi è un profondo conoscitore del calcio giocato. Poi uno mi dice: non sempre chi ha giocato è un buon allenatore. Vero, bravissimo, giustissimo, però De Rossi ha dimostrato che ci sta tranquillamente. Quindi se dovessi fare una scelta, andrei su De Rossi.
1: De Rossi a me piacerebbe. Non mi dispiacerebbe affatto Palladino. E tutti gli altri, secondo me, si equivalgono. Ci metterei poco a farmeli piacere, ma non avrei magari quella spinta come invece avrei appunto con De Rossi e ti dirò anche con Palladino. Cioè, invece chi dice Palladino, Sarri o Thiago Motta, ordine casuale, prenderei uno di questi tre. Thiago non è riproponibile.
0: Esatto.
1: Di Sarri ci hai già parlato, mi dici la tua su Palladino.
0: Ma sai, Palladino, allora io devo capire il perché sta un anno in una società, poi viene via. Allora, a Firenze ha rescisso il contratto lui, grande onore, complimenti, perché non è da tutti, però si vede che ne aveva le tasche piene.
1: E sembra, io devo rendergli conto che sembra averci visto anche un po' lungo in questo senso, no?
0: Sì, sì, è vero, è vero, è vero. Beh, lì c'erano delle faide all'interno con Prodè, tutte queste cose qui, che è un personaggio abbastanza ingombrante. E quest'anno a Bergamo ha fatto bene, perché è entrato, va bene, c'erano delle macerie lasciate da Juric, e quindi... era molto semplice fare meglio, però era anche abbastanza fastidioso fare meglio, perché subentrare, sono subentrato una volta, andavano male, mi sono trovato praticamente nelle condizioni di far bene, d'accordo? Poi ci ho messo le mie capacità, per l'amor di Dio, però devo dirti che mai mi sarei aspettato che andasse via da Bergamo, o lo mandassero via, adesso non mi addentro in queste dinamiche. E Pardino è un buon allenatore, ha le sue idee, come è giusto che sia, però non l'ho ancora capito molto come allenatore. Quando non capisco bene mi limito a dire ha fatto bene, però, e poi metto quattro punti di domanda.
1: Guarda, io quando vedo un allenatore nel calcio italiano oggi magari non ha convinto da qualche altra parte, penso comunque che rispetto al calcio italiano in passato possano essersi sbagliati anche i dirigenti. Io possano, che, ma sia sugli allenatori che sui giocatori, penso
0: sì,
1: che
0: sì, è vero.
1: Cioè la stessa Fiorentina che non tiene Palladino, non fa di tutto per tenere Palladino e prende Pioli, ragazzi, hanno preso una cantonata incredibile, no? Quindi si sbaglia, il calcio italiano sta sbagliando a livello dirigenziale in maniera gigantesca, e quindi
0: perché Leo?
1: Credo ci siano sempre meno figure legate al calcio.
0: Bravo.
1: Grazie,
0: cioè,
1: grazie.
0: È proprio, cioè, l'ho detto 5 volte, perché anche nel calcio dilettante succede questo. Cioè, arriva degli imprenditori, arriva della gente che mette 2 spicci, 2x4, 6, e si permettono di dire: io farei, giocherei a 3, giocherei a 4, giocherei a 2. Cioè, non ci sono più le figure di una volta, quando ognuno faceva il suo.
1: Io credo sia stato anche dato per scontato, sì, esatto, io credo sia stato anche dato per scontato, e questo l'abbiamo imparato anche dall'economia e dalla finanza, che tutti possono fare tutto quando raggiungono un certo livello economicamente potente. No,
0: ma non è,
1: cioè,
0: così.
1: Non è che ho un sacco di soldi, allora ho lo zio d'America che non sapevo di avere, mi lascia un sacco di soldi, domani apro un ristorante, sai che fallisco dopo 8 mesi probabilmente? Perché non lo so fare.
0: Se vuoi cambiare, intanto se vuoi cambiare lo chef, cambiamo subito lo chef.
1: Sì, ma là che so fake. Io come si fa? La prima cosa che devo fare è delegare qualcuno.
0: Benissimo. No, ma è vero, è verissimo quello che dici.
1: Allora ti faccio 3 nomi adesso. Uno ce lo fa Ale da Bologna, uno ce lo fa la cronaca, e l'altro te lo faccio io. Ale da Bologna ti fa quello di Grosso.
0: Devo già rispondere?
1: Sì.
0: Ha fatto bene col Sassuolo, ma non mi entusiasma. Io voglio un allenatore che mi provochi un po' di friccicore.
1: Sì, ebbrezze. E quello che ti fa la cronaca oggi è quello di Vanoli. Perché?
0: No, per l'amor di Dio. No, lasciamo stare Vanoli. È allenatore che ha fatto bene a Firenze,
1: bene a Venezia.
0: però no, Vanoli no, Vanoli no, Grosso no. E il terzo
1: te lo faccio io, che mi comincia a ribollire un po' dentro da qualche giorno. Non è accostato al Bologna, è accostato a quasi chiunque altro. Però accostato, mai in pole position, che è quello di Vieira.
0: Non me l'aspettavo.
1: Neanch'io me l'aspettavo. E infatti non ne ho parlato ieri, poi nei giorni scorsi, ieri, ma è da venerdì che ci penso.
0: ma guarda, io Vieira, io, cioè, come faccio a dire sì, il primo anno Genova ha fatto bene, però dopo è inciampato clamorosamente, e lì non so di chi ha la colpa, perché le colpe si distribuiscono sempre fra tutti.
1: Però, sì, e poi a Bologna non avrebbe il materiale che aveva Genova, cioè sì, che dove gli hanno chiesto la salvezza, cioè,
0: è vero,
1: ma magari è un allenatore da un po' più da un altro tipo di situazioni, non lo so. Poi è vero, non è che ha entusiasmato finora in carriera, è vero,
0: no, certo, ma io lo faccio io il quarto nome. Se dovessi ponderare, che a me piace da matti, di Francesco.
1: Ah, Andre, qua io sono pieno. Io sono pieno con i messaggi che mi dicono di Francesco.
0: Io sono uno che l'ho sempre sponsorizzato anche al Molinella, ma lui ha detto di no. Mi dispiace questo. No, però di Francesco è un profilo che a me piace.
1: Mi dici e mi dite perché. Ecco, cioè, perché? Intanto, ma non è un perché è provocatorio il mio, cioè è il come mai io non sono così attratto da Di Francesco, invece un sacco di gente lo è. Vorrei
0: perché io ti spiego il perché. A me piace, intanto è una persona seria, una persona che in conferenza stampa dice le cose giuste, non ho mai sentito dire degli sproloqui, però le sue squadre hanno un senso, le sue squadre hanno un senso. Allora io faccio l'equazione, ma se Di Francesco gli dessimo un materiale superiore a quello che aveva Lecce quest'anno, che aveva avuto in altre parti dove ha avuto delle problematiche, siamo sicuri che fallisca? Io la mia risposta è no, vorrei fare questa scommessa, quella di Francesco.
1: Io non mi sto esponendo con un allenatore, perché come diceva Andrea prima, stiamo anche diventando un po' più vecchi, e nell'essere più vecchi, più bisbetici siamo un po' più saggi. Allora, la mia paura per un tecnico la cui storia dice fantastica avventura a Roma, poi Samp esonero precoce, Cagliari esonero precoce, Verona esonero precocissimo, retrocessione col Frosinone, retrocessione col Venezia. La mia paura è che se tu scendi dal letto all'inizio del prossimo campionato col piede storto e parti con due inciampi, faccia fatica una società a darti tutta la manforte per quelle posizioni di classifica che vorremmo, di cui lui ha bisogno. Cioè, un conto però è se te la dà il Lecce, il Venezia e sì, il Frosinone. Sì. Perché intanto dice, okay, cambio di Francesco, chi prendo? Purtroppo non ci sono più i Bolchi, i Bersellini, no? Sonetti, certo, si è ritirato, ecco, così via. No, quindi certo, vado avanti, come diceva Andrea, col giochista, con quello che ha l'idea. Ma a Bologna, okay, noi siamo sicuri che andiamo avanti con Di Francesco tutta la vita, comunque vadano i risultati? La mia paura è questa. Vai, Andre.
0: No, tutta la vita con l'allenatore no, perché l'allenatore viene giudicato dai risultati. Però devo dirti, in tutte le squadre che ha avuto, il materiale tecnico era un materiale tecnico buono, meno buono o scarso? Allora io ti dico,
1: guarda,
0: era meno
1: è
0: buono.
1: È sicuramente stato sfigatissimo. Aggiungo una cosa: Venezia Juventus dell'anno scorso con quel rigore alla fine. Cioè, io poi sono d'accordo che l'allenatore è responsabile tecnico, ma che colpa ne ha se Nicolussi Caviglia fa quella cretinata quando avevano ripreso la partita con la Juventus, no? Che stavano 2-2, certo, se non sbaglio, stavano.
0: Certo.
1: Ecco, sei Frosinone Udinese, prendi quel gol da calcio d'angolo, uno dice, oh, sei stato anche sfigato, ok. Però Andrea è lui che ha accettato quelle situazioni.
0: Ma è meglio allenare una che rischia di andare in Serie B o non allenare?
1: Verissimo, se no esci dal giro. La mia preoccupazione è che un allenatore che da sei avventure non allena al livello che il Bologna si aspetta, ho paura che gli vengano chiesti subito dei risultati e che dopo diventi indifendibile. Quella è solo la mia paura. Ma io prenderei anche Abate. Andre, per me va bene se prendono Aquilani, se prendono Abate, sì, va bene tutti. Certo, poi un punto in quattro partite, come lo difendi?
0: No, è vero, Leo, però ci deve essere una società che a un certo punto, anche nel Bologna di quest'anno, ha avuto dei momenti bui e la società è sempre stata di fianco all'allenatore. Perché il Bologna è una società che è a fianco all'allenatore. Però attenzione, se tu prendi Di Francesco devi essere convinto, esatto, della scelta.
1: Esatto.
0: E se dovesse andare male qualche risultato, devi non accompagnarlo alla porta, lo devi accompagnare, nel senso che devi dargli la possibilità di non avere paura di fare delle scelte, devi condividere con lui. Questo vuol dire lavorare in team ed è una cosa secondo me molto importante. Ma Di Francesco, se verrà a Bologna, io sarò contento perché voglio vincere questa scommessa, perché per me Di Francesco è un ottimo allenatore.
1: Grazie Andre, tu sei il nostro ottimo allenatore, noi ci sentiamo settimana prossima.
0: Io sono ex allenatore, vabbè, io però devo dirti una cosa, sì, devo fare i complimenti a un mio amico, un mio grande amico, che lui a novembre ha scommesso a 40 il Como in Champions League.
1: Wow, beh, sono contento per lui, oh, bravo.
0: Ed ero con lui ieri e gli devo fare i complimenti a livello pubblico perché lui è veramente un grande. Poi lui, diciamo, ci vuole fortuna.
1: Sì, ci
0: fortuna
1: vuole anche quella, va bene, certo. Sì, sì, sì, oh, per fortuna.
0: E quindi Stefanone, sei un grande, te lo dico in diretta radio.
1: Bella Stefanone. Ciao Andre, noi ti sentiamo tutte le mattine con Dario, tranne il martedì che sei qua con me, un'oretta.
0: Ciao Leo,
1: ciao.
0: Grazie.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.
1: Mi fermo, vi leggo, vi ascolto tra poco, dove ci sono io e c'è Dario Teri.
2: Quasi gol, presentato da
3: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
4: Et capè, u carot.
16: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
17: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
18: Parola di Riccardo Orsolini.
17: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
19: Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato da Battle. Rimessa di Vildoza, la palla per Diouf, ancora Vildoza, ancora Edwards. Bagliè deve fare fallo, non lo fa, bene così, Vildoza fuori per Hackett che attacca l'area, lo scarico per Salyun Yang in reverse. Ci vediamo martedì sera, gara 5. La Virtus, spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio, di squadra e di carattere per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
2: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5. In diretta questa sera alle 20 su Nettuno Bologna 1.
20: Presentato da
21: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
22: Oh, stasera riapre il CADE con la musica del Vision. Sì, sì, Ok, basta, basta, basta, basta!
6: Stasera torna i martedì del Vision. In console, Spranga, Lelli, DJ Meo, Maurizio Gubellini, Dalla, TBC e Victor. Il martedì del Vision. Da stasera, ogni martedì, accade Mandorli. Media Partner, Nettuno Bologna 1.
7: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
20: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
23: Presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti, in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante a Bologna.
24: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
3: Quello famoso per gli abiti da sposa.
2: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
4: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
5: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tutto Ferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tutto Ferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tutto Ferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
6: Ma come? Hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
7: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
6: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
7: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
6: Sai cosa resta mio? La bolletta.
8: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
9: Ciao, come stai?
10: Vado a fare un tagliandino.
9: Ok, ma stai bene?
10: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
9: Ma Levante è una carrozzeria?
10: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
9: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
10: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: 15.07, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022, anche per questa seconda ora che andiamo a cominciare con Dario Teri da Milano. Ciao Dario.
14: Ciao, buongiorno a tutti.
13: Come stai?
14: Beh, è passato un bel weekend, dai.
13: Dai, dai, è finito il campionato? No, poi...
14: Sì, sì, è finito molto bene.
13: Cioè,
14: si è finito male, non so.
13: No, hai fatto un 3-3 in rimonta, 3-3 in rimonta al Dallara, in uno stadio che vi aveva visti, insomma, non fortunatissimi nelle ultime volte. Ti stai riferendo a quello, vero?
14: No, francamente perché ho dato le partite, però comunque va bene lo stesso.
13: No, allora, gag a parte, tu ovviamente, insomma, da tifoso interista, Dario, se la gode, oh, cioè, il calcio è anche questo.
14: Non si parla male,
13: cioè, esatto, il calcio è anche godere per la sfortuna o per gli errori altrui.
14: Cioè, ecco.
13: In tutto questo possiamo dire che quest'ultima giornata, con la sua nella sua povertà tecnica, è stata vincente. Quello sì.
14: Sono risultati che nessuno si aspettava, cioè nessuno, che poca gente si aspettava, francamente.
13: Io non mi aspettavo la Juve che perdesse in casa con la Fiorentina, e non mi aspettavo il Milan che perdesse in casa
14: con
13: il Cagliari. Sì, sì.
14: Proprio zero. Sono sicuro che vincesse. Poi ho visto un

0: dà come colpa ad Allegri quella di essersi subito accontentato dell'1-0. Ora,
1: mi sono un po' esagerato forse, non so, però
0: anche
1: non
0: per me, se tu, esatto, anche per me, cioè
1: se al 40esimo dal 35 del secondo tempo ci stai anche mal, primo minuto non so, scusa, ti ho interrotto.
0: Ah, tu dici cioè che anche tu non ti saresti accontentato? No, io credo che sia una finta colpa questa, cioè io credo che per un allenatore che ha sempre un po' giocato su questo, no? Sul cortomusismo, sul sì, sì, facciamo il gol e subiamone pochi, così via. Cioè, dire oggi che è un errore, e beh, è un po' tardi dirlo, no? Sono scappati i buoi, dillo prima.
1: Cioè, giocavano contro una squadra che non aveva niente da chiedere, era salva tranquillamente, per cui faceva la sua partita. Fanno un gol dopo 45 secondi, un minuto. E poi diciamo che
0: come te la giochi? Cioè, per me il Milan, arrivo a dire paradossalmente, non l'ha persa in casa col Cagliari la Champions, ha avuto 37 giornate per fare un punto in più.
1: Sì, però ha finito in bellezza, cioè col Cagliari in casa non puoi perdere, non è che non puoi perdere, non vuoi sminuire il Cagliari, non vuoi essere frainteso, non vuoi sminuire il
0: Milan. No, guarda, per me è chiarissimo quello che dici, cioè ovvero avevi tutto servito sul piatto d'argento, dai, insomma il Cagliari non si giocava niente, tu sei in casa, sei superiore, avevi appena vinto a Genova, che forse era più difficile andare a vincere,
1: esatto,
0: a Genova.
1: Vinci 1-0 in casa dopo un minuto, ma presumi che insomma la squadra poi
0: bene, tutto, partita però... facciamo così, Dario, partita sbagliata. Cioè, per me il peccato del Milan è
1: non
0: aver
1: adesso partita sbagliata.
0: Esatto.
1: Sbagliata diverse,
0: esatto.
1: Cioè, non è che questa è l'ennesima, ma peggio molte altre, eh.
0: Cioè, questa è quella che fa rumore. Questa è la punta dell'iceberg. Ma il Milan l'ha persa prima, come la Juventus, l'ha persa prima la Champions, non l'ha perso perché hai perso in casa con la Fiorentina, l'hai persa perché hai pareggiato col Sassuolo, perché hai pareggiato con Lecce, hai pareggiato col Verona, cioè anche queste sono cose che sì, sarà colpa degli allenatori, ma è anche colpa secondo me delle rose che sono state fatte, non sufficientemente qualitative, Dario.
1: In dubbio, però ripeto, cioè non giocavano contro Real Madrid o contro Barcellona, giocavano contro squadre abbordabili che non avevano magari niente da chiedere. Tu devi, non so, devi dare tutto per tutto, non avrai dei fenomeni, ma comunque non puoi.
0: Urliamolo questo, perché noi abbiamo forse sempre ritenuto che solo perché ti chiami Milan, Juventus, a me è capitato in tanti anni con l'Inter, tipo all'inizio degli anni 2000, no? Adesso magari non proprio 2000-2000, però intorno tra il 2005-2010-2015 l'Inter non aveva questo fior di giocatori, no? Però aveva questo blasone. Allora, quando c'è Inter Bari, per dirne una, è Inter Bari, dai, l'Inter oggi vince. L'Inter vince se è capace di farlo. Quindi cioè io penso che la classifica rispecchi un po' i valori delle rose. Cioè, Juve e Milan per me non sono più forti di Roma e Como.
1: Infatti hanno Roma e Como.
0: Esatto.
1: In Europa, voglio dire, per cui francamente mi ha lasciato molto perplesso questa cosa. Poi contento per Como e Roma, per carità. Però cioè, parliamoci chiaro, se uno di noi, calcisticamente parlando, tifoso, chi sia tifoso di una squadra o di un'altra, non può pensare che l'ultima giornata vanno a casa Juve e Milan.
0: No, l'ultima giornata, aspetta un attimo, quando non lo può pensare?
1: No, già non deve pensarlo 4-5 giornate prima, ma ha fatto quello, arriva l'ultima giornata, non puoi pensare di perdere in casa col Cagliari, dai.
0: Beh, allora aspetta, per il Milan, la Juve no, la Juve era andata. Cioè la Juve all'ultima giornata cosa penso? Che la Roma non vince a Verona o che il Como non vince a Cremona? Cioè la Juve non poteva più fare niente la Juve.
1: Già cominciava a vincere comunque, però
0: aveva cominciato a vincere poi,
1: è il derby, e io posso accettare il discorso, ma le partite più drammatiche sono quelle del Milan con Cagliari, niente da dire contro Cagliari, anzi chapeau a Cagliari, però intendo dire il Milan deve giocare col coltello tra i denti per fare quella partita, aveva vinto a Genova,
0: torno lì, Dario, giochi col coltello fra i denti se hai allestito una rosa che lo può fare. Il Milan una rosa da coltello tra i denti non ce l'ha.
1: Indubbiamente, però ripeto, è una cosa che ha lasciato perplessa molta gente, voglio dire, dai, non vorrei, come si può dire, non ho capito, non sto.

0: dicendo che il Cagliari ha fatto una sua bella partita. Quello che stupisce non è il Milan, che è una squadra che deve vincere per andare in Europa, no?
1: Deve, sì, tu dici mi aspettavo che quella prestazione lì non fosse così scialba, va bene. Io l'ho metabolizzata molto in fretta, che poi che sia stato un risultato sorpresa mille, d'accordissimo, però guardo poi quello che ho pensato del Milan tutte le volte che l'ho visto giocare, tutte
0: con
1: Dario.
0: L'Atalanta ha passato la 2 in casa, per cui non è un vizio che ha avuto quest'anno il Milan, devo dire.
1: Sì. Io guardo le partite che ho visto del Milan, e sono state tantissime, e io non ci vedevo una base così solida per cui dici: oh, sai, ho perso con l'Inter, ho perso con la Roma, no, per dire, no, cioè, però con le piccole sono una certezza, no, con le piccole sei una certezza, al contrario, quasi,
0: esatto,
1: cioè, ho perso,
0: sì,
1: anche la prima con la Cremonese, cioè, è una squadra che è fatta su Modric, poi a me piace dar la palla al grande campione, ma appena non c'è stato più Modric, non sembrava non sapessero passare un pallone in avanti, eh.
0: Sì, non è che dietro o davanti fossero dei fenomeni comunque.
1: Anche davanti, più... anche davanti, sì. Anche, a parte che per me il più forte era Nkunku là davanti.
0: Sì, è vero.
1: Leao è stato, ecco, su Leao. Cioè, allora, Leao, quanti anni è che leggo? Ah, Leao Milan, questo è l'ultimo anno. Saranno 5 anni che lo leggo.
0: Più o meno. Credo che sia 5 anni, tutti, forse sbagliamo di un anno magari, ma come me sembra che sia 5 anni.
1: Leao è stato un problema.
0: Ma non è mai stato un fenomeno, Leao.
1: Non lo è stato, esatto, è stato un problema ritenerlo un fenomeno, certo, proprio così.
0: Non voglio essere fraintendibile, non dico che è scarso, non è un fenomeno, è un buon giocatore.
1: Io ritengo che in quelle zone di campo, per un Milan che vuole arrivare nelle prime 4, Leao sia un giocatore insufficiente. Come gol, come assist e come peso che ha durante la partita.
0: Indubbiamente ti dà ragione.
1: Cioè, guarda solo la differenza tra voi, Thuram e il Milan Leao. Cioè, il peso specifico.
0: Non c'è paragone.
1: Ciao Dario, sono cresciuto con i campionati cosiddetti sistemati, ti dicono, nelle ultime giornate. Negli anni 80-90 era consuetudine che squadre senza più obiettivi si scansassero di fronte a squadre che invece avevano necessità di punti, e se non lo facevano venivano paradossalmente stigmatizzate e insultate da mezza Italia. Sono contento invece che almeno in questo caso il calcio italiano sia un po' cresciuto e che oggi sia considerato normale l'impegno del Cagliari già salvo contro il Milan. Bellissimo messaggio questo.
0: Direi che è ottimo come messaggio. Corretto in tutto.
1: Sono anche la parola impegno, cioè non il Cagliari deve andare col Milan col coltello tra i denti. No, il Cagliari deve andare a impegnarsi.
0: Fa la sua partita, chiaro. Fa la sua partita, non col coltello tra i denti, perché comunque serve tutto, però comunque fa la sua partita. L'ha fatta. Più che l'ha fatta loro, non l'ha fatta Milan, da tutto.
1: Esatto, cioè il Cagliari ha fatto la partita, doveva fare il Milan, esatto, è proprio così. Ma in tutto questo,
0: con questo Cagliari, per carità, chapeau, non vorrei essere frainteso, tanto di cappello. Cagliari, una bella squadra, bravo allenatore, ha fatto dei bei risultati. Chiaramente, quest'ultima partita ha avuto la bravura di combinarne una molto grossa e positivo.
1: Sì, sì, sì. Ma Dario, ma ne va anche delle carriere dei giocatori, eh? Cioè,
0: infatti,
1: oggi un giocatore, cioè mezza Italia guardava Milan-Cagliari, il secondo tempo.
0: Eh beh, sì, in effetti sì.
1: Ma anche se voi prendete palestra, costa qualcosa in più, adesso.
0: Se già vanno i soldi lo compreranno. Speriamo che costi meno, o che non sia comunque. Perché comunque ha giocato bene, ma secondo me rispetto alla giornata d'andata non è stato a livello della testa del primo giorno d'andata, secondo me.
1: È una ottima considerazione la tua, cioè quando, questo è molto italiano come cosa, quando scopriamo un giocatore italiano tendiamo forse all'inizio a farlo un po' più forte rispetto a quello che è.
0: Forse all'inizio non lo conosco.
1: Ti ricordi Ricci?
0: Conosco,
1: ma... Ricci del Milan?
0: Ricci è scomparso.
1: È scomparso, è assolutamente scomparso, sì.
0: non gioca neanche, anche perché non lo fanno giocare, per cui voglio dire, c'è anche quello di purtroppo da parte sua, questo, come si può dire, il fatto che non gioca, per cui non può anche mettersi molto in mostra, ma può capitare, uno che entra, che è nuovo, il giorno d'andata non lo conoscono, poi piano piano lo conoscono e magari prima faceva 100, si fa 90.
2: Certo che su Ricci, nel tuo ruolo ti prendono Modric ora, cioè, e non, infatti, non hai neanche le coppe ora,
0: no, non cioè,
2: nel tuo ruolo. Bah, arriviamo subito.
3: Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato da Battle, la rimessa di Vildoza, la palla per Diouf, ancora Vildoza, ancora Edwards, Bagliè deve fare fallo, non lo fa, bene così, Vildoza fuori per Hackett che attacca l'area, lo scarico per Salyun Yang in reverse. Ci vediamo martedì sera, gara 5, la Virtus spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio, di squadra e di carattere per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
4: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5, in diretta questa sera alle 20 su Nettuno Bologna 1,
5: presentato da
6: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com. Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
7: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
6: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
7: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
6: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
8: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
9: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
10: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 15:24 con Leo Vicari, quasi gol, ancora buon pomeriggio, buon martedì a voi, a Dario Teri da Milano, ciao Tigre.
0: Eccoci qua, tra parentesi vi salutano i miei amici soliti che mi ascoltano.
1: I Tortus, esatto. Grande. Sembrano i Turtles, le tartarughe ninja, ti ricordi? Ecco, li chiameremo i Tortus, grandi ragazzi. Allora, Dario, è da stamattina che pare che Italiano stia chiacchierando con...
0: Con Milan, se non sbaglio.
1: Con Napoli, che Milan.
0: Con Napoli o con me. No, quello che giustamente parlavo con questo mio amico, mi diceva, a Bologna vanno tutti, fanno bene, appena fanno bene, ma se ne vogliono andare. Vedi Thiago Motta piuttosto che adesso l'Italiano.
1: Però è un po' diverso. Thiago Motta va via quando arriva quinto ed è stato quarto per tutto il girone di ritorno, sfiorando anche il terzo posto. Sì. Italiano va via da ottavo dopo un'annata impegnativa, un'annata anche bella, con partite esaltate. Lo so, ma non è lo stesso addio. Cioè,
0: io faccio quello che vuole, è liberissimo, non è che voglio giudicare chiunque.
1: Sì, sì, sì. Tu sei uno di quelli, visto che l'ha detto Italiano, se il tuo allenatore avesse detto, beh sì, il contratto c'è, però i contratti sai quello che valgono, è una frase che ti avrebbe colpito.
0: Abbastanza, devo dire.
1: Ah, ecco. No, a me ha colpito che l'abbia detta, cioè a me, cioè, non siamo vergini in questo mondo, no? Cioè, quindi ha detto una verità. A me ha colpito che l'abbia detta.
0: Cosa è questa squadra che ti ha fatto il contratto, che ti ha fatto comunque, hai fatto un anno molto bello con la squadra, grazie anche alla squadra, alla società. Qualche realtà, poi dopo liberissimo, fa quello che vuoi.
1: Anche il Bologna è abbastanza libero di fare, cioè nel senso, se
0: no,
1: devo...
0: no, ma è la mia opinione, sono liberissimo, non voglio essere.
1: Se veramente ti chiama al Napoli, ti fa un'offerta di contratto fino al 2029, in bocca al, per quanto mi riguarda, in bocca al lupo.
0: Siccome non te lo fa, evitiamo di dirlo.
1: Quindi secondo te è un sondaggio?
0: Ecco, sì. 2029 passano 3 anni ancora, dai.
1: Ma anche per me, ragazzi, anche a me sembra una cosa, cioè,
0: per carità, poi lo vedessi.
1: Ma tre anni, cioè, boh, non lo so, a me sembra così, sì, strano, ma non strano perché non succede. Figurati se De Laurentiis, certo che lo può fare.
0: Ah beh, ma chiaro, non lo dicevo, certo.
1: È la tempistica e la scelta che mi lascia un po' perplesso. Perché? Perché sarebbe la prima big in cui va Italiano.
0: Esatto, questo dico, perché Italiano è molto bravo, però su una squadra di un certo livello non hanno ancora debuttato,
1: cioè, gli fai un triennale, devi saperlo difendere anche, eh?
0: Sì,
1: se no fai come Motta la Juve,
0: come Allegri al Milan adesso.
1: Allegri aveva un
0: Allegri come il Milan adesso,
1: no, ok,
0: Allegri
1: aveva un biennale,
0: non lo so.
1: Non mi sembrava avesse un triennale, però ok, sì,
0: aveva
1: un contratto anche per l'anno prossimo, certo, sì sì. Ecco, Andrea dice un messaggio per me molto interessante, perché dice: mi dispiace aver perso Italiano, ma nello stesso tempo sono contento a quel punto di cambiare allenatore. Non è ancora fatta, sia chiaro che io leggo il messaggio, cioè che non arrivi, ecco, sì. Mi dispiacerebbe, allora facciamo che te lo declino attualizzato. Mi dispiacerebbe perdere Italiano, ma allo stesso tempo sono contento se dovesse succedere, perché ci saranno nuovi stimoli con un nuovo allenatore, nuove vibrazioni, emozioni ed esperienze. Sai che io sono d'accordo, Dario?
0: No, io non più di tanto. Ma non per l'italiano, in genere sto parlando, per un atteggiamento di questo tipo. Cioè, sei venuto da me, hai fatto bene, grazie per averci venuto. non lo so, ma ognuno la pensa come vuole, io non condanno
2: nessuno.
0: No,
2: ma io, Dario, tu sei, non solo sei figlio di un altro calcio, tu hai vissuto decenni in quell'altro calcio, e anch'io, quello in cui squadra e allenatore erano quasi la stessa cosa, no?
0: Sì,
2: cioè,
0: sì.
2: In cui non si stava un anno sulla panchina. Cioè, in cui le cifre erano diverse, i progetti erano più.
0: Chiaro, è un altro calcio.
2: Altro calcio. A me non. A me se l'italiano va via non disturba. Ti dico la verità. Forse ci si è andati tutto.
0: Può darsi, ma io non sto criticando. Dal punto di vista del tifoso è stato lo Spezia, è andato a Firenze, Firenze ha fatto bene, a Bologna, la via anche da Bologna, per carità, liberissimo di farlo e fa bene a farlo. Posso avere una mia idea che personalmente non mi entusiasmo questa cosa, però liberissimo, non condanno nessuno, non vorrei essere frainteso, è la mia opinione personale.
2: Sì, effettivamente anche a Spezia, hai fatto bene a ricordarmelo. Quando lui va via da Spezia, lui va via perché la Fiorentina paga la clausola rescissoria. Vero. Vero. Cioè, lui aveva appena firmato il rinnovo del contratto. Chiaro, non è stato fatto nulla di illegale, però.
0: No, ma io non sono nessuno illegale.
2: No, no, però.
0: È una questione di,
2: te lo porti so dietro. Come modo te lo porti dietro.
0: Sì, liberissimo di farlo. Ognuno parla, giustamente vede le cose a suo modo, e ognuno è libero di fare quello che vuole e uno di commentare quello che vuole, senza offendere nessuno, senza denigrare nessuno.
2: Allora, sì, qua ci sono tanti che parlano di Di Francesco. Tu ci hai sempre parlato come Di Francesco, non il tuo allenatore preferito, no?
0: No, non che non fosse, non mi sembrava uno, cioè un buon allenatore, ma non fosse da squadra di un certo livello, probabilmente sbaglio io.
2: Come la vedresti oggi di Francesco Bologna? Secondo te i tempi sarebbero corretti, maturi?
0: Ma Di Francesco ha sempre, purtroppo per lui, o purtroppo nel senso che ha avuto delle squadre che ha sudato molto per salvarle, e non è solo colpa sua, perché le squadre erano più deboli rispetto a quelle da cui
2: vero. Poi c'è il diavoletto nella tua spalla. Dove ce l'hai il diavoletto? A sinistra o a destra? Tu lo so, cioè, c'è il diavoletto sulla spalla che dice: però le ha accettate lui quelle squadre?
0: Sì, sì. ma è giusto che ognuno faccia quello che vuole, ognuno di noi la pensa in un certo modo, ma giustamente il soggetto che decide è quello che è la persona che in questo momento.
2: Ah, no, certo, una... sì, no, ma infatti io, a me poteva dispiacere. Tu vedi un allenatore che per due anni di fila perde la Serie A all'ultima giornata, e tra l'altro è uno abbastanza di animo, no, di cuore, di Francesco, quindi lo certo. Vedevi che, come ti ricordi l'immagine di Cosmi che si mette a piangere in panchina quando perde col Pescara la finale playoff? Ok, dispiace. Poi uno pensa, è il calcio che è così anche, cioè tre van giù, o piangi tu o piange qualcun altro.
0: No, però qualcuno piange.
2: Cioè, Di Francesco Bologna, secondo te, Dario?
0: Non lo so, non sono dato in giudizio, perché non seguo Di Francesco, ma...
2: Ma neanche io so darmi il giudizio. Ti devo dire che non è in cima alla mia, oggi non è in cima alla mia lista.
0: No, ecco.
2: De Rossi?
0: A me piace molto De Rossi.
2: Ecco, come deve proseguire la carriera di De Rossi secondo te?
0: Mi piace molto anche perché mi piaceva molto come giocatore.
2: Quello anche a me. Quello anche a me.
0: Come giocatore e come uomo anche. Non
2: molto
0: è uno...
2: calcio, molto calcio, molto calcio sicuramente. Come prosegue secondo te? Cioè, tu sei il manager di De Rossi. Come gli consigli di far proseguire la carriera? Un altro anno al Genoa?
0: Beh, sì, bisogna vedere se gli arrivano offerte o meno.
2: Fai che gli arrivano.
0: E bisogna vedere che ti arriva. Io a Genova ci starei sempre, a fatti specie, perché Genova è comunque una piazza non indifferente, calda, una squadra conosciuta da tutti.
2: Allora, lasciamo stare il Bologna. Se tu hai il contratto col Genoa, però ti arriva la telefonata della Fiorentina.
0: Ma lì, ognuno di noi ha la sua preferenza. Io sto col Genoa.
2: Sì, faccio un complimento a De Rossi.
0: Mi piace molto perché sì. A me Genoa è una squadra che mi è sempre piaciuta. Per cui
2: anche a me, no, è una piazza stuzzicante. Però poi è vero che bisogna vedere quali sono anche. Qual è l'opzione che lasci, senz'altro.
0: Chiaro, certo.
2: Io sono contento che De Rossi si sia potuto creare questo eventuale mal di pancia. Perché adesso magari.
0: E manifestare anche la sua bravura, secondo me.
2: È vero, è infatti esatto.
1: Dove andrebbe a manifestare meglio la sua bravura? Restando al Genoa o facendo un salto un po' in avanti, un po' nel buio? Cos'è la Fiorentina l'anno prossimo?
0: Non lo so, te lo so dire. Bisogna vedere cosa fa. Fiorentina che quest'anno doveva fare delle belle cose, purtroppo per lei ha fatto un campionato francamente non adatto a lei, poi sai. Le cose sono sempre...
1: Non ha dato la piazza, non ha dato la piazza, quei giocatori lì hanno dimostrato di valere quella roba lì, eh?
0: Sì.
1: Cioè, hanno sbagliato i conti, dai. Allora, visto che il Bologna, guarda quanti messaggi, Dario. Visto che il Bologna non è mai stata una squadra baciata dalla fortuna, se prendessimo Di Francesco si salvi chi può. Addirittura Katia, adesso è un allenatore buono, ma tanto sfortunato. Invece mi piacerebbe Palladino se l'italiano prendesse il volo. Dario, Palladino.
0: No, a me non fa impazzire, però non è uno di quelli che sceglierei, ma niente di personale, ci sono, ognuno di noi ha le sue preferenze, per cui non è un
1: freddo. Niente di personale, non ti ha fregato il posto auto un giorno?
0: No, non
1: sono successe delle... non era davanti...
0: Non giocava anche nel Milan, dove lo sbaglio.
1: Juve, Genoa? E poi non mi ricordo. Sì, era un giocatore. Sai che Palladino forse è stato un precursore delle mezze punte di oggi, perché giocava esterno d'attacco. Lui non era una seconda punta, lui era un esterno d'attacco, ma non era un'ala. Lui sarebbe stato perfetto a giocare oggi in una delle sue squadre. ti faccio io una domanda, poi torno ai messaggi. Ti piaceva Vera?
0: Ho visto poco.
1: È vero, da voi è rimasto poco, è vero, sì.
0: Ho visto poco, sinceramente. Per cui
1: sai che a me Vieira come allenatore, secondo me, ha qualcosa da dire.
0: Però anche lì dipende da come si gira, dai, il calendario, i momenti, le cose.
1: No, vero.
0: Cioè, non puoi, secondo me, decidere di qualche mese, decidere in un anno, a meno capire come si muove questa persona, se va d'accordo con il giocatore, se non va d'accordo, ci sono tante
1: dipende
0: cose.
1: Dipende anche la base che ti danno, no? Cioè,
0: sì, esatto.
1: In Serie A dipende molto, secondo me, la base che ti danno. Se devi partire da zero, noi quante volte diciamo Trapattoni a Cagliari è stato esonerato? Perché Trapattoni era abituato a un certo tipo di squadre. Se tu gli dai una squadra per salvarti, forse non lo sa fare.
0: Esatto.
1: Non mi sembra corretto parlare prima col Napoli quando deve ancora incontrare la dirigenza del Bologna. Paolo, fidati, nel calcio tutti sanno tutto. Cioè non è che, no Dario, cioè non è che oggi il Bologna sia svegliato.
0: No, però non è un bel comportamento nel caso, però comunque hai ragione, oggigiorno vale tutto più di tutto, per cui non bisogna scandalizzarci o...
1: Non mi scandalizzo, assolutamente, non mi scandalizzo assolutamente, no, ma quello che cercavo anche di dire, poi Dario, ammettiamolo, forse l'abbiamo imparato anche con l'età questo, no? A smettere di scandalizzarsi su certe cose. Però non mi scandalizzo e cerco di dirlo anche a chi ci ascolta. Ragazzi, non attacchiamoci a queste cose.
0: No, ma questo... Cioè, non è che siamo a metà campionato. Campionato è finito.
1: Sì, esatto. Bravo. Esatto.
0: Sai quando si... Non è che c'è qualcuno che fa... Qualcuno che ha vinto, c'è. Qualcuno che ha perso, va. Qualcuno che va in B, c'è. Quattro squadre vanno giù, tre squadre vanno giù, c'è chi va in Europa che non ci va, per cui il campionato è finito. Bene o nel male, scegliendo una cosa o non sceglievi, il campionato è finito e non puoi scegliere, quello che ti arriva devi portartelo a casa
1: tua. No, anche perché poi, guarda, io sto con Dario, anche perché poi la stagione dura 9 mesi e mezzo, Cioè in 9 mesi e mezzo, ragazzi, i risultati di 9 mesi e mezzo sono quelli. Come dice Dario, prendi supporti a casa. C'è poco da recriminare. A fine campionato, secondo me, c'è sempre meno da recriminare. In mezzo al campionato, sì. Delle volte sì, si può fare. Prima di lasciarti, cosa ti auguri come mosse Inter?
0: Ma come mosse Inter terrei da più o meno terrei quasi tutti, sinceramente, anzi forse tutti. Poi prenderei qualcuno.
1: Prenderesti un portiere, Dario, all'Inter?
0: Sì, prenderei un portiere, perché uno va via in teoria, e il secondo, visto anche l'altra sera, l'altro giorno, ha questo problema nello spingere con i piedi, che non è proprio il suo forte. E poi non ho ben capito che portieri ci siano in giro, perché ormai valgono in tutto il mondo, portieri forti sì, ci sono, ma alcuni non li conosci neanche, ovviamente parlo per me.
2: È abbastanza vero, anche perché è un ruolo talmente delicato che da un anno all'altro puoi anche sbocciare.
0: Esatto, ma no,
2: infatti, anche fisicamente? Anche fisicamente.
0: Sì, è
2: cambiato anche il portiere, fisicamente. Cioè, un tempo era il più bravo a parare, oggi è il più grosso.
0: Indubbiamente.
2: Berione, noi ci sentiamo settimana prossima.
0: Ok, d'accordo, volentieri. Un abbraccio a tutti e vedremo come saranno le nuove panchine.
2: Sì, settimana prossima, secondo me, si sono accasati tutti,
0: E grazie sono... a tutti per il buon campionato di quest'anno.
2: Grazie, grazie anche a te. Saluta
0: tutti, ragazzi.
2: Ti saluta il tuo fan club, che prima non l'avevo letto.
0: L'avevo offeso anche a un certo punto.
2: Come ti ha offeso il tuo fan club?
0: No, che non mi hai salutato con lo fan club. Questo
2: ecco, sì. Ecco, ci sarà una spedizione punitiva sotto la radio per questo. Esatto. Ciao, Danione, a settimana prossima. A tutti, grazie.
0: Ciao,
2: arrivo subito.
3: Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato da Battle. Rimessa di Vildoza, la palla per Diouf, ancora Vildoza, ancora Edwards. Bagliè deve fare fallo, non lo fa, bene così, Vildoza fuori per Hackett che attacca l'area, lo scarico per Salyun Yang in reverse. Ci vediamo martedì sera, gara 5. La Virtus, spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio, di squadra e di carattere per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
4: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5. In diretta questa sera alle 20 su Nettuno Bologna 1.
15: Presentato da
16: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
17: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
18: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
19: Dai, racconta.
20: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
19: Un altro malessere?
20: No, è tornata la candida.
19: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
21: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali. Un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio. Un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
22: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
23: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cilliche Mie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
22: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
23: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
22: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
6: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
7: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni ritrovo per tutti, grandi e cinni.
6: Ristorante Pizzeria Caruso.
7: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
6: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
8: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
15: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
8: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
15: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
24: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 15.45, ciao di nuovo Leo Vicari, 366-402-4022. Grazie, siete in tanti, ci avete mandato dei vocali, ci avete mandato dei messaggi. Vi prometto di leggerne a busso tantissimi. Poi vi racconto anche di una cosa che c'è per chi rimane a Bologna in questo fine settimana. Partiamo da con Ponte, lungo, lunghissimo. Partiamo da questo vocale.
27: Ciao Mirko, ma Di Francesco l'ha avuto del materiale superiore a squadre che lottavano per retrocedere, oltre vabbè ai vari fallimenti che ha avuto la possibilità di allenare la Roma. Forse rispetto ad adesso, allora aveva meno esperienza, ma l'ha avuto in mano una squadra di un certo peso o comunque giocatori di un certo peso.
1: Cioè, non ho capito se questo messaggio è pro Di Francesco. Probabilmente sì. Sì, l'ha avuta la Roma. Ha raggiunto quasi la finale di Champions League. È arrivato a mezzo gol dalla finale di Champions League. Poi la sua carriera, anche per ammissione sua, ha preso una via. Ha preso un fuoripista così frenetico, così verticoso, così sfigato anche, che io capisco tutti voi che dite possiamo essere noi la squadra da cui Di Francesco può finalmente ripartire, finalmente far vedere di che pasta è fatto a certi livelli. Io dico che però è passato del tempo. Pensate che quando io ho cominciato la trasmissione arrivavano dei messaggi che dicevano al posto di Donadoni magari Di Francesco, e mi ricordo che commentavamo con Luca Sgarbi, con Luca che diceva era una delle prime volte anche con cui si rapportava magari con noi, con voi, no? Quindi con Bologna, e diceva sì, beh, insomma, sarebbe bello se tra poco il Bologna potesse concorrere ad avere un Di Francesco in panchina. Perché? Perché Di Francesco aveva uno status che era superiore in quel momento a quello del Bologna. Poi le cose sono andate cambiando, livellandosi, ma non appiattendosi mai, non si sono mai incrociati il Bologna e Di Francesco, non sono mai stati vicini Bologna e Di Francesco. E poi a un certo punto la carriera di Difra è precipitata, mentre il Bologna, tra varie vicissitudini, è cresciuto. E oggi probabilmente si meriterebbero il Bologna e Di Francesco. Ma la mia domanda è sempre quella: per uno che da tanto tempo non ambisce a certi traguardi che vorrei che fossero quelli del Bologna dell'anno prossimo, quindi andare in Europa, se dovesse partire in maniera dispari, avremmo la forza per affidarci a lui, perché intanto lui sa come si fa? Questo è il mio dubbio su Di Francesco. Vocale.
0: Ma quello che non capisco, ma Italiano non è che si è alzato stamattina, ah, adesso parlo con Napoli e il Bologna non sa niente. Secondo me il Bologna, il Napoli, Italiano lo sanno già da un po' che cosa hanno deciso. Poi non lo so, con questo calcio vale tutto, però mi sembra strano, insomma, che, allora, che il Bologna ha il giorno 26 di maggio e non sapesse quali sono le intenzioni di Italiano al 25 maggio. È questo che non mi torna.
2: Due cose, e sei stato perfetto perché mi dai l'opportunità di dire una serie di cose. C'è una colpa che non darò mai a questa dirigenza, c'è una colpa che non darò mai a Fenucci, a Di Vaio, a Sartori, che è la seguente: non c'è mai stato un 26 di maggio, poi l'anno scorso quando era l'ultimo giorno di campionato, il 25, non c'è mai stato un giorno dopo la fine del campionato in cui il Bologna si sia fatto trovare impreparato da un punto di vista del rapporto con gli allenatori. Mai. Il Bologna. Saputo è un altro paio di maniche. Saputo Motta. Il Bologna sa benissimo come funziona il calcio. Il Bologna, se qualcuno dentro al Bologna si fosse addormentato 10 anni fa e si svegliasse ieri, anche leggendo l'intervista di Italiano a Repubblica, Emilio Marrese, avrebbe capito che c'era da tenere le antenne dritte, c'è da avere un piano B, un piano C, e da quando il Milan non è entrato in Champions e quindi la panchina del Milan può diventare appetibile anche da gente che c'entra più col Bologna rispetto che se il Milan fosse in Champions e il Bologna non fosse da nessuna parte, anche il piano D. Quindi io sono, non è il dormo tra due guanciali, ma sì, dormo tra due guanciali, perché non stanno depredando il Bologna del loro allenatore, del suo allenatore. Bologna e Italiano hanno fatto 2 anni insieme, si sono dati probabilmente il massimo di quello che potevano darsi in questi 2 anni, ed è legittimo che abbiano entrambi, da un lato la voglia, dall'altro il dubbio se ci sia ancora qualcosa di virtuoso, importante, alto da darsi, e che ne valga la pena respingere altre opportunità per stare insieme un altro anno.
5: Buongiorno intanto. Buongiorno. Intanto secondo me non è la questione della, cioè quando lui parlava di panchina difficile da settare, parlava del fatto che effettivamente, mi ricordo anch'io, in quei giorni in cui è andato via Thiago Motta sembrava che fosse finito il calcio a Bologna, quindi no. Chiunque fosse venuto dopo Thiago Motta andava incontro, diciamo, a molti pregiudizi negativi, e lui effettivamente se l'ha collata sta patata bollente. Però questa cosa, insomma, se la storia insegna qualcosa, il calcio non è finito dopo Motta e non finirà dopo Italiano, spero.
2: Assolutamente, non ricordo sinceramente quei giorni, non ho lo stesso ricordo che hai tu di quei giorni, ovvero il sembrava a Bologna che il calcio fosse finito senza Thiago Motta. Thiago Motta aveva dato, questa trasmissione si mette questa medaglia al petto, che non è una gran medaglia, però ve lo dicevamo da novembre noi che Motta non sarebbe rimasto. Thiago Motta ha dato tempo a tutti per assorbire il suo non rinnovo di contratto. Sarebbe stato per me estremamente sorprendente se Motta avesse rinnovato, tanto più che io arrivo qui. Non era un lunedì,
1: era un giorno in mezzo alla settimana, io arrivo qui e un collega del Nazionale ci dice: ah, forse Thiago Motta ci ripensa triennale col Bologna. Io prendo Mossini, c'era ancora Moss, a una pubblicità e dico: beh, allora io non ho capito niente, cioè non abbiamo capito niente. E io mi ricordo Moss che anche a me mi guardò dicendo: cioè, non risulta. Però sembrava veramente che da un momento all'altro potesse esserci questo ribaltone di cose ovvie. Che Thiago Motta non fosse rimasto a Bologna era, per fortuna o purtroppo, ovvio. E sapete perché dico per fortuna? Perché in poco tempo lo hanno capito tutti. In quei 9 mesi lì hanno tutti sognato l'impossibile. Scusate, l'improbabile hanno sognato tutti. Ci sta. Però ci abbiamo messo anche poco dopo ad abituarci. Noi come piazza, almeno credo, a Vincenzo Italiano e non a Thiago Motta. Complice anche un Thiago Motta che a Torino non ha fatto benissimo da subito, ha balbettato, poi qualche partita l'ha vinta, poi siamo andati noi a giocare là e abbiamo dominato, loro ci hanno pareggiato all'ultimo secondo e così via. E Thiago Motta resterà emblematico nella storia del Bologna, ma è durata così poco ed è finita in maniera, ripeto, così ovvia, che è veramente il simbolo del ci siamo dati tutto. Non dobbiamo trascinarci, forzarci a darci ancora di più sperando che sia ancora meglio di quello che ci siamo dati.
3: Buon pomeriggio, volevo solamente dire un mio parere che Italiano, secondo me, tra virgolette, fa un po' troppo l'offeso. Non è riuscito a portarci più di tanto in Coppa Italia, non è riuscito a andare ancora più avanti in Europa League, non è riuscito a portarsi in Conference e lui adesso cerca un'altra squadra. Peccato, non si, ormai anche i contratti non hanno più nessun valore.
1: No, Zorro. Però io scusami Zorro, io non ti capisco. Cioè tu mi stai dicendo che non sei contento di quello che ha fatto Italiano a Bologna, però lo vorresti ancora a Bologna. Se vuoi chiariscimi se non ho capito io. Cioè il tuo dispiacere i contratti non valgono più, ma delle volte per fortuna i contratti valgono un po' meno, no? Cioè non possono essere legami di sangue i contratti, ci saranno delle penali, ci saranno delle righe piccole, ci sono dei fior fior di professionisti che ci stanno dietro, no? alle firme dei contratti, alla stesura dei contratti. A me non meraviglia sinceramente che qualcuno decida, molto spesso di comune accordo, di interrompere prima del termine, che non vuol dire precocemente, però prima del termine inizialmente prefissato, il proprio rapporto di lavoro. Sono rapporti di lavoro. Nei rapporti di lavoro l'importante è che uno non sia disonesto, ma dal momento che sei onesto, sai benissimo che nel calcio questo può succedere. La domanda è questa: ma se invece dicessero no, noi ci impuntiamo perché viviamo in un regime in cui Italiano ha firmato un contratto e lui deve venire a lavorare per 9 mesi e mezzo, per 10 mesi, da luglio a maggio dell'anno prossimo, contro la sua volontà. A te convincerebbe? Ma no. Bukowski lo andiamo ad ascoltare dopo perché ha un vocale un po' troppo lungo. Vado invece ad ascoltare questo che è un po' più breve.
4: Visto che non sarà possibile riprendere Thiago Motta, io credo che l'allenatore migliore che possiamo prendere è Palladino, a meno di Sarri, che ovviamente sembra aver già chiuso con l'Atalanta. Peccato, l'avrei preso molto volentieri Sarri a Bologna, perché ce lo vedo molto bene.
1: Sì,
4: e no. A quel punto però io direi che Palladino potrebbe essere una delle scelte migliori che no, siano rimaste.
1: Pienamente d'accordo a metà col mister, come disse Gigi Garzia. Non avrei visto bene Sarri a Bologna, come non lo vedrei bene oggi per lui e per il Bologna. Secondo me non c'hanno molto da dirsi e da darsi, secondo me. E, Palladino sì. Palladino mi è cresciuto. Palladino lo ritenevo sopravvalutato quando era al Monza, ritengo abbia fatto un anno buono molto a Firenze e ritengo che a Bergamo abbia fatto qualcosa di tutt'altro che scontato. Io Palladino, se ci fosse la possibilità, non me lo lascerei sfuggire. Arriviamo.
9: Quasi gol, presentato da
10: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
11: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
12: Parola di Riccardo Orsolini.
11: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
13: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
14: Et capè, u carot.
10: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
28: Nettuno Bologna 1.
29: Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato da Battle. Rimessa di Vildoza, la palla per Diouf, ancora Vildoza, ancora Edwards. Baye deve fare fallo, non lo fa, bene così Vildoza fuori per Hackett che attacca l'area, lo scarico per Salyu Niang in reverse. Ci vediamo martedì sera gara 5. La Virtus spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio di squadra e di carattere per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
9: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5, in diretta questa sera alle 20 su Nettuno Bologna 1,
10: presentato da
11: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
30: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
31: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
30: E cosa fanno? Magie?
31: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
30: Funziona! Incredibile!
31: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
11: Per info emilianamacchineufficio.com.
32: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
33: Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
34: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
33: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
34: Wow, è proprio quello che mi serve!
33: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
35: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
36: Presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante a Bologna.
37: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
38: Sì, è di là sul divano.
37: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no? Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
0: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
7: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
8: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
15: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Le 16.05, Leo Vicari quasi gol, l'ultima parte della trasmissione, tanti messaggi da ascoltare, da leggere, quello che non riesco a fare oggi ovviamente me lo porto domani e nei prossimi giorni. Volevo parlare di un appuntamento che c'è questo fine settimana, no scusate se rido, e anche all'ospite chiedo scusa se rido, però appena mi sono reso conto che esiste questo festival, io gli ho scritto immediatamente sui social, ho detto io voglio immediatamente che voi diciate di sì a un invito qua a Quasi Gol con il sottoscritto, perché anche solo per il nome a me piace come idea, e per l'idea in sé voglio che abbia più visibilità possibile. Allora vado a salutare Alessandro, che è uno degli ideatori o comunque uno dei colpevoli, diciamo così, del Triste Film Festival. Grande.
20: Ciao Alessandro. Un caro saluto a tutti, intanto un mesto saluto a tutti.
1: Ecco, esatto. Allora, quando una cosa si chiama Triste Film Festival, è esattamente quello che sto pensando?
20: Sì. È esattamente quello, è proprio quello, non c'è scampo, mi spiace, insomma. Però il mondo è triste, quindi voglio dire, perché non piangere insieme dopo tutto e imparare a farlo soprattutto.
1: Tre giorni di piantini,
20: però ogni anno scegliamo un tema e quest'anno, diciamo, visto che il mondo ci fa tanto arrabbiare, sicuramente non solo a noi, e abbiamo scelto la rabbia, quindi si piange di rabbia.
1: Wow, parlavo stamattina col mio tatuatore di rabbia, dicendogli, ecco, che la rabbia, a me in un certo momento della mia vita la rabbia mi ha tenuto vivo, però ti spolpa la rabbia, e probabilmente quando sei spolpato piangi anche.
20: Esatto, e infatti con questo programma mostreremo dei film molto diversi tra loro, tra l'altro che insomma di diverse epoche del cinema, e moderni, contemporanei, un po' più vecchi degli anni 70, e in cui proprio analizziamo gli spettri della rabbia per imparare a capire quanto la rabbia individuale possa trasformarsi in una rabbia collettiva utile, insomma, e quanto la rabbia possa spolpare, possa distruggerci, possa logorarci, ma anche aiutare, insomma, riconoscendola e vivendoci insieme, certo, in una maniera.
1: Certo, hai detto, diciamo, bene. Sì, salutare. Sì, sì, anche accettandola, no, anche accettandola, certo, e quindi accettandola per quello che è. Dal 29 al 31 maggio, quindi, allora, sì. Che quindi sono venerdì, sabato, domenica, dove, esatto, a che ora e cosa?
20: Allora, siamo alla BA di Vicolo Bolognetti, insomma, che ci ha accolto e che ringraziamo, ci ha accolto a braccia aperte quest'anno. E si inizia venerdì alle 19.30 con un ottimo malvenuto.
1: È il nome del film? Ah no, cioè, invece che benvenuto, il malvenuto, va bene. Sì.
20: È una gag, però. Come vedete al Triste Film Festival non, cioè, si piange, sì, ma principalmente si ride.
1: Sì, si fanno giochi di parole, no? Ho visto anche il vostro, esatto, sottotitolo, struggere per ricostruire, quindi non distruggere, esatto. struggere.
20: Noi siamo per emanciparci completamente dalla distruzione. Vogliamo fare qualcosa di controcorrente, vogliamo solo costruire. Logorandoci
1: e per farlo, esatto, quindi ci si logora. Tra l'altro mi chiedevo qualche mese fa, la Fra non se lo ricorderà, ci chiedevamo qual era il partito.

0: insomma inizieremo con un corto di un giovane autore, un giovane regista, Cesare Barbieri, ma soprattutto con Art Truths di Mike Leigh, e poi sabato si continua con una serie di film che faranno arrabbiare arrabbiati e se stessi a modo loro, perché ogni film è arrabbiato a modo suo. E abbiamo Over the Edge, Giovani Guerrieri di Jonathan Kaplan, faremo anche una conversazione proprio sulla rabbia giovanile, sul divario generazionale che c'è tra adolescenti e adulti, legato anche al cambiamento urbano delle città. E poi abbiamo fatto una open call che si chiama Fateci Piangere, in cui ospiteremo alle 2 di sabato di pomeriggio tutti i corti che abbiamo scelto tra comunque le decine e decine che ci sono pervenuti, e abbiamo scelto i più tristi ovviamente, e o anche quelli al titolo simpatico, tipo Sogni d'Orzo, che questa
1: beh, ci sta, diciamo, cioè, c'è anche un festival di giochi di parole, quindi ci sta, dai, bella, esatto, Sogni d'Orzo
0: su Nanni Moretti, e quindi poi, cioè, una variazione sul titolo di Nanni Moretti. Poi abbiamo Bait di Mark Jenkins, che è un film anche proprio sulla rabbia legata alla turistificazione, che è un tema molto attuale. E un film vietato ai minori che si chiama Besmoa, su una rabbia legata anche alla violenza sessuale, e anche questo purtroppo è un tema che non avremmo voluto affrontare, ma ci tocca se vogliamo parlare di rabbia in questo tempo,
1: se vogliamo essere degli adulti con una coscienza,
0: sì. Esattamente. E alle 20 invece abbiamo Bruno Tognolini, un vero mito, che ci parlerà delle sue rime di rabbia, ha fatto delle poesie a tema rabbia appunto, ma non solo, comunque veramente un'istituzione cagliaritana che però si è trasferita a Bologna, è veramente un factotum della televisione, del cinema, della poesia, quindi siamo molto contenti di averlo con noi. Poi abbiamo un filmone che è Punch Drunk Love di Paul Thomas Anderson, questo fa sia ridere che piangere che arrabbiare, è un film delicatissima commedia con Adam Sandler in un ruolo veramente surreale, e tragicommedia, diciamo così. E poi domenica le
1: migliori,
0: con
1: le migliori secondo me. Le tragicommedie, sì.
0: Esatto.
1: Perché sono credibili, perché sono nonostante la loro surrealtà, sono credibili.
0: Ma infatti a noi la realtà interessa soltanto per parlarne in maniera illusoria, perché comunque il cinema è un'illusione, quindi non abbiamo la pretesa di, però proprio perché molto spesso è surreale, è molto più verosimile della,
1: esatto,
0: realtà stessa.
1: Esatto. Esatto. Anzi, perché della realtà
0: non
1: delle
0: so
1: volte, no, perché noi però delle volte nella realtà possiamo anche girarci dall'altra parte, al cinema no. Se ti giri dall'altra parte c'è il bar, quello con i popcorn, quello che si scaccola, quello che sta, due che stanno limonando, no, quindi devi guardare lo schermo al cinema.
0: Esattamente. Senti, e poi domenica abbiamo, sì, l'ultimo appuntamento alle 10:30 con Soldiers of Light, un documentario molto molto contemporaneo su persone molto arrabbiate che fanno parte del nostro tempo politico e non.
1: Come si partecipa? Cioè si viene lì alla BA? C'è una tessera? C'è un ingresso? C'è un abbonamento?
0: Sì, beh, noi accogliamo tutti quelli che vogliono diventare soci della Triste Film, che è la nostra associazione, e che ormai sono 4 anni che esiste, e questo è il 4º festival, quindi insomma le proiezioni sono a sofferta libera ma consapevole. Quindi insomma, dando un valore alla rabbia e alla tristezza, che hanno entrambe un valore. Noi siamo nati non solo per fare giochi di parole, ma perché viviamo in una società estremamente performante che vede la tristezza come qualcosa di negativo,
1: sì,
0: invece
1: sì,
0: noi la vogliamo rivalutare per, sì, viverla in modo sociale. Tutto qua, quindi venite, abbracciamoci, piangiamo insieme, arrabbiamoci insieme, e venite a fare 2 chiacchiere con noi, a vedere film nuovi, film vecchi, e arrabbiamoci insieme, dai.
1: Sì, non abbiamo vergogna di piangere, mi raccomando. Cioè,
0: esatto, mai.
1: A parte che è anche una

0: funzione biologica, mi viene da dire, no? Il pianto, cioè butti fuori qualcosa. E poi credo anche che abbiamo raggiunto un'evoluzione della nostra specie che non ci debba fare imbarazzare. Se una persona nata con certi cromosomi, detta come va detta, di sesso maschile, si sente di dover esprimere la propria sensibilità davanti agli altri.
1: Sì, se ci hanno insegnato qualcosa le categorie sociali è che non funzionano. Quindi
0: le caselle servono, sai quando servono? Servono in tempi molto limitati per evitare certe insicurezze di base, poi però quelle insicurezze vanno superate.
1: Accolte,
0: esatto.
1: E superate insieme, nel senso che l'insicurezza non deve mai trasformarsi in qualcosa di dannoso per se stessi e soprattutto per gli altri. Quindi ecco, viviamo insieme le emozioni, parliamo, normalizziamo il fatto che il nostro animo si possa rompere, che i nostri cuoricini si possano rompere, che la rabbia fa parte delle nostre esistenze, e cerchiamo, come appunto come dicevo prima, dei modi per farla diventare collettiva e soprattutto costruttiva.
0: Al di là dei messaggi che sono arrivati con una serie di giochi di parole che non leggerò perché ho intenzione domani di tornare qua a fare la trasmissione, ti leggo questo: Kill Bill 1 e 2, altro che rabbia, chissà se nel palinsesto, comunque complimenti. Kill Bill era un film di rabbia,
1: di vendetta. E che è una, che ovviamente molto spesso la vendetta quasi sempre scaturisce dalla rabbia, dal dolore, quindi sì.
0: E non confondiamo rabbia con violenza, in generale.
1: No, la, esatto, la rabbia può essere anche violenta, e quella però è proprio vendetta. Cioè io la proprio è una, poi insomma conosciamo Tarantino, ha un modo anche morboso di intendere la violenza, che comunque, cioè, insomma, ci interessa anche, però non è nel palinsesto del Triste Film Festival, perché semplicemente non è quello di cui vogliamo parlare.
0: Ok, noi a Quasi Gol conosciamo Massimo Tarantino per quell'autogol in Juventus Bologna ai tempi, ma ognuno poi ha il proprio Tarantino, dai, insomma, ognuno ha il Tarantino che si è guadagnato, che si merita, esatto. Alessandro, io vi faccio un grande in bocca al lupo e forza Triste Film Festival. Se volete seguirli, ragazzi, su Instagram, Triste Film Festival, è molto semplice, molto, molto umile, molto triste anche il vostro nome, fantastico.
1: Grazie mille per averci ospitato e vi aspettiamo veramente a braccia aperte, e i Kleenex ce li abbiamo noi, quindi importateli, siamo attrezzati.
0: Ciao Alessandro, grazie.
1: Ciao, grazie mille,
0: grazie.
1: Ciao.
0: Allora, vi ascolto, vi leggo qua con questo vocalone.
2: Buonasera Leo.
0: Buonasera.
2: Io credo che il capitolo allenatore del Bologna possa essere un po' diviso in due ragionamenti. Negli ultimi tre momenti il Bologna ha avuto tre allenatori che hanno dato ognuno qualcosa di originale al Bologna. Ne ha Lovic una mentalità, Motta un gioco, uno status, Italiano un gioco e un risultato. Se non fosse italiano mi piacerebbe un allenatore che avesse un'idea, diciamo così, un po' originale. Io sarei più per o un nome da sfruttare nuovo, Aquilani, Stroppa, oppure valutare in effetti che il gioco di Francesco è forse quello più interessante rispetto anche a un'eredità di quello di Italiano. Grazie.
0: Ciao, mi hai mandato un messaggio bellissimo, Riccardo. È un messaggio veramente completo dall'A alla Z. Non ho veramente, faccio fatica a commentarlo perché oltre che essere molto pensato, mi sembra anche ricco di particolari contenuti. Quindi sì, mi hai quasi convinto anche su Di Francesco, dicendo che ha un gioco interessante, che se lo fai applicare a giocatori migliori rispetto magari a quelli che ha avuto negli ultimi 6 anni, magari le cose vanno anche diversamente. Non è il mio primo nome, non rientra nei miei primi 3 e non rientra nei miei primi 5, però non sarò mai quello che... Ah, Di Francesco viene a Bologna, oddio che abbiamo preso. No, quello no.
3: Ma infatti secondo me il discorso sul contratto ci sta ed è legittimo, ma ribadisco, come si è sempre visto, e questo è uno dei motivi della crisi del calcio italiano, chi ci rimetterà sarà l'allenatore che se ne va. Come ci ha rimesso Motta, ci rimetterà anche Italiano, perché Italiano non è pronto per una grande squadra. Quindi questo valzer, diciamo, presuntuoso degli allenatori e pretenzioso è in realtà anche la loro croce, la loro delizia, ma anche la loro croce.
0: Anche questo messaggio io lo trovo molto centrato. L'ho detto io, forse facendo un giro di parole, ma in questo caso do merito al nostro ascoltatore per averlo ribadito, perlomeno lui. Secondo me Italiano ha una gran voglia di una grande squadra e si è forse meritato di andare in una grande squadra se lo chiama. Io non ero sicuro che questo sarebbe stato l'anno più adatto per andare in una grande squadra, perché secondo me ci arrivi con l'obbligo di partire da grande squadra. Se tu ci fossi arrivato invece con un, non dico pedigree, ma con un ricordo di un volatone finale in cui hai portato il Bologna al quarto posto, in cui hai vinto la Coppa Italia, in cui hai fatto la finale di Europa League che ti hanno rubato, ecco, sarebbe stato un altro discorso. Se Italiano va al Napoli, il Napoli ha preso l'allenatore che è arrivato ottavo. E la grandissima parte dei discorsi che Italiano ha fatto nell'ultimo mese abbondante a Bologna, a Napoli non potrebbe, per farsi ben volere, farne mezzo.
4: Ciao Leo, buongiorno. Ti volevo chiedere, secondo te, come lo vedresti un allenatore magari anche in rampa di lancio, come potrebbe essere anche uno Stroppa, che ha fatto un bellissimo campionato con
0: il mio nome,
4: magari una nuova scommessa per quello che può essere,
0: allora,
4: il Bologna.
0: Aspetta.
4: Io sono uno di quelli che mi piacerebbe aspettare, non vado subito a puntare il fucile contro se per caso stecca le prime partite, perché anche Motta non esordì bene, come anche Italiano, quindi bisogna cercare di avere un po' di pazienza. Però magari nell'eventualità che Italiano decida di andare via, mi piacerebbe un Giovanni Stroppa. Tu cosa ne pensi?
0: Se il Bologna fosse stato, se il Bologna fosse stato fuori dall'Europa, il nome di Giovanni Stroppa è quello che ho fatto io 15-20 giorni fa. Io lo tengo, lo monitoro, lo tengo sotto controllo, sembra uno stalker, no? Insomma, lo monitoro professionalmente da quasi sempre Stroppa. E probabilmente non ha la pill di altri suoi colleghi, ma è uno che ha vinto, è uno che ne sa pacchi di calcio, è uno che ha vissuto anche da giocatore il calcio ad alti livelli, ed è uno che non vorrei che si, che il calcio l'avesse relegato ad un ruolo quasi macchiettistico, ovvero l'esperto di Serie B. Quest'anno farà la Stroppa, che la faccia a Napoli, che la faccia a Venezia o da qualche altra parte, ma credo la farà a Venezia, anche perché hanno rinnovato il loro sodalizio. Io a Giovanni Stroppa faccio un in bocca al lupo, ma credo sarà assolutamente all'altezza della situazione. Ancora un vocale.
5: No! Ciao, il ciclo di Vincenzo a Bologna è terminato quest'inverno, quando i fatti, o chissà magari la squadra, lo hanno costretto a rinnegare il proprio calcio turbo, che è stato quello che lo ha contraddistinto qui, che ci ha portato alla vittoria della Coppa. Quindi quel che deve accadere accade, ne arriverà un altro e quest'altro anno ci divertiremo in ugual modo, forse di più di quest'anno.
0: Mi piace questo approccio. Mi piace questo approccio perché non è soltanto così positivo, ottimista, è un approccio di chi, come il sottoscritto, ritiene che quando a calcio ci si è dati tutto in una figura così apicale, anche mediaticamente, come quella di un allenatore, non deve essere un dramma ritenere che le strade si possono separare, divaricare, magari rincontrarsi più avanti. Raga, non è un dramma se Italiano va via. Mi raccomando, ragazzi, non è un dramma a nessun livello. In diversi mi scrivete di Morrone, provare Morrone, cosa ne pensate? Conosce i giovani, ha fatto bene con la primavera. Ah, può anche conoscere i giovani, però poi i giovani devono essere all'altezza della Serie A e della nostra voglia di tornare a competere, di fare i rompipalle di tutti. Perché l'anno prossimo, con Milan e Juventus che non hanno una base di partenza forte, con Como e Roma che avranno anche l'impegno gravoso della Champions League, con la Fiorentina che comunque deve andare di rincorsa e con l'Atalanta che tante certezze comunque le ha perse e deve ricominciare, non dico dall'incognita Sarri, ma sicuramente ancora una volta da un altro allenatore, o dopo Gasperini è il terzo in 9 mesi, terzo allenatore in 9 mesi. Ragazzi, il Bologna l'anno prossimo deve aggredire le posizioni europee. Deve farcela, a autoconvincersi. Poi quel che succede, succede. Ma non partiamo, sportivamente parlando, applicando tutto ciò che spesso dice Claudio Fenucci al campo. Quello che dice Claudio Fenucci è il 30% di quello che deve essere l'animo, il pensiero, la conoscenza di un tifoso dell'ambiente Bologna. Se quello che dice Fenucci fosse, è vero al 100%, ma se fosse completamente il discorso che riguarda il Bologna al 100%, l'anno prossimo il Bologna fa 1000 abbonamenti, perché è ovvio. Cioè, uno che dice noi dobbiamo sperare che gli altri facciano peggio, cioè uno che dice noi dobbiamo far dei più, gli altri possono far dei meno, più o meno, cioè dai. Fenucci ha detto le cose verissime, ma non le ha dette tutte a chi tocca dirlo. Tocca a Sartori, tocca a Di Vaio, tocca a Saputo e tocca all'allenatore del Bologna, tocca al capitano del Bologna, tocca al bomber del Bologna, tocca al giocatore simbolo del mercato del Bologna, tocca alle bandiere del Bologna. E noi loro dobbiamo ascoltare. Poi dobbiamo ascoltare anche l'amministratore delegato, sapere chi dice delle cose giuste. Ma il calcio è l'altro 70%. L'amministratore delegato parla del suo lavoro, del loro lavoro. Devono, ci mancherebbe, che non devono quadrare i conti. Ma si può vincere anche facendo quadrare i conti. Ragazzi, abbiamo vinto la Coppa Italia. Ragazzi, siamo arrivati quinti. Mi fermo. Io vi lascio a Francesca Bolognini, noi ci sentiamo domani, se volete, qua quasi gol, e ho come l'impressione che sarà, mi porto dietro tutto, ovviamente grazie per i tantissimi messaggi che avete mandato, per i tanti nomi che invece che darli a me li avete scritti lì, ecco. E niente, ci sentiamo domani quando, chissà, forse potrebbe essere il primo giorno di una nuova era, perché no, sicuramente di un nuovo periodo per il Bologna. Ciao.

0: Quasi Gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
1: Et che pe, u carot.
2: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
3: Parola di Riccardo Orsolini.
2: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
4: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
10: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
9: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
11: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
9: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
12: Ciao, come stai?
13: Vado a fare un tagliandino.
12: Ok, ma stai bene?
13: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
12: Ma Levante è una carrozzeria.
13: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
12: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
13: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
14: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
15: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
16: Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno.

0: promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
1: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
2: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
1: Fantastico, e adesso?
2: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
1: E loro risolvono?
2: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
1: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
2: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
3: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
4: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
5: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti, in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante a Bologna.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.
10: Eccoci qua, buon pomeriggio, ben ritrovati, 16:35, martedì 26 maggio 2026, pomeriggio in rosso-blu insieme a voi fino alle 18 anche di quest'oggi, con i vostri messaggi ovviamente, WhatsApp e note vocali di WhatsApp 366-402-4022. Dopo andiamo a parlare anche dell'incontro che c'è stato oggi a Roma tra Aurelio De Laurentiis e l'entourage di Vincenzo Italiano, perché si è concluso poco tempo fa, insomma c'è stato il cosiddetto contatto esplorativo con gli agenti di Italiano. Sulla, diciamo così, sul piatto della scelta del Napoli ci sono sia Vincenzo Italiano che Max Allegri. Insomma, sappiamo, no, che questa è una settimana abbastanza decisiva per cercare di capire quello che sarà il futuro, in particolare ovviamente nostro, ma in generale insomma un po' di tutte le panchine di Serie A, anche se nella giornata di ieri poi almeno due sembrano essere arrivate un po' a conclusione. Mancano le firme, l'ufficialità, però dovrebbero mancare veramente pochissimo, giusto l'ufficialità di Sarri all'Atalanta e Gattuso invece alla Lazio. Ma ne andremo a parlare dopo, parliamo anche di basket. Ciao Leo, intanto un saluto a Leo Vicari che ritroverete domani. Andiamo a parlare ovviamente anche di basket, perché questa sera ci sarà gara 5 della Virtus contro Trento, ma ieri è andata in scena l'ultima partita invece di stagione, purtroppo, della Fortitudo. Vi aspetto con i vostri messaggi 366-402-4022 insieme anche a Max Guerrieri di TV Rete 7. Ciao Max, ben ritrovato.
11: Buon pomeriggio.
10: Ciao.
11: Buon pomeriggio, ben ritrovati a voi.
10: Allora, prima di andare sul calcio, tanto ne avremo di cui parlare di calcio e un bel po', andrei
11: un bel po', sì.
10: Esatto, partirei invece dalla Fortitudo che ha chiuso ieri purtroppo con la sconfitta, altra sconfitta contro Verona, conclude la sua stagione. Niente, neanche quest'anno ci si è riusciti. A te, tutto il tempo che vuoi.
11: Impensabile fare meglio con la mole di infortuni e di sfortuna che ha avuto la Fortitudo, francamente, anche perché in semifinale la F ha poi incontrato la squadra più attrezzata non solo di questi playoff ma di tutto il campionato. Io è un po' che lo dico, Verona come diciamo roster, come valore anche individuale dei singoli tolgo gli elementi, è più forte anche di Scafati, sì, che è stata promossa direttamente senza passare dal playoff. È una serie che è andata in scena tra il Paladozza e Verona senza Gianluca Della Rosa in campo per tutte e tre le partite dopo l'infortunio subito in gara 5. La gara 3 di ieri sera si è giocata anche senza Matteo Fantinelli, quindi è veramente impossibile fare meglio. E infatti gara 3, non solo perché si giocava a Verona e non al Paladozza, ma anche e soprattutto perché mancava pure Fantinelli, è stata molto meno combattuta delle, sì, prime due sfide. Però con il tentativo di rimonta che la Fortitudo ha fatto a cavallo tra terzo quarto e ultimo parziale, anche ieri si può dire veramente che la Fortitudo abbia gettato il cuore oltre l'ostacolo, abbia combattuto con tutte le sue armi e tutte le forze residue fino all'ultimo. Poi Verona ha avuto la forza passando dal più 15 al più 9, quindi con la Fortitudo che aveva rosicchiato 6-7 punti, di richiuderla nuovamente. A quel punto, dopo la seconda spallata, la F è crollata, o meglio, non è più riuscita poi a rimontare,
10: a risalire,
11: lo svantaggio è a risalire, ma ci può stare. Resta comunque, al netto di tutti gli infortuni e le sfortune, lo ribadiamo, un ottimo percorso, sia quello in stagione regolare con la terza posizione, diciamo, alle spalle di Scafati e Pesaro alla fine delle canoniche giornate, sia quello dei playoff, considerata la serie con Avellino, soprattutto le gare al Paladozza e poi le prime due partite al Paladozza contro Verona, il voto non può che essere alto per una Fortitudo che, ribadisco, molto più di questo non poteva farlo.
10: Senti Massimo, c'è stato un momento secondo te in cui hai detto: oh, sta a vedere che quest'anno effettivamente è l'anno buono, ci si riesce nonostante magari alcuni infortuni? Oppure è stata una stagione in toto costellata da talmente tanti infortuni in ruoli chiave che veramente si stava guardando una mezza impresa da parte di questi ragazzi, e la sensazione però era quella che si sarebbe arrivati veramente col fiato non corto di più?
11: Beh, la Fortitudo ha avuto un momento abbastanza complicato verso la metà della stagione regolare, poi ha inanellato una serie di vittorie consecutive, è tornato Limur, c'era Della Rosa, c'era Fantinelli al 100% quasi, quindi in quel momento ho pensato sicuramente che potesse essere un'ottima annata per provare a giocare dei playoff da protagonista. Non ho mai pensato che la Fortitudo potesse essere promossa direttamente senza passare dal playoff, anche se l'ultima giornata poi ha raccontato altro, nel senso che se Rimini poi batte Scafati, la Fortitudo è in Serie A, sì, stiamo parlando di niente, e quel giorno sarebbe potuta andare in scena la festa promozione in Piazza Maggiore della Fortitudo, e quindi tutto quello che sto raccontando si sarebbe poi, certo, rivelato non reale. Detto questo, sono iniziati i playoff, le condizioni di Fantinelli sono peggiorate, e poi con l'assenza di Della Rosa, guardando anche da che lato del tabellone è finita la Fortitudo, cioè da quello di Verona e Brindisi, e anche questa non è certamente fortuna, ecco, è diventato molto complicato pensare di poter superare il penultimo turno, cioè quello delle semifinali.
10: Senti, ti porto anche su un virgolettato particolare. Tre, sì, anni bellissimi, ringrazio il presidente Tedeschi che mi ha chiamato qua, auguro il meglio a tutti. Kai è stato... esatto, quasi. Non si possono amare tutti nella propria vita, c'è sempre qualcuno che si ama di meno, diciamo così. Senti, Kaia direi che appunto ha salutato, fammi una considerazione anche un po', stato come, ma come sempre ovunque va Kaia, in particolar modo qua la Fortitudo è sempre stato molto protagonista, Kaia, nel bene e nel male, divisivo se vogliamo dire, ma insomma sono quelle figure abbastanza ingombranti, appunto, ma lo dico sia nel positivo che nel negativo, perché poi ha fatto fare alla Fortitudo comunque una grande stagione. Come ci si lascia con Kaia?
11: Dipende, a parte
10: dipende chi sei.
11: Esatto, chi sei, volevo dire da che punto di vista la guardi, ma chi sei è più diretto. No, a parte gli scherzi, dipende chi sei. Diciamo, entriamo nella parte più facile in cui entrare. Se sei il pubblico della Fortitudo, ci si lascia benissimo. Ci si lascia sapendo che in questi 3 anni, che non sono state 3 stagioni piene, diciamo 3 anni, come ha detto lui, che è più corretto, è stato il faro sia in situazioni di luce già di per sé che in situazioni di buio. Gioca una pallacanestro che qualcuno può magari considerare antica ad altri livelli, ma che in A2 funziona ancora molto bene. Come Modi è un allenatore di altri tempi, ma questo al pubblico non importa assolutamente nulla, certo. Nel senso che se poi tieni la barra dritta, fai vincere la squadra e la porti a overperformare, termine che adesso va molto di moda, sì. Però la Fortitudo davvero in questi 3 anni ha molto overperformato, secondo me, in alcune circostanze, grazie sia ad Attilio Caia. E beh, è chiaro che non ci si può lasciare male con un allenatore del genere. Poi in altre situazioni, in altre circostanze, in altre posizioni magari più interne alla società, con rapporti più stretti a Caia, questi suoi modi possono indurti a lasciarlo in maniera un po' più negativa,
10: certo.
11: Però dobbiamo dividere i rapporti interni, di cui non ci occupiamo, comunque non ci occupiamo in primis, e quello che lui ha poi rappresentato e offerto sul parquet, che è un qualcosa di ottimo per la Serie A2, è un qualcosa di ottimo per squadre che hanno le ambizioni della Fortitudo, cioè quelle di competere ad altissimi livelli nel secondo campionato italiano per provare a salire.
10: Guarda, mi viene la battuta che in alcuni momenti Caia, invece che l'Artiglio Caia, è stata l'Appiglio Caia.
11: In alcune circostanze senza dubbio sì. Poi visto che hai citato il virgolettato di ieri sera, insomma, è stata una 5 minuti circa di conferenza post partita molto toccante, perché immagino, poi ha voluto veramente ringraziare tutti, dai magazziniere, gli assistenti, a Portaluppi che ha fatto con lui il mercato quest'estate ed è stato general manager, ai giocatori, soprattutto il pubblico, ha detto delle cose meravigliose, non tanto sulla fossa, su cui le cose meravigliose vengono scontate da dire, ma su tutto il pubblico Fortitudo, quindi insomma sono stati 5 minuti molto toccanti.
10: E dopo, nel finale di trasmissione, ve lo anticipo già, ve li faremo ascoltare, insomma, l'ultima conferenza stampa di Attilio Caia alla Fortitudo, l'ultima di stagione e l'ultima sua, dopo l'andiamo ad ascoltare. Andiamo anche sulla Virtus invece, Max, perché questa sera c'è gara 5, la Virtus in gara 4 d'orgoglio, di spinta, di cuore, ha portata la serie a gara 5, percorso difficile anche per la Virtus, che forse, non lo so, ce lo si aspettava già adesso così difficile per anche gli infortuni, o secondo me no, esatto, secondo me non ci si aspettava già subito un percorso così difficile o accidentato. Ecco, diciamo così.
11: Sì, ricordo nell'ultimo collegamento che abbiamo fatto, ti ho detto, insomma, Fortitudo in difficoltà, sì, mi pare avesse perso gara 1 in quel momento, sì. La F contro Verona, Fortitudo in difficoltà sì, Virtus più in difficoltà, perché è una situazione molto diversa, sono ancora i quarti di finale e soprattutto Trento non è Verona in proporzione,
10: esatto.
11: Non è assolutamente il roster più forte della Serie 1, quindi non ci si aspettava di incontrare così tante difficoltà sin dal primo turno, soprattutto dopo aver visto l'avversario e l'accoppiamento. È chiaro che in gara 2 forse è mancata un po' di convinzione dettata dal fatto che gara 1 era stata vinta di 31 punti, in gara 3 è proprio mancato tutto, atteggiamento sin dall'inizio, intensità, voglia di giocare un certo tipo di pallacanestro anche magari più difensiva, sporcando un po' la partita, quella voglia si è rivista invece in una gara 4 che, fatta eccezione per il tentativo ultimo di rimonta di Trento, appunto è stata in lungo e largo dominata dalla Virtus, e quella è la Virtus che io mi aspetto questa sera in gara 5, cioè con voglia di chiudere la serie, di sfruttare la maggior fisicità del proprio roster. Mi ha molto convinto la scelta di Jakovljević, forse la prima scelta forte che fa da quando è subentrato sulla panchina della Virtus dopo Ivanovic, di lasciare in tribuna Iago dos Santos per convocare insieme Zmajlagić e Diarra. Li avevamo sempre visti uno in alternativa all'altro, e invece Zmajlagić può fare anche il 4, Jakovljević lo sa, Diarra è un centro puro per caratteristiche, Zmajlagić no, e quindi possono giocare insieme. Giocando insieme, Trento deve poi adattarsi difensivamente ad alcune situazioni a cui fa fatica ad adattarsi, perché non ha una fisicità, una lunghezza di roster da Eurolega, su cui invece la Virtus può contare. Quindi mi aspetto nuovamente questa sera fuori dos Santos e dentro tutti e due, sia Zmajlagić che Diarra, per riproporre più o meno lo stesso canovaccio di gara 4.
10: Che cosa è successo in queste gare precedenti? Cioè, io comunque la Virtus in generale, difficoltà, magari momenti di appannaggio un pochino ci possono stare, tutto quanto, però sinceramente in questi quarti mi aspettavo molto più spesso la Virtus di gara 4 che l'altra versione. Che cosa è successo nelle altre versioni? Stati anche lì infortuni, stanchezza, testa?
11: Sicuramente tanta testa, il perché poi la testa abbia lavorato in un certo modo in maniera negativa è dovuto probabilmente ad una serie di fattori. Ribadisco, in gara 2 probabilmente la Virtus ha un po' sottovalutato Trento dicendo rigiochiamo in casa, la prima l'abbiamo vinta di 31, anche se non giochiamo al 100% vinceremo anche la seconda, andremo 2-0 e poi punteremo o in gara 3 o in gara 4 a Trento a chiudere la serie. La realtà è che gara 2 è stata persa di 3 punti, non di 30, certo, ma al termine di una prestazione assolutamente negativa. A quel punto poi vi ricorderete, tra gara 2 e gara 3 è uscita anche la notizia che Paiola potrebbe forse non tornare più in questi playoff, perché si deve sottoporre ad artroscopia per capire qual è il problema all'altro menisco, non quello operato, quello destro. In gara 1 Holston si era fatto male, stagione finita, quindi anche questo psicologicamente forse ha lavorato
10: sì,
11: e in gara 3 davvero la Virtus però non si è presentata. Cioè, un conto è dover affrontare delle avversità, un conto è non entrare in campo e prenderne 20 in casa dell'ottava in classifica, e gara 4 è stata proprio la reazione a questo. Cioè, è stata talmente brutta la prestazione di gara 3 che gara 4 non poteva raccontare altro, secondo me.
10: Guarda, credo che la Virtus, se la conosco un pochino, se un pochino ci siamo abituati un po' a capire come lavora e come funziona in generale, anche ma in questi anni, perché ci sono stati anche nei playoff in questi anni comunque delle gare in cui non ti sembrava di riconoscere la Virtus, però la Virtus ha un unico obiettivo stagionale, che è quello di arrivare in finale scudetto e di vincerlo lo scudetto. Poi vincerlo una volta ci si riesce, magari non sempre, però ecco, che la Virtus possa essere eventualmente eliminata ai quarti sarebbe ovviamente uno smacco incredibile. Credo che a livello di testa e di gruppo tutto il gruppo della Vunera lo sappia e l'abbia messo in campo anche in gara 4, e ce lo aspettiamo ovviamente questa sera in gara 5.
11: Sì, beh, un'eliminazione ai quarti sarebbe obiettivamente clamorosa,
10: esatto.
11: Sarebbe un po' meno clamorosa un'eliminazione in semifinale, soprattutto quest'anno, a mio modo di vedere. Detto questo, hai perfettamente ragione quando dici che l'obiettivo della Virtus è arrivare in finale. Poi la finale la giochi contro, certo, una squadra probabilmente più forte, più attrezzata come l'Olimpia Milano, quindi può andare bene, può andare male, però ci devi essere,
10: esatto.
11: Questo è l'obiettivo ultimo. È diventata complicata la griglia playoff anche per quanto riguarda la serie tra Venezia e Tortona, quindi fino a qualche tempo fa avremmo detto magari la Virtus dovesse passare con Trento e fare il suo, quindi incontrerebbe Venezia, che è una squadra molto scomoda. La realtà è che in contemporanea stasera alle 20 a gara 5 tra Virtus e Trento c'è anche gara 5 tra Venezia e Tortona, perché nel frattempo Tortona ha fatto 2-2 in casa sua.
10: Sono dei playoff, Max, che sono cominciati un po' contro le aspettative.
11: Sì, 3 gare 5, perché ieri sera Brescia ha vinto la sua gara 5 contro Trieste, quindi mantenendo le attese e qualificandosi alla semifinale dove affronterà l'Olimpia Milano. Cioè, a parte la serie dell'Olimpia Milano che è finita 3-0 su Reggio Emilia e doveva essere una forse delle più tirate, quella quantomeno nelle gare di Reggio, perché Reggio aveva dimostrato di poter fare tanto male davanti ai suoi tifosi, tutte le altre saranno barra sono state gare 5, quindi sono playoff molto più equilibrati rispetto a quelli delle passate stagioni sin dai quarti, ed è chiaro che dall'altra parte, per finire il ragionamento sulla Virtus, dovesse passare Tortona invece che Venezia, si farebbero poi altri discorsi sull'eventuale semifinale, certo, da affrontare per la Virtus, perché senza dubbio Tortona non ha il roster che ha Venezia.
10: Torno un attimo sulla Fortitudo, perché non ti ho chiesto una cosa, non ti ho chiesto cosa ti aspetti poi da quest'estate, dalla prossima stagione.
11: Mi aspetto cambi a livello dirigenziale, societario, e quindi diciamo ascendere un cambiamento per quanto riguarda l'area tecnica, quindi un nuovo general manager, se così vogliamo dire, al posto di Flavio Portaluppi, e ovviamente un nuovo allenatore, nel senso che Attilio Caia ieri ha salutato, ha chiuso il ciclo, e poi in base a, senza sapere chi sarà l'allenatore, è molto complicato fare ragionamenti sul gruppo squadra. In base all'idea di basket che avrà il nuovo allenatore si deciderà chi tenere e chi invece lasciare libero, da chi invece separarsi, perché è una squadra molto difensiva come la vuole Caia, ti porta a comprare giocatori come quelli che abbiamo visto in azione con la Fortitudo quest'anno. È una squadra meno difensiva, magari con altre idee, un po' più d'attacco, ti può portare a tiratori di un altro tipo, a giocatori magari meno in alcuni ruoli, soprattutto prepotenti fisicamente ma più tecnici. Bisogna capire chi sarà il GM, chi sarà l'allenatore e quale sarà l'idea da voler mettere in campo.
10: Per quanto mi riguarda, però, una squadra come la Fortitudo, al netto di tutte le difficoltà, comunque deve iniziare una stagione mettendosi in testa che vuole fare di tutto per tornare in Serie A. Cioè, questo obiettivo qua secondo me non deve essere perso. Poi anche lì ci si riesce o non ci si riesce, però bisogna iniziare con quest'idea.
11: Sì, non credo che l'idea sarà, per fare un paragone con un roster di quest'anno, quella che ha avuto Verona in estate, cioè io faccio roster più forte della Serie A2. L'idea sarà simile a quella degli ultimi tre anni, cioè faccio un roster che mi permetta di stare ai vertici del campionato di A2, sapendo che se vengo promosso direttamente sono stato bravissimo, certo, e non devo passare dall'inferno dei playoff. Se devo passare dall'inferno dei playoff, me la voglio giocare con tutti in ogni turno, perché c'è distanza tra il fare il roster che ha fatto la Fortitudo e fare il roster che ha fatto Verona.
10: Ah, certo,
11: cioè, uno dichiaratamente è il più forte del campionato, l'altro dichiaratamente vuole competere fino alla finale e poi giocarsi eventualmente la finalissima.
10: Ci sta. Questa sera invece alle 20, gara 5 della Virtus contro Trento, vedremo Max, ci risentiremo e vedremo come sarà,
11: sì,
10: come sarà, come...
11: Sono molto curioso di tutto. Virtus Trento, Venezia Tortona, peraltro leggevo insomma di polemiche anche a Venezia con il tagliercio che sarà mezzo vuoto.
10: Mamma mia,
11: insomma, playoff complicati
10: e particolari, sì, me abbastanza complicati e particolari quelli di quest'anno. Vedremo ovviamente per quanto ci riguarda e per quanto riguarda la Virtus, chiaramente cosa dirà il verdetto del campo questa sera. Prima di salutarci però andiamo anche un po' sul Bologna. Abbiamo dedicato, Max, oggi un po' più di tempo al basket, credo sia doveroso anche in questo momento,
11: certo,
10: giocano ancora, c'è ancora un campionato, la Fortitudo l'ha appena concluso, insomma abbiamo lasciato un po' più di spazio al basket, però andiamo anche un po' sul Bologna e ti porto un po' sulle notizie delle ultime ore, cioè di questo incontro che c'è stato tra Aurelio De Laurentiis e gli agenti di Vincenzo Italiano a Roma, il cosiddetto contatto esplorativo, no, in cui si parla con gli agenti di Italiano. Non è un segreto che De Laurentiis è interessato eventualmente anche a Vincenzo Italiano. Sull'altra parte del piatto c'è anche ovviamente il nome di Max Allegri. Le tue sensazioni, le tue considerazioni Max?
11: Le mie sensazioni non sono ottime per quanto riguarda il futuro di Vincenzo Italiano a Bologna, sì, a questo punto, nel senso che fino a la conclusione dell'ultima giornata di campionato avrei detto De Laurentiis è interessato ad Italiano, è interessato ad Allegri, se non partono dallo stesso livello, diciamo, di interessamento per il presidente del Napoli, al massimo parte un po' più avanti Allegri. Dopo il fallimento Milan nella mancata qualificazione Champions, parte avanti Italiano, evidentemente, in questa corsa, almeno in questa corsa 2, almeno questo è quello che si legge, si sente anche a livello nazionale dagli insider di mercato nelle ultime ore. C'è stato questo incontro Manna Italiano, o Manna entourage di Italiano, se vogliamo estenderla, e evidentemente la voglia da parte del Napoli di affidare la propria panchina nel dopo Conte ad un allenatore meno esperto, con meno blasone, meno pedigree, ma forse più adatto al nuovo progetto che vuole avviare De Laurentiis, cioè meno campioni, abbassamento del tetto ingaggi, una squadra un po' più da formare, se vogliamo, soprattutto in alcuni elementi, Italiano è adatto a questo, quindi sì, se il progetto è questo ci può stare che il Napoli pensi a Vincenzo Italiano. Poi bisognerà capire se Italiano è convinto dalla proposta del Napoli, non solo economica ma anche di progetto, e poi a quel punto, una volta deciso, c'è ancora da fare l'incontro con la dirigenza del Bologna, che immagino verrà fatto ugualmente, certo, a prescindere, certo, dalla scelta. In un caso, per comunicare mi ha avvicinato il Napoli, vorrei andare a Napoli, mi piacerebbe, mi stuzzica questa idea; nell'altro caso non mi stuzzica l'idea Napoli e voglio sentire, insomma, cosa abbiamo da dirci.
10: Guarda, io, opinione personale, l'unica cosa che mi farebbe dire Italiano può rimanere, e io per prima voglio che rimanga sulla panchina del Bologna, è se Italiano stesso dicesse e pensasse: ho ascoltato sì il Napoli, non mi convince per niente, la mia volontà è proprio quella di rimanere a Bologna e tornare in Europa col Bologna, perché lì vedrei una convinzione da parte di Vincenzo Italiano, che è a prescindere dalle proposte di altri, perché allora si inizia in un certo modo. Invece se magari si sta ad anche Italiano sta ad aspettare la decisione, no, il bivio delle due decisioni di De Laurentiis tra Italiano e Allegri, e dopo, metti caso, De Laurentiis decide per Allegri, e quindi a quel punto Italiano decide di rimanere sulla panchina del Bologna, secondo me partire zoppi così. Opinione personale.
11: Sì, può essere.
10: Ci sta, secondo me, un nuovo ciclo, ci può stare.
11: Sì, ci può stare. Poi che, come probabilissimo accada, Italiano alla fine sia convinto da quello che gli dice il Napoli, perché sì, anche l'ipotesi che Italiano poi non sia convinto di quello che
10: è
11: gli
10: molto remota,
11: Napoli,
10: secondo me.
11: Cioè, voglio dire, il Napoli ha vinto due scudetti, esatto, negli ultimi 3 anni, come 4 anni, come fai a non essere convinto?
10: Ma infatti io filosofeggio,
11: Sì, bisogna vedere quanto cambia, perché la volontà di De Laurentiis di virare un po' in questo progetto Napoli verso un'altra direzione, secondo me c'è.
10: Sì.
11: Bisogna vedere quanto cambia il progetto Napoli, perché non c'è un dubbio che, mantenendo in rosa i De Bruyne, i McTominay, gli Alisson Santos, i Bokema, i Buongiorno, i Lobotka, Italiano sarebbe convintissimo, certo, ecco, di questa proposta. In altre versioni magari lo possono convincere un po' meno, vediamo. Non, in questo momento fare previsioni
10: è impossibile, è vero, assolutamente sì. Staremo alla finestra, come si dice. Max, io ti ringrazio come sempre, ci risentiremo ovviamente anche la prossima settimana, insomma nel corso delle nostre settimane continueremo le nostre chiacchierate. Grazie Max, buon lavoro.
11: Grazie a voi,
10: ciao.
11: Buon proseguimento.
10: Ciao. Un saluto a Massimo Guerrieri, ETV, Rete 7. Piccola pausa e poi rientriamo con i vostri messaggi, che stanno arrivando in tanti. Grazie ragazzi, e con Stefano Brunetti, a tra poco.
12: Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato la battle. rimessa di Vildoza, la palla per Diouf, ancora Vildoza, ancora Edwards, Bagné deve fare fallo, non lo fa, bene così Vildoza fuori per Hackett che attacca l'area, lo scarico per Salihu Niang in reverse. Ci vediamo martedì sera gara 5, la Virtus spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio di squadra e di carattere per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
9: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5, in diretta questa sera alle 20 su Nettuno Bologna 1,
13: presentato da
14: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Sono le 17 e 2 minuti.
20: Nettuno Bologna 1, Flash Sport.
21: Primo piano il calcio, a due giorni dalla fine del campionato già in fiamma il mercato allenatori. Il principale indiziato per la panchina del Napoli è Vincenzo Italiano, per quella del Milan si valutano nomi stranieri tra cui Iraola, Xavi e Glasner. La Lazio invece ha già scelto Rino Gattuso, con Sarri direzione Atalanta. FIGC, Gravina saluta tra gli applausi dopo l'ultimo consiglio federale. Non abbiamo bisogno di una nuova reputazione come alcuni sostengono, afferma. Il lavoro svolto insieme è molto più profondo di quello che viene raccontato e se ne vedranno i frutti nell'immediato futuro. Tennis, attesa quasi finita per l'esordio di Jannik Sinner al Roland Garros. L'azzurro numero uno al mondo sfiderà stasera il francese Clément Tabour. I due si sfideranno sul centrale del Philippe Chatrier dalle ore 20:15. In chiusura il basket, si entra nel vivo del playoff di Serie A. Brescia Olimpia Milano è la prima semifinale, l'altra uscirà dai match tra Venezia Tortona e Virtus Bologna Trento. Entrambe sono sul parziale di 2-2 con i lagunari e i virtussini col fattore campo dalla loro parte. Palla 2 alle ore 20. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
20: Nettuno Bologna 1.
22: Oh, stasera riapre il CADE con la musica del Vision! Sì, sì! Ok, basta!
23: Stasera torna il martedì del Vision. In console, Spranga, Lelli, DJ Meo, Maurizio Gubellini, Dalla, TBC e Victor. Il martedì del Vision. Da stasera, ogni martedì, accade Mandorli. Media Partner, Nettuno Bologna 1. Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima. Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
24: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
25: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
26: Ma come, hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
27: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
26: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
27: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
26: Sai cosa resta mio? La bolletta.
28: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
29: Ho comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. Oh, è l'ultimo modello.
30: Modello? Modellino vorrei dire.
29: No, no, modello.
30: Sì, dai, a quel prezzo sarai modellino.
29: E invece...
31: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro, con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
32: Messaggio promozionale valido fino a fine mese. Scopri la gamma KGM, anche a GPL, da KGM Stefauto 1952, a Bologna, in Porta Lame.
33: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
0: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
2: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
1: perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: 17.07, rientriamo in studio, seconda parte di Pomeriggio in Rosso Blu. I vostri messaggi 366-402-4022, tra poco li andiamo ovviamente a leggere, ma andiamo a salutare prima di tutto anche Stefano Brunetti, Corriere dello Sport Stadio. Ciao Stefano, ben ritrovato.
6: Ciao Francesca, buon pomeriggio a tutti.
5: Allora, prima di ovviamente andare su italiano sì, italiano no, italiano Napoli, insomma tutti i vari discorsi che ovviamente faremo, anche perché oggi c'è stato un incontro a Roma tra Manna, De Laurentiis, l'entourage di Italiano, insomma i contatti esplorativi, si dice così. Andiamo però con te Stefano, ce l'eravamo promesso di fare il bilancio finale effettivo ed ufficiale di fine stagione, dopo che anche l'ultima partita è andata con un, posso dirlo, rocambolesco pareggio, perché, insomma.
6: Sì, è stata una partita, un calcetto tra amici.
5: Esatto,
6: di
5: esatto,
6: dai,
5: esatto,
6: così,
5: esatto.
6: Con
5: pizzata successiva, con pizzata successiva.
6: No, una partita godibile, per carità, tanti colpi di scena, tante sorprese, però nel complesso il ritmo era un po' come era preventivabile da dopolavoro ferroviario, cioè così da fine anno. Da una parte l'Inter, squadra che aveva vinto tutto quello che poteva vincere, a parte chiaramente la Champions League, e dall'altro un Bologna che sostanzialmente,
5: che comunque ha giocato, perché la partita l'ha fatta, ha giocato,
6: carità,
5: poi verso la fine
6: Bologna, guarda, Bologna, conti fatti, ha fatto un finale di stagione da voto alto in pagella, perché insomma dallo 0-0 col Cagliari, che sembrava un po' aver fatto suonare il triplice fischio in anticipo sulla stagione, invece nelle ultime tre gare, le più difficili del calendario, di quelle che rimanevano da aprile in poi, il Bologna comunque le ha concluse con 7 punti. Certo, con situazioni talvolta, circostanze irripetibili, c'è cioè un Inter già scudettata, un Atalanta in caduta libera, un Napoli che comunque insomma doveva ancora vincere per ottenere la Champions League, quindi è stata vittoria vera, questo chiariamolo subito, e un finale di stagione che senza dubbio ha rimediato un po' a quell'aprile disastroso in termini di risultati, che sembrava un po' così far finire la stagione come ai vecchi tempi, no? Il triste solitario finale senza più una vittoria, neanche così a piangere. Invece c'è stato un buon finale, e io quindi qui riconfermo e lo ribadisco che questa stagione è assolutamente da facciamo così, tra il 6 e mezzo e il 7, non di meno,
5: okay.
6: Forse un po' di più. Io lo ribadisco. Assolutamente.
5: Io rimango sul mio 6, perché

0: Stefano, un po' siamo allineati. Comunque tra il 6 e il 7 ci siamo.
1: Ma sì, io spero semplicemente che non venga così minimizzato il fatto che il Bologna fino a metà aprile ha avuto doppio impegno.
0: No, cioè, questo no, anche perché poi il cammino in Europa è stato un ottimo cammino, eh? Cioè questo bisogna tenerne conto.
1: Certo. Sì, poi sai, se vuoi competere in tutte le competizioni dove giochi per vincere, vabbè, devi fare un altro tipo di investimenti. Questo direi che è abbastanza logico, no? È abbastanza naturale. Invece per il mercato che ha fatto il Bologna, buono ma senza svenarsi, tutto sommato in campionato hai fatto il tuo, in Europa League hai fatto oltre il tuo, perché hai eliminato la Roma che comunque era più forte di te. L'unica competizione, questo lo ribadisce sempre Italiano, lo ribadiamo anche noi, è la Coppa Italia, dove potevi fare quel minimo in più, cioè arrivare in semifinale. Però sì, l'hai vinta l'anno scorso, quindi pazienza. Per me il 7 c'è. Posso accettare un 6,5, non di meno.
0: Ok, va bene, va bene. Andiamo invece anche proprio sul resto del campionato. Ti aspettavi Verdetti che ha dato il campionato tra Milan, Juventus, il Como in Champions?
1: Ma guarda, sarei bugiardo a dire... di sì, che mi aspettavo questo finale, o meglio, visto la china che aveva preso il Milan, sì, è stata una notizia fino a un certo punto. Purtroppo una squadra che non so cosa sia successo, ma contando che a marzo, quando vince il derby, è seconda e addirittura si parla di possibilità di riaprire la questione scudetto fino a perdere la Champions, cioè siamo oltre il 5 maggio 2002, qui è successo un qualcosa che un giorno andrà studiato. Poi da un lato è così, dall'altro anche addossare tutta la colpa all'area tecnica, sai, qui il responsabile è innanzitutto la squadra era seconda a marzo e poi è crollata completamente, senza neanche coppe europee, senza nulla. È anche giusto così, poi che nel calcio vada a pagare, sì, quando perdi in guerra il generale. Però il Milan non è andato in Champions per un gol, è pazzesco,
0: sì, anche
1: pensare
0: se...
1: che
0: Vai pure.
1: Cioè, se il Milan fa il 2-2, oggi siamo qui tutti a dire, Allegri è rinnovato fino al 2028 e siamo tutti a dire bene, comunque Milan in Champions, buona stagione. Dicendo, contando che il Milan, anche questo va ricordato, veniva da un disastro completo la stagione prima.
0: Vero, verissimo.
1: Arrivava all'ottavo posto il Milan.
0: Assolutamente, no. E la Coppa Italia persa contro di noi, quindi assolutamente, certo. Sì, stagione fallimentare. Ma quello che un po' mi lascia un po' così perplessa, nel comunicato, no, di Red Bird, dove si licenziano praticamente tutti, oltre ad Allegri, cioè si è fatta veramente piazza pulita, c'è scritto: la deludente sconfitta di ieri sera ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile. È vero che il punto fermo dell'esclusione dalla Champions League l'ha dato effettivamente la partita con il Cagliari, l'ultima partita, però il Milan poteva recuperare quei punti anche molto molto prima. Cioè, pensare che sia stata la colpa di una partita, per me no.
1: Ma allora, cosa vuoi? Si era capito dalla sconfitta 0-3 in casa con l'Udinese che qualcosa non andava, qualcosa davvero si era spento, perché non è possibile che devi portare a casa la qualificazione Champions e perdi in casa così contro una squadra che sostanzialmente non aveva più nulla da chiedere al campionato. Quindi davvero negli ultimi mesi io non lo so, non saprei dirti cosa è successo dentro al Milan, ma un tracollo così non si era mai visto, sinceramente. Sì. Che una squadra seconda a marzo vada addirittura, finisca quinta, è un qualcosa di incredibile. Tra l'altro, sì, il Como, correggimi se sbaglio, ma il Como qua nelle prime quattro posizioni non me lo ricordo quest'anno. Forse all'inizio.
0: Poi è sempre rimasto comunque lì in orbita. E io sarò molto curiosa di vedere il Como l'anno prossimo, in Champions League.
1: Allora, bisogna vedere, adesso chiaramente loro dovranno un po' rientrare degli investimenti proprio per...
0: Ha delle regole, le devono seguire, certo. Esatto.
1: Dovranno rientrare un po' con qualche cessione, però secondo me la strada intrapresa da questo proprietario, che a cui i soldi non mancano e ha volontà di spenderli, perché dobbiamo ricordarlo anche questo una volta per tutte, il Como è la squadra che ha speso di più l'estate scorsa.
0: Sì.
1: Non è casuale la Champions League del Como. Il Como ha fatto, guarda, mi viene da dire, il Como ha fatto il suo andando in Champions League.
0: È vero.
1: È così, perché quando spendi 126 milioni e cedi per 12, hai l'obiettivo di

0: andare in Europa. Cioè,
1: ah, quello per forza, se no non spendi così tanto per una salvezza tranquilla. Esatto, esattamente. Esatto. Poi, il prossimo certo, anno deve stare dentro determinati paletti, perché le regole dovrebbero almeno valere per tutti. E quindi sono curiosa di vedere sia la costruzione effettivamente della squadra per la Champions League, per il famoso doppio impegno, stando anche dentro appunto a determinati paletti e determinate regole, e poi vederla proprio nella stagione. Sono curiosa, forse non dovrei farlo, magari mi verranno in mente anche paragoni con noi, però forse non bisognerebbe farli quelli.
0: Secondo me, guarda, è sbagliato, perché il Bologna non ha mai avuto come obiettivo esplicito, perché poi sai, l'obiettivo lo stabilisci non a parole, ma in base a quanto spendi effettivamente, no?
1: Quanto spendi.
0: Che va a decretare quale sia il tuo obiettivo. Il Bologna un mercato così non l'ha mai fatto, non l'ha mai fatto per scelta, certo, legittima, perché è giusto comunque, sai, anche il Como quest'anno è un rischio non da poco. Se fai una stagione fallimentare e non ottieni l'Europa, è un disastro completo. Cioè, quindi anche, per carità, è sempre un rischio, è sempre una scommessa, come in ogni quando si parla di investimenti c'è sempre il lato della scommessa, che può andare bene, può andare male. È andata bene anche grazie al suicidio del Milan, questo dobbiamo dirlo, che è stata una condizione fondamentale, il suicidio del Milan e della Juventus, un doppio suicidio a braccetto da qualche mese a questa parte, perché così è successo poi, grosso modo è andata così. Milan e Juve sembravano destinate a un certo punto ad andare in Champions, poi ecco il Como e la Roma, qui permettimi di dire che per me è giusto così, perché Gasperini insomma si conferma un allenatore tra i migliori di questa Serie A e del calcio italiano degli ultimi anni, e pensa soprattutto cosa vuol dire a volte il mercato di gennaio. Cioè, la Roma è in Champions League grazie a un singolo giocatore.
1: Un bomber. Sì, assolutamente sì.
0: Marco, quindi pensa a volte veramente volere potere, no?
1: Marco che dice: ma parliamo dello 0-0 tra Juve e Milan di un mesetto fa. Sta storia del punto in più o punto in meno ha stufato. Sono finite entrambe nella posizione in cui dovevano finire. Non mi stanno minimamente simpatici né Fabregas né Gasperini, ma la loro posizione è stata assolutamente meritata. Sì, sul campo, assolutamente meritata.
0: Ma sai, sì, io sono d'accordo fino a un certo punto, perché il Como, ribadisco, non è stato quarto per gran parte del campionato. Alla fine, per carità, è stato bravo ad approfittare del crollo altrui, però se andiamo a vedere il campionato nella sua totalità, a un certo punto il Milan era in lotta per lo scudetto, poi certo è crollato, non è colpa di
1: però
0: nessuno.
1: Sei crollato, esatto, se crolli e qualcun altro è bravo ad approfittarne, quella è la legge dello sport e del calcio, quindi
0: no ma assolutamente, però ecco, non è una squadra, cioè, dato che adesso faremo d'ora in poi sempre il parallelo con quel Bologna,
1: purtroppo sì,
0: quel Bologna a un certo punto è terzo addirittura,
1: sì è vero,
0: direi che, capito, la Champions League non l'ha rubata a qualcuno, se l'è guadagnata proprio in maniera assolutamente meritocratica, ecco, perché era una squadra che a un certo punto addirittura è arrivata terza ed è stata comunque nell'orbita delle prime quattro posizioni per tutto da febbraio-marzo, ecco,
1: sì più continuativamente,
0: quindi se lo guadagnò. Qui è stata quantomeno una situazione diversa, poi certo conta alla fine il risultato all'ultima giornata, questo è indubbio.
1: Stefano, piccola pausa, poi tanti messaggi e andiamo a parlare di italiano e di futuro del Bologna. Ci tocca, ci aspetta, anzi sarà argomento di lunghe conversazioni. A tra poco.
0: A dopo.
2: Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato la battle. Rimessa di Vildoza, la palla per Diouf, ancora Vildoza, ancora Edwards, Bagliè deve fare fallo, non lo fa, bene così, Vildoza fuori per Hackett che attacca l'area, lo scarico per Salyun Yang in reverse. Ci vediamo martedì sera, gara 5, la Virtus spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio, di squadra e di carattere per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
3: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5, in diretta questa sera alle 20 su Nettuno Bologna 1,
4: presentato da
5: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
4: Gamma Stellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
6: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
7: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
8: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
9: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
8: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
9: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
8: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
9: No, è al Vicolo.
10: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
11: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luchè, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park park.com e su ticketone.it.
12: Nei tuoi cantieri scegli il meglio, scegli Locatom. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio, prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
13: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
14: Una cittadina isolata.
15: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
14: Una terribile minaccia.
16: Ma che cosa? Internet è scomparso.
15: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
14: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
17: La tua rete è un film horror? Passa a Eurocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
15: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
18: Sì, è di là sul divano.
15: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
18: E che fa? È uguale, no?
19: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
20: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Rieccoci in studio con Pomeriggio in Rosso Blu, con Stefano Brunetti, Corriere dello Sport Stadio, collegato con noi. Di nuovo ben ritrovato Stefano.
0: Eccomi qua.
1: Allora, andiamo a parlare, torniamo in casa Bologna, torniamo in casa nostra, torniamo sull'uscio nostro, anzi, perché siamo sull'uscio, siamo alla finestra, siamo sull'uscio a vedere quali saranno le decisioni dei prossimi giorni. Intanto, oggi quello che è andato in scena è stato i cosiddetti contatti esplorativi tra Manna e credo anche De Laurentiis, sì, anche Aurelio De Laurentiis, e con l'entourage di Vincenzo Italiano, perché De Laurentiis non ne ha mai fatto segreto che è interessato a Vincenzo Italiano. Sull'altra parte del piatto c'è Max Allegri. Se, le tue considerazioni su tutto questo, poi andiamo ovviamente anche sui messaggi e sulle considerazioni nostre, sui commenti, eccetera.
0: Guarda, le considerazioni partono da un Antonio Conte che nella conferenza d'addio l'aveva detto chiaro e tondo, il suo addio a De Laurentiis l'aveva comunicato circa un mese fa. Quindi, partendo da questo, De Laurentiis, un minuto dopo che Conte aveva comunicato quella decisione, cioè l'anno prossimo presidente, ho deciso, non sarò l'allenatore del Napoli, si è messo subito alla ricerca del sostituto. Quindi probabilmente, ecco, il discorso, così quantomeno i primi contatti tra De Laurentiis e Italiano non risalgono a oggi né a ieri, risalgono a qualche settimana fa, quantomeno un pur parler, no? Cioè, così discutere di eventuali un eventuale matrimonio a fine stagione, il tutto contando che questo è un allenatore ancora sotto contratto col Bologna e nel caso di così di addio ci vorrà comunque o la rescissione del contratto decisa con la società o il conguaglio economico, come certo. Un giocatore, no?
1: Certo.
0: Il Napoli che proprio lo acquista come se fosse un giocatore. Queste sono le due modalità che nel caso andranno a svilupparsi. Italiano a Napoli può avere un unico grande concorrente creato dai fatti degli ultimi giorni, cioè Allegri. Allegri è un altro profilo che a De Laurentiis è sempre stato un suo pallino. Certo, dopo domenica ci sarebbe dura un po' da, no, entusiasmare.
1: Perché guarda, mi hai anticipato, certo, no? Senza volere, cioè Vincenzo Italiano, ok, lo sappiamo, Allegri sicuramente da tempo anche lui un pallino magari di De Laurentiis. Però dopo l'ultima partita, dopo tutto quello che è successo dopo la stagione del Milan, siamo così sicuri che De Laurentiis possa essere convinto più da Allegri?
0: No, ma infatti qui dobbiamo essere sinceri, in pole per il Napoli c'è Italiano, c'è la prima scelta del Napoli, anche perché fino a domenica comunque Allegri, se va a vincere col Cagliari, ha il rinnovo automatico, sì. Quindi era così un'ipotesi molto molto remota per il Napoli. Diciamo che sì, Italiano sembra proprio in pole per il Napoli, se lo meriterebbe anche una panchina del genere, perché è un allenatore che ha fatto la sua gavetta lunghissima, sempre in ascesa, sempre comunque costellata di successi, non è mai stato esonerato, mi sembra di andare a memoria, ma neanche nelle sue esperienze nelle serie minori. Quindi insomma, un allenatore in rampa di lancio e tra i più quotati degli under 50 italiani, ecco, questo dobbiamo subito dirlo. Quindi potrebbe sposarsi alla perfezione il suo profilo con quello del Napoli. L'allenatore anche, diciamo, comunicherà nel caso la sua decisione nell'incontro che avverrà tra domani e giovedì con la società, e poi si vedrà da farsi. Ecco, diciamo che il Bologna si sta già tutelando nel caso non sarà colto alla sprovvista, ci sono già tutta una serie di nomi tenuti in considerazione, che vanno da Raffaele Palladino a Daniele De Rossi fino anche, attenzione, a Eusebio Di Francesco, che può essere un altro profilo interessante, quantomeno, anche se diverso rispetto agli altri due, perché gli altri due sono due allenatori comunque emergenti che hanno già una piccola dose di esperienza nel calcio che conta. Di Francesco è tutto un altro tipo di profilo, perché è un allenatore che ormai allena da 15 anni circa e che dopo tanti anni nelle squadre della parte destra della classifica a lottare per non retrocedere potrebbe riavere una chance nell'altra parte, quella sinistra. Ricordiamoci che Di Francesco comunque ha portato la Roma in semifinale di Champions League, quindi è uno che certi livelli li conosce. Tutto però parte dall'effettivo o meno addio di Italiano, meglio il suo viaggio verso Napoli. I contatti ci sono stati, ci sono. Tutto ad oggi, secondo me, tutti gli indizi sembrano andare in quella direzione, cioè che Italiano andrà al Napoli e il Bologna si butterà su uno di quei profili. Qui possiamo chiaramente discutere quale di questi può essere il migliore, no? Per il Bologna, qui chiaramente inizia la discussione. Senza dubbio un Palladino, io qui mi tiro fuori dal cilindro il suo nome. È un allenatore che nonostante la giovane età, 42 anni, ha già qualche anno alle spalle nelle squadre circa del livello del Bologna, cioè che fanno la Conference League o similari, prima la Fiorentina, poi l'Atalanta, in realtà l'Atalanta ha fatto addirittura la Champions League, quindi alla luce di questo potrebbe essere forse il più spendibile, però stiamo a vedere, perché tutti gli scenari sono aperti.
1: Certo, assolutamente sì. Guarda, io devo essere sincera, non che non sia riconoscente a Vincenzo Italiano per la Coppa Italia vinta, o per, in generale per una valutazione comunque generale del suo lavoro in larghi tratti soddisfacente, mi piace come persona, quindi proprio non esula da tutte queste cose qua, però io e ce l'ho da un po' questa sensazione, ho la netta sensazione che che sia finito effettivamente quello che Bologna può dare a Vincenzo Italiano e viceversa, e soprattutto viceversa, quindi devo essere sincera che mentre, e non ne ho mai fatto un segreto, quando che in realtà era più prevedibile l'addio di Motta che quello di Vincenzo Italiano, perché Motta non aveva contratto, non aveva rinnovato, quindi era decisamente prevedibile, più prevedibile almeno l'addio di Motta, io sono stata una delle grandi vedove di Motta, cioè, sono rimasta malissimo, speravo, non lo so, nel miracolo che lui rimanesse eccetera. Su Vincenzo Italiano, pur essendomi divertita in questi anni con lui, credo che possa esserci proprio nell'aria di cambiamento per il Bologna, che possa essere un boost in più per la prossima stagione se si cambia. Non lo so.
0: Pensa che io
1: tu sei al contrario.
0: L'anno scorso.
1: Ecco, vedi.
0: No, io pensavo andasse via già l'anno scorso, perché era perfetto, no? Vai via da vincitore della Coppa Italia e va già bene così. Ha fatto un altro anno che, come abbiamo detto, è stato un anno, secondo me, molto positivo. Ha un ottimo contratto per un altro anno, però se ti chiama il Napoli non puoi rifiutare. Cioè, un allenatore come Italiano, arrivato a questo punto, è pronto, prontissimo per il salto successivo, cioè andare a lottare per lo scudetto. Diverso era il caso di Motta. Sai, Motta, quando viene chiamato dalla Juve, ha solo 3 anni da primo allenatore, da allenatore di squadre professionistiche. Prima aveva fatto qualcosa con le giovanili del PSG, però era davvero troppo poco forse per provare il salto, il saltone. Italiano ha tutti i requisiti per provarci, ed è giusto così. E sì, qui ti do ragione che c'è un po' la sensazione che forse anche un ciclo si è concluso, un ciclo
1: che guarda, Stefano, possa far bene al Bologna stesso in realtà, sì, ripartire e ricostruire un attimo da qualcosa di nuovo, perché oltre a quello che potrebbe succedere, cioè il cambio di allenatore, ci sono talmente tanti anche di quei giocatori che magari sono in scadenza, di quei giocatori che sono qua magari da tanto tempo e che probabilmente se ne andranno, Lucumi, Freuler, che non credo rinnoverà, adesso vediamo, però insomma mi sa tanto di saluti, cioè che sento proprio l'aria di rinnovo, e quindi per me è una cosa positiva in realtà.
0: È così, c'è proprio quella sensazione di essere alla fine di un ciclo, quello cominciato nel 2022, perché del resto la maggior parte di quella squadra, Lucumi, Lico, Giannis, Freuler arrivò l'anno dopo, però circa il grosso del nucleo che poi è arrivato alla Champions League e alla Coppa Italia arrivò con l'arrivo di Sartori, cioè furono presi tutti dal 2022 al 2023, diciamo quelli storici. Un ciclo d'oro va concludendosi, perché questo triennio è stato senza precedenti negli ultimi 50 anni della storia del Bologna per i risultati portati a casa, quindi grande gratitudine per tutto quello che è stato, e si riparte senza troppi piagniste, da nuovi volti. Ci sarà una squadra più giovane, una squadra probabilmente anche con un nuovo allenatore, e si riparte un po', mettiamola così, dal 2022, cioè ricercare un po' l'effetto novità come all'epoca, con una rigenerazione non totale ma quasi della rosa. All'epoca è riuscito, vediamo se riesce anche il bis, però sai, i cicli poi nel calcio si aprono, si chiudono, quindi sì, è tutto normale. Qui citiamo anche Sogni Uno, no? Che l'ha proprio cantato.
1: È vero,
0: canzone,
1: è vero,
0: domenica,
1: è vero.
0: Allo stadio. A volte la fine di un ciclo è solo un nuovo inizio, perfetto,
1: è
0: perfetto. No?
1: Quello, è quello, infatti, che io ho in testa, devo essere sincera. Anche perché ho comunque un po' la sensazione, anche da parte di Vincenzo Italiano, che in quest'ultimo mese ha tirato fuori tante, forse troppe volte, la questione dei fischi e dei mugugni, che ragazzi sono arrivati una volta, non tutto l'anno, che effettivamente forse anche da parte sua sa che probabilmente qua ha un po' veramente concluso, no, un attimo il suo lavoro, e quindi secondo me si rischia forse di andare a logorare invece qualcosa che alla fine è stato bello.
0: Sì, c'è stato un finale un po', a un certo punto, davvero, come hai detto te, che sembrava prendere una piega fastidiosa, no? Con vabbè, l'eliminazione a Villa Park, poi a posteriori ci può stare, perché insomma la Aston Villa poi ne ha rifilate 4 al Nottingham e 3 al Friburgo, quindi non è quello il problema. Fu un po' così controversa, ecco, l'intervista post-Juve di Italiano, che sembrava veramente di un allenatore con le valigie in mano, stagione finita, con un mese da giocare, chiaramente un po' fuori luogo, quantomeno quella fu una frase che non è, in quel momento non è riuscita benissimo. Poi è ovvio, non è che era più, diciamo, una metafora, non da prendere letteralmente, ecco, perché comunque con questo finale il Bologna si è un po' ripreso, no? Ha riallacciato il rapporto col pubblico, e questo l'ha dimostrato domenica, dove c'è stato comunque il grande applauso conclusivo non solo a questa stagione, ma al gruppo che ha iniziato questo percorso nel 2022. C'era un po', no, quella sensazione di grande saluto finale a praticamente metà della squadra, perché dai, è così, quest'estate ci saranno grandissimi cambiamenti in questa squadra, ma forse è anche il momento giusto di farlo,
1: sinceramente. Sì, anche secondo me così. Il calcio, dice questo ascoltatore Claudio, è l'unico ambiente di lavoro dove se fai bene il contratto non ha valore, mentre invece se non fai bene bisogna rispettarlo. Questo vale sia per allenatori che per i giocatori. Effettivamente è una delle caratteristiche del calcio, perché più fai bene tu in una squadra, più hai richieste dagli altri, paradossalmente, puoi liberarti, quello sì.
0: Assolutamente, sì, ci sarebbero anche mille esempi da citare di contratti lunghissimi fatti a giocatori che non hanno fatto bene, che godranno degli effetti dei contratti stipulati fino quasi all'infinito. Adesso non facciamo nomi, però tutti sanno i nomi, ecco, diciamo.
1: Allora, ma Italiano, chiede Stefano, è pronto per De Laurentiis? Guarda, a quel punto posso dirti, Stefano, entrambi, Stefano, sono affari suoi. Perché mi permetta la battuta, Vincenzo, se c'è rimasto così male per tre fischi in 2 anni, a Napoli è un altro discorso. A Napoli veramente, secondo me, è un altro discorso, ma a quel punto sono affari del professionista Vincenzo Italiano, non di noi bolognesi, mi viene da dire.
0: Ma e comunque, guarda, qui comunque vorrei davvero ricordare una cosa, cioè che il Bologna in questi anni, attenzione, ha dato prima l'allenatore alla Juve e poi a Napoli, cioè due squadre che lottano per lo scudetto. Cioè il Bologna sta diventando, ha dato Calafiori all'Arsenal che va a vincere la Premier League, cioè sta diventando comunque una fucina di allenatori e giocatori che spiccano il volo verso grandissimi lidi. Cioè questo denota anche un po' il livello, no, che sta raggiungendo il Bologna, che era un livello fino a 5 anni fa impensabile che l'allenatore del Bologna andasse poi a Napoli o alla Juventus. Quindi secondo me è anche il contrario, bisogna essere anche orgogliosi di aver così creato dei nomi che sia calciatori sia allenatori hanno poi spiccato il volo. Certo, Motta ha poi spiccato il volo per neanche un anno, però adesso vediamo con Italiano, che comunque rimane secondo me la miglior scelta nel caso di effettiva fumata bianca per il Napoli del futuro.
1: Ti continuo il messaggio di Stefano, che avevo colpevolmente interrotto, che dice: qualora Italiano non dovesse rimanere, il tifoso si aspetta una squadra con certe ambizioni, con un allenatore in rampa di lancio e squadra di giovani interessanti, forse ci potrebbe essere un po' più di tolleranza. Ma io sinceramente, se Italiano non dovesse effettivamente più essere l'allenatore del Bologna, ricordiamo se, perché oggi c'è stato l'incontro con De Laurentiis, ma ancora di certo ovviamente non c'è nulla, io mi aspetto proprio un lavoro del Bologna di questo tipo, cioè un allenatore di un certo tipo, magari appunto giovane in rampa di lancio con delle idee e con un mercato sulla falsa riga di quello che magari era stato un mercato meno costoso, forse probabilmente degli ultimi, ma fatto di giocatori anche lì giovani che devono crescere, che hanno i numeri, cioè un po' quello dell'ultimo anno di Motta, no?
0: Guarda, io allargherei il discorso proprio alla storia recente del Bologna, cioè all'era Saputo, perché quest'anno abbiamo concluso il decimo anno di Gioi Saputo da presidente, proprio il decennale, la decima stagione si è conclusa quest'anno. Se noi partiamo, se noi ricordiamo da dove era partito il Bologna di Saputo, cioè dal 2015, neopromosso in Serie A, certo è stata una lunga rincorsa dopo arrivare nella parte sinistra della classifica, però questo Bologna in questo momento dal 2023 è dove deve stare, cioè stabilmente nella parte sinistra della classifica. Il Bologna, per bacino d'utenza, per storia, per tutta una serie di fattori, deve stare dentro le prime 10. Poi se arrivi in Europa meglio, chiaramente, però con la consapevolezza che se vai sotto le prime 10 è un fallimento, se stai dentro quelle è il tuo obiettivo, l'hai raggiunto. Saputo ha riportato il Bologna dove doveva stare in questi, diciamo, ha fatto quella
1: promessa. Adesso però secondo me la cosa si è un po' più alzata, cioè da quando hai fatto l'Europa adesso inevitabilmente secondo me gli obiettivi di questo Bologna devono essere quello di cercare di stare il più possibile, il più tempo possibile nelle zone europee. Cioè se prima poteva essere l'obiettivo il decimo posto e la parte sinistra, oggi dopo questi 3 anni l'obiettivo del Bologna, che non è detto riuscirci sempre, però deve essere quello di tentare ogni annata di rimanere nelle zone europee.
0: Allora facciamo così, mi ricorreggo. Il Bologna deve stare come obiettivo minimo nelle prime 10, cioè la parte sinistra della classifica, che comunque fino a 5 o 6 anni fa era una chimera irraggiungibile. Ti ricordi,
1: sì,
0: no? Perché non dobbiamo scordarci poi di quel passato che non è così lontano nel tempo. Il suo scudetto, lo scudetto del Bologna, deve essere arrivare settimo, cioè arrivare in Conference League. Di più, sinceramente, è chiedere la luna, è chiedere il molto molto difficile, perché stagioni come quella del 2003-2024 ti capitano una volta ogni 50 anni. Il Bologna, il suo scudetto deve essere arrivare settimo, arrivare in Conference League. Forse sono troppo, diciamo, modesto negli obiettivi, no, sono realista,
1: okay,
0: è puro
1: okay.
0: realismo, e il Bologna deve stare lì nelle prime 10 e puntare come risultato massimo al settimo, facciamo anche sesto, dai, proprio
1: sì, dai,
0: andando,
1: esatto, spingendoci
0: esatto. proprio oltre al sesto posto. Di più stiamo chiedendo l'impossibile.
1: Stefano, grazie mille, avremo di cui parlare ovviamente durante questa sessione estiva senza campionato, ci risentiamo settimana prossima.
0: Assolutamente, a presto.
1: Grazie, buon lavoro.
0: Ciao.
1: Un saluto a Stefano Brunetti, Corriere dello Sport Stadio. Pausa e poi rientriamo.
2: Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato la battle. Rimessa di Vildoza, la palla per Diuffa, ancora Vildoza, ancora Edwards. Baglie deve fare fallo, non lo fa, bene così Vildoza fuori per Hackett che attacca l'area, lo scarico per Salyun Yang in reverse. Ci vediamo martedì sera gara 5. La Virtus spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio di squadra e di carattere per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
3: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5, in diretta questa sera alle 20 su Nettuno Bologna 1,
5: presentato da
23: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
24: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
25: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, dal soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
26: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it. Successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro, sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti, in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante a Bologna.
7: Che pace qui e che fresco! Grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore. Ah, una cimice! Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere Infissi Group.
8: Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
9: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
10: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAEG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
27: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Rientriamo in studio, ultima parte di Pomeriggio in Rosso-Blu. Tra poco vi lascio alle due conferenze stampa post partita di ieri da parte di Fortitudo e Verona, con Ramagli, ovviamente il coach di Verona, che ha parlato nel post partita dopo la vittoria e il passaggio del turno, e poi con la conferenza, volutamente ve la do dopo perché ve la lascio per ultima, quella di invece di Kaya, che ha ha salutato la Fortitudo, ha ringraziato per questi tre anni, insomma ha dato l'annuncio appunto della sua separazione con la Fortitudo dopo la gara di ieri, in cui la Fortitudo ha perso ed ha concluso la sua stagione anche quest'anno, purtroppo senza la promozione in Serie A. Denis, qualche messaggio prima però. Denis dice: nuovo record. Francesca, sì, mi ricordo che tu non sei mai d'accordo con i miei ospiti. Non sono d'accordo su nulla col tuo ospite, dalla valutazione alla stagione a quella su Palladino. 100% in disaccordo. Guarda Denis, nella fattispecie anch'io non sono molto d'accordo con quello che diceva Stefano, nel senso che quello sulla valutazione della stagione ne abbiamo parlato, no? Anche io e Stefano, lui è un po' più buono e più elastico nel voto, anche per me è più basso e non sono così soddisfatta dalla stagione intera del Bologna. Su Palladino, in realtà devo essere sincera, non l'ho mai guardato veramente così tanto, però è sempre stato buono, lo so, un nome che non mi ha mai intrigato, non mi ha mai scaldato, e quindi ci fosse qualche altra opzione opterei per qualche altra opzione, devo essere sincera. Quindi dai Denis, almeno io e te forse siamo un po' più d'accordo. Poi Stefano da Imola: italiano ha fatto l'incontro con il Napoli, l'ho trovato un po' irrispettoso nei confronti del Bologna e i tifosi, visto che è ancora un anno di contratto, secondo me lo doveva fare dopo quello fatto con il Bologna. Stefano da Imola. No, in realtà guarda, sinceramente no, perché l'incontro è stato fatto a stagione finita. L'incontro col Bologna, secondo me, nel momento in cui Vincenzo D'Italiano incontra la dirigenza del Bologna, la incontra anche, secondo me la deve incontrare anche sapendo che altre offerte ha sul tavolo, e quindi avendo un quadro un po' più chiaro di quello che possono essere le sue intenzioni. Quindi secondo io, mi dispiace Stefano, non sono d'accordo, non l'ho trovato irrispettoso, l'ho trovato una dinamica normale del calcio. Mirko che dice: ho la netta sensazione che sia più italiano interessato al Napoli che il Napoli è italiano. Non credere, personalmente non lo rimpiangerò, troppa la smania per andare via. Credo che Bologna meriti più rispetto, vorrei De Rossi oppure Di Francesco. De Rossi mi piacerebbe, Di Francesco è un altro nome che purtroppo non, che mi piaceva, che adoravo, ma che poi insomma dopo la sua esperienza alla Roma, quello che è venuto dopo, l'hanno portato un po' giù e non lo so, non lo vedo come forse il profilo giusto oggi al Bologna. Detto questo, in realtà De Laurentiis, lo dicevamo anche prima con Stefano, no? Potrebbe effettivamente essere molto molto interessato proprio al gioco e all'allenatore Vincenzo Italiano. Io spero sinceramente che si prenda una decisione veloce e definitiva, e che soprattutto se Vincenzo Italiano dovesse rimanere al Bologna, che sia perché è fermamente convinto e la sua volontà prima è quella di rimanere al Bologna, non perché non l'abbiano convinto altre offerte. Questo continuerò a dirlo fino all'ultimo. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio, vi saluto, ci risentiamo domani chiaramente alle 16:30. Adesso vi lascio con le due conferenze stampa dei due coach nel post partita di ieri, della Fortitudo e di Verona, prima con Ramagli e poi con Caia.
11: Un grande saluto alla Fortitudo, che ha giocato un playoff in condizioni non facili, con giocatori fuori, con giocatori che non stavano bene, ma quando si gioca contro la Fortitudo 1, contro Attilio Caia 2, le partite non sono mai scontate. È veramente un maestro, perché ti mette sempre alla prova, ti obbliga a fare qualcosa in più, qualcosa in più, qualcosa in più. È chiaro che dal punto di vista energetico nella seconda parte della partita noi ne avevamo di più, l'abbiamo spaccata, io forse mi sono preso qualche rischio di troppo allungando un po' certe rotazioni, ma avevo la sensazione che la partita non ci sarebbe scappata di mano, e devo dire che così è stato. I ragazzi sono stati bravi, li ringrazio tutti, perché io sono venuto qua 2 mesi, 3 mesi fa più o meno con l'obiettivo di provare a vincere il campionato, quindi poter giocare la finale per me è motivo di grande orgoglio, e devo ringraziare i giocatori, soprattutto i giocatori che si sono messi a disposizione, che hanno accettato anche di sentir messa in discussione qualche loro certezza, perché era importante farlo. Quando si è in difficoltà bisogna saperlo fare, e non tutti sono in grado di farlo e non tutti hanno il desiderio di farlo. Invece questo gruppo di lavoro l'ha fatto, ringrazio lo staff che è stato di altissimo livello, i miei assistenti, il preparatore fisico, lo staff medico, fisioterapico, ovviamente la società che mi ha richiamato 3 mesi fa, e onestamente, come vi avevo detto il primo giorno, vista la squadra, se non fossi venuto sarei stato un coglione, ecco. Quindi diciamo che poi non era scritto che ci saremmo tolti la soddisfazione di andare in finale, però intanto siamo qua a giocarci una finale, aspettiamo il nostro avversario. Stasera la squadra ha fatto una partita di alto livello tecnico anche, e senza rinnegare le sue attitudini, le sue caratteristiche, non possiamo toglierle dalle mani della squadra, certe attitudini, certe caratteristiche. Nella partita con la Fortitudo abbiamo tirato più di 40 tiri a 3 punti a partita, ma è una roba che ci appartiene, e sarebbe anche poco intelligente che un allenatore arrivando dicesse: bene, da domani non si tira più, perché se no, invece di fare l'allenatore, fai il dittatore. Ma io sono venuto semplicemente per esercitare quella che gli americani chiamano servant leadership, cioè una leadership di colui che si mette a disposizione di chi c'è. E non di
12: prima di tutto faccio i complimenti a Verona, perché ha vinto la serie sul campo, ha avuto qualcosa più di noi e ha meritato di andare in finale e vincere questa serie. Sono una squadra forte e allenata in un modo perfetto da Ramagli, che ha dato un cambio di passo importante, di notevole qualità, e quindi complimenti a loro e in bocca al lupo per la finale, il pubblico che hanno, un ottimo pubblico, una società importante, un manager importante, quindi hanno tutto per fare il meglio e sono arrivati dove penso che volessero arrivare, quindi complimenti e in bocca al lupo. E poi da parte mia, ovviamente oggi è parlare della partita quanto un resoconto della stagione, oppure per me, per quanto riguarda me, dei 3 anni fatti qua a Bologna. Quindi io ringrazio il presidente Tedeschi che 3 anni fa mi ha chiamato per questa società storica, questa società importante, e mi ha fatto un percorso per me bellissimo. Io sono stato felicissimo, 3 anni incredibili, il primo anno la finale, persa la finale con Trapani, con qualcosa anche da recriminare, e quest'anno siamo arrivati all'ultima giornata a 5 minuti che aspettavamo l'esito della partita Rimini-Scafati, c'era la possibilità della promozione, quindi siamo arrivati lì, sono stati 3 anni bellissimi, grazie al presidente Tedeschi che mi ha chiamato e poi ci ha dato l'opportunità di lavorare al meglio. Abbiamo un pubblico incredibile, anche oggi è stato emozionante, è stato un onore, un orgoglio per me essere dalla parte loro, non solo questi ragazzi della Fossa che trascinano tutti gli altri, ma anche la gente per strada ha dimostrato grande affetto, grande simpatia, e poi capisci cosa vuol dire la fede in una squadra, quindi è stato, come ripeto, un onore essere dalla parte loro. Andiamo alla parte tecnica, il mio staff è uno staff da Portaluppi, un eccellente professionista, un grande collaboratore, ha uno staff di alto livello, dagli assistenti al preparatore, veramente io sono molto esigente, loro hanno dimostrato di essere di alto livello, compreso lo staff medico, il dottor Quadrelli, è un'eccellenza nello sport, quindi veramente così, e alla fine, come dici, per ultimo, ma non per ultimo, la squadra, ho detto in spogliatoio loro, sono andati oltre le mie più rose aspettative, hanno fatto un'annata incredibile, tutti gli infortuni che abbiamo avuto non si sono mai scoraggiati, hanno mai fatto un passo indietro, sempre uno avanti, uno cambiava ruolo per il bene della squadra, e mancava un giocatore, ne mancava due, ne mancava tre, andavano avanti, siamo riusciti con questo ad arrivare, come dicevo prima, all'ultima partita a avere chance della promozione, quindi hanno fatto un lavoro incredibile, gli auguro il meglio di quello che possono avere della loro carriera, qualcuno giocherà, salirà di livello, qualcuno andrà giustamente a avere contratti importanti visto la stagione, sono molto felice di loro, sono orgoglioso di loro, spero di averli aiutati, ma sicuro anche in futuro avrò solo parole positive e li aiuterò per quello che potrò fare, quindi è stato veramente una bellissima parentesi, 3 anni incredibili, sono contento e oggi ci fermiamo qua, però davanti a una squadra che ha dimostrato di avere grandi qualità, quindi lo sport è questo, lo accettiamo molto tranquillamente, loro sono stati più bravi, hanno chance da giocare, hanno giocatori importanti alla panchina, guidati bene, hanno tutto, e quindi accettiamo molto serenamente questo verdetto e facciamo di nuovo i complimenti a Verona.
13: Domanda per il coach.
14: Se vuoi, non so, hai parlato, qualcosa di questi 3 anni che vuoi, cioè un momento.
12: Beh, primo anno, cioè siamo arrivati 2 volte veramente a un passo.
14: Magari adesso è facile dire avrei potuto fare quella cosa che non ho fatto.
12: No, beh, primo anno che potevo fare? Cioè l'infortunio di Aradori, quello di Oden, fischiate in gara 2, abbiamo già parlato in tutti i modi. Secondo anno sono arrivato che erano la squadra quart'ultima, abbiamo fatto un 70% di vittorie, perso 3-2 con Cantù che le ha vinte tutte, ha perso solo con noi. Quest'anno siamo arrivati a gara 5, all'ultima partita, a 5 minuti noi abbiamo finito, guardavamo il risultato, potevamo essere promossi, quindi ripeto, nettamente sopra le mie cose, quindi veramente sono molto contento, molto felice, è stato veramente un piacere, poi con questi tifosi che sono incredibili, veramente tutte le parti, qualsiasi vado, mi chiedo, ma i vostri tifosi, quello che vedete, sono incredibili, danno tutto per la squadra, ci aiutano sempre, in 3 anni non ho sentito, è vero che i risultati sono stati buoni, però non c'è stata mai una mezza parola storta, da parte dei tifosi, da parte loro, da parte altri ne parleremo al momento opportuno. Oggi no, c'è tempo. Oggi è la festa di Verona, anche adesso siamo qua, stiamo portando via tanto tempo anche alla festa loro, che giustamente stiamo a fare una finale con chance per giocarsela veramente. Erano in A1, sono riscesi, però la programmazione che hanno avuto li porta con merito, se la giocano con chance.
0: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
13: Nettuno Bologna 1.
15: Sono le 18 e un minuto.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
16: Soldati israeliani oltre la cosiddetta linea gialla in Libano. La nuova offensiva contro Hezbollah sfonda i paletti della tregua armata. Nuovo ordine di evacuazione per due cittadine nel sud della valle di Bekaa. Secondo il Ministero della Salute libanese, 28 sono le vittime dei raid israeliani nelle ultime 24 ore, oltre 100 feriti. Fragili colloqui tra Stati Uniti e Iran per un accordo su uranio e stretto di Hormuz. Domani Trump ha convocato una riunione di governo a Camp David. L'attentato sulla via Emilia, la procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne in carcere per strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone e ha tentato di accoltellarne una. Accertamento opportuno, il commento dell'avvocato difensore Giannelli. 2 ore di ritardo, treni in fila sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna, lo rende noto Trenitalia, a causare disagi una persona con problemi psichici avvistata vicino alle rotaie in provincia di Reggio Emilia. Per garantire la ripresa del traffico ferroviario sono intervenute le forze dell'ordine. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nettuno Bologna 1.
17: Barberino Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo Outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
18: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 36.
19: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
20: Presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante a Bologna.
21: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
22: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
21: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
30: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione e accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
21: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
31: Energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni e regolamento su anyplenitude.com.
2: Ciao, come stai?
3: Vado a fare un tagliandino.
2: Ok, ma stai bene?
3: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
2: Ma Levante è una carrozzeria?
3: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
2: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
3: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
31: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time con Frank Loreti.
23: Buonasera, buonasera amici di Nettuno Bologna 1, bentrovati a Football Drive Time, la puntata di martedì 26 maggio 2026, 18:07, in questo caldo, caldissimo martedì, più o meno come ieri, forse si sta un po' meglio. Comunque 366-402-4022, ovviamente trasmissione pregna di contenuto e di contenuti vari, perché c'è da parlare ovviamente di basket, dato che ieri purtroppo la Fortitudo ha perso a Verona gara 3 e quindi esce dai playoff di Serie A2 e termina quindi la propria stagione in semifinale contro Verona, 3-0 il punteggio finale all'interno della serie, fatali ovviamente le due sconfitte in casa, entrambe tra l'altro per un punto per la F di Attilio Caia, che tra l'altro saluta la Fortitudo dopo questa ennesima stagione da capo allenatore. Il prossimo anno la F cambierà ovviamente il coach, ma era abbastanza nell'aria da tempo. Riguardo la Virtus invece, sempre parlando di basket, questa sera gara 5, win or go home per la Virtus di coach Jakovljevic, si gioca in casa la bella di queste 5 partite, quindi 2-2 il punteggio in questo momento, e la Virtus che è riuscita a espugnare Trento dopo essere andata in svantaggio 2-1 con una bella prestazione soprattutto da giocatori che non avevano sicuramente giocato bene in gara 3, perdendo la partita quindi fuori casa. La Virtus è riuscita a vincere gara 4 e si è riuscita a guadagnare la possibilità di giocare la partita in casa, l'ultima, ovvero gara 5, quindi stasera poi ovviamente il collegamento dall'arena alle 19:30 con il prepartita e la palla 2 che sarà alle ore 20 con Radio Cronaca di Dario Ronzulli. Ovviamente vi aspettiamo qui su Nettuno Bologna 1, però ci siamo anche adesso ovviamente, quindi rimanete qua perché c'è da parlare sicuramente del Bologna che deve ancora scoprire quale sarà l'allenatore per la stagione 2026-2027. Intanto vi ricordo il numero per interagire con noi, 366-402-4022. Tra una decina di minuti, dopo la prima pausa, ci metteremo in contatto con Leonardo Bosello. E oggi, per fare un po' il punto della situazione, c'è stato questo incontro all'ora di pranzo, più o meno. Avete sentito tra l'altro il collegamento di Manfre con Luca Pinkerle, che si è diretto nella sede Film Mauro, appena fuori dalla sede di Film Mauro a Roma, dove si è tenuto un incontro tra Vincenzo Italiano, Aurelio De Laurentiis e anche Davide Manna, che è il direttore sportivo del Napoli, che hanno provato e proveranno comunque ancora a convincerlo a diventare il proprio il futuro allenatore degli azzurri, che tra l'altro il prossimo anno festeggiano il loro centenario, stagione chiaramente particolare per loro, importante, un po' più importante rispetto alle altre per loro. E quindi questo quello quanto successo oggi. L'incontro è terminato circa due ore fa o qualcosina in più, comunque si è sviluppato oggi, quindi questo meeting tra le due parti. Vedremo effettivamente se Italiano, che dovrà parlare con la società, e l'incontro è atteso giovedì con la società del Bologna, arriverà in sede con la proposta del Napoli in atto, pronto quindi ad accettare la corte di De Laurentiis, che quindi direi finalmente, perché parte da tanti anni.

Probabilmente, anzi sicuramente c'è stato un contatto tra il Napoli e Allegri. Devo dire che l'ultimo risultato che ha raggiunto Allegri, ovvero il fallimento, lo possiamo chiamare così, quello di non raggiungere la Champions League all'ultima giornata con il Cagliari in casa, penso abbia portato qualche dubbio in più in casa Napoli, perché da quello che so il preferito fino a qualche settimana fa era l'allenatore del Milan, che però non ha portato a termine la stagione come ci si aspettava. Quindi, dato che Allegri fa del risultato la parte più importante di tutto il suo bagaglio tecnico, non portare risultato è una cosa piuttosto grave per lui. Quindi ci sta che a Napoli abbiano qualche dubbio in più nel contattare Massimiliano Allegri, che come detto ieri è stato esonerato dal Milan attraverso un comunicato insieme a Moncada, Furlani e Iglitare, che hanno salutato anche loro la causa rossonera. Vedremo comunque i prossimi giorni, ma forse anche le prossime ore saranno indicative riguardo al futuro sia di Allegri ma anche di Vincenzo Italiano, che ovviamente ci interessa un po' di più perché attualmente ha un contratto in essere con il Bologna fino al 2027. Quindi vediamo che cosa succederà. Intanto io vado a leggere un po' di messaggi, vi chiedo come prendereste questa separazione tra le due parti, perché c'è chi pensa già che Italiano non sia stato rispettoso, non sia rispettoso nel non mantenere il contratto. C'è chi invece capisce bene la situazione e purtroppo, ma è normale che sia così, il Napoli ha un'importanza maggiore rispetto al Bologna, e quindi per un allenatore, per un professionista, andare in una piazza migliore, ovviamente tra virgolette, soprattutto per i risultati e per blasone, è sicuramente un'aspirazione. Quindi io sono più di quella parte lì, ovvero di chi capisce la scelta di un professionista di andare in una squadra oggettivamente più importante in questo momento. Poi su questa cosa in particolare, in realtà lo pongo un po' più avanti il quesito, nel senso che c'è una cosa che mi fa un po' sorridere, ma ne parliamo quando ci sono eventuali ufficialità riguardo al mister, riguardo a un suo eventuale quindi passaggio al Napoli. Ci sono tanti diversi allenatori ovviamente che il Bologna sta sondando per sostituire Italiano, e i nomi principali, quelli di oggi, sono tre, ovvero Eusebio Di Francesco, Daniele De Rossi e Raffaele Palladino, con Di Francesco che sembra avere un vantaggio su questi, sugli altri due che ho appena citato. Ecco, la scelta di Di Francesco mi piacerebbe molto, ecco, per tagliare la testa al toro vi dico già che a me piacerebbe molto, ve l'ho nominato tra l'altro in questi mesi, Di Francesco come allenatore che stimo particolarmente. Avrei qualche timore sicuramente, perché negli ultimi anni ha avuto non dei bei risultati, anzi tutt'altro, ha fatto diverse retrocessioni, però ha salvato quest'anno un Lecce davvero non salvabile. Devo dire una delle squadre per me peggiori del nostro campionato, con qualche giocatore sicuramente importante, Thiago Gabriel, Falcone, Berisha, ecco questi secondo me i tre migliori giocatori del Lecce, però una squadra non costruita secondo me bene e non sono giocatori molto molto buoni quelli del Lecce, che secondo me è una delle squadre, forse la squadra che mi è piaciuta di meno a livello proprio di espressione tecnica, quindi da parte dei giocatori, tra tutte quelle che sono arrivate al Dall'Ara quest'anno. Quindi complimenti a lui che ha salvato una squadra che secondo me pareva insalvabile a inizio stagione, giudicando la forza delle altre squadre. Comunque complimenti, e devo dire mi piacerebbe, perché ha un'espressione all'interno del campo importante di Francesco, un calcio che diverte e è un calcio equilibrato, soprattutto rispetto ai suoi primi anni da allenatore, sia con il Sassuolo che con la Roma, quando era molto fermo, molto integralista su alcuni punti del suo gioco, ha corretto molto questo suo essere appunto fermo e deciso su una direzione sola, ha corretto questa cosa, e secondo me è molto importante cercare di cambiare, di riuscire a cambiarsi, a migliorarsi, cosa che lui ha fatto ampiamente. E poi mi piace molto perché su alcuni giocatori ha dimostrato
dimostrato di saper lavorare molto bene. Quindi

0: io gradirei eventualmente al posto di Italiano, se dovesse andare via il mister, gradirei Eusebio Di Francesco, come gradirei anche De Rossi, che è uno degli altri nomi papabili, un po' meno invece Palladino, che non riesco ancora a catalogare tra quelli che mi piacciono e quelli che non mi piacciono. Devo dire che non mi fa impazzire la sua proposta di gioco, però vedremo, ecco, tutto a tempo debito. Chiedo anche a voi ovviamente quello che pensate delle varie soluzioni al posto di Italiano nel caso in cui il mister non dovesse rimanere. Vado su qualche messaggio. Andrea scrive: andare al Napoli adesso in una piazza davvero ostica che non perdona nulla, figurati prendere valanghe di gol in contropiede o perdere 9 partite in casa e con l'ombra di una possibile vendita ad un fondo americano. Attenzione, perché finire come Thiago è un attimo. Ecco, adesso andiamo anche su questo passaggio qua. Andare nelle grandi nel 2026 non è più come farlo negli anni 90. Nel 2026 è quasi meglio lavorare in piazze più piccole come Bologna, Como e Atalanta. Beh, sicuro hai meno pressione in alcune città, e qua rispetto a Napoli c'è molta meno pressione. Attenzione, perché finire come Thiago è un attimo. Io ho sempre reputato che la Juventus, esonerando Thiago Motta e lasciandolo partire, lasciandolo andare via, commettesse un errore clamoroso. Per me loro avevano bisogno di lavorare con lo stesso allenatore, che ha dimostrato, direi oggettivamente, di essere molto bravo alla Spezia. Qui, soprattutto qui, ha fatto un'impresa che pareva davvero impossibile. Loro secondo me dovevano tenerlo un po' di più, insistere e cercare di stare dalla sua parte fino all'ultimo. Quindi non è stato così e credo che abbiano sbagliato, soprattutto a posteriori. Tante persone si stanno ricredendo. Allora, qua questo messaggio sulla F lo tengo per dopo, ma visto che Italiano ha già un contratto, non dovrebbe prima sentire il Bologna, poi il Napoli e non il contrario? Guarda, è una cosa che succede spesso, questa. Quindi succede spesso, direi che proprio su questa cosa qua vorrei parlare, di fare un confronto anche con la situazione precedente, ma lo facciamo nel caso in cui effettivamente Italiano non sarà più allenatore del Bologna. Comunque è una cosa che succede ormai sempre, quindi non so dirti, dovrebbe forse per una questione etica, forse dovrebbe fare così per una questione etica e morale, ma ormai funziona davvero tante volte così. Direi che abbiamo tutti ormai l'idea che, e forse anche la paura più che l'idea, la paura che Italiano, nel caso in cui dovesse rimanere qua, rimarrebbe più per una mancata offerta da qualche altra squadra che per una sua voglia reale e concreta di rimanere. Direi che questo può anche portare al confrontarsi prima con il Napoli, avere nel caso in mano un'offerta da presentare giovedì con il Bologna e dire: ragazzi, mi hanno offerto la panchina del Napoli, io vi voglio un gran bene, sono stato benissimo e però non vi chiedo se potete liberarmi per farmi andare al Napoli. È una cosa normalissima che, ripeto, non condanno, io non sono di quel pensiero lì. I professionisti devono secondo me andare dove pensano di voler andare, dove pensano di avere un miglioramento all'interno della propria carriera. Quindi per me ogni scelta è lecita, ogni scelta è legittima, quindi vedremo. Comunque ci sono un sacco di messaggi, tra poco andiamo anche da Leonardo Bosello subito dopo la pausa.
1: Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato la battle, la rimessa di Vildoza, la palla per Diouf, ancora Vildoza, ancora Edwards, Bagliè deve fare fallo, non lo fa, bene così Vildoza fuori per Hackett che attacca l'area, lo scarico per Salyun Yang in reverse. Ci vediamo martedì sera, gara 5, la Virtus spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio, di squadra e di carattere per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
2: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5, in diretta questa sera alle 20 su Nettuno Bologna 1,
3: presentato da
4: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
3: Oh, stasera riapre il Cade con la musica del Vision. Sì, ok, basta.
4: Stasera torna il martedì del Vision. In console, Spranga, Lelli, DJ Meo, Maurizio Gubellini, Dalla, TBC e Victor. Il martedì del Vision. Da stasera, ogni martedì, accade Mandorli. Media Partner, Nettuno Bologna 1.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
11: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
12: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
13: Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno.

0: promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
1: Con Locatop ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop ti solleva sempre al top.
2: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
3: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
2: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
4: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
5: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: 18:24, seconda parte di Football Drive Time, la passiamo insieme a Leonardo Bosello. Ciao Leo.
9: Ciao Frank, ciao, un abbraccio a te e a tutti i radioascoltatori.
8: Giornatina movimentata, cosa dici? Giornatina movimentata, dai, sì. Cosa dici, dai, perché vabbè, ovviamente ho fatto un po' riassunto di quanto è successo oggi, poi non è che è successo una quantità di cose incredibile, però ecco, l'incontro a Roma, fuori dalla sede, cioè nella sede di Filmauro, tra il Napoli e Italiano, comunque gli agenti d'Italiano per una proposta per il prossimo anno, no?
9: Mi sorprenderebbe molto se ci fosse Italiano in prima persona, non sì. È da escludere al 100%, però mi sorprenderebbe molto. Di certo c'erano gli agenti, di certo c'era Manna, e tra l'altro insomma c'è anche Luca Pinkern che è lì e sta osservando un po' l'evolversi della situazione. E, mi sorprende anche che il primo nome di fatto ad oggi sia Vincenzo Italiano per il posto Antonio Conte, che insomma sembra essere la scelta definitiva, la scelta prima,
8: ne abbiamo scelta parlato principale, sì.
9: Negli scorsi mesi ne abbiamo parlato tante volte. Se dovesse arrivare la chiamata del Napoli in caso di addio di Conte, però dicevamo anche che chissà se è Italiano il primo nome, no? Nella lista del Napoli per sostituire Antonio Conte, e a quanto pare alla fine, anche per magari un po' di concatenazione di situazioni, sembra esserlo anche di più di Allegri. Non è da escludere in assoluto che le cose possano cambiare, però sembra essere anche stato positivo questo incontro, come dicono chi è molto più vicino alle parti del Napoli e anche un po' al calciomercato in generale, come Pedullà, l'ho scritto anche Fabrizio Romano, quindi insomma sono sicuramente tante fonti che stanno testimoniando questo andamento di situazione. E vediamo un po' poi dopo che cosa succede, vediamo se questa cosa si concretizza, come al momento direi che è molto probabile che succederà. Quindi risoluzione col Bologna, se quando ci sarà modo di arrivare a questo incontro, no, quando in realtà, se no ci sarà sicuramente modo di vedersi tra domani e giovedì, e poi a quel punto, se appunto Italiano diventerà il nuovo allenatore del Napoli, come ad oggi è molto probabile che sarà, il Bologna dovrà andare su un altro profilo, e bisognerà capire quanto nelle scorsi giorni, nelle scorse settimane sono stati avviati contatti, discorsi, dialoghi, interlocuzioni con agenti o con direttamente gli allenatori che possono essere sul taccuino. Oggi di nomi se ne leggono 4, 5, 6, ce ne sono diversi, non credo che siano veramente a un campo così largo, cioè credo che comunque si stringerà immediatamente il cerchio su due, massimo tre profili. Sappiamo che dopo che è andato via Thiago Motta, il primo profilo per la società è sempre stato Vincenzo Italiano, e sono andati subito ad Ama, o quasi subito, quindi bisognerà capire adesso a che punto è la situazione, ma lo scopriremo penso a breve.
8: Sì, lo scopriremo a breve, perché da quanto mi risulta l'incontro tra Italiano e la dirigenza del Bologna dovrebbe essere giovedì, poi magari magari verrà anticipato. Comunque, sicuro non manca molto. Sicuro non manca molto per risolvere questo enigma ormai che sta diventando sempre, sempre più thrilling, sempre più una storia davvero difficile da, da risolvere. Comunque, no, prima di leggerti qualche messaggio, è chiaro che ci sono nomi su nomi e ce ne sono forse un po' troppi. Il nome di Grosso, sì, secondo me, continua a circolare perché poteva essere una poteva essere gradito a Casteldebole, ma credo che lui poi firmerà a Firenze, quindi non probabilmente verrà escluso, poi magari no, ma comunque vediamo. Ci sono, oggi si è aggiunto prepotentemente un nuovo, possiamo dire nuovo nome, ovvero Eusebio Di Francesco, che a me piace molto, a me piace molto. Poi ho manifestato un po' di timore perché comunque viene da diversi anni complicati, a prescindere dall'ultimo, ovvero questo che è stato bellissimo secondo me perché ha salvato una squadra insalvabile. Il Lecce quest'anno per me era tra le peggiori, forse la peggiore squadra del nostro campionato. Comunque, oltre a questo, veniva prima da stagioni in cui o era retrocesso o era stato esonerato, quindi non si era il suo credito che si era tanto aumentato con gli anni prima a Sassuolo, poi a Roma con quella incredibile rimonta sul Barcellona e quella semifinale di Champions League, era allenatore importante, era diventato allenatore molto importante, che poteva fare un certo tipo di carriera. Forse si è messo un po' in pausa, ha fatto qualche anno un po' così, ma per me da quelle stagioni lì è molto migliorato, quindi per quello che io lo ritengo un allenatore molto bravo.
9: Sicuramente gli ultimi tre anni con due retrocessioni e l'ultimo in cui si è salvato con Lecce è migliorato rispetto ai precedenti, alle precedenti tre esperienze, perché nonostante sia sceso col Frosinone ha fatto bene e aveva anche lì un materiale molto complicato da, da portare, no? Verso l'obiettivo salvezza. Ok, aveva Barrenechea, aveva Sule, aveva Cedira, in porta c'era Turati.
8: Il terzo giocatore che hai nominato è che dire, cioè, quindi
9: no, vabbè, poi me ne sto dimenticando anche altri,
8: cioè, senza mancargli ovviamente però di rispetto, però insomma,
9: cioè, il materiale che ha avuto nelle ultime tre stagioni tra Frosinone, Venezia e Lecce erano tre squadre che sulla carta i nastri di partenza erano tutte e tre da retrocessione netta. Anche il Lecce di quest'anno era da retrocessione netta, perché il Lecce che si è presentato ai nastri di partenza in questa stagione era un Lecce molto molto molto più in difficoltà rispetto a quello delle scorse stagioni a livello di nomi e di valore. È stato molto bravo, ma anche a Venezia, anche a Frosinone è stato bravo, nel senso che ha portato avanti fino all'ultimo minuto dell'ultima partita, dell'ultima giornata, sia al Venezia che Frosinone a un passo dal salvarsi, e lo ha fatto perché c'era un lavoro dietro, perché ha creato una squadra che funzionava al di là di un valore che era la squadra che doveva retrocedere. Io sono un po' più preoccupato dalle tre precedenti esperienze a queste tre: Sampdoria, Cagliari e la Sverona, tre esperienze in cui l'approccio proprio è stato negativo, perché sia con la Samp che con l'Hellas ha fatto meno di 10 panchine, con l'Hellas ne ha fatte 4. Cioè, col Cagliari è andato un po' più avanti, Giulini gli ha anche rinnovato il contratto perché voleva dargli fiducia, ma poi dopo l'ha dovuto comunque esonerare. Samp, Cagliari e la Sverona dopo la Roma sono state tre esperienze in tre anni diversi molto negative. Adesso ha avuto a che fare con un lavoro diverso, è riuscito a fare cose migliori. Il discorso che si può fare rispetto a tutti gli altri nomi che circolano, e quindi Grosso, e quindi non lo so, De Rossi, Palladino, sono secondo me tre nomi di allenatori tra virgolette un po' in rampa di lancio, comunque allenatori che potrebbero in un futuro essere potenzialmente un po' subire il fascino della chiamata di una grandissima, certo, no? Probabilmente con Di Francesco questo ragionamento si può cancellare, nel senso che Eusebio, ok, non ha allenato mai Juve, Inter, Milan o Napoli, però ha già avuto la sua esperienza ai vertici con la Roma, ha comunque 56 anni, è un allenatore che secondo me non per forza, se apre un ciclo alla prima grande chiamata, prende e va via, come è stato con Thiago Motta e come potrebbe essere con Vincenzo Italiano. Quindi è un allenatore che da questo punto di vista, se incanali bene il percorso, potrebbe darti anche magari un ciclo più lungo, però credo che i rischi siano un po' maggiori, è una scommessa con dei dividendi insomma importanti, ecco. però chissà, non è da escludere, potrebbe anche essere affascinante. Sartori da questo punto di vista, quando ha preso Gasperini, non è che le cose fossero molto migliori, all'Atalanta, dico, no? Cioè, comunque non è sempre detto che bisogna andare su un allenatore che fino a quel momento lì ha sempre solo fatto cose positive, anzi, cioè, chissà, vediamo. Poi ci sono ancora questi 3 o 4 nomi che circolano e vediamo un po' che cosa succederà, soprattutto con Grosso, che credo sia sempre stato un po' il primo nome, però la Fiorentina in vantaggio.
8: C'è un po' di dispiacere, qua unisco tanti messaggi che arrivano da casa, c'è un po' di dispiacere per questo incontro tra lui e il Napoli, sia perché lui o chi per lui, perché comunque anche chi lo rappresenta comunque rappresenta lui, quindi non lo specifico, ma insomma lui in prima persona o meno è comunque lui che è il protagonista di questo incontro. Comunque su questo incontro che è avvenuto prima dell'incontro con il Bologna c'è un po' di dispiacere, sia perché è avvenuto prima, ma anche perché comunque c'è un contratto fino al 2027 e quindi c'è un po' di dispiacere da parte di tanti amici a casa. Ecco, io sono dell'idea che i professionisti sono tali per cui se c'è un'offerta che questo professionista in questione reputa migliore, sia a livello economico che a livello di blasone, che di importanza, perché comunque allenare il Napoli adesso è diverso rispetto che allenare il Bologna, e direi che su questo siamo tutti abbastanza d'accordo. È normale, funziona così, come dicevi prima, quando sei bravo, quando ti ottieni certe chiamate, è normale che poi tu le possa accettare. Poi è molto difficile il contrario, secondo me, quindi sì. Anche per quello poi mi piacerebbe magari quando c'è questa quando ci sarà forse questa ufficialità, mi piacerebbe aprire un'altra vecchia cosa, perché ancora a me non è che sia andata proprio tanto giù quella cosa lì. Comunque vai pure Leo, so benissimo cosa ti riferisci, cioè sai benissimo a cosa mi riferisco, ma ne parliamo sì. Magari un'altra volta, vai pure Leo.
9: Sì, no, ci sta assolutamente, so a che parallelismo vuoi portare avanti e sappi che sono con te. E comunque siamo in pochi in questa battaglia tiaghiana, però vabbè, a parte
8: vabbè, spoilerato.
9: No, ho detto solo una parola. Comunque, a parte questo discorso, credo che mi rifaccio un po' alle parole di prima, cioè sono offerte che difficilmente un allenatore rifiuta, se è un allenatore in rampa di lancio, che è tra virgolette giovane per percorso da allenatore, no? Se è giovane per esperienze fatte con delle grandi squadre, perché Gasperini è stato 9-10 anni a Bergamo? Perché tutte le volte che la Roma e il Napoli hanno bussato prepotentemente, ci sono state tante volte in cui Gasperini alla fine della stagione, no? Com'era? Era lì che vacillava, non so se resto a Bergamo, alla fine ha fatto 9 stagioni?
8: Sì, no? Sarà almeno 3 volte le ricordo, tre stagioni ricordo, diverse li ricordo.
9: Esatto, che a fine maggio era già o del Napoli o della Roma, quantomeno queste due per certo, ma sicuramente avrà ricevuto tante altre telefonate, figuriamoci, da anche Juve, Milano, Inter, sicuramente dei sondaggi ci saranno stati per forza. Però perché è durato così tanto tempo? È durato così tanto tempo perché aveva già la pelle a squame con quello che aveva passato, con il percorso che aveva fatto, e difficilmente quando invece si presenta un allenatore giovane in rampa di lancio che magari ha mire, ha delle mire, certo. E ha la volontà di allenare sempre a un livello sempre crescente, far salire nella maniera più vertiginosa possibile la sua carriera, è difficile che rifiuti. Uno può dire ma Fabregas l'anno scorso ha rifiutato la proposta dell'Inter, però il Como è un po' un discorso tra parentesi, un discorso con un asterisco, è un discorso di una squadra che economicamente è più forte dell'Inter, che economicamente è più forte di tutte le squadre di Serie A.
8: E a livello manageriale ti dà un certo tipo di libertà anche.
9: E sei già praticamente il tutto fare a livello tecnico e di mercato di quella squadra, e praticamente sei colui che può forgiare a sua immagine e somiglianza la squadra sulle proprie idee e caratteristiche. Andarsi a mettere in un'altra società anche magari con più pressioni, senza il pensiero di una crescita graduale, quest'anno se il Como avesse poi alla fine, come era probabile, fatto l'Europa League, avrebbero festeggiato ugualmente, sarebbero stati contentissimi di fare l'Europa League e l'avrebbero comunque visto come un grandissimo passo in avanti. Poi adesso è venuta la Champions, hanno fatto questo triplo salto, però comunque insomma sarebbe stato accettato anche il processo graduale. Ma questo per dire che quasi tutti gli allenatori invece su quel periodo di età e con poco margine alle spalle, arrivate a queste chiamate, accettano, c'è poco da fare, e forse anche sbagliato arrabbiarsi follemente, ci sta a essere dispiaciuti per quello che si è passato,
8: certo.
9: E lo siamo anche noi, come lo siamo stati per Thiago, lo siamo anche per Italiano, perché è palese che i nomi che abbiamo fatto prima non sono al momento a livello di Vincenzo Italiano, ma non lo era neanche Vincenzo Italiano quando si è passati da Thiago a Italiano. E poi comunque si è vinto la Coppa Italia, sono stati due anni importanti, quindi credo che poi tutto sommato pensarla solo che deve arrivare un nome che sia all'altezza di quello che sta andando via non è sempre la cosa giusta.
8: Ma per curiosità, poi ti libero, Leo, se Italiano ha un contratto anche per il prossimo anno, ci sarà una clausola da pagare se va via? Se sì, di quanto dovrebbe essere? No, di solito quando le poche volte in cui c'è una squadra che paga una clausola per l'allenatore è per un contratto che si fa durante la stagione, ovvero per esempio quest'anno Rosenior, che è stato preso dal Chelsea, mi sembra che il Chelsea abbia pagato una penale allo Strasburgo, o Potter. Sempre il Potter. Chelsea comunque, sì, sempre il Chelsea.
9: Diciamo che non è che sono tanti club che pagano milioni e milioni di clausole per liberare gli allenatori, ma in questi casi lui potrebbe serenamente dare dimissioni, ma si trova una risoluzione quale in questi casi non ci sono molti altri scenari possibili, i passaggi formali sono quelli, quindi vediamo. Domani c'è anche questo evento alle 19 alla Staveco con Emilio Marrese e Sabrina Orlandi che intervistano Marco Di Vaio, quindi insomma domani Di Vaio qualcosa dovrà dire, ecco.
8: Penso anch'io. Grazie Leo, ci sentiamo presto. Buon lavoro.
9: Ciao, un saluto. Ciao.
8: Grazie mille a Leonardo Bosello per la sua partecipazione. Sono un po' in ritardo, ho un sacco di messaggi. Adesso andiamo in pausa e rientriamo con voi.
10: Adesso chiaramente per la Virtus la priorità è la ricezione di Edwards, marcato da Battle. Rimessa di Vildoza, la palla per Diouf, ancora Vildoza, ancora Edwards. Bagliè deve fare fallo, non lo fa, bene così Vildoza fuori per Hackett che attacca l'area, lo scarico per Salyun Yang in reverse. Ci vediamo martedì sera gara 5. La Virtus spalle al muro, tira fuori la grande prestazione d'orgoglio di squadra e di carattere per prendersi gara 4 e battere la Dolomiti Energia.
11: Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, gara 5, in diretta questa sera alle 20 su Nettuno Bologna 1,
12: presentato da
13: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
14: Una cittadina isolata.
15: Questo posto è fantastico, possiamo lavorare da qui.
14: Una terribile minaccia.
16: Ma che cosa? Internet è scomparso!
15: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
14: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
17: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
18: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
12: E cosa fanno? Magie?
18: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
12: Funziona! Incredibile!
18: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
12: Per info emilianamacchineufficio.com.
19: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
20: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
21: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
22: Wow!
21: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
22: Bello il parapendio!
21: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
23: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
24: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
25: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
26: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
27: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
28: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
25: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
30: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Pensavate che Bosello non ci fosse più, invece c'è, mi aveva scritto che lo potevo tenere un po' di più e non avevo letto perché ero in onda, quindi non avevo visto. Quindi bene, c'è ancora Leo, ciao Leo, eccoti.
9: Eccoci qua,
8: ci siamo risentiti veloce, quindi ti leggo subito un messaggio. Ce ne sono tantissimi, ragazzi, io vi chiedo scusa, non riuscirò ad esaurirli tutti, quindi cerco di raggruppare un po' di vostri pensieri. Sono veramente tantissimi, quindi provo a raggruppare qualche pensiero comune che avete e li giro a te e ci faccio un pensiero anch'io, quelli magari un po' più specifici invece li leggo, come questo qua. Alessandro da Castel San Pietro scrive: buonasera Frank, come stile di gioco Di Francesco fa il 4-3-3 o no? Come moduli penso che il Bologna dovrebbe evitare il 3-5-2 ma mantenere moduli con le ali e un centravanti. In realtà per me a priori privarsi di questo per me non è una cosa giustissima. Sul 4-3-3 di Di Francesco, beh, sicuramente uno dei moduli che ha utilizzato di più in carriera. E devo dire come progresso nel lavoro, passare da italiano a Di Francesco, sono due allenatori che hanno idee abbastanza simili. Ecco, Di Francesco ha molto l'isolamento degli esterni come, come priorità di gioco, ha molto l'attaccante che viene incontro per creare spazi, per creare comunque, per non dare punti di riferimento, ha un po' meno di pressione alta, asfissiante, e di linea a centrocampo, ecco, ha uno stile di difensivo un po' più equilibrato rispetto a italiano. Un'altra differenza può essere sull'utilizzo dei centrocampisti, che per Di Francesco è importante avere mezze ali che corrono veramente tanto e sono brave con il pallone tra i piedi, che si inseriscono all'interno dell'area. Ecco, questo è uno del, un altro punto sul gioco di Di Francesco.
9: Sì, anche esatto, la linea difensiva in generale, l'atteggiamento in non possesso, credo che sia un po' una differenza che ci può stare, anche perché credo che curi molto bene la linea proprio arretrata, e lo ha fatto quest'anno con il Lecce, perché comunque, a parte l'esplosione del singolo Thiago Gabriel, il Lecce, che si è salvato all'ultima giornata, ha subito 50 gol, è arrivato 14esimo per gol subiti, a pari merito con Sassuolo e Fiorentina, cioè comunque Genoa, Cagliari, Cremonese, Hellas Verona, Torino e Pisa non sono squadre che hanno subito di più del Lecce, quindi anche con il materiale che aveva, ovviamente parametrato a quello che aveva, perché certo, insomma, spesso Gaspar non c'è stato e il cambio era Siebert, giocava Siebert con Thiago Gabriel, da una parte c'era Gallo, dall'altra c'era Olivera, insomma, diciamo che quello che si è visto,
8: ecco,
9: è,
8: non Maldini, Nesta e Cannavaro, ecco, esatto, per essere chiari.
9: Esattamente, non Maldini, Neste, Cannavaro, proprio no, quindi ha dovuto fare con quello che aveva e lo ha fatto bene quest'anno, e a livello di tenuta difensiva è sempre stato attenta la sua squadra, comunque a certi dettami, meno a uomo anche, un po' più di reparto tendenzialmente, cioè, sappiamo che italiano era accoppiamento singolo, sì, e lo abbiamo visto 100 volte, però non è un allenatore, allora è un allenatore che ha praticamente il 99% delle partite in carriera le ha fatte con il 4-3-3, lo sappiamo, però non è un allenatore di quelli che ha fatto sempre solo quello, cioè in alcune occasioni ha anche cambiato, cioè sì, la più clamorosa è stata proprio una partita che citavamo prima, no? Cioè quella col Barcellona, in cui per affrontare il Barcellona, sorprendendo un po' tutti, si mette 3-5-2, 3-4-3, 3-4-2-1, 3-5-2 con la Roma per affrontare il Barcellona in quella partita, quindi poi non è uno di quegli allenatori che non va mai distante dai suoi credi, può anche cambiare qualcosa, però sì, di certo è un'evoluzione un po' più lineare, un proseguio un po' più lineare rispetto magari a quello che sarebbe con Palladino, mi viene da dire, anche se pure Palladino ha lavorato anche lui con la difesa 4 in carriera, anche se ultimamente ha fatto molto di più con quella 3.
8: Sì, hai fatto bene, ovviamente ha giocato Di Francesco con la linea 3, quindi ha dimostrato comunque di avere capacità anche di variare sulle proprie idee, che sembravano soprattutto un tempo essere molto ferme, molto decise, secondo me con il tempo invece si è reso conto che cambiare, adattarsi anche ogni tanto all'avversario, cambiare qualcosa, cercare di sorprendere può avere un lato positivo, per quello secondo me di passi in avanti negli ultimi anni, dopo, ma anche subito dopo Sassuolo e Roma ne ha fatti, quindi per quello è un allenatore che mi piace, che tra l'altro lavora bene sui giocatori, quindi li sviluppa,
9: soprattutto,
8: e quindi,
9: sui giovani,
8: sì,
9: soprattutto sui giovani,
8: esatto, quindi,
9: cioè, la crescita di Mattias Sulé è quasi tutta di Eusebio Di Francesco, anche Turati sicuramente ha fatto molto bene, Barenecea poi è andato via pure lui, ma anche lui ha fatto grandi cose, sì, secondo me ha lavorato molto bene con diversi giocatori, e quindi credo che abbia avuto un percorso con alcuni giovani di livello, e se vuoi creare un allenatore che non ha paura di metterli in campo. Tra quelli che ci sono in Serie A in questo momento, De Rossi ha fatto delle belle dichiarazioni l'altro giorno parlando di alcuni primavera, sì. Però Di Francesco è sempre stato uno di quelli che non ha mai avuto problemi con la carta d'identità, e magari, insomma, visto che è anche interessante prima o poi cercare di vedere qualcuno del settore giovanile che viene provato, può essere da questo punto di vista l'allenatore giusto, che magari ha un po' più coraggio di altri.
8: Ti leggo questo messaggio di Luca da Molinella che scrive: io sono stato nell'hotel dei genitori di Di Francesco al casello di Pescara Ovest, e quando il padre ha visto che ero di Bologna mi ha subito detto che suo padre, quindi il nonno di Eusebio, era tifosissimo del BFC, quindi pensa che questo grado di parentela molto vicino, quindi il nonno di Eusebio, come ci dice Luca, era grande tifoso del Bologna,
9: e il figlio di Eusebio
8: ha giocato qua.
9: Dai, da questo punto di vista non è che non ce ne sono ricorsi e ricorsi, anzi ce ne sono molti di più degli ultimi allenatori, però non vuol dire, è comunque una sfida che stuzzica, Frank, cioè a me stuzzicherebbe, però io allo stesso tempo i rischi ci sono, cioè mettiamocelo in testa, non è la stessa cosa che magari può essere con il continuare con Vincenzo Italiano, perché hai delle certezze di un certo tipo, però insomma, dovendo molto probabilmente cambiare, è un profilo interessante, non la voglio proprio definire una scommessa, però sicuramente è una scelta
8: forte
9: di personalità,
8: sì. E per quello mi piace molto quella cosa lì, mi piace molto che il Bologna possa fare una scelta forte di personalità, come prendere un allenatore che quest'anno si è salvato ma viene da o esoneri o retrocessioni, veramente, quindi vuol dire, la reputo una scelta che va oltre ai risultati, quindi che prosegue nell'idea e rispecchia un'idea che a questo punto sembra essere forte.
9: Ci vai a leggere qualcosa di oltre rispetto al solo risultato che ti dà il campo.
8: Esatto.
9: Cioè, valuti il lavoro, cioè valuti a fondo il lavoro e le idee, andando un po' al di là del risultatismo. Quindi ci può stare. Poi non so se è il mio primo nome nella mia lista personale, però è una sfida molto interessante, che se dovesse scegliere di intraprendere Bologna ci pensiamo.
8: Sempre nel caso in cui ci sarà questa separazione tra Italiano, sì, certo, e il Bologna. Scrive Dema73, tra l'altro ti ringrazio per quello che hai scritto, poi oltre a quello che scrivi, per cui ti ringrazio, leggo il messaggio: personalmente spero che Italiano trovi l'accordo col Napoli, mi ha molto deluso quest'anno la sua comunicazione, in primis post eliminazione a Aston Villa, quando doveva dare lui per primo la carica per il settimo posto, e anche alcune sconfitte casalinghe che hanno buttato via la possibilità di centrare un altro qualificazione in Europa, e io credo abbia avuto responsabilità anche lui. Spero in un tecnico come Di Francesco, ad esempio, che possa sposare il progetto Bologna con un lavoro di lungo periodo, in linea con la sostenibilità finanziaria e con la voglia di crescere insieme al progetto. Cosa dici, Leo? Perché allora, io sul fatto di sperare che Italiano trovi l'accordo col Napoli, no, non sono di questo avviso. Sono il primo comunque ad averlo criticato, sia a livello tecnico quest'anno e soprattutto a livello comunicativo. A livello comunicativo, ecco, sono con te, ci sono state tante uscite secondo me molto infelici in questa stagione, qualche assunzione di responsabilità in più secondo me sarebbe stata giusta. Comunque vai, ti chiedo anche se riesci a essere veloce, perché devo chiudere.
9: Di Francesco, quindi era quel discorso lì, e abbiamo detto che può essere l'allenatore tra quelli di questa lista che magari può essere meno stuzzicato dalle sirene eventualmente future. Devi fare questo ragionamento qui, però
8: certo,
9: è quello con cui puoi pensare maggiormente di aprire un ciclo che possa durare più di 2 anni prima che arrivi la proposta irrinunciabile. E su Italiano sono d'accordo, come la pensi anche tu, cioè rimanere con Italiano comunque è un segnale di forza importantissimo. Nel caso in cui si dovesse rimanere con Vincenzo Italiano, sarebbe un messaggio di grande potenza secondo me, quindi lo preferirei in assoluto, però, ma visto soprattutto anche un po' quello che si muove attorno, però sono d'accordo che la responsabilità è sicuramente anche sua, e comunicativamente anche a me non è piaciuto in alcune dichiarazioni, e tra campionato, soprattutto campionato, penso che che abbia avuto delle responsabilità, che ad esempio nell'intervista dell'altro giorno di Repubblica non si è preso in toto, perché ha detto qual è il suo più grande rammarico, oppure c'è qualcosa di cui si scusa. Ha parlato della partita con la Lazio e Coppa Italia, di cui ok, ci sta, però per me non puoi non citare anche le partite perse in casa, così tante, soprattutto perché ne hai perse due contro due squadre che sono retrocesse, e oltre ad aver perso con Fiorentina, Parma, cioè non cito solo Cremonese della Sverona, ma anche partite perse con la Fiorentina e col Parma, insomma fanno molto male.
8: Leo, ti saluto questa volta davvero, ci sentiamo la prossima, comunque ovviamente sempre ciao, qui ciao, su Nettuno Bologna 1, grazie mille Leo, ti abbraccio, grazie a Leonardo Bosello, noi chiudiamo, ma in realtà mi ritrovate sempre subito dopo la pausa, quindi state qua.
30: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 18 e 59 minuti.
30: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
5: Chiediamo alla politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'appello del Confindustria. L'Europa faccia di meno e faccia meglio, chiede la Premier Meloni nel suo intervento, dove propone agli imprenditori di lavorare per riformare la burocrazia in Italia. L'avvertenza Electrolux. Dopo il nulla di fatto ieri al tavolo convocato al Mimit, il ministro delle imprese Urso ha dato tempo fino al 15 giugno alla multinazionale svedese per ritirare il piano che prevede 1700 esuberi in Italia. Chiusura contrastata per le borse europee che scontano il clima di incertezza legato ai negoziati tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari lascia sul terreno lo 0,64%. Tonfo per la Ferrari dopo la presentazione della prima rossa tutta elettrica. In rialzo invece il prezzo del petrolio. Ed è tutto, a più tardi.
30: Nettuno Bologna 1. Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
10: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
7: E cosa fanno? Magie?
10: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
7: Funziona! Incredibile!
10: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenza informatica.

0: macchie.
1: Per info emilianamacchineufficio.com.
2: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
3: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
2: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
3: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
2: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
4: So!
5: Ah, così non ci riuscirai mai. No, questo è sbagliato, è anche illegale.
4: Con un po' di sale sulla coda?
5: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
6: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-5064-784. Sul web lavorisufumebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
7: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
8: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
7: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
9: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
10: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
11: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
12: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
13: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
14: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
15: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
13: perché se non deghi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Ci sono sempre io alle 19.04 di questo martedì 26 maggio 2026. Tra poco, tra l'altro, ci collegheremo con Andy Persico, che è uno dei protagonisti e dei proprietari della trasmissione Palo di McKinley, che oggi non andrà in diretta, ma lo sentiremo tra poco. Non riesco più a parlare. Comunque 366-402-4022 con i vostri messaggi soprattutto e le vostre tante perplessità, i vostri dubbi sulla situazione del Bologna. È quello che succederà. Farioli impossibile, scrive questo ascoltatore. Sì, impossibile, proprio non c'è nessuna possibilità. Andava preso due, forse anche tre anni fa, Farioli. Ora ha vinto il campionato con il Porto, direi che è sulle ali proprio per poter diventare uno dei, secondo me, migliori allenatori in tutto il panorama europeo. Vi prego, prendetemi De Rossi, così finalmente vediamo dei gol da corner. Questa è una bella battuta, anche se non è una battuta, perché comunque lui cura molto bene quell'aspetto. Vedremo. Su quanto è successo questo pomeriggio, c'è stato quindi l'incontro tra Italiano, comunque i suoi emissari, nella sede Filmauro a Roma, tra lui e Aurelio De Laurentiis e Davide Manna, per discutere di un possibile contratto per il prossimo anno come allenatore del Napoli, e le parti si sono avvicinate abbastanza, quindi l'incontro sembrerebbe aver avuto esito positivo. La proposta dovrebbe essere fino al 2028 con opzione fino al 2029 per l'attuale tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano. Allora, veramente un sacco di messaggi, non so da dove partire. Allora, questa dice Robby, ma questa piace anche a me, devo dirti, piace anche a me come sviluppo ai giocatori, quindi sono con te su questa, nel senso che è un allenatore che mi piace, però in questo momento sembra che non ci sia stato un avvicinamento da parte del Bologna nei confronti dell'allenatore del Parma. Comunque ogni nome direi si può spendere, ecco, soprattutto i nomi più interessanti, e credo che lui sia uno di questi. Allora, altri messaggi, prendere secondo me no. Di Francesco è un allenatore di squadre che falliscono. Se il Bologna prenderà Di Francesco non farò l'abbonamento, scrive Massimo della provincia di Reggio. No, no Massimo, non dire così, non dire così. A parte che l'abbonamento, ecco, soprattutto se lo fai da tanto tempo, sono dell'idea che si faccia prescindere. Ovviamente sei libero di fare quello che vuoi, ma ti dico e provo a a darti qualche spunto su Di Francesco. Per me è un allenatore molto bravo, molto capace, che lavora bene con i giovani, come abbiamo appena detto con Leo, e ha una proposta di gioco divertente. Devo dire che è un allenatore che mi piace, anche considerando il successo, anche considerandolo come successore a Vincenzo Italiano. Quindi hanno delle similitudini, soprattutto dal punto di vista offensivo, differiscono soprattutto a livello difensivo. Secondo me, se resta, non finisce il campionato. Quello che mi dispiace come tifoso è che la società non stia capita e si copra le spalle. Mihajlovic, tutti fine anno doveva andare via. Motta, visto com'è andata, gli accordi e le scelte devi farle prima, nell'interesse della società e dei tifosi. Io la penso così, scrive Gianni 50. Gianni, ovviamente anche qui sei liberissimo di vederla come vuoi. Io provo a farti ragionare solamente su un punto, ovvero che sono professionisti e quando arrivano offerte di un certo tipo è normale che tu possa tentennare. Io almeno la vedo così. Se mi dovessero offrire un contratto con più soldi in un posto più ambito, io prenderei sicuramente la proposta in considerazione e forse ci andrei anche. Lorenzo dovrebbe essere, sì. Nel caso fosse Palladino, il fatto che sia stato un anno solo a Firenze e Bergamo è da considerare un suo limite o ha incontrato società sbagliate? No, è una buona considerazione secondo me questa, perché comunque non credo sia un caso, anche perché con la Fiorentina Palladino fa 65 punti, quindi ha avuto un ottimo risultato con la Fiorentina, senza dubbio. 65 punti in una stagione sono veramente tanti, quindi non è rimasto lì. E devo dire che anche con l'Atalanta, che a me poi non è piaciuto così tanto, perché si parla sempre di questo, ha raccolto la squadra al 13°, 14° posto e l'ha portata al 7°. Sì, calma però, perché questo 14° posto distava pochi punti rispetto alle posizioni in classifica in cui poi lui è riuscito a portare l'Atalanta. Secondo me poteva fare qualcosa in più, perché reputo la squadra di Bergamo una delle migliori del nostro campionato a livello di rosa, a livello di nomi. Però il lato psicologico, lato mentale, magari può influire. Forse è andato allo scontro con la dirigenza, forse non ha avuto un ottimo rapporto con entrambe le dirigenze, quindi questa è una cosa da tenere quantomeno in considerazione. Mi dispiace che Italiano abbia parlato prima con il Napoli invece che con il Bologna. Bye bye Italiano, scrive Maurizio. Ma guarda, ormai ragazzi, ormai è così. Ormai funziona così, possa piacere, possa non piacere, un atteggiamento che hanno tantissime parti in causa, questa volta è stato Italiano. Vedremo effettivamente se rimarrà qui o deciderà di andare al Napoli. Comunque lui andrà giovedì all'incontro con la società con questa proposta di contratto. Intanto c'è un'ultima ora, adesso capisco se la posso dire o no, comunque riguarda la Virtus che ritroverete tra poco alle 19.30 con il prepartita e poi la radio cronaca dalle 20, ma sono le 19.10 e come avevo detto al carissimo Andy Persico, adesso lo contattiamo perché siamo nella sua fascia oraria consueta. Ciao Andy.
0: Ciao Frank, buonasera a tutti. Stasera orfani di Paolo Di McKinley, ma con una bella, insomma, una gara 5 che può dire tanto di questa stagione.
19: Assolutamente sì, però dato che poi ci sarà tempo per parlare di Virtus, io lascio il compito ai ragazzi, lascio a te un po' il commento sulla giornata di oggi, perché ho sentito Leo prima, ovviamente ho detto la mia prima di sentire Leo, lascio anche a te il commento su questo incontro che è avvenuto circa l'ora di pranzo tra Italiano, comunque i suoi emissari che lo rappresentano, e la dirigenza insieme anche alla presidenza del Napoli a Roma.
0: Guarda, ti dico la verità, se uno ti chiama per parlare, giusto che tu o chi ti rappresenta, per educazione ci vada. Poi da qui a dire che italiano è già del Napoli, secondo me ce ne passa, si devono valutare le cose.

0: Non ci credo, finché non è firma io lo considero e lo considero l'allenatore del Bologna, poi se andrà via spero che il Bologna veramente non faccia l'errore di mettersi in mano a un allenatore che non sia dello stesso livello, che abbia almeno uno stigma come quello di Italiano.
1: Sì, devo dirti che di Francesco Andy, che è uno dei nomi più forti che sono venuti fuori oggi, io tra l'altro ne parlo, a te non piace, a me piace molto. A me piace molto.
0: No,
1: Andy.
0: No, perché sinceramente, ultime stagioni malissimo. Io credo che se uno debba rilanciarsi non lo possa più fare a Bologna, perché il Bologna non è più la squadra del rilancio. Il Bologna è una squadra o da lancio, ma lancio verso veramente l'altissima classifica, oppure di un allenatore già consolidato. Non è più la squadra da 12°-14° posto, hai capito? È una squadra che deve lottare per i primissimi posti, e non è con quel tipo di allenatore, con tutto rispetto comunque per il professionista, perché è sempre stato un professionista esemplare, oltretutto figlio di un tifoso del Bologna.
1: Esatto, sì, perché ci ha detto prima un ascoltatore, Luca da Molinella, che suo nonno era grande tifoso.
0: No, ma è già notoria.
1: Io non lo sapevo.
0: No, è già un...
1: L'aveva detto suo figlio.
0: Federico, qui a Bologna.
1: Non mi ricordavo.
0: Il nonno era felicissimo del fatto che venisse lì. Poi il nonno, io adesso non so quanti anni abbia, se sia ancora in vita, eccetera, eccetera. Però è un tifosissimo, è notorio che sia un grande tifoso del Bologna. Però sinceramente non mi sembra che insomma Eusebio possa fare al nostro caso, poi lietissimo di sbagliarmi nel caso.
1: Ah beh, certo, poi ovviamente nel caso in cui dovesse arrivare qua e fare male, speriamo di no, quindi
0: no.
1: A me piacerebbe, io ti dico, Andy, è un allenatore, ne ho parlato tanto in questi mesi, tra l'altro, come dato che l'odore della
0: donna. Che andare se non va bene.
1: No, vabbè, dai. Devo dirti che è un allenatore che mi è sempre piaciuto molto. Poi l'ho rivalutato tanto, soprattutto perché secondo me, dopo le grandi delusioni che ha avuto, soprattutto Verona, Cagliari, Sampdoria, ha cambiato un po' il suo modo di allenare, anche di guardarsi dentro un po' di più, di rivalutarsi e cercare di migliorare alcuni aspetti del suo gioco. Per me è un allenatore divertente che tra l'altro sviluppa molto bene i giovani, i giocatori meno esperti.
0: Dissento assolutamente, scusami.
1: Ti devi scusare, si può essere d'accordo o non d'accordo.
0: Perdonami, ti voglio benissimo, però in questo caso non sono d'accordo. È un allenatore che non è più nel range del Bologna. Cioè, noi dobbiamo fare quel click mentale anche noi tifosi e capire che non siamo più la squadra da Di Francesco, con tutto il rispetto. Poi si arriva, benissimo, e viva Di Francesco, però non siamo più quella squadra lì. Non siamo neanche la squadra da De Rossi, però De Rossi me lo posso far andare bene, perché è un allenatore giovane che c'ha ancora tanto da dire, ha allenato qui vicino, Ferrara e Bologna non sono lontane, le voci comunque girano, arrivano, bene o male, si imparano a conoscere le persone. E non saremo neanche una squadra adatta per lui. E ci vorrebbe un allenatore come lo è stato Italiano, che veniva due stagioni più che positive alla Fiorentina, anche tre, con delle finali giocate, e lì cambia completamente il range di allenatore. Il Francesco non ha questo.
1: Se Italiano va a Napoli ci andrà anche Lucumi, scrive quest'altro amico.
0: Io credo che Lucumi possa andare dove vuole, non credo in Italia.
1: Credo che comunque, anzi non credo, sicuramente Lucumi e il Bologna si separeranno, ecco, su questo poi a me sinceramente posso dirti interessa il giusto dove va. È chiaro che magari se va in Italia può salire un po' di nostalgia quando ci giochiamo, quando vediamo qualche partita, ma di base la cosa veramente interessante è che non sarà più giocatore del Bologna, e questo ovviamente dispiace.
0: Se rimane in Italia c'è un vantaggio, c'è che comunque lo puoi riconfermare al fantacalcio se ce l'hai.

0: quindi sì, questa può essere una positiva, però sinceramente non credo che col mercato che ha Lucumi possa rimanere in Italia. Poi tutto è lecito, tutto è legittimo.
1: Un altro nome che alcuni ascoltatori fanno è quello di Palladino. A te piace Palladino?
0: Allora, se è il Palladino che ha ringalluzzito l'Atalanta, ci posso stare. Se è il Palladino invece che è venuto qua col Monza a fare dell'anticalcio, anche no. Anche no. Però sinceramente, per come si è svolta la carriera di Palladino, che possa vederlo al posto di Italiano, sì, perché c'è comunque una continuità.
1: Altro De Rossi, ovviamente un altro di quelli ambiti dai nostri ascoltatori. E poi c'è invece il nome di questa anche che spesso fanno, ecco, i nostri amici a casa.
0: Bravo, quello lì è il fascino, perché tu lanceresti un allenatore giovane che fa comunque del buonissimo gioco, un allenatore intelligente, perché ha saputo cambiarsi fisionomia, al Parma in corso d'opera, e si è dimostrato molto intelligente su questo. Perché no? Però sarebbe un'altra scommessa. Bisogna capire cosa vuoi dal Bologna, che cosa vuoi fare con il Bologna, se sei solo un bluff, oppure se sei un uomo, se sei chiacchiere o distintivo, oppure veramente sei un uomo. È questo che voglio capire del Bologna l'anno prossimo.
1: Ti faccio ascoltare un audio, questo qua, sì. È un po' vecchio, quindi cioè un po' vecchio nel senso che è arrivato alle 18:15, comunque lo metto ora, ma vabbè.
0: Ma va, ragazzi, benissimo.
2: Rivolgo una domanda agli ascoltatori, cioè ipotizziamo che voi aveste un contratto a tempo determinato che vi scade a maggio, non lo so, cosa aspettate di finire il contratto per cercare un altro lavoro dopo, oppure cercate un lavoro mentre avete un contratto in essere? Cioè la stessa cosa che vale per gli allenatori, quindi anche per Vincenzo Italiano, che ha un contratto in essere col Bologna fino al 2027, sonda il terreno, c'è una squadra come il Napoli, quindi di blasone superiore, che ti paga di più. Ragazzi, è normale, faremo tutti esattamente come lui, perciò i miei rispettosi sono gli altri.
1: Beh, tra tutti i cinguetti che sento, caro il mio amico Andy, sì. Dove sei? Sei a casa?
0: No, erano nell'audio,
1: Ah, no,
0: non
1: no.
0: Erano da me.
1: No, ma io li sento da te. Io li sento da te da un po', quindi forse oddio, non li senti.
0: Io sono in giardino.
1: Ma sono piacevoli, non era un
0: abitare in
1: una polemica.
0: Il suo vantaggio. No, io sentivo, era il ritorno, perché c'era l'UTL attaccato.
1: Esatto,
0: ho capito,
1: esatto.
0: Sì. Allora roba mia. Infatti mi sono spostato in casa.
1: No, su quello che dice l'ascoltatore era per contestualizzarti la polemica che qualcuno adesso fa, perché ritengono che vedersi prima con il Napoli rispetto che con la dirigenza del Bologna, Italiano non si sia comportato bene. Ecco, ti ho riassunto.
0: Non c'è andato Italiano, ma c'è andato il suo entourage, che rappresenta Italiano ma non è Italiano. E poi te l'ho detto subito in apertura di collegamento: se qualcuno ti chiama per parlare, chi sei per dire di no? Se tu mi chiami per parlare e vuoi parlare, io ti devo ascoltare, devo sentire, se no non ha assolutamente senso. Cioè, ti poni in una situazione di superiorità che non ha senso, che non ha assolutamente senso. Non so se riesco a rendere l'idea.
1: Sì, sì, certo. Ma io poi sono dell'idea, a parte che è un modus operandi che vediamo ormai quasi sempre, quello di incontrarsi, di valutare delle proposte, soprattutto se arrivano da una squadra che, lo possiamo dire senza offendere nessuno, che in questo momento è migliore rispetto al Bologna, viene da anni in cui ha vinto scudetti,
0: ragazzi,
1: da un secondo posto,
0: quindi,
1: quindi è meglio, i professionisti sono tali, per cui ci sono delle priorità per un professionista ed è normale che sia così.
0: E poi c'è l'educazione di una persona che, se uno ti vuole interpellare, tu lo ascolti e poi gli dici: guarda, no, non mi interessa, punto e basta. Ma chi sei per non accettare un colloquio, che poi lo sai benissimo che trattasi di un colloquio di lavoro, ma un professionista deve saper gestire anche queste cose qua. Secondo me l'ha fatto nel migliore dei modi, mandandoci il suo entourage. Fine.
1: Ecco, io un'altra cosa che ti volevo chiedere, Andy, ti volevo volevo fare una considerazione anche con te, è che la permanenza di Italiano, spero sì, nel caso, spero che si verifichi se effettivamente lui vuole rimanere qua in maniera concreta, in maniera decisa, e non perché non sia arrivata una proposta, ecco.
0: Ma certo, allora, se lui rifiuta la proposta del Napoli, è lui che la rifiuta, non è il Bologna che lo costringe a rifiutare. Anche perché ne parlavo prima con un mio amico, con Chico Rimondi, eravamo al telefono, sicuramente come funziona. Bologna, io voglio il tuo allenatore, bellissimo, pagami la penale di De Rossi e io ti libero l'allenatore. Fine, già fatto.
1: C'è Lele da Pegola che manda una foto di Ezzelino Capuano scrivendo: ciao Frank, come lo vedresti? Beh, diciamo che possiamo lasciarlo lì, ci dà la possibilità Lele di lasciare.
0: Sarebbe bello, ma anche no. Sai, io sono più romantico. Io ho già il due aste pronto, sobrio, ubresco, mimmo tedesco. Questo sarebbe il top per me.
1: Ti piacerebbe quello che metti in cima a tutti nella lista?
0: Sì. Io l'ho misi già in cima. Poi arrivò Italiano e per me in cima alla lista c'era Mimmo Tedesco, lieto di essermi sbagliato, di aver avuto Vincenzo Italiano, adesso però dammi Mimmo Tedesco.
1: La scelta di Di Francesco presenta un indiscutibile vantaggio, lui viene sicuro, gli altri due nominati non so, ciao a tutti e due, scrive il Guizzo che salutiamo.
0: Ah, il mio socio, gli do un abbraccione al Guizzo, oltretutto testimone di nozze, più di così, direi che si muore, però non sono d'accordo che il fatto che tu debba prendere perché viene subito, se viene subito c'è un motivo, perché è un allenatore che comunque vede Bologna come qualcosa in più. Tu in questo momento non puoi prendere un allenatore come Di Francesco, perché nell'immaginario collettivo e poi anche forse all'interno dai l'idea di una squadra che, non dico sia in disarmo, però insomma non ci sei proprio al 100%, ecco.
1: A me gasa tantissimo, io non so che cosa dirti. No, mi gasa soprattutto perché, cioè, ci metto dentro anche questo, che vorrebbe dire, per la cosa che hai detto tu, per la cosa che hai detto tu, che è vera, perché vorrebbe dire che la società va su un'idea decisa e forte, assumendosi tante responsabilità, perché comunque adesso Di Francesco nell'immaginario, come dici tu, è un allenatore, come anche per te, è un allenatore che è tarato su un certo tipo di squadra, non una squadra che vuole rimanere a un certo livello, che ha l'ambizione anche di tornare a calcare i campi europei, e invece lo vedrei molto su quell'onda lì, come scelta forte della società. Che
0: uscito dalla Roma, sì, l'avrei preso al volo, ma di Francesco di oggi no.
1: Ma di Francesco uscito dalla Roma sono buoni tutti a prenderlo, è quello che ti dico. È adesso che devi essere buono per prenderlo. È adesso che fai vedere davvero se sei forte a prenderlo. È quello che ti sto dicendo.
0: Guarda che non è Football Manager, attenzione.
1: No, lo so, certo.
0: Con tutto il rispetto, però anche se tu hai una squadra che punta a determinati obiettivi, e devi esserlo perché hai dimostrato che ci puoi stare, devi prendere un allenatore che sia da quegli obiettivi lì, che sia dimostrato che valga per quegli obiettivi lì. Poi se arriva Di Francesco, viene qui, ci fa vincere lo scudetto, ci porta in Champions, per l'amor di Dio, lieto di sbagliarmi, lieto di farmi a colpa, eccetera eccetera, ma tu però dai una bruttissima immagine di quello che sarà la prossima stagione, si fa una roba del genere, tutto lì.
1: Il mister,
0: ma è una condizione mia mentale.
1: No, beh, il mister, che in questo caso è il mio mister, ovvero Ale da Pianoro, che saluto, grande Ale, piacere risentirti, scrive: Mancini, avevo un po' d'ora Mancini, Andy.
0: sarebbe bellissimo, perché chiudi un cerchio che si apre nell'82 e si chiude nel 2026. Chiudi un cerchio, sarebbe bellissimo, sarebbe una storia meravigliosa.
1: Però la vedo un po' difficile, soprattutto forse per l'ingaggio.
0: Che ha dei costi. Che...
1: Sì, esatto.
0: Si fa un po' fatica.
1: Sì. Ti chiede Lori in maniera specifica, proprio da te, cosa ne pensi di Pisacane, Andy?
0: Ecco, altro buonissimo prospetto, ancora un po' acerbino per una classifica come posso aspettare del Bologna, però è un prospetto veramente di primissima scelta, uno che se continua a ragionare con la sua testa come ha fatto a Cagliari, può arrivare tanto in alto, tantissimo in alto, però ancora presto per noi.
1: No, adesso poi vediamo, stanno facendo tutti gli amici a casa il toto allenatore, ma come detto non è ancora certa la separazione tra il Bologna e Italiano, perché le due parti si incontreranno giovedì per confrontarsi, per arrivare comunque a una decisione finale, anche perché giovedì sarà il 28 di maggio e la stagione comunque va preparata, quindi bisogna fare le cose in fretta.
0: Vedi com'è differente lo stile di un allenatore rispetto ad un altro. Questo non è andato nel locale a Modena, cos'era, marzo, a mettersi d'accordo con i dirigenti della Juventus e poi prenderci letteralmente per il naso per dei mesi. Questo è andato, cioè non è andato lui, è andato il suo entourage, ma davanti a tutti, alla luce del sole, senza problemi, e giovedì va a discutere col Bologna avendo una contropartita.
1: Andy, ti saluto, devo chiudere, devo salutarti per lasciare siamo spazio perfetti ai ragazzi della Virtus. Grazie mille.
0: Spazio a loro, grazie a te Franco, un abbraccio.
1: Grazie davvero. Allora, Andrea Persico, io, sull'ultima cosa, non ho, tra l'altro lo ringrazio, era il suo spazio, quello di martedì alle 19. Comunque, sull'ultima cosa, tra l'altro, non è che fossi particolarmente d'accordo con lui, ma glielo dirò privatamente, ci sentiremo prestissimo. Adesso io vi lascio ai ragazzi della Virtus per il prepartita tra Virtus e Trento, ricordandovi ovviamente la diretta che sarà tra pochissimo dopo la pausa, e poi la radiocronaca alle ore 20 per la partita tra Virtus e Trento, ve lo ricordo, per gara 5, commentata da Dario Ronzulli. Vado in pausa, ci sentiamo domani, noi come sempre alle ore 18, state qui su Nettuno Bologna 1. Ciao!
3: Oh, stasera riapre il Cade con la musica del Vision! Sì, ok, basta!
4: Stasera torna il martedì del Vision. In console, Spranga, Lelli, DJ Meo, Maurizio Gubellini, Dalla, TBC e Victor. Il martedì del Vision. Da stasera, ogni martedì, accade Mandorli. Media Partner, Nettuno Bologna 1.
5: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
6: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
7: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
6: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
8: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
9: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
10: Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette.
11: Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo.
10: Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione.
11: Chi ha fatto tutto?
10: Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi.
11: Quindi zero pensieri.
10: Zero.
11: E spendi meno di quello che pensi.
12: Infissi Group. A Casalecchio in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group. L'arte dell'abitare.
13: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
14: Quello famoso per gli abiti da sposa.
13: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
12: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. Collaborazione con...
17: Per liberarti definitivamente dai piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
16: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
18: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
19: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
16: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
20: Amiche e amici di Nettuno Bologna 1, questa è il pre-partita di Virtus Soledata Bologna Dolomiti Energia Trentino, gara 5, ultimo atto, la bella. Sono Eugenio Petrillo, qui con me Dave Trebbi. Ciao Dave.
21: Buonasera a tutti.
20: Allora Dave, siamo all'ultimo atto, la bella, forse insperato, ad un certo punto insperato, impensato all'inizio della serie, però prima di entrare proprio nelle dinamiche dell'ultimo atto, di andare a leggere i 12, c'è anche un comunicato molto importante da andare a leggere. Facciamo un piccolo recap delle puntate precedenti.
21: Beh, diciamo che è stata una serie playoff come anche le ultime stagioni, ovvero che nelle ultime tre stagioni la Virtus è andata a gara 5 ai quarti di finale. È successo con Tortone, è successo con Venezia, ce lo ricordiamo molto bene l'anno scorso, e succederà anche stasera. Succederà una serie che è partita con la vittoria della Virtus 102-71, una partita dove la Virtus ha toccato anche il record societario di triple, ma tra gara 1 e gara 2 è venuta fuori la brutta notizia dell'infortunio di Derrick Holston. Questo ha portato ovviamente a una gara 2 diversa, con una Virtus che ha dovuto cambiare qualcosa e con una Trento che, dopo l'assenza appunto del giocatore numero 21, ha vinto in maniera rocambolesca gara 2 per 87-84, e con una maggiore prestazione al tiro da 3 punti, cosa che appunto in gara 1 era molto molto deficitaria, visto che hanno tirato col 5 su 26. E in gara 3 è stata un po' la gara al ritorno appunto di Trento, dove si sperava magari che la Virtus potesse appunto giocare in maniera diversa, controbattere le misure tattiche di Cancellieri, che in gara 2 aveva fatto in maniera molto culata ed era riuscita a prendersi la vittoria. Non è stato così, perché è stata appunto una gara 3 dove Trento ha vinto 102-85, e quindi siamo arrivati un po' con la Virtus con le spalle al muro. Si è presentata appunto domenica gara 4, una gara dove la Virtus doveva assolutamente vincere per poter continuare e portare appunto questa gara a gara 5. È stata una gara per 30 minuti controllata e dominata dalla Virtus. Un po' sono cambiate un po' le cose in quel quarto quarto, dove Trento, cambiando un po' il suo assetto anche per emergenza, visto che Jogela aveva fatto 5 falli, ha un po' spaventato, non in maniera incredibile, non in maniera importante, però la Virtus ha vinto 81-90. E quindi oggi siamo a gara 5. Nel frattempo, come potete sentire, sta entrando Trento nel rettangolo di gioco per riscaldarsi. E che oggi è una gara 5. Fare delle analisi tattiche e non tattiche, sono squadre che si sono incontrate 4 volte e si conoscono molto bene. Conta l'energia. Credo che sia questo il fattore principale in una gara 5.
20: Assolutamente, poi chiaramente quando si arriva a questo punto anche i dettagli sono molto importanti, e cercare di evitare quei passaggi a vuoto che hanno condizionato le prime gare e in parte anche l'ultima partita, quella di gara 4, perché per 30 minuti la Virtus è stata perfetta, poi negli ultimi 10 c'è stato quel blackout che non è costato caro, perché poi la Virtus è riuscita lo stesso a portare a casa la partita. È vero che è passata dal più 27 al più 7, quindi deve stare attenta, e chiaramente questa sera i dettagli contano più di ogni altra volta. Anche l'anno scorso contro Venezia ci ricordiamo com'è andata alla fine e come si è risolta la serie contro la Reyer. Eravamo chiaramente in debito di leggere il comunicato che è uscito pochi minuti fa, poco prima della nostra diretta, da parte della Virtus Bologna. Questa sera, ovviamente, come era già precedentemente comunicato, è indisponibile Alessandro Paiola, però la novità è che il giocatore si è sottoposto nella mattinata di oggi ad un intervento chirurgico artroscopico di regolarizzazione meniscale esterna al ginocchio destro. Quindi questo chiaramente mette una pietra tombale sulla sua stagione.
21: Sì, ed è appunto una brutta notizia, ovviamente dispiace tantissimo per il capitano, giocatore appunto che ha saldato davvero pochissime partite, è sempre stato presente ed è stata sempre un po' l'anima, ed è il capitano. Adesso la fascia ipotetica, perché poi nel basket non c'è una fascia per il capitano, passa a Daniel Hackett. Sicuramente è una Virtus che perde tanto, perde un riferimento soprattutto difensivo, perché Paiola con la sua difesa coordinava l'attacco, però Paiola che comunque anche nelle sue assenze è sempre stato molto molto presente vicino alla panchina, quindi sicuramente anche la sua presenza fuori dal campo, però attaccata al campo, perché praticamente attaccata alla panchina, darà anche molta indicazioni e soprattutto energia nei momenti di maggiore difficoltà di una Virtus che purtroppo nelle ultime partite, appunto tra gara 2 e gara 3, ha subito 80 punti in 2 partite da parte di Stewart e di Battle, e nelle ultime gare invece, gara 1 e gara 4, quelle dove ha vinto, questa coppia non ha fatto 40 punti. Un altro dato, bisogna darlo, che nelle partite in cui Edwards ha fatto più di 20 punti, la Virtus ha vinto. Sono dei piccoli dati statistici che possono dire poco, ma dicono tanto di una partita, dove di una serie tra queste due partite, dove l'aspetto difensivo e l'aspetto offensivo, ovviamente, parlavi di dettagli, contano tantissimo.
20: Esatto, contano tantissimo, e soprattutto conta che ognuno porta il proprio contributo, perché sappiamo come queste partite, così, soprattutto così ravvicinate, così scautizzate, ad un certo punto proprio si decidono su quella scintilla, e come abbiamo visto questa scintilla può arrivare veramente da chiunque. Basti pensare, e qua Dave ti chiedo del rendimento di Alex Milagic, che prima della doppia trasferta a Trento sembrava proprio fuori dalle rotazioni, era rimasto fuori anche dai 12 nelle prime due gare, è stato scongelato in gara 3, e in gara 3 non ha fatto male, in gara 4 ancora meglio, e ora è diventato un giocatore importantissimo.
21: Assolutamente sì, perché oggi con l'infortunio di Alston mancava un tiratore appunto sul lato debole, e quindi di conseguenza serviva appunto un giocatore importante in questa maniera. Nel frattempo, intanto, vi diamo le parole di coach Jakovic ai microfoni di Sky.
0: Buonasera.
2: Pronti per gara 5, vorrei ripartire dall'atteggiamento che abbiamo visto in gara 4, proprio con una faccia, con degli occhi diversi. Che cosa ha detto ai suoi giocatori per fargli ritrovare la strada, comunque in una situazione difficile, perché ricordiamo anche le assenze?
22: Anche noi vogliamo ripartire dalla stessa faccia, anzi ancora più aggressivi, più determinati e più disciplinati, cercando di vincere ogni possesso e ogni duello dal primo all'ultimo secondo, quello che ci siamo detti anche nello spogliatoio.
2: La sensazione è che tutto sia partito dalla difesa, limitando un po' la loro libertà di gioco, il loro uno contro uno. Sarà così anche questa sera? Che tipo di adattamento tattico si aspetta?
22: Vincere ogni duello sia in attacco che in difesa. E comunque sì, è vero, hai ragione, la difesa è la chiave.
20: Se avete sentito le parole di Nene Jakovlević a Sky, insomma, tema dell'aggressività, come è successo in gara 4, sicuramente anche questa sera questo sarà un tema.
21: E deve spingere il piede sull'acceleratore, perché comunque la partita appunto di gara 4 è stata una partita importante, non scontata, in un contesto come appunto fuori casa e con le spalle al muro. Quindi sicuramente sono state parole importanti che devono dare fiducia e convinzione, perché appunto nelle ultime due gare, ovvero gara 2 e gara 3, si è visto tutt'altro appunto da parte di questo aspetto, e soprattutto anche l'aspetto ovviamente difensivo, perché a livello difensivo la Virtus si è riadeguata appunto a livello tattico, facendo non più, lasciando più i piccoli marcati dai lunghi, ma creando una situazione dove i piccoli marcano i piccoli, e quindi sicuramente ecco già questo aspetto tecnico tattico ha aiutato tantissimo, perché appunto come dicevamo prima, nelle due precedenti gare appunto di gara 4, le guardie in particolar modo Stewart e Battle avevano fatto 40 punti a partita, troppi se vuoi cercare di fare tua la partita.
20: A proposito di Nena Jakovlević, possiamo andare a leggere i 12 giocatori che giocheranno questa sera per la Virtus, e anche qua c'è una grande novità. Andiamo in ordine numerico: col numero 1 Luca Vildoza, il 2 Matteo Baiocchi, 3 Carson Edwards, 7 Salyu Niang, 9 Alen Smailagić, 23 Daniel Hackett, 24 Francesco Ferrari, 30 Matt Morgan, 31 Liudi Arra, 35 Momo Diouf, 45 Nicola Chele e 99 Iago Dos Santos. Questa scelta quindi, Dave, vuol dire che fuori dai 12, oltre all'infortunato Derrick Orston Jr., c'è Karim Biallo. Come te la spieghi, e cosa può fare Iago che non ha fatto in realtà in gara 2 e gara 3?
21: Sai, alla fine comunque la Virtus sta cercando di giocare appunto maggiormente grossa, soprattutto in ala. Iallo ha avuto dei problemi al tiro importanti, e appunto questo, avere un giocatore pericoloso sul lato debole, permette appunto di avere maggiore spazio per i passaggi appunto in questo caso a Diouf e a Diarra, e le penetrazioni da parte delle guardie. Quindi credo che più l'assenza di Iallo sia una scelta per avere maggiori spaziature per l'attacco della Virtus, perché giocando in quella maniera lì, soprattutto come è successo appunto in gara 4, la Virtus ha avuto molto vantaggio, e riproponendo i vecchi giochi di Toko Shengelia ma dandoli a Niang, si è vista una nuova ritrovata collaborazione tra Niang e Diouf, che soprattutto in gara 4 ha creato tanti punti, tanti assist, e soprattutto non ha dato riferimenti a Trento, che ha visto un qualcosa di nuovo da poter marcare.
20: Allora, la scelta dei tre lunghi ha pagato, è stato sicuramente uno dei temi della gara 3. Ti volevo portare su Liudi Arra, che in 11 minuti ha segnato 11 punti e 7 rimbalzi, e non era in condizioni al 100%, perché sapevamo della lesione al suo addominale. Quanto è migliorato il maliano, e quanto è importante ora anche in attacco, perché 11 punti in 11 minuti sono tantissima roba, ma soprattutto a livello difensivo.
21: È la sorpresa più bella di quest'anno, senza ombra di dubbio, giocatore appunto che non conoscevamo, perché un po', se qualcuno magari segue il campionato spagnolo, comunque vede anche la Basketball Champions League, ha visto l'altra sorpresa che è Alston. Edwards lo conosciamo molto bene, Vildoza pure, di Arran non sapevamo niente davvero, a parte qualcuno che magari si mette anche a guardare l'Afrobasket, ovvero il torneo africano, ecco, non sapeva niente di questo giocatore che col Mali giocava 4, non giocava 5, perché il 5 era Omar Bello di Cantù, e quindi di conseguenza è stata una sorpresa. sorpresa, ma la sorpresa maggiore è stata la sua crescita, la sua convinzione un po' troppo esuberante. È stata anche divertente che Hackett ha cercato più volte, mentre risultava, di fargli abbassare le braccia per non evitare di caricare troppo il pubblico di Trento. Ecco, quest'oggi lo può fare perché è davanti alla cornice di pubblico, appunto qua alla Virtus Arena.
20: E il buon Saverio Lanzarini gli ha anche fischiato un fallo tecnico, perché reclamava un fallo che probabilmente io, che ero veramente lì vicino, l'avevo ravvisato. E a proposito di quintettoni, hai citato il male di Diarra da 4, anche questa sera la Virtus parte con un quintetto tutto sommato grosso, perché tolto Vidosa, Edwards e Niang nello spot di 3, i 4 e 5 insieme saranno Smailagic e Momo Diouf.
21: Sì, che poi andando a vedere questo quintetto, aspettatevi Smailagic nel lato debole, perché appunto ci saranno questi blocchi orizzontali, flare per far ricevere Niang sotto canestro, e Diouf, che ha giocato un anno intero seguendo le posizioni di Shengelia, abbiamo visto che si è posizionato molto bene, e quindi sicuramente questo aspetto qua è per dare un maggiore spazio da una parte alle penetrazioni di Edwards e alle imbeccate di Vildosa, e dall'altra ovviamente al talento appunto di Niang, che in maniera molto molto intelligente nell'ultima gara è stato anche molto bravo a non avere fretta, a cercare sempre quel passaggio in più, aspettare il raddoppio per scaricare la palla. Quindi diciamo che è stata una prova davvero tutta tondo di Niang, che ridendo e scherzando, secondo me oggi nell'ultima gara è stato il vero MVP per quello che ha dimostrato in campo, ed era da veramente tanto che non dava una prestazione del genere, una dimostrazione del genere da parte del 7 bianconero, che gioca contro il 7 bianconero, che era la sua vecchia maglia. Ecco, magari non hanno neanche cambiato la scritta, che è suo fratello, che è Shaq Niang.
20: Esatto, sono assolutamente d'accordo. Ha prodotto molto in attacco, ha creato mismatch. Poi secondo me quelle due triple messe subito l'hanno un po' sbloccato, a differenza invece di gara 3, che quelle triple gli erano uscite. Però il vero impatto l'ha dato in difesa. Con quelle leve, con quelle braccia, quelle gambe lunghe, oltre che veloci, può essere un'arma anche dal punto di vista difensivo, se perfeziona anche il senso del posizionamento.
21: Eh certo, è un ragazzo, ricordiamo, molto giovane, quindi capite che assolutamente è un giocatore che al momento in questi playoff sta facendo 11 punti e 7 rimbalzi di media, che sono ottime cifre, soprattutto in un fondamentale come quello del rimbalzo, che stiamo faticando tanto tra Mavube e Bayeke. Quindi sicuramente avere un giocatore come Niang ritrovato, come appunto in gara 4, dà la possibilità anche alla stessa Virtus di essere più pericolosa anche a livello offensivo, e quindi cercare di caricare i falli dei propri avversari. L'uscita di Yoghela appunto per 5 falli a quasi metà, a pochi minuti dall'inizio del quarto è un qualcosa di molto positivo, perché soprattutto a livello di ali, a differenza magari degli esterni, Trento è più carente rispetto alla Virtus, quindi bisogna approfittare in quella situazione dove appunto la Virtus parte maggiormente coperta rispetto al suo avversario.
20: Ti porterei proprio infatti su un accoppiamento difensivo che potrebbe coinvolgere lo stesso Niang. Una delle spine del fianco della Virtus di questa serie è Matas Yoghela, che ha alzato all'inverosimile le sue percentuali al tiro da 3 punti. La fiducia acquisita in gara 4, soprattutto dal punto di vista difensivo, può essere un tema questa sera?
21: Sì, sicuramente. Diciamo che la Virtus deve essere brava a prendersi l'aria, perché sì, sappiamo benissimo che le triple in una serie come questa hanno il suo peso, però secondo me controllare l'aria, controllare gli rimbalzi, difendere maggiormente su Mavube e su Bayeke rende la Virtus ad avere dei canestri facili e delle situazioni facili vicino a sé, perché soprattutto in gara 4 la Virtus in quel fondamentale lì si è assicurata tanto. Poi sicuramente è stato molto bravo Niang con quelle due triple a cambiare i piani difensivi di una Trento che nelle precedenti gare si ammassava in aria e sfidava praticamente la Virtus, cercando di recuperare e riprendersi il colorato. Porta Trento a ricambiare il suo progetto a livello difensivo e soprattutto dare la possibilità alla Virtus di avere una zona del campo molto a tiri ad alta percentuale sua.
20: Assolutamente. Il controllo del ritmo, ti aspetti una partita ad alto punteggio, quindi con tanti possessi, oppure visto che è una gara 5, quindi chiaramente la gara verrà un po' sporcata anche dalla tensione, sarà più basso punteggio con tanti errori magari.
21: Guarda, io sto guardando i dati con te degli ultimi risultati, ecco, punteggio basso non c'è mai stato, non c'è mai stato, c'è stato due volte che o la Virtus o Trento hanno attaccato addirittura quota 100 punti. Ovvio che il primo quarto si è andato in tutta la serie a bomba, ci sono stati dei quarti da 27, 30 punti, e quindi sicuramente primi quarti dove tutti hanno fatto canestro e hanno corso tantissimo. Poi ovvio che la partita si decide soprattutto nel terzo quarto, quando cala maggiormente l'energia, magari c'è anche una situazione di falli da una parte e dall'altra, e ci sono anche degli accorgimenti tattici da parte di uno e da parte dall'altra. Però ecco, secondo me, poi magari succederà l'opposto, come sempre capita quando uno prova a dare delle previsioni, ecco, sarà una partita anche stasera a punteggio alto.
20: Abbiamo parlato dei lunghi, abbiamo parlato dei tre, un tema assolutamente centrale è quello delle guardie. Questa sera ci sarà Iago Dos Santos e non ci sarà Iallo, quindi ci sarà un playmaker in più. Però diciamo, al centro dell'attenzione rimangono Carson Edwards e Matt Morgan, assieme anche a Luca Vildoza.
21: Sai, con l'assenza di Iallo, secondo me ci saranno maggiori minuti, secondo me, per Ferrari, perché obiettivamente la coperta, come dici te, è corta, e quindi sicuramente avere un giocatore come Ferrari che può avere dal tiro a tre punti molta pericolosità permette appunto a Trento a fare una decisione, perché appunto, come vi dicevamo, Trento dopo la prima gara 1 ha sfidato ogni qualvolta la Virtus e non ha tirato molto molto bene nelle precedenti gare, ha magari cercato di lasciare più volte tirare Edwards, che come vi dicevamo, quando supera i 20 punti in questa serie la Virtus ha sempre vinto, e l'ha fatto prendere magari anche delle scelte un po' affrettate. Ecco, sicuramente una cosa che batte fortissimo nelle parole e lo dice sempre è quello del gioco di squadra. Una Virtus che appunto nell'ultima partita ha passato molto bene la palla, ha fatto circa 18 assist. Ecco, se c'è una maggiore passaggio, una maggiore pericolosità dove non c'è la palla troppo ferma, ecco, sicuramente la Virtus ha il talento, ha l'energia, ha i centimetri, la fisicità per poter superare il Trento.
20: Quindi Dave, secondo te quale può essere il tema tattico, e la Virtus cosa può fare di diverso che ancora non ha mostrato per mettere quella carta in più che Trento non si aspetta?
21: Allora, secondo me i rimbalzi offensivi è una chiave che la Virtus può farla, perché comunque ha giocatori che possono andare molto forte a rimbalzo offensivo e approfittare anche magari di già portare sul discorso falli i lunghi di Trento, come Mavugbe e appunto Bayeche, e sicuramente anche la gestione delle palle perse, quindi forzare maggiormente le palle perse di Trento, perché quando Trento ha perso più di 10 palloni la Virtus in gara 1 ha vinto.
20: Assolutamente, come dicevamo anche in apertura, e intanto le squadre Trento è stata presentata, e ora sul cubo della Virtus Arena stanno mostrando il video motivazionale pre-presentazione. Come dicevamo in apertura, il tema dei dettagli sarà assolutamente fondamentale, non si lascia nulla al caso, cercare di limitare il più possibile i passaggi a vuoto. Quindi da questo punto di vista anche le rotazioni, magari cercare di cambiare uomini quando qualcuno non sta performando. Ti aspetti una rotazione accorciata come quella di gara 4 oppure una rotazione un po' più ad ampio respiro?
21: Ma sai, sicuramente con l'arrivo di Iago Dos Santos la Virtus cambierà qualcosa. Molto probabilmente oggi rivedremo molto probabilmente Hackett nel ruolo di 3, perché col fatto che l'ipotetica riserva di Vildoza e Iago Dos Santos, credo che la scelta di mettere il giocatore appunto nei 12 è per dargli i minuti e dare anche un'occasione a Iago Dos Santos, perché appunto nelle precedenti partite aveva giocato molto male, quindi sicuramente è anche una grande occasione da parte del brasiliano con numero di 99 di potersi riscattare. Dopo una gara 1 molto positiva, le altre gare sono state negative al punto che la Virtus ha portato a mettere nei 12 Smalagic. È un'occasione per Iago stasera, non solo per la Virtus ma anche per lui, per il proseguo e per avere chance, nel caso in cui la Virtus dovesse vincere gara 5, di essere nei quei 12.
20: Assolutamente, anche perché Luca Vildoza sta vivendo giorni molto intensi, quindi ci può stare, fisiologico, che possa avere dei passaggi a vuoto. Trento sta ritrovando anche Devante Jones, che nelle prime tre partite non era sceso in campo, ha bagnato il naso.
21: Stare bene è un eufemismo, l'abbiamo visto veramente sfiancato. Infatti vederlo in campo per me è stata grandissima sorpresa, perché quando faceva riscaldamento nelle precedenti gare, gara 1 e gara 2, che lo vedevamo in arena, si teneva tantissimo la schiena ed era proprio fermo. Per rivederlo in campo appunto per quella gara 4 è stata veramente una grande sorpresa per me.
20: Ecco Dave, velocissimo, cosa deve fare la Virtus per portare a casa gara 5?
21: Dominare l'area e ridurre le palle perse.
20: Molto bene, chiaramente molto più facile da dirsi, esatto, che da farsi. Intanto vi facciamo sentire l'inno nazionale d'Italia, che a breve suonerà qui alla Virtus Arena, e poi lasceremo la parola a Dario Ronzoli per la Radio Cronaca.

0: questo era l'inno di Mameli. Lascio la parola a Dario Ronzulli per la radiocronaca di gara 5.
1: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
2: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
4: Ci vediamo in centro?
5: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
4: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
5: Ah già, quello in via Carbonara?
4: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
5: E la ZTL mi arrestano?
4: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
6: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
9: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
10: Quattro partite, 160 minuti non sono bastati per stabilire chi va in semifinale, chi può proseguire il proprio cammino al playoff e chi invece deve andare a casa. E allora di minuti ne serviranno altri, serve gara 5 da dentro fuori, win or go home per dirla all'americana. E si gioca qui e si gioca adesso e si gioca su Nettuno Bologna 1. Buonasera dalla Virtus Arena, Virtus Lidata Bologna, Dolomiti Energia Trentino. Un saluto da Dario Ronzulli, pronti per cominciare il racconto di questa gara 5 che naturalmente è tutta da vivere, tutta da seguire sulle nostre frequenze fino all'ultimo respiro. Un anno fa di questi tempi la Virtus giocava un'altra gara 5 di quarto di finale contro Venezia. Una delle gare sicuramente epiche della storia recente bianconera, una partita che è rimasta nei cuori dei tifosi e vedremo se questa rimarrà nello stesso modo, ovviamente soprattutto con la vittoria eventuale virtussina. Non c'è Jallov, c'è Iago nei 12 e la novità che presenta questa sera coach Jakovlevic, quindi altro cambio di assetto rispetto alle partite viste fino a questo momento. Un grande bocca al lupo lo facciamo subito ad Alessandro Paiola, che questa mattina si è operato e che quindi di fatto ha chiuso la sua stagione anzitempo. Un intervento chirurgico artroscopico di regolarizzazione meniscale esterna al ginocchio destro. Un grande abbraccio, un grande in bocca al lupo al capitano virtussino, che siamo sicuri è in grande sofferenza questa sera nel non poter dare una mano ai suoi compagni. Virtus in maglia nera, bordi bianchi, posto cromatico invece per Trento, come già accaduto in questa serie playoff. Andiamo a scoprire anche i quintetti in campo. Per la Virtus ci sono Vildoza, Edwards, Niang, Smailagic e Diouf. Dall'altra parte per Trento Mavugbe, Aldridge sotto canestro e poi subito in quintetto Devante Jones con Stewart e Jakimowski a completare il reparto esterni. Attard, Giovannetti e Bartoli sono i tre arbitri della sfida. Buona affluenza di pubblico, non c'è il tutto esaurito, però c'è una Virtus Arena bella calda per accompagnare i propri beniamini in quello che è un momento cruciale della stagione. Lo è stato anche gara 4 domenica, la Virtus ha risposto presentissimo, dovrà farlo naturalmente anche questa sera. Tutto pronto per cominciare, quintetti in campo, Diouf e Mavugbe pronti per la palla 2 che sarà alzata da Attard E palla 2 vinta dal Trento con Oldridge che arriva prima di tutti sulla palla toccata da Mavugbe. Possesso dunque per gli ospiti. Yakimoski, lato destro del campo, preso da Niang. Yakimoski attacca il ferro, sbaglia, rimbalzo di Mavugbe da solo a schiacciare. Il primo canestro è di Trento, è andato il raddoppio Diouf sulla penetrazione di Yakimoski, ha lasciato così Mavugbe da solo e due punti per Trento. Edwards, primo possesso della Virtus, passa naturalmente dalle sue mani, va da Smailagic in angolo, prova ad attaccare Oldridge. Smailagic ancora, consegnato per Vildoza, preso da Oldridge, poi la palla dentro per Niang che attacca Jones, stoppato il tentativo di Niang da Mavugbe dal lato debole, subito protagonista il 21 di Trento. Jones in palleggio, alza la parabola, l'alza troppo, ma alla fine la palla in qualche modo arriva a Oldridge. 13 secondi per andare al tiro, poi passi di Devante Jones sulla difesa Virtus che si era posizionata non benissimo. Diouf su Jones, ma alla fine comunque è arrivata la palla persa da Trento, come detto, per l'infrazione di passi da parte del giocatore che ha saltato le prime tre partite della serie, è tornato per gara 4, ma è tornato davvero adesso stasera. Palla dentro per Diouf, arriva dal lato debole Oldridge che commette fallo ed è il primo di Oldridge, anche il primo di Trento, il primo della partita questa sera. Sono due liberi per Momo Diouf dopo l'intervento di Oldridge al momento della conclusione di Diouf. Che va un attimo in panchina, credo solo per asciugarsi il sudore, così è infatti. E allora due liberi per Momo Diouf che non è reduce da una bella sessione di liberi in quel di Trento in gara 4, un 0 su 6 che non ha pesato. Qui subito primo libero a segno per Diouf e allora primo punto anche della serata per la Virtus. Altro libero per Diouf, 2 su 2, quindi subito molto bene Diouf dalla lunetta. Possesso per Trento, Stewart preso da Vildoza. Stewart si butta dentro, arresto, tiro e canestro dal post medio per DJ Stewart. E primi punti dal campo anche per lui, con 4-2 il punteggio. Niang sul pressing di Trento e sul raddoppio di Trento. Niang serve Vildoza, poi ancora Niang, consegnato per Vildoza, lato destro del campo, passi anche per Luca Vildoza e palla persa da Trento. Attenzione, un po' di storie tra Mavugbe e Vildoza. Ovviamente vince stasera anche chi tiene le emozioni sotto controllo, positive o negative che siano. Stewart marcato da Vildoza, palla per Jones, preso da Edwards, lato sinistro del campo. Jones si butta dentro, raddoppiato, cade Mavugbe, tutto buono per gli arbitri. Stewart scambia con Yakimoski, ancora Stewart, arriva Oldridge per il blocco. Stewart preso da Smailagic, 4 secondi, 3 secondi. Stewart step back per la tripla a segno di Jay Stewart. Da 3 punti, 7 a 2 il punteggio per una Dolomiti Energia che è partita molto bene. È partita bene Stewart soprattutto, 5 punti per lui. E poi il fallo di Jones su Edwards, il primo fallo personale per Devante Jones, il secondo di squadra per Trento. La Virtus in panchina, Baiocchi, Hackett, Ferrari, Morgan, Diarra, Akele e Iago. Trento invece con Nyanga, Yoghela, Forrai, Rimbua, Baye, Hassan e Battle. Edwards in palleggio, blocco di Nyang su Yakimoski, adesso c'è Edwards che lo attacca, resto, tiro e canestro per Carson Edwards. Primo tiro, primi punti della serata per il numero 3 virtussino. Stewart dall'altra parte, preso proprio da Edwards, poi Vildoza che sbuca le spalle, ruba la palla, va in contropiede Luca Vildoza, 2 punti dopo la rubata su DJ Stewart. Si è avventato come un falco sul pallone Vildoza e l'ha tramutato nel canestro del meno 1. Jones per Oldridge da 3 a segno. Peyton Oldridge, perso la Smailagic e tripla. Attenzione ovviamente alle percentuali da 3 di Trento che se sono alte sono un problema per l'Olidata. Edwards prova a rispondere con una tripla, anche lui buca la lettina. Carson Edwards, 5 per lui, meno 1 Olidata, 6.55 alla fine del primo quarto. Jones in palleggio contro Vildoza, passo d'incrocio di Jones che alza la parabola e sbaglia, rimbalzo Edwards che spinge la transizione Edwards fuori per Vildoza, lato sinistro del campo per la tripla, il contropiede, Luca Vildoza, e la coppia Vildoza-Edwards si prende la Virtus sulle spalle per portarla avanti 12-10. Jones, 6-29 alla fine del primo quarto, 10 secondi per l'attacco Trento, ancora Jones, fuori la palla per Oldridge che attacca Zmajlagić, fallo di Zmajlagić sul tiro di Oldridge e due liberi allora per Oldridge, e Zmajlagić poco reattivo sulla chiusura, sul close out difensivo una volta che ha portato il raddoppio. Oldridge era già approfittato con una tripla e adesso con due liberi. 6-23 alla fine del primo quarto, campo per Jogela al posto di Jakimowski, due liberi per Oldridge che sbaglia il primo e si è acceso già il pubblico della Virtus Arena con le giocate di Edwards e Vildoza, e il 12-10 per l'Olidata che diventa 12-11 sul secondo libero realizzato da Oldridge. Possesso Virtus, Vildoza a superare a metà campo marcato da Jones, mentre Stewart è sulle tracce di Edwards che riceve adesso, arriva Niang, scontro con Jogela, fallo di Jogela che spinge Salih Niang, primo fallo di Jogela, terzo di squadra per Trento, questo molto regalato da Jogela, insomma tutto c'era per Trento tranne che necessità di andare a spingere Niang, ovviamente la Virtus passa volentieri all'incasso. Un fallo da spendere ancora per Trento prima di andare in bonus. Edwards sale Niang a portare il blocco, ancora Edwards, gioca due con Niang che attacca il ferro, poi lo scarico per Diouf ma ha preso posizione Baye e subisce lo sfondamento da parte di Salih Niang, primo fallo per Salih Niang e secondo di squadra per l'Olidata. 6-05 ancora da giocare per questo primo quarto già molto intenso. Contemporanea c'è anche Venezia Tortona e naturalmente vi aggiorniamo anche su quella partita. Jones a superare metà campo, arriva Stewart a prendersi il pallone, corsia centrale, blocco di Mavugbe, Stewart ancora, palleggio, arresto, la finta, lo scarico per Jones, 10 secondi per andare al tiro, si muove Mavugbe a portare il blocco, Jones gioca due con Mavugbe, fatto molto bene da Trento e schiacciata di Mavugbe per il sorpasso Dolomiti Energia, 13-12, qualche aggiustamento difensivo necessario per la Virtus e anche urgente da fare su questa giocata. Edwards attacca Stewart che gli porta via il pallone, contropiede Trento, Stewart dentro la schiena per Oldridge che va a schiacciare, e contropiede del nuovo più 3 per la Dolomiti Energia, 15-12 il punteggio, 5-24 alla fine del primo quarto e già gara 5, già pienamente una gara 5. Vildoza, blocco di Diouf che riceve, tacca il ferro, poi lo scarico in angolo per Zmajlagić, palleggio, arresto, tiro cortissimo, rimbalzo di Niang che recupera il pallone, scarica per Zmajlagić, stoppato da Mavugbe e che poi recupera il pallone, due azioni difensive di Mavugbe di grande impatto fisico, attenzione a Oldridge, la tripla in transizione a segno per Peyton Oldridge, partito fortissimo il 22, 9 punti e 6 di vantaggio per Trento, 18-12, Niang consegnato per Vildoza, 4-47 alla fine del primo quarto, blocco di Diouf, Vildoza ancora, arresto, tiro del cuore dell'area e canestro per Luca Vildoza, sono 7 i suoi punti, top scorer virtussino fino a questo momento. Jones, non lo marca nessuno, tripla sbagliata ma meno male, ma graziata la Virtus con Jones perso totalmente dalla difesa, Vildoza ribalta per Zmajlagić, la tripla a piedi per terra, a segno Alen Zmajlagić che riporta l'Olidata a meno 1, graziata prima la Virtus, punisce con Zmajlagić, Jogela per Mavugbe, fallo di Zmajlagić che dal lato debole arriva in ritardo ed è il secondo fallo personale per Alen Zmajlagić. E liberi per Mavugbe, 4-14 alla fine del primo quarto, più 1 per la Dolomiti Energia, doppio cambio per Jakovlevic con Zmajlagić e Diouf che lasciano il parquet, sostituiti da Hackett e Diarra con Vildoza, Edwards e Niang a completare il quintetto, e Mavugbe in lunetta con due tiri liberi, Mavugbe che poi lascerà il parquet per far spazio a Baye già pronto sul cubo dei cambi.

Vildoza a gestire il pallone, a superare la metà campo, su di lui Battle. Nyang anticipato da Aldridge, primo quarto di Aldridge clamoroso sui due lati del campo. Qui però non ha completato l'anticipo, di fatto deviando soltanto il pallone. Fuori Vildoza, dentro Iago, che non ha fatto una serie molto positiva fino a questo momento. È una buona chance adesso di farsi perdonare, tra virgolette. Iago proprio che riceve, blocco di Nyang, ancora Iago preso da Aldridge, fuori per Hackett, lob per Nyang in post basso contro Battle, 4 secondi, 3 secondi, Nyang fuori per Hackett, la tripla sbagliata, rimbalzo Stewart e possesso per gli ospiti, 3.45 alla fine del primo quarto. Stewart attacca il ferro, Stewart fallo di Edwards e due liberi per DJ Stewart, che però è entrato con una facilità irrisoria in aria, cioè non so, mettiamogli anche un drink, un cordiale, offriamogli qualcosa a DJ Stewart. No, a parte le battute, troppo facile questa penetrazione, e poi Edwards in ritardo a commettere il primo fallo della sua partita. Bonus esaurito per la Virtus, ha ancora un fallo da spendere invece Trento, che intanto ributta sul parquet Jakimowski al posto di Aldridge. Aldridge intanto che ha anche un problema fisico, visto che c'è lo staff medico di Trento vicino a lui, non mi sembra però, a vederlo dalla nostra posizione, nulla di grave. 2 su 2 intanto per Stewart, più 4 Dolomiti Energia, 21-17, 3.42 alla fine del primo quarto. Iago a superare metà campo, si palleggia sul piede, poi riesce a recuperare il pallone. Edwards recupera la sfera, blocco di Nyang, ancora Edwards contro Jakimowski. Edwards in palleggio insistito, Edwards si butta dentro, va da Hackett, fuori per Iago che non tira, attacca Yoghela, Iago in angolo per Edwards che tira da tre, impiccato a segno Carson Edwards, serpente braccato, serpente a segno, meno uno l'idata. E poi attenzione a Stewart che riceve liberissimo in angolo, fuori per Yoghela che attacca di Arra, Yoghela a segno. La difesa Virtus però lascia troppo spazio, troppo disorganizzata la difesa virtusina, almeno in questo primo quarto. Nyang, palla per Edwards che decide di attaccare Battle, fallo di Battle e il primo per il 99, ed è anche il fallo che manda i bonus Trento, ma non in lunetta la Virtus. Entra Morgan adesso al posto di Edwards, entra anche Forrai al posto di Stewart, e quindi Iago, Morgan, Hackett, Nyang e Diarra da una parte, Forrai, Battle, Yoghela, Jakimowski e Baye dall'altra. Con un attimo di pazienza prima di riprendere il gioco sul più 3 Dolomiti Energia, a 2.55 dalla fine del primo quarto. La rimessa affidata a Morgan, palla per Iago, lui Yoghela, poi arriva Baye, ancora Iago, voto Yoghela, Iago attacca il ferro, Iago fino in fondo, due punti per Iago Dos Santos, che ha letto bene lo spazio che la difesa di Trento gli ha concesso, andando a prendersi il meno uno. Yoghela supera la metà campo, arriva Baye a portare il blocco, quella Yoghela dentro per Jakimowski, palla scomoda, la tiene in vita Jakimowski contro Morgan, Jakimowski, poi Morgan che gli sporca il pallone e lo manda fuori. Poi grande esultanza di Morgan per questa azione difensiva, in cui sicuramente era in difficoltà fisica con Jakimowski, ma ha tenuto e ha tenuto bene. 9 secondi adesso per andare al tiro per Trento, la rimessa di Battle, si muove Yoghela che riceve, attacca il ferro, fuori per Baye, piedi per terra, la tripla sbagliata, rimbalzo di Arra e poi la palla gestita da Hackett per superare la metà campo. Palla del possibile sorpasso per la Virtus, Nyang attacca lungo di fondo, chiuso la Battle, riattacca Nyang, la finta, il semigancio a segno per Saliu Nyang, ed ecco il sorpasso, l'idata 24-23, 2-0-8 alla fine del primo quarto. Battle in palleggio, Battle ancora, fuori per Baye, poi Jakimowski, lato destro del campo, Jakimowski in palleggio, si prende il tiro, da tre punti, Jakimowski a segno, e contro sorpasso Trento, 26-24, 1-50 da giocare per chiudere un primo quarto già intensissimo. Morgan, blocco di Diarra, palla fuori per Nyang, ribaltamento per Iago, preso da Forrai, arriva Diarra per il blocco, ancora Iago che attacca Forrai, Iago fino in fondo, scarico in angolo per Nyang, la tripla sbagliata, poi la lotta, rimbalzo, il fallo di Baye su Diarra, due liberi per Diarra, primo fallo per Baye. Uno e 36 alla fine del primo quarto e campo

0: tempo anche per Nicola Chele. Al posto di Niang, quindi campo anche per il 45 bianconero, bianconero virtusino naturalmente, e due liberi per Aliu Diarra, che realizza il primo. Gara subito a ritmo elevato, con tante conclusioni e tanti canestri soprattutto, ritmo su cui sicuramente Trento sa muoversi, e la Virtus pure, anche se probabilmente per le Lebunere può essere più utile abbassarlo questo ritmo, ma stiamo a vedere. Intanto Diarra pareggia con il 2 su 2 liberi. Yoghela consegnato per Battle, che regge il perno un po' a fatica, ma lo regge secondo gli arbitri. Battle preso da Chele, cambio difensivo. Battle, arresto, tiro, errore, rimbalzo. Baye che anticipa Diarra, ribaltamento fuori per Battle che prende, tira ancora, sbaglia ancora, e poi rimbalzo di Hackett che prova a correre lanciando poi Iago in contropiede. Iago per Diarra, altro fallo della difesa di Trento. E se la Virtus corre così e alza il ritmo così, cioè andando subito in contropiede per trovare la difesa impreparata, beh, questo può essere sicuramente una chiave di lettura molto interessante per la partita. Secondo fallo di Yoghela, che deve già riaccomodarsi in panchina, sostituito da Shek Niang. Liberi intanto per Aliu Diarra, che sotto canestro, allora si sta già facendo sentire, e come. Dentro il primo. E più uno per l'Olidata. Altro libero dentro. Più due Virtus, 1-0-7 alla fine del primo quarto, qui su Nettuno Bologna 1. Gara 5 e quarti playoff, ci si gioca tutto. Battle a superare la metà campo, in palleggio si muove Forrai, chiuso da Hackett, e allora ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro, blocco di Baye. Battle ancora, trova in angolo Jakimowski che attacca Chele. Jakimowski fino in fondo, stoppato, poi la palla persa da Diarra che la tiene viva da terra. Gran giocata di Diarra, Iago per Hackett in angolo, Hackett lungo linea di fondo, chiuso e da Jakimowski, poi la palla fuori, l'ultimo tocco di Hackett. Diarra che aveva recuperato il rimbalzo, poi palla vagante a terra. Diarra ha avuto la prontezza di riflessi di alzare la schiena per evitare di toccare la linea di fondo e non concedere dunque il possesso a Trento, possesso che comunque torna nelle mani della Dolomiti Energia. 30 secondi per chiudere il primo quarto, consegnato per Shek Niang, marcato da Morgan, blocco di Baye. Shek Niang ancora, Shek Niang fino in fondo, sotto mano, sbagliato Baye, però rimbalzo con Iago che prova a sporcargli il pallone, poi fallo di Chele nella battaglia rimbalzo. Primo fallo di Chele, liberi per Jordan Baye. È decisamente una gara 5, nessuno molla, si lotta su ogni pallone e si lotta furiosamente su ogni pallone. È importante naturalmente tenere alta l'energia e non concedere spazi agli avversari da questo punto di vista. Intanto rientra Edwards naturalmente, perché mancano 17 secondi e 9 decimi, e quindi la Virtus ha la possibilità dell'ultimo tiro con Iago, Morgan ed Edwards in campo insieme. Intanto Baye in lunetta realizza il primo. Altra opportunità, mentre c'è un richiamo da parte di Giovannetti per Baye, che deve uscire. Probabilmente perde del sangue Baye, e se ne sono accorti adesso gli arbitri. Allora non può tirare i liberi Baye, entra Stewart ovviamente per Trento, ci mancherebbe, sì, perde un po' di sangue Baye dopo il contatto precedente e allora deve lasciare il parquet, sostituito da Stewart che segna il libero a sua disposizione, quindi 28 pari il punteggio. La rimessa di Diarra e la palla per Edwards, poi Iago gestisce lui il possesso. A superare la metà campo, l'ultimo tiro del primo quarto, vediamo chi lo prende. Morgan scambia con Iago, ancora Iago in palleggio, poi palla per Morgan che prende, tira da tre, sbaglia, rimbalzo, tocca Diarra e impedisce a Edwards di recuperare il pallone, ma Francamente non mi sento di incolpare Diarra, che ha provato a prendere il pallone senza rendersi troppo conto della situazione. Ultimo tiro allora per Stewart, che prende il tabellone ma non il ferro. Primo quarto di gara 5 in archivio. Parità a quota 28 la Virtus Arena, su Nettuno Bologna 1. La linea alla regia, torniamo subito.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con...
2: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
1: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
4: Ci vediamo in centro?
5: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
4: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
5: Ah già, quello in via Carbonara?
4: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
5: E la ZTL mi arrestano?
4: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
6: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
1: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
0: Chiuso il primo quarto alla Virtus Arena, 28 pari tra Olidata e Dolomiti Energia in gara 5 dei quarti di finale playoff, 23 pari invece tra Venezia e Tortona alla fine del primo quarto, quindi regna l'equilibrio questa sera nelle due gare 5 che si giocano per decidere la seconda semifinale. La prima è Brescia-Milano, con Brescia che ieri ha vinto la sua di gara 5 contro Trieste. Si riparte con Iago, Morgan, Hackett, Achele e Diarra per le Bonere. Hackett, lato sinistro del campo, palla per Morgan che esce dai blocchi, scarico per Diarra che non riesce a schiacciare per l'opposizione difensiva di Mavugbe. E allora dall'altra parte Trento, Nyang, piedi per terra, Jakimowski tripla, a segno. Capo anche Forrai, Battle e appunto Mavugbe. E Mavugbe difensivamente sta per il momento facendo il ruolo di quello che decide lì dietro. Morgan pressato, perde palla, Jakimowski prova a recuperarla, Morgan la tiene viva, riattacca il ferro, Morgan ancora, ma Mavugbe qui, una serie di contatti probabilmente fallosi ma non per gli arbitri. E allora possesso per Trento, Forrai che attacca Morgan, fallo di Morgan sulla penetrazione di Forrai, due liberi per Forrai e si accende anche il pubblico della Virtus Arena. Infatti in precedenza sulla penetrazione di Matt Morgan un po' di contatti forti ci sono stati, non mi sono sembrati onestamente meno forti di quello che Morgan, che c'è stato tra Morgan e Forrai. Per Morgan il primo fallo e lascia il parquet insieme a Iago, cambia le guardie, dunque Jakovlevic dentro Vildoza e Edwards, mentre Toto Forrai in lunetta con due tiri liberi. Sono Hackett, Achele e Diarra a completare il quintetto. Primo libero segno per Forrai, c'è un altro libero per lui, a segno ancora per il capitano, primi punti per lui. Poi fallo di Shek Nyang, troppo aggressivo sulla ricezione di Vildoza. Ed è il primo fallo personale per Shek Nyang e anche il primo di squadra per Trento. Impossibile questo da non fischiare per gli arbitri. Però la scelta di mettere Nyang su Vildoza è una scelta interessante, perché Nyang Junior ha tanti centimetri, tanta fisicità da mettere su Vildoza. Palla per Edwards che supera la metà campo, 9 minuti all'intervallo lungo. Ancora Edwards in palleggio. contro Hackett, Edwards ancora contro Forrai, Edwards si butta dentro, Edwards arresto, tiro da tre, Carson Edwards colpisce dall'arco e riporta l'olidata a meno due. Attacco adesso di Trento con Young che calpesta la linea laterale e palla persa dalla Dolomiti Energia, e la terza palla persa per gli ospiti. Cancellieri non mi sembrava intenzionato a chiamare il challenge, ma poi ha cambiato idea, anche se qualcosa Giovannetti dice. Vildoza supera la metà campo, sempre contro Niang, palla per Edwards su lui, battle contro il blocco di Diarra, Edwards lo sfrutta per trovarsi contro Mavugbe, palla per Vildoza, ancora Edwards, 8 secondi per andare al tiro, Edwards dovrà inventare qualcosa, preferisce poi andare da Vildoza che prende, tira da tre, corto rimbalzo di Stewart sulla testa di Achele e poi palla per Jakimowski, apertura per Battle che supera la metà campo, rimbalzo di Niang, chiedo scusa, non di Stewart. Battle si butta dentro, sbaglia, poi il fallo di Mavugbe su Hackett a rimbalzo ed è il primo fallo per Mavugbe e il secondo di squadra per Trento. 8 e 11 alla fine del primo tempo, cambi da una parte e dall'altra con Niang Saliu per la Virtus, e allora dovremmo usare anche il nome per farvi comprendere di chi stiamo parlando. C'è Baye invece in campo nuovamente per Trento con un cerotto sulla guancia. Vildoza scambia con Saliu Niang, ancora Vildoza, attacca Shek Niang, Vildoza l'arresto, lo scarico per Hackett che ribalta per Saliu Niang, consegnato per Edwards, Edwards gioca due con Saliu Niang che attacca il ferro, lo scarico per Hackett che arriva, sbaglia di Arra, rimbalzo, canestro non buono, canestro non buono, prima c'è il fallo di Forrai sulla penetrazione di Hackett e allora primo fallo per Forrai e liberi comunque per Daniel Hackett, fuori Jakimowski, dentro Aldridge, rientra anche Devante Jones che ha una sorta di borsa dell'acqua calda sulla schiena per tenerla appunto al caldo nella zona lombare nei momenti in cui è in panchina. Mentre Hackett è in lunetta, ricapitoliamo i quintetti: Jones, Battle, Shek Niang, Aldridge e Baye. Mentre Hackett realizza il primo libero ed è in campo con Vildoza, Edwards, Saliu Niang e Diarra. Meno uno per l'olidata, altro libero per Hackett, dentro parità allora, quota 33, 5-0 di parziale per la Virtus che ha risposto dunque al tentativo di allungo di Trento. Jones supera la metà campo, palla per Shek Niang che è preso da Hackett, con la Shek Niang, fallo di Hackett, è il primo per Hackett che secondo me non a caso è andato a prendersi Shek Niang che è stato ed è bello aggressivo su Vildoza, e allora Hackett un po' la parte del veterano per far capire al giovanissimo Niang come funziona una gara 5 playoff, fa parte anche questo del gioco naturalmente. Rimessa per Trento, Baye, arriva Battle a prendersi il pallone, 8 secondi per andare al tiro, Battle, ribattamento per Aldridge, arresto, tiro sbagliato, Diarra rimbalzo, gran palla recuperata da Diarra ad anticipare Baye, palla poi per Edwards che accelera, Edwards fino in fondo, lo scarico per Saliu Niang in reverse, il canestro di Saliu Niang, il sorpasso lidata, 35-33, 7-15 alla fine del primo tempo. Baye, palla fuori per Jones, Jones ancora, Vildoza che intercetta, Jones che recupera il pallone però, e allora altro possesso ancora per Trento, Jones da tre, sbaglia ancora di Arrara in balzo, palla per Hackett, poi Vildoza, 7 minuti all'intervallo lungo, Vildoza dall'altra parte, palla per Edwards, preso da Jones, Edwards che scivola ma per il fallo della difesa, e il fallo di Shek Niang, fallo di Shek Niang, è il secondo fallo per lui, vorrebbe i liberi la Virtus, vorrebbe i liberi la Virtus, ma non mi sembrano di questo avviso gli arbitri. Intanto richiamo per Shek Niang che ha protestato e allora a tardi è andato a parlare con Cancellieri in panchina. Rimessa in zona d'attacco per la Virtus, 6:55 alla fine del primo tempo, Battle torna in panca sostituito da Stewart, e un Battle, lo diciamo sottovoce, molto sottovoce, si deve ancora accendere, 0 su 3 dal campo fino a questo momento per lui. In campo Stewart con Jones, Shek Niang, Aldridge e Baye. Rimessa per la Virtus con Vildoza davanti alla panchina dei propri compagni. Palla per Edwards, pronto il blocco di Salim Yang. Edwards preso da Aldridge. Ancora Edwards, 7 secondi per andare al tiro. Edwards, l'arresto, lo scarico per Hackett, palla per Yang. Poi Diarra, gli sfugge però il pallone. Bella azione della Virtus, ma poi Diarra non ha saputo controllare il pallone. Siamo già dall'altra parte. Fallo in attacco di Devante Jones su Salim Yang. Non si è controllato Devante Jones ed è il secondo fallo personale per lui. Bonus esaurito per Trenton, ci sono ovviamente i liberi trattandosi di fallo in attacco, però bonus esaurito, 6:37 da giocare nel primo tempo. Questa è una ottima notizia per la Virtus che ha ancora due falli da spendere. Vildoza a superare la metà campo, la palla per Salim Yang, poi Vildoza, blocco di Diarra. Vildoza ancora, si butta dentro in mezzo al traffico. Vildoza perde palla, la recupera in qualche modo Devante Jones e la freccia dice Trento, e allora il recupero è completo. Qui Vildoza poco lucido nel ball handling e nel palleggio in mezzo all'area avversaria. Fuori Hackett, dentro Smailagic, e quindi Salim Yang torna a giocare da tre e di fatto va a marcare il fratello. Direi che i due si conoscono abbastanza bene, mettiamola così. Stewart a superare la metà campo, pronto il blocco di Aldridge. Stewart fuori per Baye, in palleggio si muove Shek Nyang, non c'è spazio per servirlo, e allora si va da Stewart con l'intervento di Edwards e l'infrazione di campo di Stewart. Con l'infrazione di campo di Stewart sull'intervento di Edwards, Stewart non ha saputo controllare il pallone. Quinta palla persa della partita per Trento, 6:09 alla fine del primo tempo. Fuori Shek Nyang, dentro Yoghela, e allora possiamo tornare a chiamare Salim Yang, semplicemente Nyang. Vildoza, lato sinistro del parquet, si va da Diarra, consegnato per Edwards. Edwards, palla per Diarra che evita Yoghela e va a schiacciare per il più 4 all'idata, 37-33. Time out, cancellieri. Time out anche per noi.
9: Nettuno Bologna 1. Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
10: Aereo, dove osano le aquile.
11: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, a Calderino di Monte San Pietro.
12: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Primo time out della partita chiamato da Massimo Cancellieri a 5:59 dalla fine del primo tempo. Un secondo quarto che vede la Virtus avanti 9-5 come parziale e attacchi che stanno funzionando un po' meno, direi anche in maniera abbastanza fisiologica rispetto a quanto accaduto nel primo quarto. 1 su 4 dal campo per Trento, 3 su 7 per la Virtus in questo quarto fino a questo momento. E Diarra che sta già lasciando tracce indelebili della sua presenza sui due lati del campo. 6 punti e 4 rimbalzi fin qui per il maliano. Vediamo l'uscita dal timeout di Trento con Jones, Stewart, Yoghela, Aldridge e Baye in campo per la Dolomiti Energia. E poi per la Virtus scopriamo tra poco al termine del time out. Vildoza, Edwards, Nyang, Smailagic e Diarra, quindi nessun cambio da una parte e dall'altra rispetto ai quintetti che abbiamo raccontato fino al possesso precedente. Si riparte con il possesso per la Dolomiti Energia. Jones, la palla per Stewart, marcato da Edwards, blocco di Aldridge. Stewart in palleggio, ancora Aldridge, Stewart, la finta, si va da Aldridge contro Edwards. Aldridge, virata, conclusione, appoggiando il tabellone, Peyton Aldridge, primo giocatore trentino ad arrivare in doppia cifra. Sono 11 punti per l'ex Vanoli Cremona. Vildoza, a superare la metà campo, scambio con Young, ancora Vildoza, lato destro del parquet, si va da Diarra che poi ribalta per Smailagic, ancora Vildoza, poi ritardo Jones, 8 secondi per andare al tiro, Vildoza, palla per Edwards che prende, tira da 3, non prende neanche il ferro, e poi Baye decide di prendere comunque rimbalzo e non aspettare la palla fuori. Jogela, lato sinistro del parquet per il lituano, Jogela pick and roll alzando la parabola per Baye, complicatissima questa palla, Baye ci prova a metterla verso il canestro, non ci riesce, allora recupero Virtus con Vildoza, palla per Edwards, ancora Vildoza, blocco di Diarra, Vildoza gioca a due con Diarra, qui sfugge il pallone ma arriva Niang che lo recupera, poi ancora Saliuniang a realizzare e a riportare a più 4, palla Saponetta ma che Niang ha saputo controllare, sul più 4 l'olidata adesso in difesa, Stewart con Baye tenuto da Diarra, Baye taglio di Aldridge, passaggio per Jones che attacca lungo linea di fondo, ancora Jones preso da Diarra, Jones riattacca, Jones fino in fondo, fallo di Diarra e due liberi per Devante Jones e il primo fallo per Diarra e Jones in unetta. Devo dire che Jones non è che si muova proprio benissimo, il problema alla schiena si vede che lo condiziona e non poco, e però evidentemente Cancellieri ha bisogno della sua leadership in campo. Intanto rientra Diouf al posto di Diarra, catechizzato da Jakovlevic sul movimento difensivo da tenere sulle penetrazioni avversarie lungo la linea di fondo, due liberi per Jones, il primo a segno, altro libero dentro e cambio per un dolorante Devante Jones, dentro Forrai non ha ancora schierato né Hassan né Arienbua, Cancellieri dall'altra parte invece non hanno visto il campo per il momento, Baiocchi e Ferrari, possesso per la Virtus ora sul più 2, Vildoza a superare la metà campo seguito da Forrai, palla per Edwards marcato da Stewart, blocco di Niang, Edwards attacca Jogela, Edwards fino in fondo, Edwards sotto mano sbagliato ma c'è un oggetto volante non identificato che ha la maglia numero 7 ed è Saliuniang, la schiacciata sul tappin, poi Baye sbaglia la tripla, rimbalzo Vildoza, contatto con Forrai non secondo gli arbitri falloso, Vildoza dall'altra parte, scivola, perde palla Forrai, allora contropiede Stewart, due punti e fallo. Oh, attenzione, canestro di Stewart, fallo di Saliuniang e gioco da tre punti per Trento. Oh, attenzione ora, perché secondo me la partita qua si può accendere. Forrai su Vildoza, fischio ci poteva stare, poi Vildoza ha perso il pallone scivolando e sul contropiede, contatto Young e Stewart un po' leggero ma secondo gli arbitri falloso. Attenzione ora perché ovviamente il pubblico si accende, la panchina Virtus anche si accende e allora c'è il richiamo di Attard proprio per la panchina dell'olidata. Libero aggiuntivo per Stewart, a segno, 41-40 per la Virtus, 3-50 alla fine del primo tempo, tenere i nervi saldi è la priorità assoluta. Vildoza, palla per Edwards, marcato da Stewart, arriva Niang a portare il blocco, Jogela allora su Edwards, Edwards arresto, tiro da 3, sbagliato, ancora Niang a ribalzo e ancora Niang a prendersi il fallo, i due liberi, Saliuniang reduce da una gara, gara 4 in cui ha dominato e prova a farlo anche stasera, già quota 8 punti e 3 rimbalzi tutti in attacco peraltro. E due liberi adesso per Saliuniang sul fallo commesso da Forrai ed è il secondo per Forrai, due falli per Jones, Sheikh Niang, Jogela e Forrai per Trento, dall'altra parte la Virtus che ha esaurito anche il bonus a Saliuniang e Smailagic con due falli, 3-36 alla fine del primo tempo e 2 su 2 per Saliu che riporta più 3 l'olidata, fuori Edwards, dentro Morgan per i padroni di casa con Morgan che deve ancora sbloccarsi questa sera. Possesso Trento allora con Stewart che supera la metà campo, preso da Diouf, Stewart ancora fuori per Yoghela contro Niang, 12 secondi per andare al tiro, si muove Forrai a portare il blocco con Diouf ancora su Yoghela, palla dentro per Baye, semicaccio a segno per Baye, non benissimo Niang qui in difesa, c'è troppo spazio sia per la ricezione che per il movimento spalla a canestro del giocatore di formazione italiana, meno 1 Trento, Vildoza scambia con Smailagic, ancora Vildoza, poi il fischio degli arbitri, fallo di Forrai, è tecnico per Forrai, fallo di Forrai, è tecnico per proteste per Forrai, quarto fallo allora per il capitano bianconero e tre liberi per Morgan. Quarto fallo per Forrai, questa è una pessima notizia per Cancellieri, perché Forrai comunque gli stava dando un po' di esperienza, un po' di malizia, quella che serve anche in gara 5. E adesso invece con quattro falli Forrai deve riaccomodarsi in panchina. Rientra Battle. Adesso vediamo se nelle rotazioni entra anche Hassan per Trento. Hassan che sta facendo ciclette. Intanto Morgan sbaglia il libero del tecnico e resta ancora a quota 0 punti, ha comunque due liberi a disposizione Matt Morgan per sbloccarsi, eccolo qua, primo libero, primo punto per Morgan, altra opportunità per il 30 virtussino, 2 su 2 o meglio 2 su 3. E allora più 3 Olidata, 4-5-4-2, 3 minuti alla fine del primo tempo qui su Nettuno Bologna 1. Stewart perso dalla difesa, tripla, tripla di DJ Stewart, non lo marcava nessuno, com'è possibile, com'è possibile, parità a quota 45, Vildoza scambia con Hackett, Vildoza ancora, si butta dentro, alza la parabola per Diouf che appoggia e trova due punti per riportare avanti la Virtus a 2.39 dalla fine del primo tempo. Time out Trento, time out anche per noi.
13: Nettuno Bologna 1. 3B Nuova Minelli, allestimenti veicoli commerciali per professionisti, artigiani e flotte aziendali, attraverso consulenza, progettazione e installazione. Tutta la nostra esperienza al servizio delle tue esigenze. In via Pollastri 20 a Bologna, in zona artigianale Roveri.
14: Garage San Pietro, a Bologna in via Carbonara 2, con accesso da via Ernerio e da via Rivareno. Se lasciamo l'auto al Garage San Pietro, a 100 metri da Piazza Maggiore, abbiamo anche l'autorizzazione giornaliera per la ZTL. Info su garagesanpietro.it.
15: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
0: Partita apertissima alla Virtus Arena, 2.39 alla fine del primo tempo. Virtus avanti 47-45. Due squadre che se le stanno dando di santa ragione cestisticamente parlando. A Venezia intanto la Reyer prova a prendere il largo sul finale di primo tempo, 47-37, più 10 per l'Umana nell'altra gara 5 che si sta disputando in contemporanea. Trento che riparte dopo il time out con Stewart, Battle, Yoghela, Aldridge e Baye. Per la Virtus Vildoza, Morgan, Hackett, Smailagic e Diouf. Possesso nelle mani di Stewart che supera la metà campo, inseguito da Vildoza, ancora Stewart, si muove Battle, chiuso da Morgan e poi fischio degli arbitri, fallo di Morgan ed è il secondo fallo personale per Morgan, liberi per Battle, qui diciamo un fischio un po' controtendenza, cioè, ci può anche stare come fischio, ma un po' in controtendenza rispetto al metro che invece è stato usato in altri contesti della partita fino a questo momento, quando contatti più duri, più energici da una parte e dall'altra non sono stati sanzionati. Comunque Battle in lunetta, è primo punto della serata per Battle, continuiamo a dirlo sottovoce per carità, mi sembra uno Battle sufficientemente sul pezzo in questa serie. Tanto 2 su 2 dalla lunetta, parità ancora, quota 47. Hackett, effettuare la rimessa, palla per Vildoza, su di lui Stewart e Vildoza che supera la metà campo. Ancora Vildoza, pronto di blocco di Smailagic. Oldridge allora su Vildoza, 13 secondi per andare al tiro, ribaltamento per Morgan, si va da Smailagic contro Stewart. Smailagic raddoppiato, Smailagic fallo, fallo della difesa, fallo di Baye, credo, fallo di Baye, dicono gli arbitri, o di Stewart, no, di Stewart. E primo fallo personale per Stewart, due tiri liberi per Smailagic a 2-12 dalla fine del primo tempo. Fuori Morgan, e Morgan è un altro che non è ancora entrato in partita stasera, però lo sappiamo, gli basta un canestro, una giocata delle sue per accendersi ed entrare in partita. Confidiamo naturalmente per la Virtus che possa riuscirci nel secondo tempo, o anche prima naturalmente se dovesse rientrare. Intanto Smailagic in un'etta a realizzare il primo, 48-47, altro libero per Smailagic. Secondo assegno, 49-47, 2-10 alla fine del primo tempo. Stewart supera la metà campo, scambia con Oldridge, ancora Stewart, blocco di Oldridge, Stewart palleggio, arresto, tiro, ancora da tre, ancora di J. Stewart, ancora la difesa Virtus che dorme profondamente su questo blocco, e Stewart segna il canestro del sorpasso. 5-0-4-9, chiedo scusa. Edwards, palla per Diouf che scarica per Hackett, da sotto Hackett, e questo la Virtus l'ha fatto sempre molto bene in questa serie. 5-1-5-0 per l'Olidata. Battle si butta dentro, alza la parabola per Baye che segna e subisce anche il fallo secondo me di Diouf, ma niente fischi, metro variegato questa sera da parte della terna. Comunque canestro per Baye, 5-2-5-1, blocco di Diouf, poi Baye su Edwards, Edwards che ribalta per Smailagic che attacca lungo la linea di fondo, poi la palla ancora per Diouf, spalla canestro contro Battle, Diouf si gira, ribaltamento per Smailagic, piedi per terra, deve prendere la tripla, la mette! Allen Smailagic, la tripla del più 2, 5-4-5-2, ultimo minuto del primo tempo, Baye di tocco in angolo per Stewart, da solo, da solo, da solo, ancora 20 di DJ Stewart. Ci torniamo tra poco. Diouf intanto dietro la schiena per Hackett, stoppato fallosamente da Stewart, e due liberi per Hackett. Stewart ha fatto 20 punti di cui almeno 25 da solo, non marcato. Ovviamente è un'esagerazione, ma per far capire quanto la difesa Virtus su questo debba sicuramente mettere mano. Intanto Hackett in lunetta con due tiri liberi, 42 secondi 6 decimi alla fine del primo tempo, parità col canestro di Hackett a quota 55. Si è segnato tantissimo in questo primo tempo da una parte e dall'altra. 2 su 2 per Hackett, contro sorpasso Lidata, 5-6-5-5, 40 secondi per chiudere il primo tempo. Stewart in palleggio, zona adesso per la Virtus, 2-3, Battle pronto il blocco di Baye, Battle per Stewart, c'è Cacchiele in campo, Battle, Stewart ancora in palleggio, fuori per Battle che ha una decisione, poi attacca il ferro, Battle cortissimo, Diouf recupera il pallone e poi la palla per Vildoza, 20 secondi per chiudere il primo tempo, bisogna segnare, bisogna far canestro qui per allungare ulteriormente il più possibile. Vildoza gioca col cronometro ovviamente, 10 secondi ora per chiudere il primo tempo, blocco di Diouf, Vildoza ancora in palleggio, Vildoza ribalta per Achele in angolo, la prende lui la tripla, la sbaglia, lotta Hackett al rimbalzo, palla fuori, possesso Virtus e un secondo e un decimo per le Vunere, e chiama Jakovlevic il primo time out della sua partita. Prendiamo un po' fiato anche noi, perché qui la partita sta diventando, cioè sta diventando, è diventata già da mo una autentica battaglia, non per cuori proprio debolissimi, ecco, mettiamola così. Un secondo e un decimo, c'è il tempo, tutto il tempo per costruire un buonissimo tiro e chiudere questo primo quarto. Tra poco Alessio Torri e Luca Giardini per tutti i commenti al termine del primo tempo qui su Nettuno Bologna 1. Con Trento che ha tenuto benissimo il campo, soprattutto in attacco, alte percentuali anche per gli ospiti, oltre a Stewart che ne ha 20 con 6 su 7 dal campo e 4 su 5 da 3. Ci sono gli 11 di Aldridge, dall'altra parte doppia cifra per Edwards 11 e per Nyang 10. Vediamo cosa crea la Virtus dopo questo timeout. Occhio anche ai falli per Trento, che ha già Forrai con 4 e tanti giocatori a quota 2, e questo potrebbe essere un dato su cui ragionare in questo finale. Vediamo se ci sarà il tempo naturalmente di farlo. Vildoza, Edwards, Hackett, Smailagic, Diouf per la Virtus. Battle, Jakimowski, Aldridge, Nyang e Mavugbe per Trento. La rimessa affidata a Vildoza sotto il canestro di Trento. Un secondo e un decimo per chiudere, come detto, il primo tempo di gara 5. La rimessa di Vildoza, si muove Smailagic, palla per Diouf che sulla sirena trova il tap-in per il canestro che chiude i primi 20 minuti e dà alla Virtus il più 3, 58 a 55. Il timeout ha funzionato, la rimessa ha funzionato e vantaggio di 3 punti, che è niente, assolutamente nulla, per la Virtus in vista del secondo tempo. Secondo tempo tutto da vivere qui su Nettuno Bologna 1. Tra pochissimo intanto l'intervallo con Alessio Torri e Luca Giardini, state con noi.
16: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tuo a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
17: Ah, ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
18: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
17: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
19: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione e accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
20: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
21: Che pace qui e che fresco, grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore. Ah, una cimice! Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere Infissi Group.
22: Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
23: Ho comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. Oh, è l'ultimo modello.
24: Modello? Modellino vorrei dire.
23: No, no, modello.
24: Sì, dai, a quel prezzo sarai modellino.
23: E invece...
25: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro, con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
26: Messaggio promozionale valido fino a fine mese.
27: Scopri la gamma KGM anche a GPL. Da KGM Stefauto 1952 a Bologna in Porta Lame.
28: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
29: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
30: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
29: E cosa fanno? Magie?
30: Quasi, da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
29: Funziona, incredibile.
30: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
29: Per info, emilianamacchineufficio.com.
1: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante a Bologna.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Nuovamente in diretta dalla Virtus Arena, ben ritrovati da Alessio Torri, half time di questo spareggio tra Virtus e Dolomiti, 58-55, punteggio non consono a una gara 5 di playoff. Ne parliamo con Luca Giardini.
5: Buonasera a tutti, bentrovati.
4: Una gara diversa da quella che ci si poteva attendere vista la posta in palio, avvio di partita equilibrato con Stewart a far sentire dal palleggio, mettendo in ritmo Mogu in area e Aldridge all'arco, ma Edwards e Vildozza, neopapà, complimenti all'argentino, sul pezzo a rispondere colpo su colpo, e poi ancora Dolomiti Energia a provare andare a più 6, ma ancora Vildozza e poi Svalagic a mantenere l'equilibrio e a contenere anche le folate di Jogela e Dos Santos, che valgono il 22-23 con i colpi rispettivi per quanto riguarda le due squadre. Al termine di un quarto con Jakimowski dall'arco e liberi di Baieie, che vanno a mantenere la gara di equilibrio. Poi secondi 20 minuti, ancora tripla di Jakimowski, liberi di Forrai per il P5. Sembrava che la Virtus fosse in difficoltà, ma lì saliva di colpi con una tripla di Edwards, ai tagli di Hackett e Niang, cercando e costruendo il 9-0, che è stato l'unico vero break di serata, con Niang ben al ferro. Ma ancora una volta le folate di Aldridge e Jones, recupero di Forrai, erano quelle che riportavano Trento in equilibrio al termine del tempo, con Juve Smilagic a far valere i propri centimetri del pitturato. Luca, al di là di questo botta e risposta, ancora non c'è un tema chiaro della gara, nessuno ha preso il sopravvento, restano però alcuni punti interrogativi banalmente sulle difese, soprattutto sulla incapacità da parte di entrambe le squadre di recuperare dopo il canestro segnato.
5: Hai detto benissimo, Alessio, non sembra una gara 5 di quarti di finale playoff, perché il punteggio con cui le squadre si sono recate negli spogliatoi sul 58-55 dopo soltanto 20 minuti è un punteggio piuttosto alto, che delinea sì una grande precisione in attacco, perché entrambe le squadre hanno realizzato più tiri di quanti ne abbiano sbagliati, ma sottolinea anche una prestazione difensiva da parte di entrambe che a discapito di folate di aggressività e prevalentemente mostrate da Trento non sono ancora salite al proscenio. Sono salite al proscenio in questo primo quarto, in questo primo tempo della decisiva gara 5, la bella che deciderà chi accederà alle semifinali di questi playoff di LBA contro la vincente di Venezia Tortona, che stanno anch'esse disputando la gara 5 in Laguna. Sono saliti al proscenio i realizzatori, in particolare per gli ospiti il miglior statunitense che coach Cancellieri per continuità ha potuto schierare, ha potuto vedere all'opera in questa serie playoff, DJ Stewart, incontenibile. Ha fatto tanti punti, quanti minuti sono stati giocati in questa partita fin qui? 20 punti nei primi 20 minuti. Ha realizzato e ferito la difesa del roster di coach Jakovlevic in qualsiasi maniera, anche perché gli accoppiamenti con lui sono spesso stati tardivi in termini di comunicazione degli aiuti tra le guardie e il reparto lunghi, che non sempre si è fatto trovare pronto e anzi troppo spesso ha lasciato il principale terminale offensivo dell'Aquila Trento libero di realizzare delle triple decisamente aperte. Fronte Virtus invece, dal punto di vista realizzativo, Carson Edwards ha provato a caricarsi la squadra sulle spalle, come fatto già in questi primi episodi dei playoff, soprattutto nel primo quarto ha cercato di partire forte mandando a referto subito due triple, ha concluso con 8 punti il primo parziale, ora è fermo a quota 11. È salito invece in cattedra nella seconda parte di primo tempo sia Liu Niang che è l'altro virtussino in doppia cifra, salito in cattedra soprattutto correggendo gli errori nei pressi del ferro, si è fatto trovare pronto ad alta quota, quote a cui lui veleggia letteralmente, è un giocatore che veleggia benissimo ad alta quota con i suoi grandiosi mezzi atletici e ha raccolto 3 rimbalzi di cui 2 offensivi che hanno contribuito alla Virtus, hanno contribuito al fatto che la Virtus stia conducendo nel punteggio questa partita. Positivi in termini di punti da quando è stato chiamato in causa in questa serie, ovvero da gara 3, anche il serbo connazionale dell'allenatore che lo ricordiamo per l'ennesima volta è alla sua prima post season da head coach, Jakovlevic, il serbo Ale Smailagic, che fin qui ha messo 4 tiri liberi e una tripla, ma come tutti i suoi compagni deve migliorare dal punto di vista difensivo in termini di lettura, in termini di comunicazione con i compagni. Ne parlavamo io e Alessio poco fa, ci sono stati qualche misunderstanding di troppo tra lui e Vildoza che hanno lasciato dei canestri aperti a Trento, che non è venuta sicuramente qui per lasciare strada ai campioni d'Italia, anzi come recita la curva che i tifosi ospiti che hanno occupato il settore ospiti arrivati fin qui, lo possiamo fare, possiamo portarla a termine, i tifosi ci credono e Trento ancora di più.
4: Vediamo qualche numero di questi primi 20 minuti, primo quarto ad appannaggio dei padroni di casa, seppure con un equilibrio molto flebile, 56% da media distanza contro il 45% degli ospiti, 57% da lunga distanza contro il 50% di Trento, no, 56% come mente dal campo contro il 47% di Trento, tutto il contrario quasi nei secondi 10 minuti con Trento a tirare addirittura col 67% da 3 contro il 33% della Virtus, che però fa meglio da media distanza, 78% contro il 50% degli ospiti. Luca, tatticamente il problema, l'abbiamo già detto, la difesa, l'incapacità di chiudere sul pick and roll centrale, soprattutto pagato con i punti di Stewart, ma anche con qualche disattenzione di Vildoza e Smailagic. Quasi mai il tentativo di raddoppiare e di essere più aggressivi anche sul primo blocco. È chiaro che da questo punto di vista Trento riesca quasi sempre a trovare il mismatch favorevole. Il problema è che più passano i minuti, più Trento capisce che può esserci una gara 5 e portarla punto a punto nel finale, dal punto di vista mentale rischia di essere un vantaggio per Trento. Telegrafico, abbiamo pochi istanti.
5: Sì, Trento sta cercando di alzare il ritmo come è nelle sue corde e la Virtus ha dimostrato spesso di andare un po' in sofferenza con le squadre durante questa stagione che hanno alzato il ritmo, quindi servirà molta più aggressività nella lettura del pick and roll centrale.
4: Grazie Luca Giardini.
5: A dopo.
4: Un saluto anche da Alessio Torri, grazie per essere stato in nostra compagnia. Ora linea alla regia, poi tutti sul treno dei secondi 20 minuti con Dario Ronzulli.
0: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
6: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
7: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
8: Ci vediamo in centro?
9: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
8: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
9: Ah già, quello in via Carbonara?
8: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore e dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
9: E la ZTL mi arrestano?
8: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
10: Garage San Pietro, a Bologna in via Carbonara 2.
11: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
13: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
14: Nuovamente collegati in diretta con la Virtus Arena qui su Nettuno Bologna 1. Primo tempo in archivio con l'Olidata avanti 58 a 55 in questa gara 5 dei quarti playoff. Dentro o fuori? Si vince, si va avanti, si perde, si va al mare. Sembra anche il clima adatto per andare al mare, ma non credo che nessuna delle due squadre, anzi, abbia voglia di andarci adesso. Gara ad altissimo punteggio, percentuali elevatissime da una parte e dall'altra. Ma ovviamente adesso bisogna vedere se entrambe saranno in grado di tenere questo ritmo offensivo. Più facile, che di solito funziona così, che una delle due smette di segnare e l'altra può prendere il largo, di solito. Però questa è una gara 5 e allora le cose che accadono di frequente non è detto che poi si verifichino in un contesto così. Virtus che non ha problemi di falli, Morgan, Smailagic e Salihu Niang a quota 2. Dall'altra parte c'è Toto Forrai con 4, vediamo se magari ci sarà spazio per Hassan che non ha giocato per niente nel primo tempo. E poi con due falli Stewart, Sheik Niang, Yoghela e Devante Jones che ha questa schiena dolorante, sempre tenuta al caldo quando è in panchina, con una sorta di borsa dell'acqua calda della nonna per non farla raffreddare, però è chiaramente un giocatore in difficoltà dal punto di vista degli spostamenti. Troppo importante però questa gara 5 per non stringere i denti e buttarsi nella mischia. Si riparte con il secondo tempo, Virtus con Vildoza, Edwards, Niang, Smailagic e Diouf, lo stesso quintetto con cui aveva iniziato la partita Jakovlevic. Dall'altra parte Jones, Stewart, Aldridge, Jakimowski e Mavugbe. Si riparte con il possesso per la Virtus. Edwards supera la metà campo, la palla per Niang, consigliato per Edwards che attacca subito il ferro. Edwards la finta, passi di Edwards che non tiene il perno al momento dell'arresto e quindi palla persa per la Virtus. Con Edwards che protesta e si becca un richiamo da parte dell'arbitro, con Forrai che dalla panchina protesta visto che lui ha avuto un tecnico nel primo tempo. Stewart raddoppiato, ribalta per Jones, un po' fermo l'attacco di Trento, adesso arriva Aldridge per il blocco, ancora Jones preso da Smailagic. Jones lob per Aldridge marcato da Edwards, spalla canestro, Aldridge contro Edwards, Aldridge, Edwards sceglie bene il tempo, gli porta via il pallone, Niang recupera la sfera, palla per Vildoza preso da Mavugbe, poi in angolo c'è Edwards che prende, tira da tre, sbaglia, rimbalzo, Mavugbe l'ultimo a toccare, palla fuori, possesso Virtus. Importante che Edwards non si faccia prendere dal nervosismo, non cerchi di vincere da solo questa partita, ma resti all'interno della gara come ha fatto nel primo tempo. Vildoza, 10 secondi per andare al tiro, si muove proprio Edwards che attacca il ferro, scarico per Diouf, brutta palla, e poi Mavugbe che non la controlla, tocco di Diouf a terra, Jakovlevic chiama challenge, ma gliel'ha detto Diouf, ma è un challenge sprecato, lo diciamo subito, a meno che non ci sia stato un ulteriore tocco di Mavugbe dopo Diouf a terra, ma non credo. Tocco di Diouf da terra dopo il palleggio di Mavugbe e poi non c'è stato un ulteriore tocco di Mavugbe. La scelta degli arbitri dal campo mi è parsa corretta. anche se gli arbitri ovviamente la stanno rivedendo e analizzando al dettaglio come è giusto che sia. 9.05 alla fine del terzo quarto, non è cambiato il punteggio, 58-55, ancora nessun canestro, nessun punto. Il tocco di Juf è evidente. Vabbè. Però gli arbitri evidentemente qualche dubbio ce l'hanno, perché la camera è un po' schiacciata.

marcato da Devante Jones. Palla per Edwards, pronto il blocco di Niang. Edwards contro Jakimowski, si va da Smailagic, poi Niang in post basso contro Stewart. Niang prova a fare sportellate, Niang è più alto, sfrutta l'altezza, semigaccio a segno per Salio Niang, nuovamente più 3 Virtus, 60-57, 8-26 alla fine del terzo quarto. Stewart in palleggio, si muove Jones, palla fuori per Stewart, marcato da Smailagic. Stewart in palleggio, Stewart insiste, Stewart a vuoto, Smailagic, ribaltamento per Jones, deviazione di Vildoza, palla fuori, 7 secondi per chiudere l'attacco a disposizione della Dolomiti Energia con la rimessa effettuata da Jones. Si muove, riceve Stewart, chiuso da Vildoza, blocco di Mavugbe. Stewart allora per Jones, dentro per Mavugbe che riceve, scarico per Jakimowski che non tira sulla buonissima difesa di Smailagic. Passaggio di troppo forse da parte di Mavugbe e palla persa da Trento, infrazione di 24 secondi. 8-0-5 per chiudere il terzo quarto, più 3 Olidate, palla in mano con Vildoza, preso da Jones. Vildoza in palleggio, si va da Niang, ancora Vildoza che attacca Jones, fallo di Jones, è il terzo fallo per Devante Jones dopo il quarto di Forrai. E due liberi per Luca Vildoza, che peraltro è rimasto a terra dopo lo scontro, nulla di grave però, si rialza aiutato dai compagni e avrà due liberi a disposizione. Ha sbattuto il naso Vildoza, mi sta toccando proprio il naso, ma può comunque rimanere in campo. Tarda è andato a sincerarsi delle condizioni dell'argentino con il viaggio in lunetta del playmaker virtussino che segna il primo, 6-1, 5-7, più 4 per la Virtus. Altro libero a disposizione di Vildoza, dentro, e allora più 5, 62-57, 7-52 per chiudere il terzo quarto. Qui sono Nettuno Bologna 1. Stewart preso da Smailagic sul cambio difensivo. Stewart attacca il ferro, alza la parabola, due punti per Stewart, sono 22. Smailagic non lo tiene mai, Smailagic non lo tiene mai stasera, mai. Vildoza doppiato da Mavugbe, Vildoza va da Niang, ancora Vildoza, blocco di Niang, Jakimowski allora su Vildoza, palla per Edwards che attacca Stewart, Edwards fino in fondo, Carson Edwards, due punti, i primi della ripresa per lui, è ancora più 5 lidata, 6-4-5-9, Jones, battezzato un po' dalla difesa, non tira, si va da Jakimowski, lato destro del campo, Jakimowski in palleggio, palla per Jones che attacca lungo la di fondo, fallo di Vildoza sul tiro di Jones che poi ha alzato la parabola, che ha ballato sui due ferri e poi è uscita, rischio enorme per la Virtus. Comunque Devante Jones in unetta con due liberi, primo fallo di Vildoza, sbaglia Jones che sta giocando veramente in condizioni menomate e non so per quanto tempo ancora Cancellieri voglia tenerlo in campo. È vero che è a Forrai con 4 falli, intanto Jones 1 su 2 e allora meno 4 Trento. Ora in difesa Vildoza a superare metà campo, su di lui Jones, Vildoza ancora in palleggio, si muove Edwards per andarsi a prendere il pallone, marcato da Stewart, pronto il blocco di Niang, Edwards contro Jakimowski, Edwards si butta dentro, perde palla, la riconquista e poi la getta addosso Aldridge evitando la palla persa. Possesso ancora per la Virtus, 3 secondi e 8 per andare al tiro, una rimessa di Edwards, lo scambio per Diouf, Edwards che tira subito da 3, sbaglia, rimbalzo Stewart, una buona azione, una buona occasione, Edwards ha tirato da solo, poi fallo di Vildoza su Stewart e secondo fallo di Vildoza e secondo di squadra per la Virtus. 6-38 alla fine del terzo quarto, più 4 lidata in difesa con Trento che ha 19 secondi per andare al tiro, la rimessa affidata a Stewart, si muove Jones che si prende il pallone, zona 2-3 per la Virtus, Vildoza, Edwards in prima linea, Stewart lato destro del campo, sfrutta il blocco

0: Mavugbe, ribalta per Jones, in angolo Jakimovski che non controlla il pallone, palla persa da Trento. Devo dire che però è andata bene la Virtus perché Jakimovski ha ricevuto in angolo liberissimo, e nella 2-3 c'è una zona che non può essere lasciata agli avversari, cioè l'angolo, e invece Jakimovski avrebbe tirato da solo in angolo, quindi alla Virtus è andata di lusso. Vildoza a superare la metà campo, arriva Niang a portare il blocco, Jones resta su Vildoza, ancora Vildoza preso da Mavugbe, Vildoza per Salih Niang, dentro per Diouf, palla sbagliata, poi contatto anche con Mavugbe che per gli arbitri è buono, e allora possesso che torna a Trento, fuori Jones, dentro Battle con Stewart, Jakimovski, Aldridge e Mavugbe, sempre zona 2-3 per la Virtus con Edwards e Vildoza in prima linea, Stewart palleggio, arresto, tiro da 3, a segno, in mezzo Edwards e Vildoza, nessuno lo prende ragazzi, ma non si può difendere così, non si può difendere così, meno 1 Trento. Edwards attacca Stewart, perde palla Edwards, Aldridge alla fine gliela strappa, Stewart contropiede, Jakimovski stoppato da Salih Niang che salta, vola Edwards, contropiede Niang, non trova la schiacciata sull'alley-oop di Edwards, ma per il fallo di Mavugbe, è il secondo fallo di Mavugbe sul contropiede con Salih Niang che stava volando per prendere l'alley-oop di Edwards, cade a terra ma può tirare due liberi, si rialza senza apparenti problemi, un po' dolorante ma tutto nella norma, diciamo così, di una partita così tesa. Fuori di Diouf, dentro Diarra, fuori anche Edwards, dentro Morgan, 5:44 alla fine del terzo quarto, Vildoza, Morgan, Niang, Smailagic e Diarra per la Virtus con Salih Niang in lunetta. Primo libero sbagliato, quello di Mavugbe in precedenza, il secondo fallo di squadra per Trento, due falli ce li ha anche la Virtus, a metà dunque del bonus entrambe. Altro libero per Niang, dentro il secondo, allora più due Olidata, 6-5-6-3, 5-42 alla fine del terzo quarto. Battle a superare la metà campo, blocco di Mavugbe, tornata a uomo la difesa Virtus, Battle dentro, si è buttato dentro, ha alzato la parabola, ha trovato i primi punti dal campo Calif Battle, e resta lì Trento 6-5-6-5, parità ancora, 5-20 alla fine del terzo quarto. Morgan, palla per Niang, poi Vildoza, lato destro del parquet, ancora Vildoza, preso da Yoghela, Vildoza per Diarra, un po' indeciso, poi si prende il tiro e lo sbaglia Niang, rimbalzo, sbaglia anche lui, rimbalzo Mavugbe e apertura per Battle, blocco di Mavugbe, Battle lo sfrutta per buttarsi dentro, fischio degli arbitri, fallo della difesa prima che Battle iniziasse la meccanica di tiro, il fallo di Diarra, il secondo per Diarra. Vildoza, Niang, Smailagic e Morgan, anche loro hanno due falli. Fuori Vildoza, dentro Hackett. Non abbiamo ancora rivisto Iago in campo. 4:59 alla fine del terzo quarto, possesso Trento. Mavugbe, palla per Battle contro Morgan, 9 secondi per andare al tiro. Battle ora contro Diarra. Battle vuole uno contro uno. Battle attacca Diarra. Battle fino in fondo. Battle si fa stoppare dal ferro. La palla vagante. Yoghela recupera il rimbalzo Trento. Stewart ora contro Smailagic. Stewart lob per Aldridge, marcato da Morgan. Lo attacca Aldridge. Step back. Conclusione a segno. Sorpasso Trento. E su quella palla vagante, dopo l'errore di Battle, troppa lentezza della Virtus. Ed è arrivato poi il canestro di Aldridge per il più 2 Trento. Morgan, palla per Niang, si va in angolo per una tripla stoppata di Aldridge su Smailagic, anche con fallo, protesta la panchina Virtus, fallo non avvisato dagli arbitri, Stewart, fallo poi di Smailagic su Stewart, deve stare attento Smailagic, che protesta e si becca il tecnico. Terzo di Smailagic e poi quarto di Smailagic. che si becca il tecnico. Situazione adesso incandescente alla Virtus Arena. Oldridge l'ha franato su Smailagic in maniera regolare secondo gli arbitri. E poi dall'altra parte, con la rabbia, Smailagic è andato a protestare, e la rabbia in questi casi non ti porta mai cose buone. Libero aggiuntivo di Stewart, libero per il tecnico, chiedo scusa, per Stewart, messo a segno, più 3 Dolomiti Energia, fuori Smailagic, dentro Achele, 6-8, 6-5, continua a parlare Smailagic, ma deve andare in panchina, 4 falli per lui e deve stare in panca adesso. Campo per Nicola Achele, la rimessa per Trento, Battle, Virtus che ha servito il bonus ovviamente dopo il doppio fallo di Smailagic. Battle, taglio di Oldridge che ribalta per Stewart, perso dalla difesa, tripla di Stewart che continua a tirare piedi per terra, liberissimo, e time out Virtus, time out anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1. Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
2: Aereo, dove osano le aquile.
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, a Calderino di Monte San Pietro.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Momento difficile della partita, 3:57 alla fine del terzo quarto, difficile per la Virtus naturalmente, visto che è sotto di 6 e massimo vantaggio Dolomiti Energia Trentino. Fischi del pubblico per gli arbitri, insomma pubblico di casa che non sta gradendo alcune decisioni dei tre fischietti. E intanto Stewart è arrivato a 29 e la Virtus, come detto, ha 6 punti da recuperare, deve mantenere la calma, l'olidata, non farsi prendere dall'ansia della rimonta. Hackett, Morgan, Edwards, Young e Diarra per la Virtus che attacca. Adesso vediamo come esce dal timeout chiamato da Jakovlevic. Hackett in palleggio, manda via Diarra che adesso torna, no, lo rimanda via Hackett, non deve star lì Diarra, vuole il blocco di Young. Hackett va da Morgan, preso da Battle, 6 secondi per andare al tiro. Diarra, palla dentro per Young che si palleggia addosso, raddoppiato Young per Diarra che tira, sbaglia Young, rimbalzo, suona la sirena di 24, ma un paio di tocchi di piede probabilmente ci sono stati, non per gli arbitri, dalla nostra postazione, pur essendo quel lato del canestro copertissimi, non l'abbiamo visto. Protestava la Virtus per questo. Comunque Battle, arresto, tiro da 3, l'errore, non prende neanche il ferro Khalif Battle, e questa è una buona notizia per la Virtus, ma Battle può entrare in partita da un momento all'altro, continuiamo a monitorarlo ovviamente. 3:14 per chiudere il terzo quarto. Hackett scambia con Young, si muove Edwards, si muove anche Morgan, palla per Young che attacca il ferro, bravo Young, contatto anche con Oldridge, questo era fallo, questo di Oldridge era fallo, non per gli arbitri. 2 punti per Young, meno 4 lidata, sale a 15 Saliu. Stewart, Yoghela, tripla di Yoghela, non ci credo, Yoghela ha fatto l'alzata per Mavugbe, per la Liup, e invece ha segnato, pazzesco. Tripla di Yoghela, più 7 Trento, pazzesco. Morgan, sfruttare il blocco di Diarra, palla per Diarra, l'anticipo di Mavugbe, palla fuori, possesso per la Virtus, 4 secondi e 7 per andare al tiro.
5: Uno per noi, lo vogliamo fischiare.
0: 2:32 alla fine del terzo quarto, più 7 per Trento che con Yoghela ha trovato una tripla surreale. Prima tripla del lituano, tra l'altro stasera. La rimessa di Morgan, palla per Young, consegnato per Morgan che prende, tira da 3, sbaglia però, e poi Diarra che lotta, rimbalzo, recupera il pallone, riattacca il ferro, sbaglia Young al tapin vincente. E meno 5 l'idata, che non molla, 2-15 alla fine del terzo quarto. Stewart contro Edwards, blocco di Baye, tanto il capo a posto di Mavupe. Stewart ancora, Stewart, fallo di Edwards. E secondo fallo di Edwards. E liberi per Trento. Secondo fallo di Edwards, liberi per Trento. Trento che ha ancora due falli da spendere. Sul più 5 per la Dolomiti Energia. Primo libero a segno per Stewart, che un po' in panchina dovrà andare, probabilmente ci andrà dopo questi liberi. C'è Shek Niang sul cubo dei cambi. Ricordo che Forrai ha 4 falli per Trento, così come 4 ce li ha anche Smailagic dall'altra parte. Sono 31 per Stewart, con il 2 su 2 che dà il più 7 di nuovo a Trento. Cambio fuori Stewart, dentro proprio Shek Niang con Battle, Yoghela, Aldridge e Baye per Trento. Hackett, Morgan, Edwards, Niang e Diarra per la Virtus. Fallo di Shek Niang ed è il terzo per lui, terzo di squadra per la Dolomiti Energia. 2 minuti e un secondo per chiudere il terzo quarto, 18 secondi per andare al tiro. La rimessa di Morgan, la palla per Edwards, lato sinistro del parquet, ancora Edwards marcato da Aldridge. Edwards, serie di palleggi, Edwards attacca il ferro, Edwards fino in fondo, due liberi per Edwards, che subisce il fallo di Baye ed è il secondo per Baye. Ed è anche il fallo che manda Trento in bonus, ma soprattutto Edwards in lunetta in un momento della partita così complicato. E primo assegno per Edwards a quota 14. Diventano 15 con il 2 su 2 di Edwards. 7-6-7-1 Dolomiti Energia. Battle a gestire il pallone superando la metà campo. Ribaltamento per Aldridge, poi la palla per Baye che non attacca il ferro, torna dietro da Battle. 10 secondi per andare al tiro. Battle per Aldridge, piede di Niang, palla fuori, possesso Trento con 14 secondi per andare al tiro. La rimessa affidata a Battle davanti alla panchina dell'Olidata. 1.36 per chiudere il terzo quarto. Battle per trovare la rimessa, arriva Yoghela, palla per lui, chiuso da Hackett. Yoghela ancora, preso da Diarra, 8 secondi per andare al tiro. Yoghela, palla dentro per Baye, Hackett prova a mercarlo, non ci riesce, ma poi Baye chiuso da Niang, cerca in angolo Aldridge e manda invece la palla in tribuna. Palla persa da Trento, 1.26 alla fine del terzo quarto. 5 punti da recuperare per l'Olidata, la gara è lunghissima. Hackett scambia con Saliu Niang, ancora Hackett preso da Shek Niang, 10 secondi per andare al tiro, si va da Morgan che prende, tira da 3, Matt Morgan con la tripla che lo sblocca e soprattutto che riporta l'Olidata a meno 2. 1.09 alla fine del terzo quarto, time out per Trento, time out anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1.
3: Garage San Pietro a Bologna in via Carbonara 2, con accesso da via Ernerio e da via Rivareno. Se lasciamo l'auto al Garage San Pietro a 100 metri da Piazza Maggiore, abbiamo anche l'autorizzazione giornaliera per la ZTL. Info su garagesanpietro.it.
6: 3B Nuova Minelli, allestimenti veicoli commerciali per professionisti, artigiani e flotte aziendali, attraverso consulenza, progettazione e installazione. Tutta la nostra esperienza al servizio delle tue esigenze. In via Pollastri 20 a Bologna, in zona artigianale Roveri.
7: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
0: Alla fine del terzo quarto, Dolomiti Energia sempre avanti, ma di 2 punti sul 76-74 dopo la tripla di Matt Morgan, che speriamo possa aver messo definitivamente in partita il Trenta bianconero. In campo con Hackett, Edwards, Saliu Niang e Diarra. Dall'altra parte per Trento, Sheikh Niang con Battle, Yoghela, Aldridge e Baye. Battle a superare la metà campo, zona 2-3 per la Virtus con Edwards e Morgan in prima linea. Battle rischia la palla persa, Aldridge lo salva, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro, ribaltamento per Yoghela, vuoto Morgan, Yoghela, piedi per terra, tripla. E ancora più 5, Dolomiti Energia, questa cercata da Yoghela, non come quella precedente. Hackett, 42 secondi per chiudere il terzo quarto, Saliu Niang consegnato per Hackett, si muove Morgan, preso da Battle, Morgan riceve, scappa, poi conclusione complicata, sbagliata, Baye recupera il rimbalzo, palla per Battle. E Morgan qui ha cercato un tiro complicato. Oh, Yoghela ancora, piedi per terra, altra tripla, questa sbagliata, la lotta a rimbalzo, Hackett, serve Sheikh Niang, palla per Battle, anche lui piedi per terra, anche lui la tripla, anche lui la sbaglia, rimbalzo di Arra. 15 secondi per andare a chiudere il terzo quarto, allora ultimo tiro per la Virtus, che se l'è vista brutta su questi due possessi, ma adesso può anche provare a riavvicinarsi. Morgan, palla nelle sue mani, Morgan contro Yoghela, Morgan lo attacca, Morgan fino in fondo, stoppato ma con fallo, due liberi. Il fallo è di Aldridge, è il secondo fallo per Peyton Aldridge. E due liberi per Morgan, tre decimi per chiudere il terzo quarto che praticamente è chiuso. E il primo dentro per Morgan. È lunghissima, è lunghissima, è ancora lunghissima. Altro libero per Morgan. Dentro la rimessa di Baye e la palla nelle mani di Battle con la sirena che suona. 10 minuti alla fine di gara 5, Dolomiti Energia avanti di 3, la Virtus deve recuperare, la Virtus però c'è, è in partita. Regia, torniamo subito
2: in diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. Collaborazione con...
8: Per liberarti definitivamente dai piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
2: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
9: Ci vediamo in centro?
10: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
9: Ma smettila, andiamo al Garage San Pietro.
10: Ah già, quello in via Carbonara?
9: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
10: E la ZTL mi arrestano?
9: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
11: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
12: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è. Nettuno Bologna 1, diretta basket.
0: Mancano 10 minuti alla fine di gara 5, la Virtus ha 3 punti da recuperare contro Trento che il terzo quarto se l'è portato a casa con il parziale di 24-18. È lunghissima, è tanto lunga, è tanto lunga. Possesso per Trento, si riparte allora, difesa zona per la Virtus, Morgan Edwards davanti, Hackett, Diarra e Niang dietro. Stewart rientrato sul parquet, scambia con Yoghela, ancora Stewart, pronto il blocco di Baye. Yoghela in angolo per Battle che si prende la tripla e la sbaglia anche con un po' di sfortuna, quella che la Virtus ha avuto prima sulla tripla di Yoghela. Morgan dall'altra parte dopo l'imbalzo di Diarra, Morgan ribalta per Edwards che attacca Stewart, Edwards fino in fondo, Edwards sbaglia, Diarra rimbalzo, fallo e canestro No! Canestro no buono! Canestro no buono, dicono gli arbitri. Canestro no buono, dicono gli arbitri. Solo fallo su Diarra. E allora non ci sono neanche i liberi, però. Fallo di Stewart. Fallo di Stewart, il terzo per DJ Stewart. E non ci sono liberi, questa scelta cioè un po' rivedibile, che ovviamente se possibile ha incendiato ancora di più la Virtus Arena. Rimessa in zona d'attacco per la Virtus. Hackett, palla per Edwards, marcato da Jakimowski, blocco di Salyu Niang. Edwards si butta dentro, ancora Edwards fino in fondo, due punti, parità, anzi no, chiedo scusa, 7-9, 7-8. Poi Morgan recupera la palla, Edwards subisce il fallo e trova due liberi, e trova due liberi. Momento di grande delirio e confusione alla Virtus Arena. In questo delirio, in questa confusione, Edwards con Morgan sono riusciti a rubare una palla fondamentale sulla rimessa, e poi due liberi per Edwards sul fallo di Baillé, ed è il terzo anche per Baillé. Tanti falli, problemi di falli per Trento. Edwards in lunetta, parità adesso sì, a quota 79. È il quarto, l'inizio di quarto periodo che serviva per tenere bello caldo il palazzetto. Il sorpasso Virtus con il libero di Edwards, 8-0, 7-9, 9-20 alla fine. Stewart a superare la metà campo, marcato da Edwards, blocco di Baillé, Stewart per Yoghela in angolo, tripla, e sorpasso Trento, 8-2, 8-0. Dall'altra parte Hackett prova a correre, torna alla difesa di Trento. Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo, stavolta sì, c'è il gioco da tre punti per Carson Edwards, che in questo quarto si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Questo quarto, chiedo scusa. Fallo di Jakimowski è il secondo per lui. È libero aggiuntivo per Edwards. 8-3, 8-2. Sono 22 per Carson Edwards. Stewart a superare la metà campo. Blocco di Baillé. Baillé su Hackett. Fischio degli arbitri. Fallo di Hackett. Fallo di Hackett è il secondo per lui, il primo di squadra per l'Olidata. 8-46 alla fine del match su Nettuno Bologna 1. Rimessa per Battle. Si muove Yoghela, la palla per lui, marcato da Edwards. 10 secondi per andare al tiro. Yoghela attacca Edwards. Yoghela attacco, fallo in attacco di Yoghela. Fallo in attacco di Yoghela su Edwards, che si prende anche questo in un avvio di quarto scintillante per Carson Edwards. È il terzo di Yoghela, ma soprattutto Trento è in bonus già con 8:36 da giocare. Hackett scambia con Salyu Niang. Con Hackett si muove Edwards, preso da Jakimowski, si muove anche Morgan, preso da Yoghela, palla per Niang, contro Battle, in post basso, Niang si gira, Niang, tiro, errore, rimbalzo Yoghela, e possesso per Trento. Supera la metà campo il lituano, si muove Baillé a portare il blocco, Yoghela contro Diarra, Yoghela fuori per Battle, Battle ancora contro Diarra, 9 secondi per andare al tiro. Battle dentro per Baillé, fuori per Battle, 5 secondi, 4 secondi, Battle dovrà forzare il tiro da 3 che non va, rimbalzo Morgan, rimbalzo Morgan che poi corre dall'altra parte, accelera Morgan, fallo di Stewart, fallo di Stewart, due liberi per Morgan. Occhio perché è il quarto fallo per DJ Stewart. Quarto fallo per DJ Stewart. Adesso il frastuono alla Virtus Arena è enorme. Enorme. Fuori Stewart, dentro Forraia, 4 falli anche lui però. E Morgan in lunetta con due liberi sul più 1 a 7.51 dalla fine. Sbaglia il primo Morgan. Altro libero. Secondo dentro, 8-4-8-2. Sempre Hackett, Edwards, Morgan, Young e Diarra per la Virtus. Con Trento già in bonus. Gioghiela. Ribaltamento sbagliato per Battle. E palla persa da Trento. È il momento di difficoltà per Trento. Mancanza di lucidità per la Dolomiti Energia. Forrai, Battle, Gioghiela, Jakimowski e Baye. In campo per Cancellieri. 7-41 da giocare. Diarra consegnato per Morgan. Lato sinistro del campo, Morgan preso da Gioghiela, fuori per Edwards, contro Battle, Edwards lo deve attaccare, Edwards, serie di palleggi, Edwards, Edwards, arresto, tiro da tre, sbagliato, rimbalzo lungo Hackett, altro possesso per la Virtus, Morgan, blocco di Diarra, Morgan ancora, fuori per Hackett, lato destro del parquet, dentro la palla per Diarra, in ritardo la difesa, in ritardo Gioghiela, segna Diarra, subisce il fallo. E avrà il tiro libero aggiuntivo. 7-16 alla fine del match. Quarto fallo anche per Gioghiela. E gioco potenziale da tre punti per Diarra. Fuori Jakimowski, dentro Aldridge. È il momento adesso per la Virtus da cavalcare assolutamente. Libero aggiuntivo per il Maliano, che sbaglia però, e rimbalzo Aldridge, 8-6-8-2, possesso per Trento, canta la Virtus Arena, Battle, Battle in palleggio, Battle attacca Hackett, fallo di Hackett, e il terzo per Hackett, il secondo di squadra per la Virtus, due timeout a testa per entrambi gli allenatori. Trento già in bonus, Virtus che ha due falli da spendere. Forrai, palla per Gioghiela, marcato da Morgan. Blocco di Baye, Gioghiela contro Diarra, 4 secondi, 3 secondi. Gioghiela in angolo per Aldridge, tripla sbagliata, Hackett! A rimbalzo, Baye commette fallo, è il quarto anche per Baye e liberi per Hackett. Adesso comincia a diventare problematico per Cancellieri, sceglie i quintetti. Visti i problemi di falli, Forrai, Gioghiela, Stewart, adesso anche Baye con 4 falli. Rientra Mavugbe sul parquet, 6-48 alla fine del match. Liberi per Hackett, importanti, primo dentro, altro libero a disposizione delle 23 che non sbaglia, e allora l'olidata grazie anche ai liberi va sul più 6, 8-8-8-2, Battle contro Hackett, blocco di Mavugbe, Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro, Battle dentro, Hackett ad anticipare Mavugbe a recuperare il pallone, Edwards dall'altra parte, fuori ancora per Hackett, blocco di Niang, Hackett per Niang, ribaltamento per Morgan, piedi per terra, la tripla da solo! Matt Morgan si è svegliato in tempo, la tripla del più 9, 9-1-8-2, timeout Trento, timeout anche per noi.
13: Nettuno Bologna 1. Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
14: Aereo, dove osano le aquile.
13: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
15: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, a Calderino di Monte San Pietro.
0: Sei e 18 alla fine del match, massimo vantaggio Virtus, ma non è tanto il più 9 e come è arrivato, e soprattutto con Trento che in questo quarto periodo non segna più, parziale pesante per la Virtus, 11-0 dall'ultimo canestro segnato dalla Dolomiti Energia, che deve ributtare sul parquet Stewart, e pazienza che ha 4 falli con Forrai, Aldridge, Mavugbe e Yoghela. Anche Forrai e Yoghela hanno 4 falli. Hackett, Morgan Edwards, Nyang e Diarra, non cambia Jakovlevic. Yoghela in palleggio contro il blocco di Mavugbe, ancora Yoghela, palla proprio per Mavugbe, arriva Nyang, fallo di Nyang, è il terzo per Saliu Nyang, il terzo di squadra per l'Olidata. Si resta lì, 14 secondi per l'attacco di Trento. Rimessa affidata a Yoghela con Edwards che anticipa Forrai e recupera anche questo pallone. Un'altra Virtus adesso, soprattutto nella propria metà campo. Hackett marcato da Yoghela, e Trento più di tanto non può difendere, ha tanti giocatori con 4 falli. Hackett preso da Mavugbe, palla dentro, Yoghela cerca l'anticipo su Diarra, ma non lo trova, e Diarra che trova la schiacciata, più 11, Stewart attacca Edwards, palleggio, arresto, tiro da 3, sbaglia anche Stewart, 5-22 alla fine, la Virtus ha dato la scossa alla partita, non sappiamo se decisiva ma le assomiglia molto. Hackett marcato da Forrai, 8 secondi per andare al tiro, fuori per Morgan, chiuso da Stewart, 5 secondi, 4 secondi, blocco di Diarra, gioca 2 con Diarra che riceve, ribalta per Edwards che deve tirare allo scadere dei 24, non prende neanche il ferro, infrazione di 24 secondi, ma non importa, è passato tanto tempo, 5 minuti, 2 secondi alla fine del match, fuori Yoghela, dentro Shek Nyang, anche lui comunque con qualche problema di falli visto che ne ha 3. Shek Nyang che riceve e supera la metà campo, marcato da Morgan, arriva Forrai, palla per lui, 16 secondi per andare al tiro, Forrai, Hackett che chiude Stewart, Forrai allora ancora si deve mettersi in proprio, Forrai tacca Edwards che gli porta via il pallone con un fallo dicono gli arbitri, è il terzo fallo di Carson Edwards, 2 liberi per Toto Forrai che per Trento sono manna dal cielo, visto che disegnare con la difesa Virtus di questo quarto periodo non se ne parla. Due liberi per Forrai dentro il primo, tanto Venezia a un passo dalla semifinale, avanti 8-5-8-0 nell'ultimo minuto con Tortona. Altra rimessa per Forrai dentro, altro libero per Forrai, 2 su 2, 9-3-8-4, 4-43 alla fine. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards contro il blocco di Diarra, Edwards in angolo per Saliu Nyang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, arresto, tiro da 3, se fa male questo morso del serpente, se fa male, più 12 Olidata, 4-22 da giocare, Forrai, blocco di Mavugbe, Forrai in angolo, Aldridge da 3, sbaglia, rimbalzo lungo, finisce nelle mani di Shek Nyang, poi Stewart, altro possesso per Trento, Stewart attacca Morgan, attacca l'area, fallo di Morgan su Stewart ed è il terzo fallo per Matt Morgan e 2 liberi per Stewart. 4-05 alla fine del match, non cambia più Jakovlevic, tra l'altro non cambia più, con Jay Stewart in lunetta. A realizzare il primo sono 32 per lui. Altro libero per Stewart, 2 su 2. Allora 9-6-8-6, 10 punti da recuperare per la Dolomiti Energia e 10 punti di vantaggio per la Virtus, 4 minuti per chiudere il match con il fallo sciocco di Shekniang su Hackett. Sciocco perché il quarto di Shekniang e manda in lunetta Hackett, e quindi Stewart, Niang, Yoghela, Forrai e Baye con 4 falli per Trento. Hackett in lunetta, primo segno. Altra opportunità per Hackett, questi liberi sono fondamentali per la Virtus perché permettono di, soprattutto se segnati come ha fatto adesso Hackett, di mantenere il vantaggio più 12. Stewart, 15 secondi per andare al tiro, Stewart, blocco di Forrai con Edwards che finisce su Stewart, Stewart ancora, 9 secondi, Stewart, la palla in angolo per Aldridge, poi Forrai che attacca lungo linea di fondo, Forrai arriva Aldridge che alza la parabola e segna 2 punti, Peyton Aldridge ancora meno 10, Trento che non molla, bisogna stare sul pezzo, bisogna stare concentrati per la Virtus. Morgan preso da Shekniang, Morgan ancora, scambio con Saliuniang, Morgan 10 secondi ora per andare al tiro, Morgan contro Shekniang, Morgan, arriva Edwards che si prende non il tiro, attende il movimento di Diarra, Edwards si butta dentro, Edwards appoggiando il tabellone, 2 punti, vorrebbe un fallo che non c'è per gli arbitri, 188 per l'Olidata. Stewart preso da Diarra, ultimi 3 minuti di partita, Stewart, ribaltamento per Shekniang, ancora Stewart, 9 secondi adesso per andare al tiro, Stewart attacca Edwards, arresto, tiro, errore, rimbalzo, rimbalzo, Saliuniang, ah questo rimbalzo quanto pesa, questo rimbalzo quanto pesa. Hackett a superare la metà campo, su di lui Forrai, palla per Saliuniang, fuori per Hackett, poi Edwards, gioca anche col cronometro Trento naturalmente, la Virtus chiedo scusa, Edwards contro Mavugbe, arresto, tiro da tre, cortissimo, Diarra recupera il pallone, ma c'è l'infrazione di 24 secondi, non ha preso neanche il ferro il tiro di Edwards, 2:24 alla fine, più 12 Olidata, time out per Trento, time out anche per noi.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Garage San Pietro, a Bologna in via Carbonara 2, con accesso da via Ernerio e da via Rivareno. Se lasciamo l'auto al Garage San Pietro, a 100 metri da Piazza Maggiore, abbiamo anche l'autorizzazione giornaliera per la ZTL. Info su garagesanpietro.it.
18: 3B Nuova Minelli, allestimenti veicoli commerciali per professionisti, artigiani e flotte aziendali, attraverso consulenza, progettazione e installazione. Tutta la nostra esperienza al servizio delle tue esigenze. In via Pollastri 20 a Bologna, in zona artigianale Rovere.
19: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici, progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. A Granarolo Emilia, Elettro 2.
0: 24 a 9 il parziale per la Virtus in questo quarto periodo. Siamo stati facilissimi profeti, nel senso che in una partita così la prima che smette di segnare va incontro a problemi grossi, e la prima è stata Trento. Ma la partita non è ancora finita, 2:24 alla fine, 12 punti di vantaggio per la Virtus. Non cambia il quintetto, Jakovlevic, sempre Hackett, Morgan, Edwards, Niang e Diarra da una parte, Stewart, Battle, Yoghela, Aldridge e Baye dall'altra. Yoghela, Stewart e Baye con 4 falli in campo. La rimessa di Trento con Stewart che supera la metà campo, su di lui Hackett, ora Niang, Stewart, taglio di Aldridge perso da Hackett, 2 punti, bella azione di Trento. Peyton Aldridge, gran partita per lui, sono 17, meno 10 Trento, 2:05 alla fine. Edwards marcato da Battle, Edwards in palleggio, Come vedi Arra, portare il blocco. Edwards ancora, si butta dentro. Edwards! Non c'è aiuto! Ci sono i due punti di Carson Edwards, che ne ha messi 29 stasera. 29! Stewart, ribaltamento per Jokela. Vorrebbe Baye, marcato Duckett. Baye fuori per Battle. Ancora Baye e fallo in attacco! Fallo in attacco di Baye su Duckett, che si batte il petto a caricare il pubblico, perché questo fallo in attacco di Baye può essere il punto esclamativo sulla partita. 1:37 alla fine, più 12 Olidata, fuori Hackett, dentro Vildoza. Standing ovation per Hackett, che non ne ha proprio più, non ne ha proprio più. Va fatta una partita al solito clamorosa, clamorosa Daniel Hackett. Edwards, proposito di clamoroso, fallo di Mavukbe, due liberi per Edwards. 1:26 alla fine e il traguardo di gara della semifinale vicino, traguardo della semifinale molto vicino per la Virtus, che ha visto veramente tanti fantasmi, tanti spettri agitarsi e fare paura. Li ha cacciati tutti, li ha cacciati tutti. Intanto Cancellieri parla con Vildoza, probabilmente un chiarimento tra l'argentino e il coach. 1:26 alla fine, c'è Carson Edwards in lunetta con due tiri liberi per sigillare ulteriormente questa partita, questa vittoria, questo passaggio del turno soffertissimo ma alla fine meritato dalla Virtus. Canestro di Edwards, 103-90, e le facce dei giocatori di Trento sono quelle di chi vede i titoli di coda sul groppone. Più 14, 2 su 2 di Edwards. Stewart con blocco duro di Mavugbe. Stewart a cercare Battle, trova Edwards che poi lancia Morgan e lo lancia male, con Morgan che non riesce a controllare il pallone, che torna a Trento poco male. 1:15 alla fine. Per certificare il passaggio del turno della Virtus. 14 punti di vantaggio. Stewart perso dalla difesa, resto, tiro, canestro di Stewart, poco male. Meno 12 Trento, ne ha fatti 35 Stewart. Partita pazzesca di DJ Stewart, pazzesca. Vildoza non può fare neanche fallo. Trento, Jokela però per un attimo anticipa Morgan, anzi poi ci riesce completamente grazie a Stewart. Battle ribalta per Stewart, a vuoto Vildoza. Stewart da 3 a segno DJ Stewart, sono 38 per DJ Stewart. 47 secondi alla fine, 9 punti da recuperare per Trento. È tardi però, è tardi, per quanto Trento chiuda con orgoglio ed è anche giusto così, ma la Virtus è vicina al traguardo. Diarra per Vildoza, 8 secondi per chiudere l'azione. Edwards attacca, scarico per Saliuniang. Saliuniang che vola a schiacciare, eccolo qua il punto esclamativo, eccolo qua su gara 5, sulla serie, su tutto. Vince la Virtus, un'altra gara 5 palpitante, un'altra gara 5 portata a casa, un'altra gara 5 che la Virtus si aggiudica con il cuore, con la grinta e al momento opportuno anche con la difesa. Suona la sirena, finisce qui. Tanti, tanti applausi per Trento, che ha fatto una serie meravigliosa, ma ad andare in semifinale contro la Reyer Venezia è la Virtus Olidata Bologna. 106-95 il finale, 31, dicasi 31 per Carson Edwards, che stasera si è svegliato col piede giustissimo. 19-7 rimbalzi per Saliuniang, 10 rimbalzi per Diarra, 11 per Morgan, 10 per Daniel Hackett, che però non dicono niente di quella che è stata la super partita di Daniel Hackett. La linea adesso alla regia prendiamo un po' fiato e poi il post gara con Alessio Torri e Luca Giardini. State con noi
14: in diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con...
20: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
14: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
21: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
22: Ci vediamo in centro?
10: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
22: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
10: Ah già, quello in via Carbonara?
22: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
10: E la ZTL mi arrestano?
22: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
23: Garage San Pietro, a Bologna in via Carbonara 2.
24: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. 3B Nuova Minelli. Sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, tutto in alluminio. 3B Nuova Minelli. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3bnuovaminelli.it.
25: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
14: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è. Nettuno Bologna 1, diretta basket.
26: Momento collegati con la Virtus Arena. Vittoria per la Virtus 106 a 95, che quindi accede alla semifinale. Ben ritrovati da Alessio Torri. Una Odidata che mantiene il tricolore sul petto ancora per un po', pronta a difenderlo. È stata una maratona quella contro Trento, una maratona ad altissima tensione, una maratona che non ha mai smesso di incendiarsi anche in queste ultime battute. Una gara che fino al trentesimo non era stata certamente comandata dalle difese, ma che nell'ultima parte la squadra di coach Kovalevic si prende gli applausi qui nella porzione di arena che conduce allo spogliatoio. Ha chiuso in maniera veemente, cambiando non solo il registro della squadra ma anche la storia di questo quarto di finale. Onore a Trento, onore a Dolomiti Energia, che non ha mai mollato, che ha trovato uno Stewart strepitoso a 38 punti, ma di fronte non poteva nulla contro una Virtus incerottata. Abbiamo visto passare pochi istanti fa capitan Paiola in stampelle. Vediamo ora Austin Junior, che invece la mano sinistra completamente fasciata, e ovviamente giocatori non al meglio dopo anche momenti importanti come Luca Mendoza, che questa notte l'ha legittimamente passata in sonno per la nascita di figlio, e quindi certamente anche da questo punto di vista un ostacolo in più da superare, che la squadra però ha superato. Era importante dare un segnale non tanto alla gente che di questa squadra si fida, ma al gruppo, allo spogliatoio, probabilmente anche allo stesso coach, che non avendo esperienza di post-season non aveva ben magari anche chiaro il percorso per come superare questa situazione che si era venuta a creare in attesa con la Virtus sull'orlo dell'eliminazione due giorni fa che poi si è ripresa bene a Trento, ma questa sera ha vinto una gara che probabilmente non si aspettava potesse essere così fino al termine. Meglio per i colori bianconeri dell'Unidad, meglio per il proseguo del campionato. Gli off che proseguiranno contro Venezia sabato gara 1, poi mini gara 2, sempre qui sul parquet della Virtus Arena. In questo momento siamo proprio sul parquet in attesa delle parole, come sempre, dei protagonisti, poi le parole in conferenza stampa anche del coach. Una Virtus Arena che questa sera si è stretta attorno al gruppo, come sempre in maniera encomiabile, ha spinto quasi da sesto uomo reale più che virtuale la squadra nell'ultimo quarto, dove effettivamente anche il registro difensivo ha subito un po' la flatto di pubblico. A tratti anche a zona con Siakovlevic, soprattutto quando in campo erano assieme Edwards e Morgan sul backcourt, quindi certamente non la possibilità di avere l'uno contro uno dal punto di vista fisico sufficientemente di peso. E quindi la zona ha aiutato molto sia nel primo che nel secondo tempo la scelta di Kocekovic per questo 106-95, che però è stato figlio anche di tante scelte offensive, non solo di Carson Edwards che chiuso con 31 punti, ma anche della capacità dei compagni con un Young autore di 19 punti, ma di tanta verve anche difensiva. Ma soprattutto vorrei citare, al di là dei numeri, al di là dei dati, al di là del tabellino che poi andremo ad analizzare, la prova del capitano in pectore, quello reale, in assenza di Paiola in campo, sia Daniel Hackett. Il numero 23 bianconero ha fornito un'energia che assolutamente è stato il boost per poi trovare tutto ciò che la Virtus è stata in grado di trovare in questi ultimi 10 minuti, ma se vogliamo in questo secondo tempo. Trento era partita in questo secondo tempo con l'intenzione di tenere alto il punteggio, tenere alto il ritmo, di ripartire a ogni canestro subito quasi senza posizionarsi, cercando di prendere in contropiede la difesa bianconera. In parte è riuscito per almeno 10 minuti, poi in parte il piano è andato, il piano di coach Cancellieri è chiaramente andato un po' fuori rotta per la forza e la capabilità della Virtus. Siamo in attesa sempre di avere i protagonisti ai nostri microfoni. Vedremo se riusciremo a recuperare qualcuno, anche perché chiaramente ora il momento è abbastanza importante, abbastanza, non è facile, perché i giocatori sono assieme a tutte le altre TV, i colleghi che in questo momento in diretta, così come noi, stanno prendendo le prime parole. Poi vedremo anche noi di recuperare qualche battuta con i protagonisti in attesa delle parole dei coach. Poi andremo ad analizzare anche con Luca Giardini ovviamente questo post gara che certamente ora fa il paio con l'89-83 con cui Venezia ha battuto nel suo quarto di finale di questa parte del tabellone Tortona, e che ora andrà ad incrociare la Virtus per cercare di proseguire questa corsa per lo scudetto. Andiamo anche con qualche statistica nel frattempo, in attesa delle parole dei protagonisti. La squadra bianconera ha tirato meglio da due punti, chiudendo con il 62%, 23 su 37 contro il 55 di Trento, che chiude 16 su 29. Dalla lunga distanza invece meglio di ospiti, che hanno chiuso con 48%, 14 su 29 contro il più magro 9 su 21 dei campioni d'Italia, che sono valsi un 43%. Dal campo ovviamente le squadre sono quasi equivalse, leggermente meglio di date, 55% contro il 52%. Differenza importante a rimbalzo, 29 carambole per l'Olidata, 19 per Adolomiti, di cui 6 offensivi per Trento, 10 per Bologna. Ma tirando così tanto, con un ritmo gara così alto, è chiaro che anche i rimbalzi non siano stati numericamente importanti per quanto riguarda le due squadre. Siamo sempre in attesa delle parole dei protagonisti. Vediamo, in attesa dei coach. Al momento ci dicono che non abbiamo nessuno, ma forse riusciamo a recuperare qualcuno. Siamo un po', scusate, in diretta, cercando di recuperare i giocatori, ma quest'oggi

0: per Omnikos Sekolovic, 20 per quelli di Massimo Cancellieri, che però hanno regalato 15 palloni persi contro i 12 della squadra campione d'Italia, che ha avuto di fatto la maggior parte del match nelle proprie mani, quasi 22 minuti in vantaggio contro i 14 minuti invece della Dolomiti Energia, che ha avuto un massimo vantaggio di 7 lunghezze contro il più 14 invece della squadra bianconera, quindi numeri che certificano un equilibrio che di fatto è durato 35 minuti, ma che è stato un equilibrio comunque ad appannaggio alla fine dei campioni d'Italia. I campioni d'Italia che hanno ancora una volta trovato tra i protagonisti, dicevamo, la serata assolutamente superlativa di Carson Edwards, che ha chiuso veramente da par suo 38 punti in 31 minuti, due rimbalzi, 5 assist, un Edwards assolutamente avversario degno di Stewart, che a sua volta è stato il leader di Trento, ma molto bene anche Sion Young, che ha chiuso contro la sua ex squadra e suo fratello dalla parte opposta con 34 minuti in campo, è stato il più utilizzato per Kosciakovic, 19 punti, 7 rimbalzi, 3 assist, ma anche tanta difesa e tanta verve che non possiamo raccontare con le cifre. Poi la prova ancora una volta da veterano, anche se veterano non lo è, ma di grande sostanza per Yuli Herrà. 26 minuti in campo per lui, 10 punti, 10 rimbalzi, doppia doppia, veramente una capacità di aprire l'attacco con dinamismo che al momento ha più di Diouf in queste ultime gare. Un Herrà che ha sul campo conquistato i galloni da protagonista, se vogliamo anche da 5 titolari, 14 minuti invece per appunto il compagno di reparto Diouf, che ha chiuso invece con 6 punti, 2 rimbalzi e 3 assist, ma certamente l'impatto di Herrà è stato migliore ancora una volta. Un Herrà che tatticamente non ha la lettura delle situazioni dei compagni, ma che dal punto di vista fisico riesce a arrivare a compensare col dinamismo. Poi 20 minuti anche per Matt Morgan, primo tempo di grandissima difficoltà, meglio nella seconda parte, 11 punti, 2 rimbalzi, qualche difficoltà difensiva invece per Luca Vildozza e per Smalagic, soprattutto sul pick and roll nella prima parte di gara. Poi Smalagic con quel quarto fallo, terzo e quarto fallo con il tecnico, di fatto uscito dalla gara, per lui appena di 7 minuti, 8 punti. Vildozza, mio papà, dicevamo, in una situazione non chiaramente libera dal punto di vista mentale, è stato in campo 22 minuti, 9 punti, 2 rimbalzi, 4 assist, e quindi certamente Vildozza che ha superato questa serata particolarissima per lui, offrendo in campo un contributo come sempre importante anche in termini di leadership. Ha giocato poco invece Iago, appena 5 minuti in campo per lui, 2 punti e 2 assist, pochi minuti ormai anche per Nicola Chiedo, come siamo abituati a vederlo nella sua gara. Abbiamo con noi Sion Young, che lo ringraziamo per essere ai nostri microfoni. Sion, per te questa serie era speciale, l'hai chiusa molto bene, l'avete chiusa molto bene.
1: Sì, assolutamente, è stata una serie molto tosta, faccio grandi complimenti a Trento, sono una grandissima squadra. Nulla, però noi ci siamo rialzati, abbiamo reagito ed era quello che volevamo, e nulla, sono contento di come ho giocato oggi, di come ho aiutato la squadra e di avanzare in semifinale.
0: Ancora avete qualche giorno, poi arriva Venezia, che ha avuto anche lei 5 gare contro Tortona, dovrete resettare tutto. È chiaro che il problema ora diventa anche mentale, perché dopo questa battaglia poi bisogna ricominciare da 0-0, non è la stessa cosa.
1: Sì, assolutamente, sicuramente sarà una serie molto tosta contro Venezia, loro sono anche loro una grandissima squadra, però sfrutteremo questi giorni per recuperare energie, cercare di arrivare il più pronto possibile contro Venezia.
0: Ringraziamo Sion Young, allora siamo alla meritata doccia, andiamo in conferenza stampa per la diretta dei coach, dovrebbe ovviamente cominciare come sempre Massimo Cancellieri, coach ospite. Attraversiamo tutto l'impianto della Virtus Arena, stasera purtroppo il palinsesto è un po' saltato in virtù del fatto che per riuscire ad avere le voci dei giocatori ci siamo di fatto spinti negli spogliatoi in maniera un po' diversa dal solito, ma grazie alla collaborazione dell'ufficio stampa Virtus siamo

0: riusciti a portarvi le parole forse di colui che questa serie l'ha vissuta in maniera più viva, più particolare, Salun Yang, proprio in virtù del fatto che non solo Trento sia stata, fosse stata la sua squadra di provenienza, ma che a Trento militasse anche suo fratello, e quindi certamente tante situazioni. Abbiamo sentito anche una voce di Yang un po' rotta, forse dall'emozione, ma si sta, non era stanchezza, ma era forse emozione quella del numero 7 bianco-nero. Abbiamo con noi Luca Giardini, che ringraziamo per l'attesa.
1: Alessio, è stato anche questa sera Sky.
0: Un protocollo un po' particolare, siamo dovuti finire gli spogliatoi per recuperare forse di Yang, ma insomma ce l'abbiamo fatta.
2: Che salutando il suo pubblico oggi è stato clamoroso. Daniel, complimenti per la vittoria. Diamo la stanchezza, ma è stata una partita veramente combattuta. Poi so che non ti piacciono i complimenti, ma io te li devo fare, perché nel quarto quarto hai veramente fatto quelle giocate difensive che hanno dato quel qualcosa in più alla squadra.
3: Allora, parto da questo. Congratulazioni a Luca Vildose e sua moglie, perché oggi hanno avuto il bambino e Luca non voleva lasciare la squadra e con grande desiderio è venuto qua a darci una mano, quindi congratulazioni alla famiglia Vildosa. Poi congratulazioni a Trento, una squadra che ci ha messo in grossa difficoltà, un club che da anni sta dimostrando di fare le cose per bene dentro e fuori dal campo, e sono stati degli avversari ottimi e difficili per noi. E poi partita spettacolare, di là Stewart che sembrava immarcabile, Carson allo stesso tempo ha fatto il suo con 31 punti, e io da nonno del gruppo ho cercato di mettere un po' di agonismo, un po' di esperienza e cercare di portare la partita sull'agonismo, sui miei binari dove mi piace combattere e lottare, grazie anche all'aiuto dei nostri tifosi che sono stati favolosi, ce l'abbiamo fatta.
2: Oggi vi abbiamo visto anche con tre portatori di palla in campo, provo a cercare di limitare quella rapidità. Poi la partita in realtà si è messa sul loro ritmo, ma voi siete rimasti lì, avete provato con la zona, avete provato a cambiare assetto tattico e l'avete portata a casa. Con Jakovlevic come sta andando questo gruppo?
3: Sta andando bene, ovvio giocare ai 100 contro Trento non è la cosa ideale, specialmente per noi che siamo un pochino più fisici, abbiamo più stazza, però ci siamo arrangiati in un modo o nell'altro. E ripeto, nel secondo tempo serviva una scossa difensiva più che altro, siamo riusciti a ingabbiare le loro guardie, a ingabbiare Battle, a non permettere a Yoghela di farci male, anche se qualche canestro pesante l'ho fatto. Poi bisogna dare grosso credito a Niang e Diarra, perché hanno fatto veramente un grosso lavoro sotto canestro e ci hanno permesso di avere extra possessi.
2: Allora puoi andare, perché c'è anche Carson che arriva grazie a te. Facciamo una staffetta, Giulia, lasciami un attimo la linea perché abbiamo un altro grande protagonista, Carson Edwards. Congratulations on this win and even on your performance. Very important tonight, very important in game 4. How is your mindset right now? Gli chiediamo subito come sta, facendo gli complimenti per la sua performance oggi anche in gara 4.
4: Just to play well. I mean, for us to play hard, give everything we had, just see if we can come out with the win. But I think we did a great job getting stops on the defensive end towards the end of the game. So that was good for us.
2: Semplicemente hanno cercato di portarla a casa, pensa che hanno fatto un ottimo lavoro soprattutto dal punto di vista difensivo, hanno cercato di dare il loro meglio, sembra rilassato, ma lo abbiamo visto poco fa urlare davanti ai suoi tifosi con tutta la sua grinta. You look relaxed now, but I always in my mind that image on you after that bucket, looking in front, looking at your fans screaming like that with all that grind. What do you think that your team actually need, you know, with the absences? How can you reach that goal?
4: I think for us it's feeding off the fans, man. I think they give us a lot of energy, and we're able to build off that and play off that. When they're with us, that's kind of where that comes from. But everything else is more relaxed, just trying to be the best we can, so.
2: Cercano semplicemente di fare il meglio che possono, ma grande merito a questo pubblico bellissimo. Loro hanno bisogno della loro energia per provare a portare a casa il risultato. Ci proiettiamo anche verso il futuro. Rayer Venezia won game 5, so the semifinal will be you with the Rayer, a classical game in our league. So what do you expect from that?
4: Another hard series. They have a great team, great players, play well together. So just expect another hard series, but that's what you enjoy. So we're looking forward to it.
2: You can go to celebrate it with your music that we know. You like. What is the first song that you're going to pick?
4: I don't know yet. You put me on the spot. I don't know.
2: Okay, let's go. Lui ascolta sempre la musica ad altissimo volume durante il riscaldamento. Guardate, intanto vi lasciamo anche le immagini del pubblico che lo stava aspettando.
0: E queste erano le voci dei protagonisti a Sky. Abbiamo sentito Hackett, abbiamo sentito Edwards, abbiamo sentito poi i nostri microfoni Sai Yung, Luca, chiaramente un post gara con tante voci, perché è un post gara anomalo e ora la Virtus deve arrivare a Venezia cercando di resettare tutto. Non sarà facile.
1: Beh, si riparte da 0-0 contro una squadra che anch'essa è andata a gara 5, anch'essa si è ritrovata nel corso di una serie combattutissima contro Tortona per quella che era il quarto di finale tra la testa di serie numero 4 e numero 5, un avversario Venezia che in questa stagione ha già espugnato la Virtus Arena come aveva fatto Trento durante la regular season, e questo è giusto ricordarlo, una Venezia che con la sua imprevedibilità soprattutto dei suoi esterni e la caratura di un lungo che occupa in maniera importante l'area ed è spesso concreto nei pressi del ferro come tessitori, ha già dimostrato di poter creare più di qualche grattacapo agli assetti della Virtus e ha dimostrato di poter essere velenosa per gli accoppiamenti della Virtus. Nel frattempo andiamo ad ascoltare il coach Cancellieri.
0: Ancora pochi istanti e le voci del coach della Dolomiti Energia Trento. Ecco qua, ancora.
5: Buonasera a tutti, possiamo iniziare la conferenza stampa post partita con le prime dichiarazioni sulla gara da parte di coach Cancellieri. Prego coach.
6: Sei sicuro? Vabbè, allora partiamo dalla gara. Siamo stati, fin quando ce l'abbiamo fatta, fin quando abbiamo avuto le energie, noi siamo stati in partita, abbiamo fatto una grande gara, una partita che si è giocata sugli attacchi da tutte e due le parti. Ci eravamo detti che all'interno della partita la squadra che prima sarebbe riuscita a fare qualche difesa in più avrebbe vinto la partita, purtroppo l'ha fatto la Virtus, neanche le qualità e neanche la fisicità. Però onestamente aver giocato una gara 5 di questo, con questa solidità, con questa bravura, con questa sfacciataggine in un campo così, secondo me è clamoroso in senso positivo. È una squadra che ha mostrato fino all'ultimo, pressando anche sotto di 15 e sapendo che la partita era finita, ecco, ha mostrato una mentalità che ha avuto per a lungo tutto l'anno, che può rendere orgogliosi tutti, me di sicuro. Io sono molto orgoglioso di quello che hanno fatto i ragazzi, fra errori, cose buone, quello non conta. Cioè, c'è stata un'unità di fondo all'interno del gruppo, anche una semplicità nel fare le cose che ci ha permesso di arrivare fin qui. E poi con ecco, la partita ci è scappata di mano l'ultimo quarto, ma si capiva, Jones non ce la faceva più, un po' di problemi di falli, cioè, il tonnellaggio e la profondità, ecco, poi è venuta fuori, mancherebbe.
5: Grazie coach, domande?
7: Vitaleri Ladige, ciao coach, complimenti e congratulazioni innanzitutto per il percorso.
6: Grazie.
7: Per quanto riguarda la partita di questa sera, due considerazioni. Il quarto fallo di Stewart, che è arrivato commesso volontariamente in un momento importantissimo, ha dato un po' il là poi all'allungo di Bologna. E l'altro aspetto che ti chiedo è se il fatto che Hassan sia rimasto fuori è una scelta tecnica per cercare di inserire Jones e provare a testarlo sostanzialmente oppure no.
6: Bravo, questo,
7: grazie.
6: Per Hassan è questo il motivo. Fin quando Jones ce l'ha fatta, ha giocato lui, ha giocato Toto ha giocato bene, Sheck ha giocato bene, la squadra è andata, quindi poi si fanno delle scelte su questo. Sì, il quarto, secondo me un dato importante dell'ultimo quarto è che noi siamo andati in bonus, cioè sono stati solo tiri liberi, I falli, il canestro, fallo, cioè non c'è stata un'azione dove noi, pochissime azioni dove abbiamo recuperato un pallone. Quella è stata dura per noi, non poter alzare l'intensità perché eravamo già in bonus. Poi il quarto fallo l'ho tenuto seduto un minuto e mezzo e poi rientrato. Secondo me non è solo quello, è che, sai, cioè, ci provi, ma quando non ce la fai più ci provi ancora e poi cioè, non ce la facevi già più 5 minuti prima. Questo per noi era così, prima con le gambe, poi col cuore, poi con la disperazione e poi non ce l'abbiamo fatto più.
5: Ci sono altre domande?
6: No? L'ultima, dai, inventatene una. Non mi chiedere del Covid, mi raccomando.
8: E ha detto prima dei playoff, Valerio Madei, il Di Quotidiano.
6: Sì, lo so.
8: Ha detto prima nei playoff che voleva divertirsi, le chiedo dopo questa gara 5 se si è divertito in questi playoff.
6: Allora, primo sì, tantissimo. Secondo, mi ha fatto piacere di aver ricevuto me e il club e la squadra i complimenti dai giocatori e dallo staff di Bologna, perché è stata una serie aperta, una serie in cui noi abbiamo avuto due match per andare in semifinale, quindi cioè secondo me è stato qualcosa, non abbiamo giocato, ok, abbiamo fatto i playoff, via, facciamo queste tre partite e si va a casa. Abbiamo giocato per provare a vincere e ci abbiamo provato per davvero, e questo è stato il divertimento più grande, cioè sapere che la squadra ha avuto una maturità che prima non aveva. Se vi ricordate, facciamo un esempio, partita Trento-Burg e partita di anche quella dell'altra sera o di stasera, cioè le squadre sono due squadre diverse, ma surprise, surprise, i giocatori sono gli stessi. E anche l'allenatore, incredibilmente. Quindi, capite che questo club bravi, giocatori bravi, allenatore bravo.
5: L'ultima domanda?
6: L'ho lanciata adesso. Sì.
8: Mi complimenti del collega e chiedo, sappiamo che alla fine di questa stagione le strade col club si separano, e cosa ti ha dato questa a Trento e cosa hai imparato appunto in quest'anno con i ragazzi?
6: Ti direi cosa non mi ha dato, perché quest'anno è stato un anno intensivo, penso di aver fatto 4 stagioni diverse in una, perché i nostri sbalzi, a volte tecnici, a volte di umore, a volte di risultati, a volte di ambiente, cioè sono stati talmente clamorosi, talmente umorali, che una volta che c'era, cioè che ti venivi, oh, adesso sono tranquillo, potevi essere certo che arrivava qualcosa, ma quando stavi nel profondo e dici ma usciremo mai da qua, e improvvisamente noi siamo andati. Questo ho imparato a perseverare.
8: Grazie.
6: A credere nel lavoro di staff, credere nel lavoro insieme ai giocatori, chiudersi con loro quando le cose vanno bene e vanno male e perseverare.
8: Grazie.
6: Anche se si dice perseverare è diabolico, ma non in questo caso, insomma, ovviamente. Grazie.
5: Okay, grazie coach.
6: Bocca al lupo e grazie mille.
0: E queste sono le parole di coach Massimo Cancellieri, stato ovviamente così come la volta scorsa, qualche volta fa per la verità, con Varese, una sorta di commiato per quanto riguarda la stagione, anche Trento dal termine qua, quindi ne ha approfittato per rinodare un po' i fili. Luca, Trento comunque esce, anche se vale 0 dal punto di vista numerico, però a testa altissima. Io onestamente non mi aspettavo una Trento, mi aspettavo una Trento competitiva, ma non a questi livelli.
1: Ma sicuramente nessuno credo si aspettasse una Trento così coriacea e in grado di competere con la Virtus e di spingere i bianconeri fino a una gara 5, soprattutto anche a maggior ragione dopo quello che era stato il nettissimo verdetto di gara 1, la gara che aveva iniziato questi playoff per entrambe le squadre, che era terminata con un eloquente più 30 per l'Olidata. Da lì poi è cambiato un qualcosa nella testa degli uomini di Cancellieri, e a far scattare trattare questo input, soprattutto mentale e psicologico, è stato lo stesso allenatore Cancellieri, come da lui stesso sottolineato nel corso della conferenza di gara 2, quella gara che ha un po' cambiato l'inerzia, ha un po' dato la speranza a Trento di potersela giocare a pari carte con una squadra che per roster e budget è nettamente superiore, una superiorità che non si è vista nonostante anche Trento abbia dovuto fare a meno del miglior DJ Stewart, e soprattutto a volte in alcune partite addirittura completamente a meno di Devonte Jones, che era alle prese con parecchi infortuni, si vociferava di problemi alla schiena. L'abbiamo visto quando chiamato in causa da Cancellieri in campo con vistose fasciature sia alla coscia che al polpaccio, e ha trovato però numerosi protagonisti, su tutti un DJ Stewart, appunto quello che confondevo con Devonte Jones, che ha creato, mi viene da dire, più di qualche grattacapo da gara 2 in poi. Per 4 partite è stato sicuramente quella spina nel fianco che la Virtus non si è saputa togliere perlomeno fino all'ultimo quarto. Questa sera ha chiuso con una prestazione for the ages, perché ha sorretto la baracca praticamente da solo, mettendo a referto alla fine 38 punti, di cui 31 nei primi 3 quarti. Si è un po' fermato nell'ultimo periodo a fronte anche della energia della Virtus, della difesa di Hackett, che lo ha costretto a qualche insolito errore per quello che si era visto fin qui, perché prima del terzo quarto aveva sbagliato soltanto una tripla delle 6 o 7 che si era preso, e soprattutto l'ha fatto anche potendo ribaltare quello che all'inizio della serie sulla carta sembrava essere un punto a favore della Virtus, ovvero la capacità del dominio dell'area, perché per lunghi tratti in questa serie sono stati lunghi di Cancellieri, Mawube e Baieye che l'hanno fatta da padrone, a discapito di un Diouf non sempre eccellente, poi di un Diarra che è stato via via recuperato e decisivo in gara 5.
0: Eh sì Luca, siamo sempre in attesa del coach Jakovlevic, che deve arrivare. Poi avremo al termine della nostra diretta anche le parole del coach stesso a Sky e la replica della radiocronaca di questa gara, quindi non andate via al termine di questa nostra diretta, perché la serata diventa nottata qui con Nettuno Bologna 1, sempre in tema Virtus Trento. Quindi ricordiamo replica della radiocronaca diretta al termine della nostra diretta, dopo aver ascoltato il contributo a Sky del coach bianconero, in attesa di avere invece a nostra volta qui live il coach Jakovlevic, che ci auguriamo magari possa anche fare un primo mini bilancio della sua prima serie di post season portata a termine da capo allenatore. Ovviamente se Cancellieri ha già Istanbul, il Tofas in testa, Jakovlevic ora avrà una nuova avventura, sì, la prima semifinale da coach. Diciamo che tutte le gare per lui diventano un po' un terreno non conosciuto da questo punto di vista.
1: Diventano una sorta di finale in cui potrà giocarsi le sue carte, come ha fatto alla grande quando si è trovato in questa serie di quarti di playoff spalle al muro, e magari adesso andremo a sentire a breve le sue parole, si scioglierà un attimo, lascerà da parte la tensione e quelle risposte telegrafiche che hanno caratterizzato un po' alla Dusko Ivanovic, hanno caratterizzato gara 3 e gara 4. Lo andiamo a proposito a sentire.
0: Allora andiamo a ascoltare le parole di coach Jakovlevic nella sua conferenza stampa.
9: Buonasera a tutti. Buonasera.
5: Ok, possiamo continuare la conferenza stampa. Quali dichiarazioni sulla gara da parte di coach Nenad Jakovlevic? Prego coach.
9: Non è assolutamente facile trovare le parole giuste dopo una battaglia vera e propria, chiaramente sportiva. Complimenti vanno fatti a tutta la squadra, e anche perché uscire quando praticamente eravamo, tra virgolette, morti e sepolti, e trovare le soluzioni, soprattutto in termini di aggressività, in termini di speranza e coesione, che ci hanno dato una mano anche e soprattutto a me a trovare anche le soluzioni tecniche e tattiche, insomma, ma ripeto, ma complimenti a tutta la squadra. Detto questo, vorrei dire un'altra cosa: complimenti a Trento, ci hanno fatto una una serie veramente straordinaria. Hanno lottato, hanno sfruttato tutte le loro qualità, che non sono poche. Sappiamo bene come sono arrivati da ottavi a giocarsi questi playoff, sappiamo bene il loro percorso, perciò massima stima, massimi complimenti anche vanno fatti a loro. Ripeto, abbiamo dovuto trovare la migliore versione di noi stessi, pur avendo fatto vedere, e non mi nascondo che siamo stati in difficoltà, e lo avete visto soprattutto in gara 2 e in gara 3. Poi, come l'ho detto prima di cominciare, la serie playoff è una maratona, va vissuta come una maratona, senza disperazioni, lottando fino all'ultimo secondo, all'ultimo istante, e noi lo abbiamo fatto.
5: Grazie coach. Domande qui, Andrea.
10: Dunque, giustissimi complimenti sicuramente a tutta la squadra, però credo che i complimenti vadano anche in primo luogo all'allenatore a questo punto, nel senso che dopo certi problemi, anche certe polemiche che erano sorte, oggi le mosse giuste le hai tirate tu. Per esempio, quella zona che sembrava una pazzia mettere nella zona contro una squadra che tira da tre, in realtà li ha messo in confusione, hanno smesso di segnare.
9: Complimenti vanno fatti alla squadra, grazie mille, apprezzo davvero, ma io non sono da solo, io ho due signori assistenti, Daniele e Christian, e inoltre siamo aiutati, come l'ho detto qualche giorno fa, da Mattia Largo, il nostro responsabile del settore giovanile, che assieme ai due suoi allenatori, Roberto e Samuele, ci danno una grossissima mano, e quindi abbiamo un'ottima connessione anche con il settore giovanile, che sta facendo un lavoro eccezionale. E un'altra cosa, sfrutto questa vittoria sofferta, molto sofferta, per sottolineare un'altra volta che noi negli ultimi anni abbiamo un contributo enorme da parte del nostro settore giovanile, o meglio dire sia la parte tecnica, ma soprattutto i giocatori che fanno parte del settore giovanile, perciò non vorrei parlare dei nomi, sapete bene di chi sto parlando, ci stanno dando una grossa mano in allenamento, in partita, sono giocatori, sono ragazzi che sono pensanti, autonomi, e secondo me ci possiamo aspettare grandi cose da questi ragazzi, perciò un'altra volta non è solo la prima squadra, ma è un insieme che fa il gruppo.
5: Ci sono altre domande? Allora possiamo chiudere qui la conferenza.
9: Grazie.
0: Queste le parole di coach Jakovlevic, che quindi ha voluto come sempre allargare anche il tema a tutti i protagonisti della società, della squadra, non solo quelli che salgono alla ribalta nei 40 minuti. Luca, andiamo in chiusura, non prima di aver ricordato il prossimo appuntamento che sarà per gara 1 di semifinale sabato 30 ore 20 qui a Virtus Arena contro la Reyer, poi ci sarà in gara 2 lunedì e gara 3 e poi la prima al Tagliercio il giorno 4. Per quanto riguarda la serie semifinale, poi vedremo gara 4 eventualmente se dovesse servire. Grazie Luca Giardini.
1: Grazie, buonanotte a tutti.
0: Buonanotte anche voi, non andate via perché, come dicevo prima e ve lo ricordo ancora nuovamente, al termine di questa diretta avremo le parole di coach Jakovlevic a Sky e poi a seguire la replica della radiocronaca diretta del match fra Olidata e Dolomiti Energia Trento. Da Alessio Torri a tutti quanti, è più cordiale. Buona serata.
11: Portate a casa.
2: Quarto, avete avuto una marcia in più, è arrivata la vittoria e ora è semifinale. Complimenti prima di tutto, avete segnato oltre 100 punti. Che cosa la rende più fiero della sua squadra?
12: Mi rende molto fiero il fatto che ci abbiamo creduto sempre. Siamo stati in difficoltà, abbiamo avuto tanti problemi, tante assenze, ma ci abbiamo creduto, e di squadra tutti assieme abbiamo vinto contro un avversario veramente veramente tosto. Complimenti vanno fatti anche a Trento, perché ha disputato una serie eccezionale. Sono veramente una gran bella squadra, allenata molto bene, ma alla fine ci abbiamo meritato forse un po' di più noi.
2: Grazie anche per questo spirito così sportivo. Abbiamo visto una partita subito indirizzarsi a ritmi alti, sì, e quindi più verso, diciamo, la loro idea di gioco, però Siete stati molto bravi tatticamente anche a rimanere lì, ad avere pazienza e a portare alla vostra parte. Abbiamo visto anche il tentativo di difesa a zona. Ci aiuta a capire meglio?
12: Abbiamo provato diverse cose per fermare il loro attacco, che sono veramente bravi. Hanno quasi sempre 5 tiratori in grado di mettere le triple e di segnare dell'uno contro uno. Quindi abbiamo dovuto soffrire molto, molto, ma molto per portarla a casa.
2: Grazie mille, complimenti ancora.
12: Grazie, grazie.
13: Chicca dalle parole di Jacopo.
2: Amoroso, Daniel, complimenti per la vittoria. Diamo la stanchezza, ma è stata una partita veramente combattuta. Poi so che non ti piacciono i complimenti, ma io te li devo fare, perché nel quarto quarto hai veramente fatto quelle giocate difensive che hanno dato quel qualcosa in più alla squadra.
3: Allora, parto da questo. Congratulazioni a Luca Vildose e sua moglie, perché oggi hanno avuto il bambino e Luca non voleva lasciare la squadra e con grande desiderio è venuto qua a darci una mano, quindi congratulazioni alla famiglia Vildosa. Poi congratulazioni a Trento, una squadra che ci ha messo in grossa difficoltà, un club che da anni sta dimostrando di fare le cose per bene dentro e fuori dal campo, e sono stati degli avversari ottimi e difficili per noi. E poi partita spettacolare, di là Stewart che sembrava immarcabile, Carson allo stesso tempo ha fatto il suo con 31 punti e io, da nonno del gruppo, ho cercato di mettere un po' di agonismo, un po' di esperienza e cercare di portare la partita sull'agonismo, sui miei binari, dove mi piace combattere e lottare. Grazie anche all'aiuto dei nostri tifosi, che sono stati favolosi, ce l'abbiamo fatta.
2: Oggi vi abbiamo visto anche con tre portatori di palla in campo, provo a cercare di limitare quella rapidità. Poi la partita in realtà si è messa sul loro ritmo, ma voi siete rimasti lì, avete provato con la zona, avete provato a cambiare assetto tattico e l'avete portata a casa. Con Jakovlevic come sta andando questo gruppo?
3: Sta andando bene, ovvio. Giocare ai 100 contro Trento non è la cosa ideale, specialmente per noi che siamo un pochino più fisici, abbiamo più stazza, però ci siamo arrangiati in un modo o nell'altro. E ripeto, nel secondo tempo serviva una scossa difensiva più che altro. Siamo riusciti a ingabbiare le loro guardie, a ingabbiare Battle, a non permettere a Jogela di farci male, anche se qualche canestro pesante l'ho fatto. Poi bisogna dare grosso credito a Niang e Diarra, perché hanno fatto veramente un grosso lavoro sotto canestro e ci hanno permesso di avere extra possessi.
2: Allora c'è, puoi andare perché c'è anche Carson che arriva, grazie a te. Facciamo una staffetta, Giulia, lasciami un attimo la linea perché abbiamo un altro grande protagonista, Carson Edwards. Congratulations on this win and even on your performance. Very important tonight, very important in game 4. How is your mindset right now? Gli chiediamo subito come sta, facendogli complimenti per la sua performance oggi anche in gara 4.
4: Just to play well. I mean, for us to play hard, give everything we had, to see if we can come out with the win. But I think we did a great job getting stops on the defensive end towards the end of the game. So that was good for us.
2: Semplicemente hanno cercato di portarla a casa, pensa che hanno fatto un ottimo lavoro, soprattutto dal punto di vista difensivo, hanno cercato di dare il loro meglio. Sembra rilassato, ma lo abbiamo visto poco fa urlare davanti ai suoi tifosi con tutta la sua grinta. You look relaxed now, but I always in my mind that image on you after that bucket, looking in front, looking at your fans screaming like that with all that grind. What do you think that your team actually need, you know, with the absences? How can you reach that goal?
4: I think for us it's feeding off the fans, man. I think they give us a lot of energy and we're able to build off that and play off that. When they're with us, that's kind of where that comes from. But everything else is more relaxed, just trying to be the best we can, so.
2: Cercano semplicemente di fare il meglio che possono, ma grande merito a questo pubblico bellissimo. Loro hanno bisogno della loro energia per provare a portare a casa il risultato. Ci proiettiamo anche verso il futuro. Rayer Venezia won game 5, so the semifinal will be you with the Rayer. A classical game in our league, so what do you expect from that?
4: Another hard series. They have a great team, great players, play well together, so just expect another hard series, but that's what you enjoy, so we're looking forward to it.
2: You can go to celebrate it with your music that we know you like. What is the first song that you are going to pick?
4: I don't know, yeah, you put me on the spot. I don't know.
2: Okay,
4: thank you.
2: Let's go. Lui ascolta sempre la musica ad altissimo volume durante il riscaldamento. Guardate, intanto vi lasciamo anche le immagini del pubblico che lo stava aspettando.
0: Abbiamo con noi Saliu Niang, che lo ringraziamo per essere ai nostri microfoni. Saliu, per te questa partita, questa serie era speciale, l'hai chiusa molto bene, l'avete chiusa molto bene.
14: Sì, assolutamente, è stata una serie molto tosta. Faccio grandi complimenti a Trento, sono una grandissima squadra. Nulla, però noi ci siamo rialzati, abbiamo reagito ed era quello che volevamo. E nulla, sono contento di come ho giocato oggi, di come ho aiutato la squadra e di avanzare in semifinale.
0: Ancora avete qualche giorno, poi arriva Venezia che ha avuto anche lei 5 gare contro Tortona, dovrete resettare tutto. È chiaro che il problema ora diventa anche mentale, perché dopo questa battaglia poi bisogna ricominciare da 0-0, non è la stessa cosa.
14: Sì, assolutamente, sicuramente sarà una serie molto tosta contro Venezia. Loro sono anche loro una grandissima squadra, però sfrutteremo questi giorni per recuperare energie, cercare di arrivare il più pronto possibile contro Venezia.
0: Ringraziamo Saliu.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: 4 partite, 160 minuti non sono bastati per stabilire chi va in semifinale, chi può proseguire il proprio cammino al playoff e chi invece deve andare a casa. E allora di minuti ne serviranno altri, serve gara 5 da dentro fuori, win or go home per dirla all'americana. E si gioca qui e si gioca adesso e si gioca su Nettuno Bologna 1. Buonasera dalla Virtus Arena, Virtus Lidata Bologna, Dolomiti Energia Trentino. Un saluto da Dario Ronzulli, pronti per cominciare il racconto di questa gara 5 che...
17: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
16: Nuovamente collegati in diretta con la Virtus Arena qui su Nettuno Bologna 1. Primo tempo in archivio con l'Olidata avanti 58 a 55 in questa gara 5 dei quarti playoff, dentro o fuori. Si vince, si va avanti, si perde, si va al mare. Sembra anche il clima adatto per andare al mare, ma non credo che nessuna delle due squadre, anzi, abbia voglia di andarci adesso. Gara ad altissimo punteggio, percentuali elevatissime da una parte e dall'altra, ma ovviamente adesso bisogna vedere se entrambe saranno in grado di tenere questo ritmo offensivo. Più facile, che di solito funziona così, che una delle due smette di segnare e l'altra può prendere il largo, di solito. Però questa è una gara 5, e allora le cose che accadono di frequente non è detto che poi si verifichino in un contesto così. Virtus che non ha problemi di falli, Morgan, Smailagic e Saliu Niang a quota 2. Dall'altra parte c'è Toto Forrai con 4, vediamo se magari ci sarà spazio per Hassan, che non ha giocato per niente nel primo tempo. E poi con due falli Stewart, Sheikh Niang, Yoghela e Devante Jones, che ha questa schiena dolorante, sempre tenuta al caldo quando è in panchina, con una sorta di borsa dell'acqua calda della nonna per non farla raffreddare. Però è chiaramente un giocatore in difficoltà dal punto di vista degli spostamenti. Troppo importante però questa gara 5 per non stringere i denti e buttarsi nella mischia. Si riparte con il secondo tempo. Virtus con Vildoza, Edwards, Niang, Smailagic e Diouf, lo stesso quintetto con cui aveva iniziato la partita Jakovlevic. Dall'altra parte Jones, Stewart, Aldridge, Jakimowski e Mavugbe. Si riparte con il possesso per la Virtus. Edwards supera la metà campo, la palla per Niang, consigliato per Edwards che attacca subito il ferro. Edwards la finta, passi di Edwards che non tiene il perno al momento dell'arresto e quindi palla persa per la Virtus. Con Edwards che protesta e si becca un richiamo da parte dell'arbitro con Forrà che dalla panchina protesta, visto che lui ha avuto un tecnico nel primo tempo. Stewart raddoppiato, ribalta per Jones, un po' fermo l'attacco di Trento, adesso arriva Aldridge per il blocco, ancora Jones preso da Smailagic. Jones, lob per Aldridge marcato da Edwards, spalla canestro, Aldridge contro Edwards, Aldridge, Edwards sceglie bene il tempo, gli porta via il pallone, Niang recupera la sfera, palla per Vildoza preso da Mavugbe, poi in angolo c'è Edwards che prende, tira da tre, sbaglia, rimbalzo, Mavugbe l'ultimo a toccare, palla fuori, possesso Virtus. Importante che Edwards non si faccia prendere dal nervosismo, non cerchi di vincere da solo questa partita, ma resti all'interno della gara come ha fatto nel primo tempo. Vildoza, 10 secondi per andare al tiro, si muove proprio Edwards che attacca il ferro, scarico per Diouf, brutta palla, e poi Mavugbe che non la controlla, tocco di Diouf, tocco di Diouf a terra, Jakovlević chiama challenge, ma gliel'ha detto Diouf, ma è un challenge sprecato, lo diciamo subito, a meno che non ci sia stato un ulteriore tocco di Mavugbe dopo Diouf a terra, ma non credo. Tocco di Diouf a terra dopo il palleggio di Mavugbe e poi non c'è stato un ulteriore tocco di Mavugbe. La scelta degli arbitri dal campo mi è parsa corretta. Anche se gli arbitri ovviamente la stanno rivedendo e analizzando al dettaglio, come è giusto che sia. 9.05 alla fine del terzo quarto, non è cambiato il punteggio, 58-55, ancora nessun canestro, nessun punto. Il tocco di Diouf è evidente. Gli arbitri evidentemente qualche dubbio ce l'hanno, perché la camera è un po' schiacciata, però onestamente il tocco di Diouf era evidente ed è un challenge sprecato. Jakovlević l'ha chiamato sull'indicazione di Diouf, che però evidentemente nella dinamica dell'azione non si è accorto di essere stato l'ultimo a toccare il pallone. Si riparte, Jones supera la metà campo, si muove Stewart, va a prendersi il pallone, su di lui Vildoza, Stewart lo attacca, Stewart alza la parabola, schiacciata di Mavugbe, in ritardo Smailagic su un cambio difensivo che la Virtus ha accettato ma che non ha effettuato a dovere, primo canestro della ripresa, allora lo segna Trento, Vildoza marcato da Devante Jones, palla per Edwards, pronto il blocco di Niang, Edwards contro Jakimowski, si va da Smailagic, poi Niang in post basso contro Stewart, Niang prova a fare sportellate, Niang più alto, sfrutta l'altezza, semigaccio a segno per Salio Niang, nuovamente più 3 Virtus, 60-57, 8-26 alla fine del terzo quarto. Stewart in palleggio, si muove Jones, palla fuori per Stewart, marcato da Smailagic, Stewart in palleggio, Stewart insiste, Stewart a vuoto Smailagic, ribaltamento per Jones, deviazione di Vildoza, palla fuori, 7 secondi per chiudere l'attacco a disposizione della Dolomiti Energia con la rimessa effettuata da Jones, si muove, riceve Stewart, chiuso da Vildoza, blocco di Mavugbe, Stewart allora per Jones, dentro per Mavugbe che riceve, scarico per Jakimowski che non tira, sulla buonissima difesa di Smailagic, passaggio di troppo forse da parte di Mavugbe e palla persa da Trento, infrazione di 24 secondi. 8.05 per chiudere il terzo quarto, più 3 Olidate, palla in mano con Vildoza, preso da Jones, Vildoza in palleggio, si va da Niang, ancora Vildoza che attacca Jones, fallo di Jones, è il terzo fallo per Devante Jones dopo il quarto di Forrai e due liberi per Luca Vildoza che peraltro è rimasto a terra dopo lo scontro, nulla di grave però, si rialza aiutato dai compagni e avrà due liberi a disposizione, ha sbattuto il naso Vildoza, sta toccando proprio il naso ma può comunque rimanere in campo, Tard è andato a sincerarsi delle condizioni dell'argentino con Genunetta del playmaker virtussino, che segna il primo 6-1, 5-7 più 4 per la Virtus. Altro libero a disposizione di Vildoza dentro, e allora più 5, 62-57, 7-52 per chiudere il terzo quarto. Qui sono il turno Bologna 1. Stewart preso da Smailagic sul cambio difensivo. Stewart attacca il ferro, alza la parabola, due punti per Stewart, sono 22. Smailagic non lo tiene mai, Smailagic non lo tiene mai stasera, mai. Vildoza doppiato da Mavugbe, Vildoza va da Niang, ancora Vildoza, blocco di Niang, Jakimoski allora su Vildoza, palla per Edwards che attacca Stewart, Edwards fino in fondo, Carson Edwards, due punti, i primi della ripresa per lui, è ancora più 5 lidata, 6-4-5-9. Jones battezzato un po' dalla difesa, non tira, si va da Jakimoski, lato destro del campo, Jakimoski in palleggio, palla per Jones che attacca lungo la linea di fondo, fallo di Vildoza sul tiro di Jones che poi ha alzato la parabola, che ha ballato sui due ferri e poi è uscita, rischio enorme per la Virtus. Comunque Devante Jones in un'etta con due liberi, primo fallo di Vildoza, sbaglia Jones che sta giocando veramente in condizioni menomate e non so per quanto tempo ancora Cancellieri voglia tenerlo in campo. È vero che è a Forrai con quattro falli, intanto Jones 1-2 e allora meno 4 Trento. Ora in difesa Vildoza a superare metà campo, su di lui Jones, Vildoza ancora in palleggio, si muove Edwards per andarsi a prendere il pallone, marcato da Stewart, pronto il blocco di Niang, Edwards contro Jakimoski, Edwards si butta dentro, perde palla, la riconquista e poi la getta addosso Aldridge evitando la palla persa. Possesso ancora per la Virtus, 3 secondi e 8 per andare al tiro. Una rimessa di Edwards, lo scambio per Diouf, Edwards che tira subito da 3, sbaglia, rimbalzo Stewart. Una buona azione, una buona occasione, Edwards ha tirato da solo, poi fallo di Vildoza su Stewart e secondo fallo di Vildoza e il secondo di squadra per la Virtus. 6-38 alla fine del terzo quarto, più 4 lidata in difesa con Trento che ha 19 secondi per andare al tiro. La rimessa affidata a Stewart, si muove Jones che si prende il pallone, zona 2-3 per la Virtus, Vildoza e Edwards in prima linea, Stewart dal lato destro del campo, sfrutta il blocco di Mavugbe, ribalta per Jones, in angolo Jakimoski che non controlla il pallone, palla persa da Trento. Devo dire che però è andata bene alla Virtus perché Jakimoski ha ricevuto in angolo liberissimo e nella 2-3 c'è una zona che non può essere lasciata agli avversari, cioè l'angolo, e invece Jakimoski avrebbe tirato da solo in angolo, quindi alla Virtus è andata di lusso. Vildoza a superare la metà campo, arriva Niang a portare il blocco, Jones resta su Vildoza, ancora Vildoza preso da Mavugbe, Vildoza per Salih Niang, dentro per Diouf, palla sbagliata, poi contatto anche con Mavugbe che per gli arbitri è buono, e allora possesso che torna a Trento, fuori Jones, dentro Battle con Stewart, Jakimoski, Aldridge e Mavugbe, sempre zona 2-3 per la Virtus con Edwards e Vildoza in prima linea, Stewart palleggio, resto, tiro da 3, a segno, in mezzo Edwards e Vildoza, nessuno lo prende ragazzi, ma non si può difendere così, non si può difendere così. Meno 1 Trento, Edwards attacca Stewart, perde palla Edwards, Aldridge alla fine gliela strappa, Stewart contropiede, Jakimoski stoppato da Salih Niang che salta, vola, Edwards contropiede, Niang non trova la schiacciata sull'aliup di Edwards, ma per il fallo di Mavugbe è il secondo fallo di Mavugbe sul contropiede con Salih Niang che stava volando per prendere l'aliup di Edwards, cade a terra ma può tirare, due liberi, si rialza senza apparenti problemi, un po' dolorante ma tutto nella norma, diciamo così, di una partita così tesa. Fuori Diouf, dentro Diarra, fuori anche Edwards, dentro Morgan. 5:44 alla fine del terzo quarto. Vildoza, Morgan, Young, Smailagic e Diarra per la Virtus, con Salyun Young in lunetta. Primo libero sbagliato, quello di Mabukwe in precedenza, il secondo fallo di squadra per Trento. Due falli ce li ha anche la Virtus, a metà dunque del bonus entrambe. Altro libero per Niang, dentro il secondo. Allora più due Olidata, 6-5-6-3, 5-42 alla fine del terzo quarto. Battle a superare la metà campo, blocco di Mavugbe, tornata a uomo la difesa Virtus. Battle dentro, si è buttato dentro, ha alzato la parabola, ha trovato i primi punti dal campo Calif Battle, e resta lì Trento 6-5-6-5. Parità ancora, 5-20 alla fine del terzo quarto. Morgan, palla per Niang, poi Vildoza, lato destro del parquet, ancora Vildoza, preso da Yoghela. Vildoza per Diarra, un po' indeciso, poi si prende il tiro e lo sbaglia Niang, rimbalzo, sbaglia anche lui, rimbalzo Mavugbe e apertura per Battle. Blocco di Mavugbe, Battle lo sfrutta per buttarsi dentro, fischio degli arbitri, fallo della difesa. Prima che Battle iniziasse la meccanica di tiro, il fallo di Diarra, il secondo per Diarra. Vildoza, Niang, Smailagic e Morgan, anche loro hanno due falli. Fuori Vildoza, dentro Hackett. Non abbiamo ancora rivisto Iago in campo. 4:59 alla fine del terzo quarto, possesso Trento. Mavugbe, palla per Battle contro Morgan, 9 secondi per andare al tiro. Battle ora contro Diarra, Battle vuole uno contro uno, Battle attacca Diarra, Battle fino in fondo, Battle si fa stoppare dal ferro, la palla vagante, Yoghela recupera il rimbalzo Trento. Stewart ora contro Smailagic, Stewart lob per Aldridge, marcato da Morgan, lo attacca Aldridge, step back, conclusione a segno, sorpasso Trento. E su quella palla vagante, dopo l'errore di Battle, troppa lentezza della Virtus, ed è arrivato poi il canestro di Aldridge per il più 2 Trento. Morgan, palla per Niang, si va in angolo per una tripla stoppata di Aldridge su Smailagic, anche con fallo, protesta la panchina Virtus, fallo non avvisato dagli arbitri, Stewart, fallo poi di Smailagic su Stewart, deve stare attento Smailagic, che protesta e si becca il tecnico. Terzo di Smailagic e poi quarto di Smailagic, che si becca il tecnico. Situazione adesso incandescente alla Virtus Arena. Aldridge era franato su Smailagic in maniera regolare secondo gli arbitri. E poi dall'altra parte, con la rabbia, Smailagic è andato a protestare, e la rabbia in questi casi non ti porta mai cose buone. Libero aggiuntivo di Stewart, libero per il tecnico, chiedo scusa, per Stewart messo a segno, più 3 Dolomiti Energia. Fuori Smailagic, dentro Achele, 6-8, 6-5, continua a parlare Smailagic, ma deve andare in panchina. 4 falli per lui e deve stare in panca adesso. Campo per Nicola Achele, la rimessa per Trento. Battle, Virtus che ha servito il bonus ovviamente dopo il doppio fallo di Smailagic. Battle, taglio di Aldridge che ribalta per Stewart, perso dalla difesa, tripla. Tripla di Stewart che continua a tirare piedi per terra, liberissimo. E time out Virtus, time out anche per noi.
17: Nettuno Bologna 1. Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate. Aereo, dove osano le aquile.
18: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, a Calderino di Monte San Pietro.
17: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
16: Momento difficile della partita, 3:57 alla fine del terzo quarto, difficile per la Virtus naturalmente, visto che è sotto di 6 e massimo vantaggio Dolomiti Energia Trentino. Fischi del pubblico per gli arbitri, insomma pubblico di casa che non sta gradendo alcune decisioni dei tre fischietti. E intanto Stewart è arrivato a 29 e la Virtus, come detto, ha 6 punti da recuperare. Deve mantenere la calma, l'olidata, non farsi prendere dall'ansia della rimonta. Hackett, Morgan, Edwards, Young e Diarra per la Virtus, che attacca adesso. Vediamo come esce dal timeout chiamato da Jakovlevic. Hackett in palleggio, manda via Diarra che adesso torna, no, lo rimanda via Hackett, non deve star lì Diarra, vuole il blocco di Young. Hackett va da Morgan, preso da Battle, 6 secondi per andare al tiro. Diarra, palla dentro per Nyang che si palleggia addosso, raddoppiato Nyang per Diarra che tira, sbaglia Nyang, rimbalzo, suona la sirena di 24, ma un paio di tocchi di piede probabilmente ci sono stati, non per gli arbitri, dalla nostra postazione, pur essendo quel lato del canestro copertissimi, non l'abbiamo visto. Protestava la Virtus per questo. Comunque Battle, arresto, tiro da 3, l'errore, non prende neanche il ferro Khalif Battle, e questa è una buona notizia per la Virtus. Ma Battle può entrare in partita da un momento all'altro, continuiamo a monitorarlo ovviamente. 3:14 per chiudere il terzo quarto. Hackett scambia con Young, si muove Edwards, si muove anche Morgan, palla per Young che attacca il ferro, bravo Young, contatto anche con Aldridge, questo era fallo, questo di Aldridge era fallo, non per gli arbitri. 2 punti per Young, meno 4 lidata, sale a 15 Saliu. Stewart, Yoghela, tripla di Yoghela, non ci credo, Yoghela ha fatto l'alzata per Mavugbe, per l'aliup, e invece ha segnato, pazzesco. Tripla di Yoghela, più 7 Trento, pazzesco. Morgan, sfruttare il blocco di Diarra, palla per Diarra, l'anticipo di Mavugbe, palla fuori, possesso per la Virtus, 4 secondi e 7 per andare al tiro.
19: Uno per noi, lo vogliamo fischiare.
16: 2:32 alla fine del terzo quarto, più 7 per Trento che con Yoghela ha trovato una tripla surreale. Prima tripla del lituano, tra l'altro stasera. La rimessa di Morgan, palla per Nyang, consegnato per Morgan che prende, tira da 3, sbaglia però, e poi Diarra che lotta, rimbalzo, recupera il pallone, riattacca il ferro, sbaglia Nyang al tapin vincente, e meno 5 lidata che non molla. 2:15 alla fine del terzo quarto. Stewart contro Edwards, blocco di Baye, tanto il capo al posto di Mavugbe. Stewart ancora, Stewart, fallo di Edwards, e secondo fallo di Edwards, e liberi per Trento. Secondo fallo di Edwards, liberi per Trento. Trento che ha ancora 2 falli da spendere. Sul più 5 per la Dolomiti Energia. Primo libero a segno per Stewart che un po' in panchina dovrà andare, probabilmente ci andrà dopo questi liberi. C'è Shaq Liang sul cubo dei cambi, ricordo che Forrai ha 4 falli per Trento, così come 4 ce l'ha anche Smailagic dall'altra parte. Sono 31 per Stewart con il 2-2 che dà il più 7 di nuovo a Trento. Cambio, fuori Stewart, dentro proprio Shaq Liang con Battle, Yoghela, Aldridge e Baye per Trento. Hackett, Morgan, Edwards, Nyang e Diarra per la Virtus. Fallo di Shaq Liang ed è il terzo per lui, terzo di squadra per la Dolomiti Energia. 2 minuti e 1 secondo per chiudere il terzo quarto, 18 secondi per andare al tiro. La rimessa di Morgan, la palla per Edwards, lato sinistro del parquet, ancora Edwards marcato da Aldridge. Edwards, serie di palleggi, Edwards attacca il ferro, Edwards fino in fondo, 2 liberi per Edwards che subisce il fallo di Baye ed è il secondo per Baye, ed è anche il fallo che manda Trento in bonus, ma soprattutto Edwards in lunetta in un momento della partita così complicato. E primo assegno per Edwards, a quota 14. Diventano 15. Con il 2 su 2 di Edwards, 7-6-7-1 Dolomiti Energia. Battle a gestire il pallone superando la metà campo. Ribaltamento per Aldridge. Poi la palla per Baillet, che non attacca il ferro, torna dietro da Battle, 10 secondi per andare al tiro. Battle per Aldridge, piede di Niang, palla fuori, possesso Trento.

0: del terzo quarto, 5 punti da recuperare per l'Olidata. La gara è lunghissima. Hackett scambia con Saliuniang, ancora Hackett preso da Shekniang, 10 secondi per andare al tiro, si va da Morgan che prende, tira da 3, Matt Morgan con la tripla che lo sblocca e soprattutto che riporta l'Olidata a meno 2. 1-0-9 alla fine del terzo quarto, time out per Trento, time out anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Garage San Pietro, a Bologna in via Carbonara 2, con accesso da via Ernerio e da via Rivareno. Se lasciamo l'auto al Garage San Pietro, a 100 metri da Piazza Maggiore, abbiamo anche l'autorizzazione giornaliera per la ZTL. Info su garagesanpietro.it.
3: 3B Nuova Minelli, allestimenti veicoli commerciali per professionisti, artigiani e flotte aziendali, attraverso consulenza, progettazione e installazione. Tutta la nostra esperienza al servizio delle tue esigenze. In via Pollastri 20 a Bologna, in zona artigianale Roveri.
4: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
0: Alla fine del terzo quarto, Dolomiti Energia sempre avanti, ma di 2 punti sul 76-74 dopo la tripla di Matt Morgan, che speriamo possa aver messo definitivamente in partita il 30 bianconero. In campo con Hackett, Edwards, Saliuniang e Diarra. Dall'altra parte per Trento, Shekniang con Battle, Yoghela, Aldridge e Baye. Battle a superare la metà campo, zona 2-3 per la Virtus con Edwards e Morgan in prima linea. Battle rischia la palla persa, Aldridge lo salva, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro, ribaltamento per Yoghela, vuoto Morgan, Yoghela, piedi per terra, tripla. E ancora più 5, Dolomiti Energia, questa cercata da Yoghela, non come quella precedente. Hackett, 42 secondi per chiudere il terzo quarto, Saliuniang consegnato per Hackett, si muove Morgan, preso da Battle, Morgan riceve, scappa, poi conclusione complicata, sbagliata, Baye recupera il rimbalzo, palla per Battle. E Morgan qui ha cercato un tiro complicato. Oh, Yoghela ancora, piedi per terra, altra tripla, questa sbagliata, la lotta a rimbalzo, Hackett, serve Shekniang, palla per Battle, anche lui piedi per terra, anche lui la tripla, anche lui la sbaglia, rimbalzo di Arra. 15 secondi per andare a chiudere il terzo quarto, allora ultimo tiro per la Virtus, che se l'è vista brutta su questi due possessi, ma adesso può anche provare a riavvicinarsi. Morgan, palla nelle sue mani, Morgan contro Yoghela, Morgan lo attacca, Morgan fino in fondo, stoppato ma con fallo, due liberi. Il fallo di Aldridge, è il secondo fallo per Peyton Aldridge. E due liberi per Morgan, 3 decimi per chiudere il terzo quarto che praticamente è chiuso. E il primo dentro per Morgan. È ancora lunghissima. Altro libero per Morgan. Dentro. La rimessa di Baye e la palla nelle mani di Battle. Con la sirena che suona, 10 minuti alla fine di gara 5. Dolomiti Energia avanti di 3, la Virtus deve recuperare, la Virtus però c'è, è in partita.
4: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
0: Mancano 10 minuti alla fine di gara 5, la Virtus ha 3 punti da recuperare contro Trento, che il terzo quarto se l'è portato a casa con il parziale di 24-18. È lunghissima, è tanto lunga. Possesso per Trento, si riparte allora, difesa zona per la Virtus, Morgan Edwards davanti, Hackett, Diarra e Niang dietro. Stewart rientrato sul parquet, scambia con Yoghela, ancora Stewart, pronto il blocco di Baye. Yoghela in angolo per Battle che si prende la tripla e la sbaglia anche con un po' di sfortuna, quella che la Virtus ha avuto prima sulla tripla di Yoghela. Morgan dall'altra parte dopo l'imbalzo di Diarra, Morgan ribalta per Edwards che attacca Stewart, Edwards fino in fondo, Edwards sbaglia, Diarra rimbalzo, fallo e canestro, no, Canestro no buono.

0: Canestro no buono, dicono gli arbitri. Canestro no buono, dicono gli arbitri. Solo fallo su Diarra. E allora non ci sono neanche i liberi, però. Fallo di Stewart. Fallo di Stewart, il terzo per DJ Stewart. E non ci sono liberi, questa scelta cioè un po' rivedibile, che ovviamente se possibile ha incendiato ancora di più la Virtus Arena. Rimessa in zona d'attacco per la Virtus. Hackett, palla per Edwards, marcato da Jakimowski, blocco di Salyun Yang. Edwards si butta dentro, ancora Edwards fino in fondo, due punti, parità, anzi no, chiedo scusa, 7-9, 7-8. Poi Morgan recupera la palla, Edwards subisce il fallo e trova due liberi, e trova due liberi. Momento di grande delirio e confusione alla Virtus Arena. In questo delirio, in questa confusione, Edwards con Morgan sono riusciti a rubare una palla fondamentale sulla rimessa, e poi due liberi per Edwards sul fallo di Baillé, ed è il terzo anche per Baillé. Tanti falli, problemi di falli per Trento. Edwards in lunetta, parità adesso sì, a quota 79. È il quarto, l'inizio di quarto periodo che serviva per tenere bello caldo il palazzetto. E sorpasso Virtus con il libero di Edwards, 8-0, 7-9, 9-20 alla fine. Stewart a superare la metà campo, marcato da Edwards, blocco di Baillé. Stewart per Gioghela in angolo, tripla, e sorpasso Trento, 8-2, 8-0. Dall'altra parte Hackett prova a correre, torna alla difesa di Trento. Hackett allora, palla per Nyang, poi Edwards preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo, stavolta sì, c'è il gioco da tre punti per Carson Edwards, che in questo quarto si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Questo quarto, chiedo scusa. Fallo di Jakimowski è il secondo per lui. È libero aggiuntivo per Edwards, 8-3, 8-2. Sono 22 per Carson Edwards. Stewart a superare la metà campo, blocco di Baillé. Baillé su Hackett, fischio degli arbitri, fallo di Hackett. Fallo di Hackett è il secondo per lui, il primo di squadra per l'Olidata, 8-46 alla fine del match su Nettuno Bologna 1. Rimessa per Battle. Si muove Gioghela, la palla per lui, marcato da Edwards, 10 secondi per andare al tiro. Gioghela attacca Edwards, Gioghela attacco, fallo in attacco di Gioghela, fallo in attacco di Gioghela su Edwards, che si prende anche questo in un avvio di quarto scintillante per Carson Edwards. È il terzo di Gioghela, ma soprattutto Trento è in bonus già con 8:36 da giocare. Hackett scambia con Salyun Yang, con Hackett si muove Edwards, preso da Jakimowski, si muove anche Morgan, preso da Gioghela, palla per Nyang, contro Battle, in post basso, Nyang si gira, Nyang, tiro, errore, rimbalzo Gioghela, e possesso per Trento. Supera la metà campo il lituano, si muove Baillé a portare il blocco, Gioghela contro Diarra, Gioghela fuori per Battle, Battle ancora contro Diarra, 9 secondi per andare al tiro. Battle dentro per Baillé, fuori per Battle, 5 secondi, 4 secondi, Battle dovrà forzare il tiro da 3 che non va, rimbalzo Morgan, rimbalzo Morgan che poi corre dall'altra parte, accelera Morgan, fallo di Stewart, fallo di Stewart, due liberi per Morgan. Occhio perché è il quarto fallo per DJ Stewart, quarto fallo per DJ Stewart. Adesso il frastuono alla Virtus Arena è enorme, enorme. Fuori Stewart, dentro Forraia, quattro falli anche lui però. e Morgan in lunetta con due liberi sul più uno a 7.51 dalla fine. Sbaglia il primo Morgan. Altro libero. Secondo dentro, 8-4-8-2. Sempre Hackett, Edwards, Morgan, Young e Diarra per la Virtus. Con Trento già in bonus. Gioghela. Ribaltamento sbagliato per Battle. E palla persa da Trento. È il momento di difficoltà per Trento. Mancanza di lucidità per la Dolomiti Energia. Forrai, Battle, Gioghela, Jakimoski e Baye. In campo per Cancellieri. 7-41 da giocare. Diarra consegnato per Morgan. Lato sinistro del campo, Morgan preso da Gioghela, fuori per Edwards, contro Battle, Edwards lo deve attaccare, Edwards, serie di palleggi, Edwards, Edwards, arresto, tiro da tre, sbagliato, rimbalzo lungo Hackett, altro possesso per la Virtus, Morgan, blocco di Diarra, Morgan ancora, fuori per Hackett, lato destro del parquet, dentro la palla per Diarra, in ritardo la difesa, in ritardo Gioghela, segna Diarra, subisce il fallo. E avrà il tiro libero aggiuntivo. 7-16 alla fine del match. Quarto fallo anche per Gioghela. E gioco potenziale da tre punti per Diarra. Fuori Jakimoski, dentro Aldridge. È il momento adesso per la Virtus da cavalcare assolutamente. Libero aggiuntivo per il Maliano, che sbaglia però, e rimbalzo Aldridge, 8-6-8-2, possesso per Trento, canta la Virtus Arena, Battle, Battle in palleggio, Battle attacca Hackett, fallo di Hackett, e il terzo per Hackett, il secondo di squadra per la Virtus. Due timeout a testa per entrambi gli allenatori. Trento già in bonus, Virtus che ha due falli da spendere. Forrai, palla per Gioghela, marcato da Morgan, blocco di Baye, Gioghela contro Diarra, 4 secondi, 3 secondi, Gioghela in angolo per Aldridge, tripla sbagliata, Hackett a rimbalzo, Baye commette fallo, è il quarto anche per Baye e liberi per Hackett. Adesso comincia a diventare problematico per Cancellieri scegliere i quintetti. Visti i problemi di falli, Forrai, Gioghela, Stewart, adesso anche Baye con 4 falli. Rientra Mavugbe sul parquet, 6-48 alla fine del match. Liberi per Hackett, importanti, primo dentro. Altro libero a disposizione delle 23. Che non sbaglia. E allora l'olidata, grazie anche ai liberi, va sul più 6, 8-8-8-2, Battle. Contro Hackett, blocco di Mavugbe, Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro, Battle dentro, Hackett ad anticipare Mavugbe a recuperare il pallone, Edwards dall'altra parte, fuori ancora per Hackett, blocco di Niang, Hackett per Niang, ribaltamento per Morgan, piedi per terra, la tripla da solo! Matt Morgan si è svegliato in tempo, la tripla del più 9, 9-1-8-2, timeout Trento, timeout anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1. Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
2: Aereo, dove osano le aquile.
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Villa Franca. fiducia. Casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, a Calderino di Monte San Pietro.
0: Sei e 18 alla fine del match, massimo vantaggio Virtus, ma non è tanto il più 9, è come è arrivato, e soprattutto con Trento che in questo quarto periodo non segna più. Parziale pesante per la Virtus, 11-0 dall'ultimo canestro segnato dalla Dolomiti Energia, che deve ributtare sul parquet Stewart, e pazienza che ha 4 falli con Forrai, Aldridge, Mavugbe e Yoghela. Anche Forrai e Yoghela hanno 4 falli. Hackett, Morgan Edwards, Nyang e Diarra, non cambia Jakovlevic. Yoghela in palleggio, contro il blocco di Mavugbe, ancora Yoghela, palla proprio per Mavugbe, arriva Nyang, fallo di Nyang. È il terzo per Saliu Nyang, il terzo di squadra per l'Olidata. Si resta lì, 14 secondi per l'attacco di Trento. Rimessa affidata a Yoghela, con Edwards che anticipa Forrai e recupera anche questo pallone. Un'altra Virtus adesso, soprattutto nella propria metà campo. Hackett marcato da Yoghela, e Trento più di tanto non può difendere, ha tanti giocatori con 4 falli. Hackett preso da Mavugbe, palla dentro, Yoghela cerca l'anticipo su Diarra, ma non lo trova, e Diarra che trova la schiacciata, più 11, Stewart attacca Edwards, palleggio, arresto, tiro da 3, sbaglia anche Stewart, 5-22 alla fine, la Virtus ha dato la scossa alla partita, non sappiamo se decisiva ma le assomiglia molto. Hackett marcato da Forrai, 8 secondi per andare al tiro, fuori per Morgan, chiuso da Stewart, 5 secondi, 4 secondi, blocco di Diarra, gioca 2 con Diarra che riceve, ribalta per Edwards che deve tirare allo scadere dei 24, non prende neanche il ferro, infrazione di 24 secondi, ma non importa, è passato tanto tempo, 5 minuti, 2 secondi alla fine del match, fuori Yoghela, dentro Shek Nyang, anche lui comunque con qualche problema di falli visto che ne ha 3. Shek Nyang che riceve e supera la metà campo, marcato da Morgan, arriva Forrai, palla per lui, 16 secondi per andare al tiro. Forrai, Hackett che chiude Stewart, Forrai allora ancora si deve mettersi in proprio, Forrai tacca Edwards che gli porta via il pallone con un fallo, dicono gli arbitri, è il terzo fallo di Carson Edwards, 2 liberi per Toto Forrai, che per Trento sono manna dal cielo, visto che disegnare con la difesa Virtus di questo quarto periodo non se ne parla. Due liberi per Forrai dentro il primo, tanto Venezia a un passo dalla semifinale, avanti 8-5-8-0 nell'ultimo minuto con Tortona. Altra rimessa per Forrai, dentro, altro libero per Forrai, 2 su 2, 9-3-8-4, 4-43 alla fine. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards, contro il blocco di Diarra, Edwards in angolo per Saliu Nyang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, arresto, tiro da 3! Se fa male questo morso del serpente, se fa male, più 12 Olidata, 4-22 da giocare. Forrai, blocco di Mavugbe, Forrai in angolo, Aldridge da 3, sbaglia, rimbalzo lungo, finisce nelle mani di Shek Nyang, poi Stewart, altro possesso per Trento, Stewart attacca Morgan, attacca l'area, fallo di Morgan su Stewart. Ed è il terzo fallo per Matt Morgan e 2 liberi per Stewart. 4-05 alla fine del match. Non cambia più Jakovlevic, tra l'altro. con Jay Stewart in lunetta. A realizzare il primo sono 32 per lui. Altro libero per Stewart, 2 su 2. Allora 9-6-8-6, 10 punti da recuperare per la Dolomiti Energia e 10 punti di vantaggio per la Virtus, 4 minuti per chiudere il match con il fallo sciocco di Shekniang su Hackett. Sciocco perché il quarto di Shekniang e manda in lunetta Hackett, e quindi Stewart, Niang, Yoghela, Forrai e Baye con 4 falli per Trento. Hackett in lunetta, primo segno. Altra opportunità per Hackett, questi liberi sono fondamentali per la Virtus perché permettono di, soprattutto se segnati come ha fatto adesso Hackett, di mantenere il vantaggio più 12. Stewart, 15 secondi per andare al tiro. Stewart, blocco di Forrai con Edwards che finisce su Stewart. Stewart ancora, 9 secondi. Stewart, la palla in angolo per Aldridge, poi Forrai che attacca lungo linea di fondo. Forrai, arriva Aldridge che alza la parabola e segna 2 punti. Peyton Aldridge, ancora meno 10 Trento che non molla. Bisogna stare sul pezzo, bisogna stare concentrati per la Virtus. Morgan preso da Shekniang. Morgan ancora, scambio con Saliuniang. Morgan, 10 secondi ora per andare al tiro. Morgan contro Shekniang. Morgan, arriva Edwards che si prende non il tiro, attende il movimento di Diarra. Edwards si butta dentro. Edwards appoggiando il tabellone, 2 punti. Vorrebbe un fallo che non c'è per gli arbitri. 188 per l'Olidata. Stewart preso da Diarra, ultimi 3 minuti di partita. Stewart, ribaltamento per Shekniang, ancora Stewart, 9 secondi adesso per andare al tiro. Stewart attacca Edwards, arresto, tiro, errore, rimbalzo, Saliuniang. Ah, questo rimbalzo quanto pesa. Hackett a superare la metà campo, su di lui Forrai, palla per Saliuniang, fuori per Hackett. Poi Edwards gioca anche col cronometro Trento naturalmente, la Virtus chiedo scusa. Edwards contro Mavugbe, arresto, tiro da 3, cortissimo, Diarra recupera il pallone, ma c'è l'infrazione di 24 secondi, non ha preso neanche il ferro il tiro di Edwards. 2:24 alla fine, più 12 Olidata, time out per Trento, time out anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1.
3: Garage San Pietro, a Bologna in via Carbonara 2, con accesso da via Ernerio e da via Rivareno. Se lasciamo l'auto al Garage San Pietro, a 100 metri da Piazza Maggiore, abbiamo anche l'autorizzazione giornaliera per la ZTL. Info su garagesanpietro.it.
4: 3B Nuova Minelli, allestimenti veicoli commerciali per professionisti, artigiani e flotte aziendali, attraverso consulenza, progettazione e installazione. Tutta la nostra esperienza al servizio delle tue esigenze. In via Pollastri 20 a Bologna, in zona artigianale Rovere.
5: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici, progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. A Granarolo Emilia, Elettro 2.
0: 24 a 9 il parziale per la Virtus in questo quarto periodo. Siamo stati facilissimi profeti, nel senso che in una partita così la prima che smette di segnare va incontro a problemi grossi, e la prima è stata Trento. Ma la partita non è ancora finita, 2:24 alla fine, 12 punti di vantaggio per la Virtus. Non cambia il quintetto Jakovlevic, sempre Hackett, Morgan, Edwards, Niang e Diarra. Da una parte Stewart, Battle, Yoghela, Aldridge e Baye, dall'altra Yoghela, Stewart e Baye con 4 falli in campo. La rimessa di Trento con Stewart che supera la metà campo, su di lui Hackett. Ora Niang, Stewart, taglio di Aldridge, perso da Hackett, 2 punti. Bella azione di Trento, Peyton Aldridge, gran partita per lui, sono 17, meno 10 Trento, 2:05 alla fine. Edwards marcato da Battle, Edwards in palleggio, Nuove Diarra a portare il blocco. Edwards ancora, si butta dentro. Edwards, non c'è aiuto, ci sono i due punti di Carson Edwards, che ne ha messi 29 stasera. 29. Stewart, ribaltamento per Jokela. Vorrebbe Baye, marcato Duckett. Baye fuori per Battle. Ancora Baye e fallo in attacco. Fallo in attacco di Baye su Duckett, che si batte il petto a caricare il pubblico, perché questo fallo in attacco di Baye può essere il punto esclamativo sulla partita. 1:37 alla fine, più 12 Olidata, fuori Hackett, dentro Vildoza. Standing ovation per Hackett, che non ne ha proprio più, non ne ha proprio più, ma ha fatto una partita al solito clamorosa, clamorosa Daniel Hackett. Edwards, a proposito di clamoroso, fallo di Mavukbe, due liberi per Edwards. 1:26 alla fine e il traguardo di gara della semifinale vicino, traguardo della semifinale molto vicino per la Virtus, che ha visto veramente tanti fantasmi, tanti spettri agitarsi e fare paura. Li ha cacciati tutti, li ha cacciati tutti. Intanto Cancellieri parla con Vildoza, un chiarimento tra l'argentino e il coach. 1:26 alla fine, c'è Carson Edwards in lunetta con due tiri liberi per sigillare ulteriormente questa partita, questa vittoria, questo passaggio del turno soffertissimo ma alla fine meritato dalla Virtus. Canestro di Edwards, 103-90, e le facce dei giocatori di Trento sono quelle di chi vede i titoli di coda sul groppone. Più 14, 2 su 2 di Edwards. Stewart con blocco duro di Mavugbe. Stewart a cercare Battle, trova Edwards che poi lancia Morgan e lo lancia male, con Morgan che non riesce a controllare il pallone, che torna a Trento poco male. 1:15 alla fine. Per certificare il passaggio del turno della Virtus. 14 punti di vantaggio. Stewart, Stewart perso dalla difesa, resto, tiro, canestro di Stewart, poco male. Meno 12, 30, ne ha fatti 35 Stewart, partita pazzesca di DJ Stewart, pazzesca. Vildoza non può fare neanche fallo, Trento, Jokela però per un attimo anticipa Morgan, anzi poi ci riesce completamente grazie a Stewart. Battle, ribalta per Stewart, a vuoto Vildoza, Stewart da 3 a segno, DJ Stewart, sono 38 per DJ Stewart, 47 secondi alla fine, 9 punti da recuperare per Trento. È tardi però, è tardi, per quanto Trento chiuda con orgoglio ed è anche giusto così, ma la Virtus è vicina al traguardo. Diarra per Vildoza, 8 secondi per chiudere l'azione. Edwards attacca, scarico per Saliu Niang. Saliu Niang che vola a schiacciare, eccolo qua il punto esclamativo, eccolo qua su gara 5, sulla serie, su tutto. Vince la Virtus, un'altra gara 5 palpitante, un'altra gara 5 portata a casa, un'altra gara 5 che la Virtus si aggiudica con il cuore, con la grinta e al momento opportuno anche con la difesa. Suona la sirena, finisce qui. Tanti, tanti applausi per Trento, che ha fatto una serie meravigliosa, ma ad andare in semifinale contro la Reyer Venezia è la Virtus Olidata Bologna. 106-95 il finale, 31, dicasi 31 per Carson Edwards, che stasera si è svegliato col piede giustissimo. 19 e 7 rimbalzi per Saliu Niang, 10 rimbalzi per Diarra, 11 per Morgan, 10 per Daniel Hackett, che però non dicono niente di quella che è stata la super partita di Daniel Hackett.
6: Quarto avete avuto una marcia in più, è arrivata la vittoria e ora è semifinale. Complimenti prima di tutto, avete segnato oltre 100 punti. Che cosa la rende più fiero della sua squadra?
7: Mi rende molto fiero il fatto che ci abbiamo creduto sempre. Siamo stati in difficoltà, abbiamo avuto tanti problemi, tante assenze, ma ci abbiamo creduto e di squadra tutti assieme abbiamo vinto contro un avversario veramente veramente tosto. Complimenti vanno fatti anche a Trento, perché ha disputato una serie eccezionale. Sono veramente una gran bella squadra, allenata molto bene, ma alla fine ci abbiamo meritato forse un po' di più noi.
6: Grazie anche per questo spirito così sportivo. Abbiamo visto una partita subito indirizzarsi a ritmi alti, sì, e quindi più verso, diciamo, la loro idea di gioco, però siete stati molto bravi tatticamente anche a rimanere lì, ad avere pazienza e a portare alla vostra parte. Abbiamo visto anche il tentativo di difesa a zona, ci aiuta a capire meglio?
7: Abbiamo provato diverse cose per fermare il loro attacco, che sono veramente bravi, hanno quasi sempre 5 tiratori in grado di mettere le triple e di segnare dell'uno contro uno. Quindi abbiamo dovuto soffrire molto, molto, ma molto per portarla a casa.
6: Grazie mille, complimenti ancora.
7: Grazie, grazie.
6: Oggi è stato clamoroso, Daniel, complimenti per la vittoria. Diamo la stanchezza, ma è stata una partita veramente combattuta. Poi so che non ti piacciono i complimenti, ma io te li devo fare, perché nel quarto hai veramente fatto quelle giocate difensive che hanno dato quel qualcosa in più alla squadra.
8: Allora, parto da questo. Congratulazioni a Luca Vildose e sua moglie, perché oggi hanno avuto il bambino e Luca non voleva lasciare la squadra e con gran desiderio è venuto qua a darci una mano, quindi congratulazioni alla famiglia Vildosa. Poi congratulazioni a Trento, una squadra che ci ha messo in grossa difficoltà, un club che da anni sta dimostrando di fare le cose per bene dentro e fuori dal campo, e sono stati degli avversari ottimi e difficili per noi. E poi partita spettacolare, di là Stewart che sembrava immarcabile, Carson allo stesso tempo ha fatto il suo con 31 punti e io, da nonno del gruppo, ho cercato di mettere un po' di agonismo, un po' di esperienza e cercare di portare la partita sull'agonismo, sui miei binari, dove mi piace combattere e lottare. Grazie anche all'aiuto dei nostri tifosi, che sono stati favolosi, ce l'abbiamo fatta.
6: Oggi vi abbiamo visto anche con tre portatori di palla in campo, provo a cercare di limitare quella rapidità. Poi la partita in realtà si è messa sul loro ritmo, ma voi siete rimasti lì, avete provato con la zona, avete provato a cambiare assetto tattico e l'avete portata a casa. Con Jakovlevic come sta andando questo gruppo?
8: Sta andando bene, ovvio. Giocare ai 100 contro Trento non è la cosa ideale, specialmente per noi che siamo un pochino più fisici, abbiamo più stazza, però ci siamo arrangiati in un modo o nell'altro. E ripeto, nel secondo tempo serviva una scossa difensiva più che altro, siamo riusciti a ingabbiare le loro guardie, a ingabbiare Battle, a non permettere a Jogela di farci male, anche se qualche canestro pesante l'ho fatto. Poi bisogna dare grosso credito a Niang e Diarra, perché hanno fatto veramente un grosso lavoro sotto canestro e ci hanno permesso di avere extra possessi.
6: Allora puoi andare, perché c'è anche Carsten che arriva, grazie a te. Facciamo una staffetta, Giulia, lasciami un attimo la linea, perché abbiamo un altro grande protagonista, Carson Edwards. Congratulations on this win and even on your performance. Very important tonight, very important in game 4. How is your mindset right now? Gli chiediamo subito come sta, facendogli complimenti per la sua performance oggi, anche in gara 4.
9: Just to play well, I mean, for us to play hard, give everything we had, just see if we can come out with the win. But I think we did a great job getting stops on the defensive end towards the end of the game, so that was good for us.
6: Semplicemente hanno cercato di portarla a casa, pensa che hanno fatto un ottimo lavoro, soprattutto dal punto di vista difensivo, hanno cercato di dare il loro meglio. Sembra rilassato, ma lo abbiamo visto poco fa urlare davanti ai suoi tifosi con tutta la sua grinta. You look relaxed now, but I always in my mind that image on you after that bucket, looking at your fans screaming like that with all that grind. And
10: What do you think that your team actually need, you know, with the absences? How can you reach that goal?
9: I think for us, it's feeding off the fans, man. I think they give us a lot of energy, and we're able to build off that and play off that. When they're with us, that's kind of where that comes from. But everything else is more relaxed, just trying to be the best we can, so...
6: Cercano semplicemente di fare il meglio che possono, ma grande merito a questo pubblico bellissimo. Loro hanno bisogno della loro energia per provare a portare a casa il risultato. Ci proiettiamo anche verso il futuro. Rayer Venezia won game 5, so the semifinal will be you with the Rayer, a classical game in our league. So what do you expect from that?
9: Another hard series. They have a great team, great players, play well together, so just expect another hard series, but that's what you enjoy, so we're looking forward to it.
10: You can go to celebrate it with your music that we know you like. What is the first song that you are going to pick?
9: I don't know yet. You put me on the spot. I don't know.
6: Okay, Thank you. Let's go. Lui ascolta sempre la musica ad altissimo volume durante il riscaldamento. Guardate, intanto vi lasciamo anche le immagini del pubblico che lo stava aspettando.
11: Abbiamo con noi Sanyu Niang, che lo ringraziamo per essere ai nostri microfoni. Sanyu, per te questa serie era speciale, l'hai chiusa molto bene, l'avete chiusa molto bene.
12: Sì, assolutamente, è stata una serie molto tosta. Faccio grandi complimenti a Trento, sono una grandissima squadra. Nulla, però noi ci siamo rialzati, abbiamo reagito ed era quello che volevamo, e nulla, sono contento di come ho giocato oggi, di come ho aiutato la squadra e di avanzare in semifinale.
11: Ancora avete qualche giorno, poi arriva Venezia che ha avuto anche lei 5 gare contro Tortona, dovrete resettare tutto. È chiaro che il problema ora diventa anche mentale, perché dopo questa battaglia poi bisogna ricominciare da 0-0, non è la stessa cosa.
12: Sì, assolutamente, sicuramente sarà una serie molto tosta contro Venezia. Loro sono anche loro una grandissima squadra, però sfrutteremo questi giorni per recuperare energie, cercare di arrivare il più pronto possibile contro Venezia.
11: Ringraziamo Sanyu Niang.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con...
13: Per liberarti definitivamente dai piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
2: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
14: Ci vediamo in centro?
15: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
14: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
15: Ah già, quello in via Carbonara?
14: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiori dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
15: E la ZTL mi arrestano?
14: No!
16: Loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
17: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
18: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
19: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
20: 3B Nuova Minelli. Sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, tutto in alluminio. 3B Nuova Minelli. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3bnuovaminelli.it.
21: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
2: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mavugbe, Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro, Battle dentro Hackett, Hackett, Hackett ad anticipare Mavugbe a recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards, contro il blocco di Diarra, Edwards in angolo per Selyun Yang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, il resto tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente, Diarra per Vildoza, 8 secondi, Edwards attacca, scarico per Selyun Yang che vola a schiacciare, eccolo qua il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
1: Sabato alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
3: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park park.com e su ticketone.it.
9: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
4: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Nel box arriva On Fire, Federico On Fire Celli. Prima e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo, infila la valida a destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
1: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
6: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
5: Ristorante Pizzeria Caruso.
6: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
5: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
7: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
8: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
4: È l'una e due minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
2: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle

0: anticipare, ma Book va a recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards, sotto il blocco di Diarra. Edwards in angolo per Selyun Yang, fuori ancora per Edwards. 10 secondi per andare al tiro, arresto, tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente. Diarra per Vildoza, 8 secondi. Edwards attacca, scarico per Selyun Yang, che vuole a schiacciare. Eccolo qua, il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
1: Sabato alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Nel box arriva On Fire, Federico On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo in fila la valida destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
1: Venerdì e sabato, in diretta alle 20, Palm Finger, Reggio Emilia.